0: Drop Dead, Olivia Rodrigo alle 8.09 su Radio DJ. C'è tanta, tantissima voglia di partecipazione, c'è voglia di cantare, ragazzi.
1: Canzamine, a new love, I'm a man, see my one and leave my love.
2: Che?
1: Anima, one and
2: see my one
0: and bravo, brava.
2: Secondo me, bravo.
3: Olivia Rodrigo senza l'autotune.
2: Bravo.
0: Allora, utilizziamo il soffì come in Boris, bravo. Il soffì su.
2: Bravo, vale per tutto.
0: Altro che suono, per tutto. Oh, ma guarda che bello, Umberto e Damiano che si fermano. Ragazzi, pronti a fare fino alle 10? Dai.
3: Sì, ma che problema c'è?
4: Fino a mezzogiorno, se volete.
2: Vi facciamo tirocinio. Noi andiamo e vi lasciamo altre 2 ore.
3: E ci guardate.
0: Allora, ragazzi, voi di che anno siete?
3: 92 e 93.
0: Quindi ci corrono quasi 20 anni di differenza. Noi, alla nostra età, siamo giustificati. A noi voi fate un cazzo. Ma voi no!
3: Noi stiamo prendendo esempio, no? I grandi maestri, stiamo prendendo il meglio.
2: Aspetta, non troppo. Cioè, così ci fate le scarpe.
0: Allora, voi ricordatevi che noi siamo i sacerdoti di questa religione, al cui vertice c'è sempre lui, Fabio Volo.
2: Il Grammo Gol.
3: E siamo tutti qui per i cazzi suoi, per le altre cose.
0: Ciao. Mi piace questa armata, fermatevi. Che dovete fare? Che
4: cosa? A casa fatichiamo, quindi stiamo qui molto volentieri.
0: Guarda, io non so voi, ma sabato e domenica non vedo l'ora di tornare.
4: Sì, c'è sempre.
0: Qualche magagna familiare, personale, così è.
5: Io ho avuto la 2 giorni, perché è stata una 2 giorni del saggio di danza di me.
2: Ragazzi, una cosa del Teatro Vittoria, per dire.
0: Che è il carnevale di Rio, ammazza.
2: Le prove.
0: Ma
2: una cosa,
0: due giorni
3: consecutivi, cioè senza mai uscire.
2: No, tra prove, cose.
0: Vabbè, ma il netto del saggio quanto è stato?
2: Dei secondi che è stata sul palco. Ho detto secondi. Forse arriviamo a 85 secondi.
0: E il totale dello spettacolo quanto durava?
5: Tre ore.
3: Per vedere il film.
4: Però recuperi il sonno là. Cioè, 3 ore.
2: No, perché ero in prima fila.
4: Mai.
0: E quindi poi col cellulare in mano. Eccole. A me è capitato a voi di fare dei saggi, di riprendere dei saggi e riprendere i vostri figli.
4: Sì.
0: Sì, che tua moglie fa. Ma non è lui. No, è lui.
2: Aspetta.
0: No, non è lui. No. Non truccare.
3: E ti perdi il momento in cui dice viva la pace, no alla guerra.
2: No, quella cosa non c'era, però la cosa massima è stata essere sgridato da Mia, 4 anni, che a un certo punto mi vede un po' perso, mi fa la bambina 4 anni, a me dal palco.
0: E vabbè,
2: è così andato.
0: Abituatevi a questa formula, perché in 3 eravamo pochi, quindi abbiamo deciso di essere
4: in 5 siamo troppi, quindi che facciamo?
2: Ne rimarrà uno solo.
0: Tra poco vi congediamo. Permetteteci di salutare anche Patrizio. Buongiorno Pat, buongiorno. Veronica.
6: Buongiorno.
0: Veronica, sono svegli i nostri ascoltatori, stanno interagendo
6: molto.
0: 342 00 00 700, vai con il lancio della sigla.
6: Arriva.
7: Se ti chiedi

0: Come va?
1: Va tutto bene!
0: Se ti chiedo perché...
1: È finita la scuola!
2: Sì.
0: E allora lanciamo la...
1: Cartella!
0: No. Lanciamo la...
1: Sigla!
3: Sigla!
4: Lunedì!

0: all'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele,
1: Furio
2: e Umberto
3: e Damiano.
0: Così, perfetto. Io voglio
1: Preparatevi. Attenzione, non a caso siamo un quintetto.
0: Esatto.
1: Siamo un quintetto.
0: Un quintetto, un quintetto, Patrizio, festeggiamo!
2: Ma lo possiamo dire?
0: Preparati Magnotta, non lo voglio sapere. Ok, ce l'hai. No. Preparati Magnotta, non lo voglio sapere.
2: Spoiler.
0: Allora, ma che per caso volete sapere com'è finita la partita dei Knicks giocata nella notte di sabato?
2: Dillo che è spoiler. Che noi siamo qui dalle 6, ci hanno rotto i coglioni in un modo clamoroso. Ma la redazione rompeva i coglioni che dava la notizia.
0: Allora non si poteva
2: neanche la notizia.
0: Patrizio, hai trovato? No. Ok. Quindi Patrizio, te lo vuoi sapere il risultato?
4: Non ne voglio sapere!
0: Allora, se non volete sapere, cambiate radio adesso.
2: Perché... Ma gara 5
0: è finita con la vittoria di New York Knicks!
1: Ora, anche io ho pensato la tua gag.
0: Sì,
1: mortacci, se ti hai regalato un cappellino invernale.
2: Sono di Lana dei Knicks.
0: Io ho la maglietta dei Knicks. Vuoi dire di chi, Patrizio?
5: Di un giocatore di Minnesota.
0: Esatto. Già quando l'ho comprata non giocava più con i Knicks. Perché cosa fai? Tu vai nel negozio NBA, suggerimento. Vai almeno uno che ci sono i saldi. Perché questi maglie ufficiali costano una sassata, ma costano delle cifre. Allora tu vai lì, dici, ma tanto
5: ma
0: a me,
5: ma ne prendo una.
0: Sì. Basta non andarci a vedere la partita perché ti insultano.
5: Tra l'altro, questo è un tema, perché poi perde di valore questa maglietta. Perché poi se il giocatore cambia squadra.
2: Cioè, è tipo la maglia di Kolarov della Lazio.
0: Bravissimo.
2: Cioè, per capirci col paragone,
5: ma che andato a tiro.
2: Per capirci, è un giocatore che ha giocato sia con la Roma che con la Lazio.
0: Anche Kamada, per dire, come
2: capire.
0: In realtà, non avendo giocato con altre squadre italiane, vabbè. Ce l'avete una maglia di queste quasi?
3: Sì, dai. Sì, ce l'ho. Zaccagni.
0: Però ancora. Io ho la maglia della Lazio di Pandev. Ho scritto Pandev dietro.
1: No, io ho quella del Real Madrid di Cassano, che volendo questo, vedi.
0: Però, vuoi mettere. Allora, vi lasciamo andare a dormire.
2: Grazie, liberiamo.
0: Perché c'è qualcuno invece che non dorme da 48 ore, sicuramente avete visto i festeggiamenti a New York. La città che non dorme mai, come dice qualcuno, ha finalmente un motivo per non dormire.

0: chissà che effetto fa a uno nato e cresciuto a New York ascoltare questa canzone. Cioè, noi diciamo sempre, vabbè, ma roba è al ristorante italiano e c'è la foto con Totò.
1: Sì,
2: questa è Roma Capoccia, ragazzi. Sì, uno newyorkese, sì, Roma Capoccia.
0: È iconica, no?
1: È una dedica, certo.
0: Sta succedendo di tutto, vorrei essere veramente lì. Non so se avete visto autobus con il canestro esterno e la gente che si prende a pallonati.
1: È tutto permesso in questo momento.
2: Voi l'avete visto quello appeso al semaforo che aspettava l'arrivo del pullman, sì, che viene tirato su, che poi la parata è il 18.
1: Sì, sì, si stanno preparando
2: da qua al 18. Poi la vera festa è il 18.
0: Ma guarda, secondo me la festa è sempre, ci siamo accodati come fanno tanti alla vittoria dei Knicks, perché partecipiamo, diciamo, scarsamente a vittorie sportive calcistiche,
1: ma proprio perché riconosciamo nella squadra di New York le stesse nostre situazioni, quelli che non vinci mai,
0: 53
1: anni, 53
0: anni,
1: questi pure peggio di noi.
0: Da quant'è che il Torino non vince uno scudetto?
2: Beh, credo che stiamo proprio lì. 76, se non ricordo male, ma lo chiediamo a
0: chiediamolo a lui. Previ, buongiorno.
3: Vabbè, ma perché aggiungere amarezza ad amarezza? Se sei impietoso.
1: No, questo che sia di auspicio,
0: esatto.
1: Potrà esserci una New York,
0: cioè,
1: anche
0: tu,
1: qui
0: esatto,
1: in Italia.
0: Tu aumenti, capitalizzi l'entusiasmo da esprimere nel caso, e quando avverrà, insomma. Tu lo ricordi?
3: Ma guarda che quest'anno io conto che Cairo sarà mercatone, questo è l'anno buono,
2: insieme all'Udito.
1: Guarda,
0: sono contento di vendere tante copie. Senti, Previ, ti vogliamo sentire assolutamente, perché in tanti si domandano che fine tu abbia fatto, come mai non ci fossi al party like a DJ, e allora lasciamo a te, come dire, la modalità in cui vuoi dire, insomma, per quale motivo ti sei assentato.
3: Allora, direi che, parafrasando il Piotta, non va tutto bene, non va tutto a gonfie vele in questo momento qui, però insomma sono le situazioni della vita che bisogna fronteggiare prima o poi. E niente, è stata un'assenza molto lunga, forse la più lunga che ho fatto con voi in assoluto. Non so di preciso quando potrò tornare, insomma, io tengo botta, ecco, diciamo, l'unica cosa.
0: Guarda, lo diciamo noi, perché al di là di quello che sentite, siamo chiaramente padri, siamo madri, siamo figli, e quindi chiaramente, come tutti voi, dobbiamo gestire a volte delle situazioni di complessità, diciamo così, e nella quale ci sembra giusto esserci. Quindi chiaramente, Previ, da persona per bene qual è, mette in secondo piano il lavoro, perché questo è divertentissimo ma è sempre un lavoro, e decide chiaramente di stare vicino alla sua famiglia. Noi non, cioè, sappi che ci manchi tantissimo. Detto questo, quando uno va via, poi chissà se
2: c'è la tua scheda. Ricordiamo, il Previ ha anche proprio la sedia, allora, la sedia,

0: no, certo.
1: Stanno cambiando, potrebbero arrivare delle strisce bianco-nere.
2: Io ho visto
1: prendevano le misure.
2: Ho visto. Esatto, una persona arrivare e dire: ma questa sedia così granata potrebbe. Fai te.
1: A Vlahovic potrebbe non piacere, per esempio.
3: Io lo sapevo, ragazzi, da quel giorno di settembre del 2007, quando arrivai in forze a Chiamaterò a 3131 e vedendo la mia faccia fosse delusi perché sostituivo Valentina Tosoli.
2: Sì, che era
3: molto più brava e molto più figa di me, capito? E quindi io l'avevo intuito che prima o poi mi avreste tradito. Se toccate quella sedia del toro, ragazzi, vi spello vivi, quella deve rimanere.
2: Sappi che comunque stiamo valutando dei curriculum, uno è di una delle Kardashian. Fai te.
1: Che ti tiene i nostri panni,
2: non,
1: però fai.
2: Non è giornalista, però.
1: Però
2: senti, Previ, ti lasciamo 30 secondi per salutare chiaramente gli ascoltatori di Chiamate Roma, poi magari l'ultima puntata che sarà il 26, perdonatemi, il 26 ti risentiamo per lasciarti, vuol dire, comunque se hai voglia.
3: Va bene.
2: Vuoi dire
3: allora,
2: qualche cosa?
3: Mi mancate tantissimo tutti, questo è uno di quei casi in cui capisci che il lavoro, come dire, che fai è indispensabile in qualche modo anche all'umore, e difatti non trasmettendo il mio umore è nettamente peggiorato, al di là dei fatti che mi hanno coinvolto. Insomma, vi voglio un sacco bene, spero di ritornare prestissimo. E ci risentiamo all'ultima puntata, allora.
2: Certo. Beh, ci manchi tantissimo anche tu, Antonio. Non vediamo l'ora di riabbracciarti.
4: Andrea.
2: Ci manchi tantissimo.
3: Antonio Prevignano.
2: Andrea, Antonio Parignano.
4: Prevignano.
2: No, non ti dimenticheremo mai.
1: Specialmente la tua chioma così folle.
2: Aldo, torna più forte che prima. Ti vogliamo bene, Previ, ci manchi. Un abbraccio.
3: Ciao.

0: io, però anche no, alle 8:28 su Radio DJ. Attenzione a questo, io sono stato il primo a dirlo, ricordatelo.
1: No, Veronica non ne sbaglia uno, allora, ragazzi. Veronica, appena timbrati,
2: guadagnassi un euro per tutti i tormentoni.
0: Sì, tormentoni. Vabbè, ti diamo un euro se hai una battuta bella e un messaggio bello al 342 00 00 700 sul premio.
2: Allora, come sapete, le battute belle non sono mai mie, sono degli ascoltatori.
0: Certo, okay.
2: Fabio scrive: buongiorno trio, dite al Previ che il presidente del Toro, ogni volta che sta per comprare un giocatore, rinuncia perché dice che è troppo cairo. Bravo Fabio.
1: No, tu hai fatto una premessa, quelle belle non le faccio io, quindi io davo per scontato che fosse bella.
2: Pensa,
1: non so,
2: quindi le mie, se questa è bella, senza quelle che faccio
0: una
2: io.
0: Una foto molto bella del Party Like Adige, tu sul palco dello Speakers Corners che cerchi di intrattenere la mia faccia, la mia faccia proprio dice tutto.
3: Che dici, questo è un montaggio, questo perché non può essere contemporaneamente.
0: Guarda, guarda, vabbè. Enrico, buongiorno.
4: Eccomi qua, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai Enrico?
4: Tutto bene. Il Previ, forse non l'ho mai detto al Previ, ma io abito vicino a Eraldo Pecci.
0: Attenzione!
1: Grande del Torino.
3: Cioè,
1: è il Toro del 76,
4: Sì.
0: Viva Riccione, Eraldo Pecci?
4: Sì, abita a Riccione. Lui è nato qui in zona, è nato credo a Cattolica, però abita qui a Riccione da una vita ormai.
0: Ma che bello, Enrico, ma quindi qualcosa di interessante ce
3: ce l'hai, avresti degli aneddoti, ma te li dimentichi sempre.
1: Ragazzi, è il primo aneddoto.
4: Sì, ma lo incontro, lo incontro in giro per strada, quando porto in giro il cane, lo incontro dal giornalaio.
1: Quindi amici, diciamo, quindi amici, quasi conoscenti.
0: Scusa, ma tu non vendi i giornali anche, Enrico?
4: Sì, no, però parlo dell'inverno.
0: Ah, pensavo che tu li vai a comprare da un altro.
3: Che tu li vai a prendere da un'altra parte.
4: No, perché sono migliori quelli.
0: Sono più freschi.
3: Scaro, quelli stampati.
0: Senti,
3: male.
0: Senti, a proposito di freschi, qui arriva il caldone vero.
3: Sì, vero?
4: Sì, arriva, sta per arrivare, anche se l'anticiclone in realtà tentenna, perché se voi guardate i barometri, oggi la pressione atmosferica è un po' scesa, perché si lascia sfuggire appena, chiamiamola pure perturbazione, anche se poi in realtà è veramente talmente blanda, e poi è relegata al lato orientale. Infatti ci sono all'estremo nord-est un po' di nubi sui monti che nel pomeriggio potranno creare anche dei temporali. Però direi tutto qua, per il resto prevarrà il sole, tranne un po' di nubi di passaggio, ma assolutamente innocue sulle isole Sicilia e Sardegna che sul basso Tirreno, ma in questo caso anche fanno anche bene, così coprono un po' il sole. Le temperature comunque sono ancora stazionarie, anzi sul lato orientale addirittura potranno leggermente calare proprio per quest'aria un po' più fresca e instabile che arriva. E domani c'è anche qualche temporale nelle zone interne del centro-sud e poi via, mettiamo pure la legna nella stufa, soprattutto nella seconda parte della settimana.
3: Oh, mettici pure la legna nella stufa.
1: Ho letto delle temperature, ragazzi. Sì. Mamma mia.
0: Osteria numero 1000, diciamo, sulla legna. Grazie Enrico, a domani, un abbraccio.
4: Grazie,
0: ciao.
5: Chiamate Roma, Radio DJ. Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: to you alle 8.39 su Radio DJ, secondo il DJ, scusate il bisticcio di parole, Patrizio Mattei, tutto fa rima, vedi? È il disco dell'estate, addirittura l'hai detto di 100 dischi, permettici quindi...
1: No vabbè, del circuito underground, Ibiza, okay,
2: certo, no, perché certo, perdonami, ma su questo Veronica è molto più attendibile, quindi certo, lei ha detto altri dischi, questo nella...
3: Ma lui
2: questo...
3: parla dei suoi clubini, di questi suoi posticini,
1: sprizzetto, mare.
0: Guarda, hai detto tre parole che se il nostro ospite non è andato via vuol dire che ci vuole veramente
4: tanto bene,
0: sì. Buongiorno Faso. Aspetta che non ti sentiamo. Accendete il microfono a Faso, per favore. Faso, ci sei?
2: Io ho l'impressione di non sentirlo, non
0: no,
2: so voi.
0: No,
5: oh, mi sentite?
0: Ora sì, ora sì.
5: Me lo so, me lo sono autoacceso io, ragazzi. Ma ho capito, se mi volete fare gli sgambetti, ma no, io sono una vecchia volpe e non, ho un vecchio leone anch'io e non cado in questi trucchi banali.
3: E hai premuto quel grosso pulsantone rosso con scritto Neir.
5: Esatto. No, con scritto Mic 1.
0: Come stai, Faso? Ho detto bene?
5: Sto bene. Voi come state? Comunque, perché avete pensato male? Io guardate che a Ibiza vado spesso, vado solo nelle discoteche, quelle per dove paghi 1.000 euro.
0: Esatto,
5: certo. Cioè io aspetto la serata, quella lì, non so, arriva Bob Sinclair.
0: Certo.
5: Quanto costa stasera? 4.000 euro. E vai! E io vado quella sera lì.
0: No, era la parola sprizzettino che temevo ti facesse rigettare.
5: No, non è vero, non è vero. No, no, io a me piace lo spritz, io bevo poco, ma lo sprizzettino è una cosa che bevo volentieri.
0: Senti, Faso, ho parlato con Vittorio Cosma che mi ha detto che siete impegnatissimi nella preparazione del concertozzo, ci siamo ci siamo.
5: Esattamente, fervono i preparativi per il concertozzo e anche la mia voce, sentite, è un certo, po' è califanata, non so se conoscete questo stato della voce, puoi avere la voce califanata, è califanata perché tutta la settimana scorsa abbiamo cantato come dei pazzi in sala prove, non disponendo di quello dell'autotune, no? Perché lo voleva comprare ma era finito, non si trova più. Eh sì, perché c'è tanta gente che vuole cantare, allora lo certo. Ha avuto molto successo come accrocchio. No, scherzi a parte, ci abbiamo dato dentro e sono veramente without voice.
0: E mancano due settimane, qualche tagliando, qualche biglietto dovrebbe essere ancora disponibile.
2: Beh,
0: ma siamo sulla zona, siamo in zona sold out.
2: Ma sì, sì, sbrigatevi perché poi rimanete in piedi, anche perché quest'anno pare, sì, leggendo la lineup, che sia una cosa da non perdere a partire dalle 4
0: dalle, certo, dalle 16. Ricordiamo,
3: dal concertozzino,
0: ricordiamo che Faso è stato grande fan del concertozzino, cioè si comincia a suonare dalle 16.
5: È fantastico, certo, perché è uno, perché l'abbiamo chiamata la Woodstock dell'inclusione, perché proprio come Woodstock comincia presto nel pomeriggio, ci sono le ragazze in bikini, i ragazzi

0: ragazzi a petto nudo, forse cioè... gente anche fa, che fa l'amore, non lo so. Sarebbe bello.
1: Sarebbe bello. Beh, sarebbe
0: e comunque
1: bello,
0: perché, no? Perché è più bello fate l'amore, non fate la guerra. Quindi fate all'amore anche durante il concertozzino. Ma soprattutto è una bella occasione per ascoltare delle band di gente bravissima. Bravissima.
1: E che suona tutti gli strumenti, ragazzi.
2: Li suonano tutti.
1: Quello
2: là,
1: che sì, sul palco è incredibile. Lo so
0: no, è pazzesco. Questi ragazzi qui sono proprio dei matti, cioè sanno anche degli accordi,
2: no.
0: È incredibile, sì, praticamente suonano veramente e conoscono gli accordi, è gente un po' strampalata, diciamo.
1: Senti, sappiamo di una scaletta monster addirittura, è possibile, cioè vi state superando, ogni anno il concertozzo si supera in qualità e lunghezza, soprattutto in ricercatezza dei pezzi.
0: Esatto, siamo andati a scavare nel nostro passato recente, anche meno recente, abbiamo riscoperto delle cosettine che non suonavamo da un po'. Non vi faccio troppe anticipazioni, ma vi dico che suoneremo quella che fa na-na-na-na, e anche quella che fa na-na-na-na.
2: No, tutte e due,
0: sì, tutte e due, però non posso dire di più. Non posso
2: vicine oppure le distanziate un po'?
0: No, le distanziamo in mezzo, facciamo quella che fa na-na-na-na. Questa è un po' l'idea.
1: Per noi fare la prima ora è una gioia.
0: Sì.
1: Poi se puoi risponderci, ma quella che fa la fate?
0: Vediamo, perché è difficile quella che abbiamo provata. C'è quella parte in mezzo dove c'è.
2: Sì, ma c'è,
0: avete presente quella, bravi, c'è quella parte centrale dove c'è la batteria che fa tracu tracu, e lì è complicatissimo.
1: Complicato. Senti, facciamo una cosa, alle 8:43 intanto mettiamolo in disco degli Elio. Mi sembra che tu abbia scelto Spalman.
0: Ma perché ho pensato, immaginando, cioè, è un bel supereroe Spalman,
2: sì.
0: E secondo me, se potesse andare in giro così, immaginiamocelo che va in giro, che va a trovare i potenti, tipo Trump, Netanyahu, c'è già la gente così,
1: esatto.
0: e gli parla un po', e se poi loro non capiscono può fargli un trattamento di bellezza con una maschera di bellezza che comunque aiuta anche a ripensarsi, a riflettere, a dire sto facendo giusto. Vedi che Spalman mi ha fatto capire che non sto facendo bene.
1: E allora ascoltiamo.

0: Cioè, ragazzi, io sto morendo, ma questi non sono normali. No, cacchio, sentite quella batteria. E c'è quel signore che suona il basso. Come si chiama quello che suona il basso? Ma sono fortissimi.
1: Questo, diciamo, è un messaggio che racchiude tutto. Quel signore che suona il basso,
2: che suona il basso,
1: si chiama Faso ed è le 8:48, è in diretta su Radio DJ.
3: Esatto. Vabbè, tutti sorridiamo con il volto incorniciato da pezzi di pupù.
1: Posso dirti che effettivamente qualcuno avrebbe bisogno di questo tipo di skin care?
3: Sì, ma secondo me una visitina di spalme, no? Putin, allora senti, ascoltami, Vlad, senti, ti vorrei parlare un attimo di un po' di cose. Ah, non sei d'accordo? E allora ti faccio il trattamento.
1: Il visaggi...
2: e poi si fanno il selfie.
3: Esatto, è il visaggista dei potenti.
1: Esatto, il visaggista non delle dive ma dei cattivi. Il visaggista dei cattivi
3: o dei capi del mondo. Lui arriva e dice: non ti stai comportando bene. No, ma aspetta, Spalmen, forse non hai capito.
1: Allora, Faso, oltre a essere una delle persone a cui vogliamo più bene nella vita, è uno,
3: grazie,
1: dei,
3: amici.
1: No, è uno dei musicisti più forti di tutti. Stavo ragionando durante Spalmen che mi spiace non avere dei figli piccoli da portare a vedere il concerto degli Elio. Perché secondo me tu devi portare. Non, adesso tutti dicono: ehi, temi. A parte che spetta a te, genitore, magari spiegare alcune cose. Però vedere dal, vedere dal vivo gente che suona così secondo me è il regalo più grande che tu puoi fare.
2: Ma non solo, poi è proprio una festa, cioè il concertozzo è oltre un concerto, è una festa.
3: È una festa, è proprio così, è un bel momento musicale, poi vabbè lo sappiamo, vedere e sapere che tanti ragazzi con disabilità si stanno in quel momento occupando del, dico, stavo per dire cibo e beveraggi, sì, ma la gente poi non capisce, food and beverage, scusate.
2: Grazie, perché grazie. Non vorrei, cioè, adesso, capito? Adesso mi è arrivato, esatto. Perché
3: sì, no, sto commettendo l'errore ogni tanto di usare delle parole in italiano. È un errore imperdonabile.
1: Posso dirti grave mistake?
3: Sì, c'è un grave mistake. Guarda, fuck, devo, non ce la faccio. È un grosso problema. No, comunque è un momento bello a tutto tondo, cioè per chi suona sul palco, per chi è intorno al palco, per la gente, per l'atmosfera che si respira, perché è tutta una festa. È una festa della musica, è una festa dell'integrazione vera, dell'inclusione, dell'inclusione vera, dove facciamo veramente far fare delle cose ad altissimo livello. Bello, ragazzi con autistici, con altre disabilità, insomma è un momento bellissimo.
1: Bellissimo. E tra l'altro un momento che sta diventando internazionale, ci diamo gli ospiti solo del concertozzo. Il concertozzino, ragazzi, è veramente una line up, va bene così, line up ho detto, sì, non allora, scaletto, una line up
3: tanto per, posso dire una cosa, il concertozzino dice, sottovalutato, ci aveva chiesto Paul McCartney di venire al concertozzino e gli ha detto: Paul, guarda, faccio un disco nuovo, è chiamato troppo tardi, tanto per dire.
1: Tanto per dire. Però Carla Amleto, Lundini, poi abbiamo Tony Adley, Tony Pitoni, insomma c'è veramente un parterre incredibile.
3: Sì.
1: Ma secondo te, se porto il disco degli Spandau, me lo firma, me l'autografa Tony Adley?
2: Com'è lui?
3: Guarda,
2: carino,
3: sicuro, perché Tony Adley è una persona deliziosa, dico veramente una persona semplicissima, disponibilissima, amante del canto, a lui piace tantissimo stare sul palco, sì, è appassionatissima ed è veramente non si sottrarrà, anzi la sua manager che conosco bene mi ha detto una volta: io non so che personaggio sia Tony Adley, scendiamo dal taxi, il taxista gli chiede una foto e lui dice: ma controlla se è venuta bene, se non la rifacciamo. Tony Adley è veramente una persona deliziosa,
1: un super personaggio.
3: Sì,
1: vi aspettiamo, mi raccomando, a Biella, subito su Ticket One, sulle altre piattaforme dove si può acquistare il biglietto. Seduti non ce n'è, però no, è figo vederlo dal prato.

0: 8.53, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131, abbiamo giusto un minuto per salutare l'ottimo Faso. Faso, stavamo pensando, se c'è qualcuno al concertozzo che porta un bambino, una bambina per la prima volta a vedere, vogliamo premiarli con qualche cosa, che so, tipo un abbraccio dell'architetto Luca Mangoni, per dire, dico una roba...
1: Per esempio,
2: certo,
3: una foto con lui.
2: Una foto con Super Giovane, se si presta, perché Super Giovane, sapete, ogni tanto non sappiamo bene ancora chi sia.
0: Molti
2: dicono, ma è Mangoni, no?
3: No,
2: perché io li ho visti anche tutti e due insieme, quindi evidente, cioè purtroppo, cioè, ho visto Mangoni uscire da un camerino e Super Giovane salire sul palco, quindi non possono essere la stessa
0: tra l'altro
2: persona.
0: Ricordiamo che il concerto Zio lo presenta Mangoni, Trio Medusa Valletta, quindi è imperdibile,
2: è imperdibile, già solo per quel motivo lì è imperdibile.
3: Comunque solo vedere Mangoni che fa lo stretching prima di salire sul palco,
0: bravo. Grazie mille Faso, ci vediamo tutti a Biella, un abbraccio,
2: ciao amici, ciao.

0: 9.45 Gorgeous su Radio DJ 342 00 00 700. Poi finiamo l'argomento, sì. Refrigeranti e succedani, ma ci dicono che anche nel balletto si utilizza questo sistema. Ma
1: come? Ragazzi, tutti i ballerini si mettono una cosa refrigerante nelle parti più intime prima dello spettacolo, perché abbassa la tensione. Studiate.
2: Cosa? Ma sei sicuro? Una cosa refrigerante, che intende? Il sospensorio dentro,
0: no, no, no,
2: del concerto?
0: Un polaretto.
3: Un po' nelle parti intime. Il sospensorio.
0: Metti il polaretto dentro. Il polaretto. Per quello stanno rigidi. Mettine due, bravo Patrizio. Basta. Guarda come ci guarda zio Verona. Però sei sempre col ditino. Vabbè,
4: sì.
0: Trasferiamoci in America. Eccomi qua.
3: Eccola. Allora, siamo degli ignoranti che non abbiamo fatto gli auguri.
0: Ma soprattutto, che mi avete regalato?
3: Giorgio doveva pensare.
5: Guarda, c'è. Ho fatto un ring. Ho costruito un ring dietro la Casa Bianca.
0: Elegantissimo. Costato solo 60 milioni di dollari. Bello. The Claw, l'artiglio. 4.000 invitati, ragazzi, perché lui è così, è uno a cui piace.
6: The people.
3: Sì, è una cosa semplice per tutti.

0: Pippo Ricci. Comunque 80 anni
1: si festeggiano. Tra l'altro avete visto, firmato l'accordo di pace, lui ha detto che il petrolio scorra a fiume, non che le bombe

0: lui si fa un autoregalo di un certo tipo, non così in grande. Nel 2017, appena entrato in carica, si era concesso una serie di oggetti griffati con il marchio presidenziale, tra cui una replica in miniatura del suo Boeing 757 realizzato in oro massiccio e tempestata di diamanti.
1: Non so se
0: è di tasca sua.
2: Ma un modellino si è fatto.
3: Se lo può permettere.
2: Per fare, guarda, perché così fa. Negli ultimi tempi, diciamo, è abbastanza fortunato.
4: Con i giochi in borsa riesce a sapere le cose prima.
3: Come è possibile? Quello lì è preveggente.
0: Lo possiamo mettere a confronto con altri presidenti.
3: Ecco, bravo.
0: Per esempio, Barack Obama si è concesso delle esperienze sportive, come partite di golf nei resort più esclusivi delle Hawaii o battute di pesca, e ha acquistato di tasca propria opere d'arte contemporanea per la sua futura collezione privata post mandato.
3: E che si è comprato non sappiamo, però
0: non specifica, però comunque delle opere evidentemente insomma di un valore, forse alto valore culturale, rispetto agli incontri di arti marziali.
4: Di MMA.
0: Anche Sergio Mattarella. In varie occasioni di ricorrenze private ha acquistato volumi d'arte, cataloghi di mostre, mantenendo un profilo molto sobrio per celebrare il suo compleanno.
4: Chi lo batte Mattarella?
2: Ma è una battaglia fra galli. Che ne so.
4: Calcio fiorentino.
3: Io mi immagino Mattarella che si compra un modellino tempestato di diamanti, che so, di un Boeing.
0: Allora, diciamo, chiudiamo i presidenti con Bill Clinton, che lui si è regalato libri rari, prime edizioni di testi storici.
3: Eccomi qua, sono Bill Clinton.
2: Ma parla come Trump.
0: Vedi, subito a pensare male.
3: Sapete che mi sono regalato?
2: Sigaro.
3: Andiamo sui VIP. Vado via?
2: Non lo so. Vediamo.
4: Accidenti al Viagra.
0: Allora, Leonardo DiCaprio, dopo il successo planetario di Titanic, ha investito parte dei suoi guadagni acquistando un'intera isola disabitata in Belize per trasformarla in un resort ecosostenibile.
3: Si poteva comprare una scialuppa. Questo è quello che era successo, no?
0: Poi abbiamo parlato delle Kardashian prima.
3: Kardashian, tra l'altro, scusate, volevo dirlo a Carlo Vanzini, molto divertente il siparietto di lei che si fotte l'asciugamano di Kimi Antonelli. Ma come, sei milionario? Poi
0: Kylie Jenner, appunto, che è una delle Kardashian, è tra i vari autoregali. C'è una borsa Hermès Birkin in coccodrillo bianco che si è autoregalata, con finiture anche lei molto sobri, bianco in oro bianco e diamanti.
3: Elegantissima.
0: Sì. Victoria Beckham.
3: Ma costo non ce l'hai. Saremo
0: no,
3: su.
0: Beh, ma le Hermès vanno da un.
2: Credo sempre il costo del Belize.
3: 10.000.
4: Sì, costa di più.
0: Victoria Beckham, stessa cosa. Hanno questa passione per le borse. Madonna, per coccolarsi dopo i suoi tour mondiali, si concede dei soggiorni in suite presidenziali esclusive. E acquista anche lei opere d'arte contemporanea, tra queste quelle di Frida Kahlo e Picasso. Perché Madonna va a dormire nelle suite presidenziali.
3: Pensavo che fosse una cosa un pochino più accessibile.
0: No, accessibile Picasso, poche cose. Lady Gaga anche acquista case jet privati.
4: Acquistano.
3: Io vi dico, manca quasi un mese al mio compleanno. Insomma. 55.
2: Ho puntato delle cose, adesso vediamo.
4: Una di queste.
3: Non mi fate la solita cacatina, Voglio la gabbia dove la gente se ne.
2: La mano di Kimi Antonelli.
3: Ma magari. 9:51, finiamo con Tiziano.

0: 9.53, giusto il tempo di ringraziare Veronica, Patrizio e Gianni e dirvi che torniamo domani puntuali tra le 8 e le 10. Oh ragazzi, ma in due ore siamo riusciti
1: a andare lunghi pure con due ore.
0: Linus, guardate, Nicola, se volete andate voi.
2: Andate voi. Andate voi.
1: Sì.
2: Andate
1: voi. Vi lasciamo tranquillamente.
0: A domani, ciao ciao ciao. Chiamate
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore. DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: Dite la verità che When I Come Around dei Green Day l'avete sentita milioni di volte, ma mai con al contrario.
1: Al contrario, però, bello.
0: Effetti speciali.
2: Contiene dei messaggi satanici.
1: Sicuramente sì.
0: È da riascoltare.
1: Ma perché?
0: Dovete prendere il vinile e farlo girare al contrario, verrà fuori.
1: Però perché fa l'eco?
0: Per stupire, bello, un po', per gettare un po' di fumo negli occhi.
1: Molto bello.
3: Oh, che bello, ragazzi, summer camp. Come quando magari sei in macchina, hai un caldo della Madonna, vedi il mare o il lago, ti fermi, ti togli le scarpe, le calze, pucci i piedi e fai.
1: Bello.
3: E questo sarebbe il lunedì del summer camp. Ciao ragazzi.
1: Che bello, grazie.
0: È una bella partenza con When I Come Around, una canzone del 95, però i Green Day stratramandati. Io ciclicamente vedo un video su Instagram di ragazzi di 14-15 anni che fanno una cover dei Green Day. E le prime volte che succedeva questa cosa, insomma, dai, era un po' da rivedere questi ragazzi.
1: Io ho visto un concerto dei Green Day con una ragazza di 12 anni, la figlia di
2: Quanna,
1: Giuditta,
2: tempi,
1: che sapeva
2: tempi.
1: Tutte le canzoni. Quando aveva 11-12 anni, tutte le canzoni a memoria.
0: No, ma io dicevo, che ragazzini le che le suonano e migliorano sempre di più, ma i Green Day sono sempre un riferimento perché sono tre amici che suonano insieme da sempre, anche se una canzone del 95 è lì, capito? Nello spartito c'è scritto punk rock fatto da amici, fatto bene, e i ragazzi li stimano.
4: Fuori c'è un cartello con scritto: Aladdin non può entrare in studio se non vi ha portato da Pessum le tizzone, bocconcini rigorosamente fatti con braccia pelose.
1: Sì, l'ha fatto, grazie Aladdin, hai un cuore grande come una zizzona almeno, veramente, grazie.
0: E tra l'altro le ha portate le mozzarelle insieme al mixer per il DJ,
1: infatti,
0: la cosa, insomma, e non è stato facile, so che ha preso anche degli insulti per
1: grazie,
0: strada.
1: Grazie, diciamo.
5: Mi sono mosso in scooter. Sì. Quindi quando giravo
0: cioè non fino a Saleggio,
5: in centrale,
1: una volta
5: la scatola di polistirolo mi bloccava il clacson, e quindi quando giravo iniziava a suonare, la gente guardava
1: per far capire che erano arrivate le mozzarelle, giusto?
0: E li vedo quelli che facevano, eccolo lì il meridionale che è andato giù, in bassa Italia, si porta le mozzarelle,
5: proprio così.
6: Ma proprio il bocconcino praticamente viene fatto interamente con il latte di bufala, perché ogni azienda fa il bocconcino suo. La tizzona che è un chilo non viene mai fatta interamente solo con il latte di bufala.
2: Il polistirolo era scocciato, sì.
5: Guarda, c'è lo scotch,
2: c'è una maniglia di scotch, fantastico.
1: Ho scritto il produttore Fuscillo
5: sul treno. Vedi solo polistirolo.
0: Cioè non è l'equivalente del sasso toscano, perché se tu prendi il sasso toscano e te lo porti via, detoscanizzi, no?
1: Esatto, come si dice nella canzone
0: degli Elio. Certo. Però se porti la mozzarella, in realtà porti esporti le tradizioni che sono, insomma.
1: E deve essere rigorosamente nel polistirolo, mai capito perché in realtà. Però rigorosamente mi sembra sempre nel polistirolo.
5: Perché da trasportare forse è comodo.
1: Sì, è più leggero, magari.
2: Ma è anche
1: meglio, non lo so.
2: Coibentante, così si dice. Insomma, isola, insomma.
1: Ah, ecco perché coibentante. Questo io volevo sapere. Che differenza c'è tra quello e un sacchetto? Che questo è coibentante.
0: Sempre queste parole difficili. Scusa, ancora devi iniziare Summer Camp. Già ci sono parole difficili. È il grasso viscerale.
2: È così,
0: ma cosa lo trovate coibentante?
1: Summer Camp, il programma coibentante.
0: Che inizia tra poco su Radio DJ.

0: il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: Tanta dedicata al cibo.
2: Sì, sì, sì, sì, guarda,
3: tanto per strano che non se ne parla mai poi.
4: Ah, sì, va bene, va bene.
2: Ricordiamo che questa è la voce di Leonardo da Vinci in un famoso spot,
0: La Gioconda il prosciutto.
5: No ragazzi, il polistirolo coibenta benissimo.
2: No, appunto, cioè, è coibentante. Isola dall'ambiente esterno.
3: Mi sembra una parola brasiliana.

0: Sì,
1: come giange,
2: come giange i pentanti.
3: Sì. Ragazzi, la mozzarella per poter viaggiare sta nel polistirolo in modo tale che la temperatura esterna non va a incidere,
0: vero,
3: sulla qualità del prodotto, e non deve essere mai conservata in frigorifero, deve rimanere nella sua acqua.
0: Vero.
3: Entro tre giorni deve essere consumata.
0: Anche entro tre ore,
1: entro tre giorni.
0: Tre giorni, sì. Ciao.
1: Anche io mi pongo sempre la domanda, ma riuscirò in tre giorni? Dopo tre ore già seccata.
2: Quindi diciamo polistirolo e colesterolo, ecco.
4: Anche io vorrei una macchina coibentata nel polistirolo, perché sto andando dalla provincia di Belluno verso la provincia di Bergamo e mi sto lentamente squagliando sotto il sole cocente che batte sulla macchina.
1: E mettici del polistirolo,
2: il Nigno. Adesso arriva il Nigno, appunto. Tutti ricoperti di polistirolo.
1: Non è il Nigno Maraviglia, ma è il Nigno... Vabbè, le temperature caldissime che arrivano... Quando arriva il Nigno questo weekend?
2: Se non lo sa il colonnello Panacci...
1: Hai ragione, è vero. Però il colonnello Panacci ragiona sempre alla giornata.
0: Invece
1: non
0: tutti,
1: sa prevedere il
0: tutti i viaggiatori che si spostano in treno hanno il problema opposto, no? Perché magari fuori fa caldo, arrivi con la tua bella magliettina bianca un po' slavata da... lo chiamavano Trinità, sali sul treno e può succedere di tutto, eh? Può essere anche che sia più caldo che fuori,
2: sì, a volte
0: perché
2: sì,
0: capita
2: a volte
0: anche
2: sì.
0: Questo.
1: Però anche più freddo.
0: Però a volte magari ci sono 12 gradi. E
5: io
0: non sei...
5: ieri, raga, sono arrivato in anticipo.
0: No, ma succede.
5: Salerno-Milano in anticipo.
0: Nessuno lo dice mai, tutti parlano dei ritardi.
5: Esatto,
0: nessuno
5: diciamo quando arrivano anche in anticipo.
1: Anche a me nel weekend mi è successo di arrivare con 2 minuti di anticipo. Non mi era mai successo negli ultimi 3 anni.
0: Non è che può arrivare un'ora prima, cioè sarebbe ipocrita nel dichiarare un'ora d'arrivo, poi arrivi un'ora prima. Però insomma, dai.
1: 3 minuti di anticipo fanno
6: perché no. Del camp, siamo Mavi
7: e Angelo
6: e stiamo tornando da Firenze verso Milano dopo il concerto epico dei Cure di ieri sera.
7: Ed è Mogwai. Quanto palissandro, quanto fuoco.
6: È stato bellissimo. Bellissimo, valsa la pena per tutta la fatica, l'attesa sotto il sole, il caldo, la ressa, ma è stato stupendo.
0: No.
8: L'altro ieri a Firenze ha fatto il macello.
0: Sì, ma un macello spirituale e musicale, certo. Perché con i Cure vai sempre bene. Non sapevo ci fossero anche i Mogwai. Che...
1: Prima, sì.
0: Mogwai, roba psichedelica, insomma, roba
2: canzoncine
0: da ascoltare.
2: Canzoncine orecchiate.
0: No,
2: dai.
0: Per niente, però,
1: mamma, della noce.
0: Che sound. E poi forse scozzesi,
2: sì,
0: no?
2: Sì, esatto. Scozzesi.
0: Saranno stati gasati perché la Scozia, dice Adams, ha vinto, no? Ha vinto?
1: Sai che tu sei più preparato di me su questi mondiali, che io sono un attimino perso.
0: No, l'ho visto. Anch'io. Ho visto l'attrice, quella stupenda, Gillan. Mamma mia, quanto impreciso.
1: Allora, Gilla.
0: L'attrice stupenda di Guida Galattica. No, Guida Galattica. No, un'altra roba, una di sempre di spazio.
1: Aiutami, però.
0: Non me ne viene una.
1: Allora, dammi un appiglio.
0: Lei, secondo me,
1: provo.
0: Si chiama Karen Gillan.
1: Ok.
0: Gillan, qualcosa del genere.
2: Non è Maggie Gyllenhaal.
0: No, Maggie Gyllenhaal è la sorella. La DJ, esatto. No, lei ha fatto quelle avventure spaziali che non è guida per l'autostoppista, ma non è neanche né Guerre Stellari né Star Trek. Che c'è di mezzo la cassettina, il mixtape. Mamma mia,
5: no, quello della Marvel,
0: no.
1: recuperiamo. Scusa, Guida Galattica non c'è Zooey Deschanel.
0: No, infatti non è quello.
2: Non
0: è però lei è scozzese e era tutta contenta.
1: Adesso mettiamo un disco e ci arriviamo.
0: Ma secondo me l'ho visto anche dall'Instagram, dice Adams. Che hanno... Vabbè, senti, comunque non
1: vabbè,
0: è importante. Anche se ha perso
1: di Adams, lo saprà.
0: Ma
1: lui
0: forse
1: era
0: un'altra cosa.
2: E poi noi ci facciamo i fatti nostri, dai, alla fine.
0: Allora, come faceva la cantante che ascoltiamo adesso, che prima si faceva chiamare Bea and Business, Bea and Her Business, cioè letteralmente Bea e i fatti suoi, adesso è solo Bea, che però forse da quelle parti, forse.
1: Siamo vaghi anche su di lei, sì, comunque Bea.
0: La canzone è Rich.

0: Un misto di Charlie XCX e almeno a me è venuto in mente Charlie XCX e
1: quella... oggi non ti vengono i nomi delle tipe.
0: Oggi è approssimativa.
1: Delle cantanti, delle attrici.
0: All I Wanna Do, M.I.A. M.I.A. Vabbè, però insomma adesso riferimenti vaghi anche questi.
2: Questa Bea,
0: Bea o B,
2: dalla colonna sonora di Off Campus. Sapete che cos'è questa serie TV?
0: No, sai che no.
2: Neanch'io, zero. Però è molto di successo.
0: Serie TV di proprio che si vede in TV o che si vede
2: su Prime Video?
3: Ok. Sulle... Sì, sì, sì. Off Campus Verde.
2: Grande successo, ma non sappiamo
3: solo
2: nulla.
3: Per chi è no,
0: cioè, realtà, parla del, dell'omonimo shampoo alla mela verde.
3: Certo.
0: Lo shampoo alla mela verde, sì, dal profumo inconfondibile.
3: Sì.
0: Molto, molto popolare negli anni '80.
2: Sì, esatto,
0: no?
2: Esatto.
3: Il tappone.
4: Ciao ragazzi, che è bello ascoltare questa radio. Radio, vabbè, com'è che si chiama già questa radio? Quanto programma lì? Siete 5-6, quanti siete lì?
0: Sì, sì, più o meno,
4: dai. Oggi è difficilissimo mandare i messaggi. Oggi che oggi sei sul pezzo.
0: Basta, lunedì. Con tutta sta precisione. Comunque, grazie a voi siamo riusciti a risalire l'attrice.
1: Sì.
0: Allora, lei si chiama Karen Gillian, giusto?
1: Sì. Sì.
0: Protagonista dei Guardiani della Galassia.
1: Una, ok, non l'ho mai visto, non riuscivo a aiutarti.
0: Simpatico, simpatico, bello, okay, bello. Un film spaziale, cioè spaziale non nel senso figata, come si diceva una volta.
1: Spaziale.
0: Ambientato
1: no.
0: Nella, sì, nello spazio, però con anche del sarcasmo. Lei molto carina, molto brava come attrice, grande tifosa della Scozia, essendo scozzese, quella che ha fatto il Doctor Who, grazie Titti da Lentate, ed era effettivamente contenta per la Scozia che ha battuto Haiti 1-0, quindi vedi,
1: esatto,
0: che
1: vedi,
0: dalla vaghezza si arriva alla
1: precisione. Ci avevi preso, sì.
5: Oh. Ah, Nicchio, ho capito, è cosa? Quella lì, quella che nel film quello coso lì, come
1: sì,
5: la chiama? Il... Capito, capito,
1: sì,
5: è stato chiarissimo.
1: Sì. L'importante è che abbiate capito.
0: Oh. Comunque, sai che uno degli scherzi che mi piace di più, quando una persona ti dice, non lo so, faccio un esempio, ah, ma tu sei di Foggia, ma conosci Mario? Quelle domande che sono un po' sì, se faccio, sì, Mario, quello che è... Che un po'. E vedi l'altra persona che fa: sì, sì, sì. Che ha proprio anche.
1: Sì,
0: però non dici niente.
1: Non dice
0: però
1: mai...
0: Per psicologia, l'altro dice: vedi che lo conosci. Non so, mi piace, mi diverte.
6: No, ma va, voi non potete capire. Io devo ancora vederla sta roba di Off Campus, Campus. Perché ho le mie amiche, ma e le figlie delle mie amiche. Quindi worldwide copre tipo due generazioni impazzite. Allora, sembra che sia fondamentalmente un soft porno, quindi
0: sì, adesso va così, adesso va così.
6: E
0: sì,
6: niente, se volete appena la vedo, c'è gente che l'ha fatta fuori in una sera, quindi appena la vedo poi vi dico.
1: È roba pruriginosa.
0: Ma possiamo dire che è un po' la risposta di Prime a Euphoria?
1: Magari sì.
2: Potrebbe.
1: O Euphoria, sì, come sì, molti sì, dicono, però giustamente si dice Euphoria, sì.
0: O beh sì,
1: sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, sì. Sì, sì, esatto, anche sì, io l'ho pensato, sì, non avendo mai visto Euphoria.
0: Adesso va questa cosa di far vedere un po' di cose.
1: È un po' così anche quello.
0: Che
1: sì,
0: prima
1: sì,
0: non.
1: Sì. Sì.
0: No?
1: No, prima magari meno frequentemente.
0: Ma perché andare cioè, lì che vieta no, che accetta cookies sono quando
1: no,
0: poi
1: no, infatti, no? Sono cresciuto con Beverly Hills 90210, la prima volta fanno l'amore a 27 anni.
0: Certo.
1: Bevono il primo calice di vino a 23, cioè certo, è un po' diverso.
2: Però in queste serie TV un po' pruriginose è difficilissimo beccare la sigla di Summer Camp, a differenza invece di quei
0: portali, diciamo.
1: Chissà se c'è ancora quel video in giro.
2: Capito? Andare lì per forza.

0: Ciao ragazzi, ma no, Scampusi non è un soft porno, oppure è un soft porno ma scritto da una donna, quindi in buona sostanza la cosa più audace che puoi intravedere, oltre a dei six pack come se piovessero, è lui che dice: ma no piccola, ci penso io a te, non temere nulla, baci.
1: Six pack, ve lo spiego, sono proprio quelli addominali, te le faccio proprio vedere che è meglio, forse è molto più comodo così, vedete, sono questi, sono ecco questi qui, cioè proprio gli addominali che sembrano i six pack, cioè le confezioni da sei lattine praticamente
2: di birra, giusto?
1: Di birra,
2: sì.
1: Di birra, di quello che vuoi,
3: di Fanta, non lo so, sempre il formato è quello,
1: esatto,
3: no?
1: Sì, la tartaruga, dai,
2: al contrario,
3: ma off campus sarebbe praticamente fuori dall'università, cioè sì. Vai in università, studi e tutto quello che succede è un po' come dire fuori salone, no? Sì, cioè nel senso, vai in fiera, fai tutte le cose, quanto costa, questo è un bellissimo design, e poi quando finisce la fiera, insomma, è lì che c'è la festa,
1: fuori dalla classe,
2: anche lì c'è un cartello con scritto
1: sì, forse sì, forse sì.
3: Vabbè, visto che stiamo parlando di una cosa molto sensuale, molto larga, vorrei parlare di una cosa brevemente molto sensuale, ma non tanto larga.
1: Ok.
3: Interessante, non per tutti, perché è un film, come si dice, un po' ricercato, un po' d'autore, un po' di quelli che finiscono su quella piattaforma dove si vede poco. Per dire.
1: Però, insomma, sinonimo di qualità, Mubi.
3: Però al momento è al cinema,

0: non per tutti, è difficile, magari anche un po' pesante, una storia anche piuttosto drammatica, però mi sento di consigliare La cronologia dell'acqua, che è il primo film da regista di Kristen Stewart, wow, la protagonista, tra le altre cose, di Twilight,
1: no?
0: E lei è una donna a cui piacciono le donne, quindi molto interessante far vedere come, diciamo, insomma, una certa sensualità ma anche un certo dramma nel film. Una grandissima Imogen, non mi ricordo bene il cognome, forse Poots.
1: Poots?
0: Poots,
1: vero? Sì, no, certo.
0: Come si dice?
1: Sì, Poots. È vero, Poots. Sì, lei. No, perché io pensavo Imogen Heap, no, che ma era
0: poi,
1: cantante.
0: No, ma poi magari ho sbagliato, magari Poots, non è qua. Poots.
1: Non è una tua, non è una constatazione tua, che è Imogen, no. Poots è il suo nome.
0: E poi c'è il featuring di Kim Gordon, insomma, dai, ragazzi, la bassista di come si chiamava quella band?
1: Dei Sonic Youth. Scusa, stavo cercando una Imogen Poots, che secondo me hai ragione. No, si
0: bellissima,
1: dice proprio così,
0: ma una storia, certo, molto drammatica. È un film peso, ragazzi, però nei cinema c'è l'aria condizionata, questo
1: è vero, quindi servirà soprattutto quando arriverà
0: sono
1: il
0: arrivato
1: Migno.
0: Tardi per quello di Spielberg, ho detto vabbè, senti, ormai che sono qua mi guardo questo, e alla fine mi è piaciuto. Ancora nel filotto, ancora nel filotto, state
1: stiamo ancora nel filotto.

0: No, senti, per avere accesso alla televisione nell'82 su DJ TV.
1: Senti, che classe. Senti, è vero, è, sì, è DJ TV comunque,
2: certo.
1: Non è quella dell'82, è quella del 2026.
3: A me, devo dire, DJ questa TV. Canzone mi fa venire in mente un altro programma televisivo che non era DJ Television, ma Mr. Fantasy. Avete presente? No, vabbè.
2: Non ce l'ho presente.
4: Sì, no. Carlo Massarini.
3: Esatto, okay. Quanta musica ci ha fatto conoscere.
5: Ciao Summer Camp. Noi ci stiamo preparando per la Coppa d'AFA. Ci stiamo allenando e oggi sfioriamo i 38 gradi. Ma ancora per noi la Coppa, quella seria, deve cominciare.
1: Sì.
5: Da mercoledì in poi è previsto il fuoco. Ciao, vabbè, grazie.
3: Sempre a 38 sei già.

0: Tanto, no? L'età, proprio i gradi della febbre, diciamo.
1: Chissà come andrà a finire, ragazzi. Cioè, ti ricordi quando è presente quando fanno vedere le previsioni del tempo degli anni Ottanta?
0: Sì.
1: In cui settimana di fuoco sull'Europa e c'è tipo 28, 29, no? Adesso, 40 anni dopo, siamo a 10 gradi in più. Cioè, chissà come sarà per i nostri nipotini, no? A vivere su questo pianeta. Cioè, oggi o domani danno 56.
2: Ma cosa dici, Nicchi? È sempre fatto caldo.
1: Dici che sono tutte fesserie? Dici che non è vera questa cosa del cambiamento climatico?
0: Dici che non lo dicono gli scienziati?
1: Ah, sì. Vabbè. Celebriamo comunque il vento d'estate, che in alcuni casi può essere anche molto piacevole.
0: Esatto.
1: Favogno lo conosco, io lo conosco come Favogno, però Facugno, prima ha detto qualcuno, ma insomma,
0: bello Facugno, mi piace Facugno.
1: Una canzone che parlava proprio di
0: vento, oggi che è la giornata
1: mondiale
0: del vento.
1: Beh, ma proprio di quel vento lì, non quel vento freddo di gennaio,
0: quello della stagione, quello che arriva dal 21 giugno in poi.
1: Esatto,
0: si potrebbe dire.
1: E faceva all'incirca

0: Anzi, ciao Titti, ti amo tanto.
1: Ma che bello.
2: Come detto.
1: Come detto, come piace a noi, bello.
3: Bellissima interpretazione, ragazzi. Soprattutto con l'ovetto in sottofondo che fa molto cicale e estive.
1: Sì, è vero. Complimenti. Ci sono dentro delle cicale finte fatte di riso dentro l'ovetto oggi di DJ Aladdin.
4: Ci sono le farfalline del riso dentro.
1: Sì, sì, ecco quelle.
5: Mamma mia, ma come sono bravi i miei cantanti preferiti che mi accompagnano sempre nel rientro a casa a quest'ora, anche in questa versione un po' malinconica. Bravi, bravi, bravi.
1: Grazie, grazie, grazie.
2: Bravi Niccolo Fabi e Max Gazzè per aver scritto questo super classico di musica italiana. Wow! E in Italia rimaniamo, anche se il sound può sembrare internazionale. Arrivano da Napoli, qui c'è anche il loro amico Tom Misch, che non è esattamente, insomma, di...

0: Ciao Summer Camp, sempre un piacere ascoltarvi. Lo sapete che in dialetto da noi si dice e non.
1: Come questa canzone, non nel senso, beh, in un altro senso però.
2: Saluto anche tutti gli abitanti di None, sì, che è un modo per dire no in Puglia, ma è anche un paese del nord ovest, insomma, vicino a Torino. Volvera, None, Candiolo, insomma, questa è un po' la zona. A proposito, scusa, tanti auguri alla piccola Amanda, che ha appena compiuto 10 anni, e della roccia della mamma Antonietta. Make you realize, Amanda. Vai ad ascoltare, se non la conosci già, una bellissima canzone dei Boston che si chiama proprio come te, Amanda, ma loro dicono Amanda.
1: Oppure una bellissima canzone di Albano che fa Amanda è libera,
2: questa non la conosco,
1: una rondine sopra le nuvole. Beh, una roba del genere.
2: Bello.
1: Bella.
3: Ti consigliamo, non così si contiene il direttore, ragazzi. Canta sempre.
1: No, sono due canzoni che appartengono a due mondi diversi, ma dagli un ascolto.
4: Solo sangue e sudore per il saldatore. Meno male che c'è Summer Camp, yeah, che porta una cazzo di ventata fresca nella vita degli operai. Grazie ragazzi.
2: Ma grazie a voi per esserci. Grazie.
3: Da una fabbrica a un laboratorio.
5: Ciao ragazzi da Aosta, qui la Summer Falegnameria. La segatura mi si attacca addosso al sudore, la colla si asciuga prima di uscire dal barattolo, la vernice si asciuga prima di uscire dalla pistola. E niente, è un bel lavorare. Tutto bene. Buona estate, un abbraccio da Giorgio.
2: No, dura dei laboratori. Sì.
1: La segatura sul sudore però lo asciuga, magari, almeno, almeno quello.
2: Ti impana praticamente.
1: Ti impana un po', esatto.
6: Nick, nel gruppo Telegram del Summer Camp chiedono se quest'estate, appuntamento, quindi io Franco chiede, posso ascoltare l'heavy metal in spiaggia coi sandali?
2: Ma sì, ragazzi. Cioè è legale, però, ragazzi, scusa, cioè tipo, non è obbligatorio sentire musica estiva.
3: Al concerto degli Iron Maiden a San Siro, dopo domani. C'è qualcuno con le ciabatte?
2: No, spero di no.
3: Ma dai,
2: spero di no.
3: Uno con i Birkenstock.
2: Ma no, ma neanche
1: dovrebbe succedere.
2: Ma no,
3: fa caldo.
2: Ma ci sono delle scarpe estive che sono belle leggere.
3: No, io voglio un metallaro con le ciabatte, ragazzi.
2: Non lo

0: ascoltate, ragazzi.
1: Con le morchie, giusto, sì, è vero.
0: Sì, comunque, sì, ragazzi, questa canzone ce l'abbiamo in canna da anni, perché ai tempi era un grande successo. E poi io, ma quante volte? Fra, ma come si chiamava?
2: Niente,
0: lui era francese, cioè aveva le chitarre, figo, c'è quel periodo. Tipo Saint Germain, ma non è Saint Germain. E alla fine, proprio in una notte,
3: esatto,
0: tipo.
3: Sì.
0: Ero da so- e devo aver fatto. A Vener! Maledetto! È 3 anni che ti sto pensando.
2: Io mi sveglio alle 5:30 del mattino e trovo il messaggino di Nicky, ore 3.
0: Ho subito detto: oh, ecco qual era la
1: canzone. Però la ridimentichi, hai fatto bene a mandarlo alle 3 di notte.
0: Speriamo che vi piaccia, ragazzi. Se no, tutto questo pensare è stato invano. Va bene.

0: the shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade out.
1: Ciao ragazzi, di solito con questa canzone di Puglia nei matrimoni arriva sempre il pesce.
2: È vero.
1: Ciao.
2: Ecco perché ce la siamo ricordata, la sei ricordata proprio per questo.
3: Pensavo più a Marcel.
4: No, ci piace tantissimo in Puglia questa canzone.
5: Sì. Amici di Summer Camp, io anche a 40 gradi lavoro, l'importante è che c'è questa cazzo di musica.
4: Grande.
3: Comunque bella questa, sono proprio contento che mi è tornata in mente, che abbiamo, l'abbiamo, quindi ci ho messo 6 anni però, e era bello anche tutto l'album, tutto il mondo di questo Avener, che era un produttore parigino che amava campionare, insomma, portare nel mondo della cassa, neanche tanto veloce perché poi non è velocissima, no?
6: 119
3: Però chitarrina, voce blues, no, mi piace un casino.
2: Ricorda molto il mondo di Sophie Tucker, sì.
3: Però questa
2: precedente, 2003, boh, sì, 2003.
7: C'è Summer Camp, scusate ma ho bisogno di un vostro punto di vista. Quindi io il 26 giugno che vado a vedere Linkin Park a Firenze, come devo vestire?
2: Cioè,
7: non posso andarci con i piedi, quindi scarpe da ginnastica,
2: fa caldo,
7: maglietta nera e poi come mi sento. Fatemi sapere, grazie Ilaria.
2: E poi come ti senti?
3: Ciabatta in casa.
4: Io voglio lanciare la moda del metallaro con le ciabatte.
3: Sì,
4: ragazzi.
3: Sì. Vai.
4: Perché no?
3: Ma.
4: Scusa. Senti qua.
8: C'è Summer Camp. Io d'estate mi vesto, cioè ho le sabò tipo Birkenstock, quindi ciabattate nere con le frange bocchiate.

0: con jeans, e poi c'ho la maglia di Ozzy, i pantaloni neri e gli occhiali tondi di Ozzy. Quindi versione estiva.
1: Sabò comunque,
2: sì, cioè, senza dita dei piedi.
1: Esatto,
2: cioè,
1: il modello, dita non sono in vista.
2: Dai, no,
1: davanti
2: dai.
1: Chiuso.
3: Quel modello che si chiama come la band che cantava Amanda, esatto, citata poco fa.
1: Come la squadra dei Celtics.
2: Si chiama così?
1: Si chiama così, sì, con la B, come la squadra dei Celtics. Sì,
2: per cui ti fa anche tra le altre.
1: Sì, la tifo anch'io, guarda, Boston Celtics, tifo non proprio come la Fiorentina,
2: okay,
1: però un filo meno, ma li tifo anch'io i Boston Celtics.
4: Buonasera Summer Camp, Vittoria da Assigna. Appena uscita dalla cucina dove faccio la cuoca, ci volevo quasi rientrare perché faceva meno caldo che fuori.
2: Questo è un buon segno. Male,
1: va, si comincia bene, bene.
2: Va bene ragazzi, il nuovo premio fedeltà invece per noi vi farà piacere, o meglio a tanti farà piacere sapere che in occasione del 10° anniversario dell'album Santeria, ma che non ha niente a che vedere con la canzone dei Sublime, l'album era quello di Marra e Guè, che il 13 settembre sono insieme all'ippodromo di San Siro a Milano, abbiamo dei biglietti oggi per tutta la settimana per andarli a vedere, quindi se vi può interessare prenotatevi al 347 342 5220.
4: Ragazzi, se si fa un concerto metal con le ciabatte, alla fine ti ritrovi supereroe.
2: Ecco,
5: ragazzi, allora io sono un supereroe.
2: Mi hai tolto le parole di bocca, che poi arriva, che poi quando ti pesta il piede con la ciabatta non è, quindi
1: continuano ad arrivare foto di ciabatte borchiate. Ragazzi, continuano ad arrivare.
6: Andate ai concerti in moto.
5: Io ho peli talmente lunghi sulle braccia che quando vo in moto d'estate sembra c'abbia il giubbotto e le frange.
2: È un'immagine che è
1: sempre bella,
2: forte.
7: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: è la stessa fermata dello stadio, cioè l'otto, sì, anzi, sì, anche più vicino, perché sei subito sì, lì. Fatti sì, puntello in piazzare l'otto in genere, no? Quando si va ai concerti in zona, quindi vabbè, no, giusto qui. Prima che mi finite in Uruguay, poi dite:
1: no, infatti, non in Uruguay, ho partito da Lima, la città.

0: No, dopo Marregué, questi lemon twigs, però insomma così si fa.
1: Con questa canzone mi voglio di cucinare il pollo scucchiato.
2: Ma cosa? Fa anche un po' a Natale della... forse.
1: Esatto.
2: Però se vuoi puoi dare indicazioni per andare a vedere anche i lemon twigs che sono il 5 ottobre a Milano in Santeria. È lì.
0: Quando l'estate ormai c'è? Sarà un lontano ricordo.
2: Un lontanissimo ricordo il 5 ottobre.
1: Volevi portarli al castello?
3: Oggi mi sta chiedendo tu, di, tu, no, di tutti quelli che passiamo.
2: Ma magari mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma non c'erano i tempi giusti.
4: Cos'è
2: perché
4: pollo
2: già,
4: scucchiato
2: già fissato
4: invece, scusa.
1: Lo vedevi in giro per Salea. È un pollo fatto.
0: Cioè lo chef ha un po' di scucchia?
2: Scucchiato.
4: No, si chiama proprio così. Pollo scucchiato,
2: cioè?
4: È appunto un pollo.
1: Il primo
4: che va...
1: unico originale pollo scucchiato
4: in questo ristorante della provincia di Salerno.
1: Era pieno di manifesti a Salerno del pollo scucchiato.
2: Lui ha visto proprio quello
0: della tua serata del pollo.
1: No, io non c'ero. No,
2: pensa alla fortuna, pensa alla fortuna di aver visto quello che proprio l'ha inventato.
0: Sai
2: il
0: che
2: pollo
0: bello,
2: scucchiato.
0: Ma il promoter ha messo un po' di manifesti di generale.
2: No, c'era tutto occupato del pollo scucchiato.
0: Purtroppo, scusate, era tutto preso dal
4: ospite
0: pollo scucchiato.
4: Ospite il pollo scucchiato.
2: DJ Aladdin, ti posso dare questa notizia ufficiale: faremo il pollo scucchiato al castello sforzesco.
1: Oh,
2: sei contento?
1: Il gallo è geloso poi.
0: Ma più che geloso, secondo me è un po' preoccupato di finire scucchiato pure lui.
1: Forse, nel forno con le patate.

0: Immagino anche lei nel negozio di dischi aveva il dubbio cassetta degli Ace of Base o Take That.
1: Perché sono contemporanei, beh sì.
0: Siamo nel 94, chissà però per chi ha scelto.
1: Ah, non l'ha detto?
0: Secondo me Take That.
2: Ah, non se l'è comprato nessuno sto CD degli Ace of Base.
0: Perché arrivava sempre in ballottaggio
1: che aveva
0: altro.
1: I singoloni, ma non era esattamente Back in Black degli Ace of Base.
3: Andiamo.
1: Va bene.
3: Dai che è pronto il polo. Dai.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: facendo un pensiero da ridere.
1: Sì, stavo facendo un pensiero da ridere.
0: Capito, sì. Ti vedo, ti leggo io, Valentina.
1: Sì, sì, stavo facendo un pensiero da ridere.
0: Dai, sigla allora.

0: Diego, buonasera. Valentina, buonasera. Ciocca, Manuel, Marta, ecco Pinocchio! È tutto il giorno che fai quella coreografia. Cos'è, no. Diego? Lo vedo che come noi ci giriamo, lui attacca a fare una coreografia.
1: Il trend che stavamo girando di questa piccola coreografia fatta da Jason Derulo. Mm. Una canzone che dice tere tere mi cicco, cicco cicco cicco. Vuoi non cascarci?
0: Ma anzi, non capisco perché ci vuoi cascare da solo e non ci hai tirato in mezzo.
1: La facciamo?
0: Perché è difficile.
1: Non è difficilissima. Però fate
0: gliela
1: sempre
0: roviniamo,
1: così.
0: Gliela roviniamo.
1: Ti pregherei di rovinarmela.
2: La vuole fare da solo?
3: No. Falla tu.
1: No,
3: facciamo
1: se
3: sei più bravo tu.
0: Se sei bravo tu, falla tu.
1: Palle. No, facciamolo insieme.
0: No,
1: dai.
0: No.
3: Dovevi pensarci prima.
0: Allora, abbiamo una puntata mista. Abbiamo un po' di gossip.
3: Sì.
0: Un po' di notizie così, no? A rullo,
3: sì,
0: diciamo.
3: Sì, sì.
0: Vedo cose proprio veramente molto, molto varie. E avremo un ospite, Andrea Gori, che viene a trovarci a un certo punto a fare un po' un punto della situazione. Dico bene, Diego?
1: Sì, presidente di Allights Lombardia. Ogni anno noi cerchiamo, così, chiediamo ad Andrea di tornare per darci un attimo l'idea,
0: sì,
1: di come siamo messi a consapevolezza nuove e vecchie generazioni rispetto alle infezioni sessualmente trasmissibili.
0: Esatto, è un punto che a volte ci ha portato dei dati positivi, altre volte meno, però insomma crediamo nella puntualità di questo appuntamento proprio per rinfrescare le idee a tutti. Detto questo, noi siamo pronti a cominciare. Vale, dimmi subito, a livello di gossip,
3: sì,
0: c'è roba grossa?
3: No.
0: Ok, basta, no?
3: La verità, la sincerità prima di tutto,
0: cioè, tra noi poi sempre, sempre.
3: Okay.
0: Mi metto un maglione a collo alto e
1: perché?
0: Cominciamo.
3: Dai.
0: Freddo che crepo.
1: Una scalmana.
0: Ma perché qui si
1: si
0: concentrano. È il triangolo dell'iceberg. Una roba, non hai idea. Guarda i peli dritti. Che ti
1: è vero.
0: Dire? Metto la felpa. You lost that love, baby. Recklessly, you lost that love. You lost that love.

0: Ma che meraviglia, Africa Bambaataa, che bello ritorno ragazza.
1: Oh raga, questa canzone, io giovane, magra, bella, in, sopra il cubo, discoteca, domenica pomeriggio. Oh ragazzi, che ricordo!
2: Ma capito?
3: No vabbè ragazzi, però con Reckless, Africa Bambaataa, io sono di nuovo nel 1988, anni 12, primo fidanzatino, vado in vacanza, finite le scuole, con la mia famiglia e mi porto in vacanza una felpa rossa che mi aveva regalato lui. Per me questa canzone è esattamente quel momento lì, quella vacanza lì. Quella cotta mostruosa lì.
4: Ma che bello, grazie.
2: Bellissimo.
4: Sì.
2: Bene, allora ragazzi, cominciamo gossip. Con i gossip.
5: Beh, non possiamo non dire che è stato il weekend dei miei ex, perché... Allora, Lenny Kravitz ha suonato a Firenze, tra l'altro concertone per il quale ho molto rosicato perché ha fatto tutte le vecchie e nessuno si è accorto che...
2: Tranne me...
5: Che lui ha ripubblicato il reel. Adesso, se andate sull'account Instagram di Lenny Kravitz, ha ripubblicato il reel di una giornalista italiana, cioè di una tipa.
4: Scusa, questo vuol dire nella tua testa chiaramente che 2 più 2 fa 4
2: no,
4: e quindi
2: e quindi
4: che c'è una giornalista italiana che ha delle entrature forti con Lenny Kravitz.
5: Oh, ho avuto la fortuna di essere pescata tra i mille che l'avranno postato, lui ha pescato proprio lei e io sto rosicando come una maledetta. Quindi da una parte c'era Lenny Kravitz a Firenze concertone, dall'altra si è sposato Tommaso Paradiso, che i più attenti ricorderanno essere un ex amante.
2: Dai, Vale.
5: Sempre nel weekend, David Beckham ha ricevuto la Walk of Fame, cioè la sua stella nella Walk of Fame, come naturalmente non come musicista, ma come sportivo che è riuscito a portare con la sua.
2: Perché dovrebbe come musicista?
5: Infatti,
2: ma scusa,
5: come attore, ma come sportivo che ha portato lustro al calcio anche in America.
2: Vabbè, ma è fame, è la fama.
4: Sì,
2: esatto,
4: la fama.
2: Cioè,
4: esatto.
2: Devi essere musicista o attore.
4: Mi ricordo che devi avere un conto apposta perché ti occupi tu di mantenere la tua stella.
2: Madonna, io ho visto un sacco di ragazzi andare a tenere pulita quella di Britney. Che vanno, hai capito, con lo spruzzino e la tengo lucida.
4: Che lei ha altre priorità, giustamente.
5: C'era tutta la famiglia, tranne Brooklyn, il primogenito, col quale ancora non hanno fatto pace, e il loro miglior amico Tom Cruise. A presentare David Beckham, la moglie Victoria, che dice... ve la leggo, dai. Crescendo in Inghilterra, la Hollywood Walk of Fame era una di quelle cose iconiche che vedevi soltanto nei film.
2: Iconiche perché vieni da giù? O perché? Improvvisamente.
5: Mi è venuto così.
2: Okay.
5: Un modo per rendere immortali le persone che hanno avuto successo nel proprio campo. Così, naturalmente, ero convinta di essere qui oggi per ricevere una stella grazie al film Spice World. È stata simpatica.
4: Le avrei risposto.
2: Tu perdi ogni lucidità parlando di lei. Ma come mai? Questa cosa è strana, forte.
4: Beh, non è più strana ormai. Cioè, per me è familiare.
2: No, però si riconferma sempre così. Cioè, la stessa cosa fatta
5: ragazzi,
2: da un'altra non la sopporteresti.
4: No, non accetta che lei non sia che lei non sia quello che vuol far credere. Però ti posso dire, mi è venuto in mente prima che comunque Brooklyn è un colmo vivente. Qual è il colmo?

0: piattaforma per Brooklyn Beckham, aver rotto i ponti con i suoi genitori.
1: Urca, Diego. Bellissima. Chapeau.
2: E David invece ha detto: sono molto contento di rendere, cioè tutto questo è fatto per rendere orgogliosa la mia famiglia e spero che i miei figli portino i nipoti a vedere sta stella. Nel frattempo questa è una stella, un retroscena un po' triste, non volevo neanche dirvi, ma ormai
3: no,
2: ve lo
3: e
2: dico.
3: Allora?
2: No, che Harper, la piccolina della famiglia, finita lì la cerimonia di incoronazione della stella al papà, è andata a trovare, è andata a bussare a casa di Brooklyn, che abita lì, ma lui non c'era, era a Miami. Mi spiace.
0: Dai,
1: mettiamo una canzone.
0: No, perché
1: dai,
0: c'è.
1: Dai, no, no, perché lei poi ci soffre.
2: Mi è spiaciuto, guarda, mi schinetta Carusa. Andò a bussare.

0: 22 Radio DJ. Dai, Vale, concludiamo i gossip.
1: Sì, allora, brevemente si è scoperto come fa CR7, come si chiama, Cristiano Ronaldo,
0: sì,
1: ad avere un'età anagrafica di 41 anni, ma un'età biologica di 28.
0: Ah, ecco.
2: Spende molti soldi.
1: Sì, spende molti soldi, fa tanta attività fisica, ma mangia 6 volte al giorno e fa 6 riposini da 90 minuti l'uno al giorno.
0: Bella miseria, ma come da 90 minuti?
2: Ma
0: sì, sono 6 ore al giorno.
2: È un gatto.
1: Lo so. lo
0: ma
1: so.
0: Come Vale?
1: L'ha rivelato Nick Little Hales, che è l'esperto del riposo col quale CR7 ha lavorato negli ultimi anni. È così, dorme meno di notte e però dorme molto più frequentemente di giorno. L'allegria in
0: sei
1: casa.
0: Da 90
1: sei
0: sono...
1: da 90.
2: Un'ora e mezza, eh?
0: L'uno, quindi.
2: Mamma mia.
0: Un'ora e mezza per sei.
2: Lo porti
0: non
2: fuori,
0: a farlo,
2: lo porti fuori.
1: Lo ciocca.
2: Gli tiri il bastone. Un po'.
1: 9 ore.
0: Di giorno dorme 9 ore.
1: E la...
0: Ma lui. Cioè...
1: La notte dormirà meno.
2: Ma lui deve lavorare, la gente, di solito.
0: Sì.
2: Se ha la fortuna di avere un lavoro, tra l'altro.
0: Sì.
2: Comunque lo prendi, lo porti fuori al mattino presto. Un'oretta gli tiri il bastone. Quando è stanco torna e dorme un'oretta e mezza. È un po' così.
1: Un po' così. C'è stata la cerimonia di inaugurazione dei mondiali.
0: Sì.
1: Shakira si è esibita. In Italia non l'abbiamo vista perché cioè è partito il TG1.
0: Ah.
1: Però insomma Shakira ha cantato e in tutto il mondo è partito a tempo zero il complotto che non fosse la vera Shakira.
0: Ma
1: perché
0: come
1: tutti
0: mai?
1: Hanno detto ma perché ha sbagliato a danzare. Aveva gli occhialoni, sembrava più alta e non aveva la stessa carica, la stessa grinta,
2: allora,
1: di sempre.
2: Sembrava,
0: pensa
2: posso
0: lei,
2: dire.
0: Se non è vero,
1: no, non è vero, era la vera Shakira.
2: Allora, sembrava più alta.
0: Adesso è la stessa, verrai, è solo con noi. Non sono loro, sono troppo vecchi. Non può essere, sono ciupatissimi.
2: No, comunque posso dire, anche a me è sembrata più alta.
1: Aveva la zeppona, aveva il tacco interno delle sneakers.
2: Sembrava proprio una proporzione di gamba.
1: Ha sbagliato a ballare.
0: Adesso anche tu complottista di
2: no,
0: Shakira.
2: Complottista,
0: no.
2: Ho visto il video. Magari hanno fatto un effetto che l'ha allungata un po'. Sai, quei video, puoi mettere una lente perché mi sembrava molto lunga la gamba rispetto al busto. Lei di solito
1: ha la gamba
2: è una
1: corta.
2: Busto lungo,
1: poi gamba corta. No, lei aveva delle sneakers con la suola rialzata. Gli occhialoni effettivamente qualche punturina appena fatta, quello non l'ha detto lei ma lo diciamo noi serenamente.
0: Noi chi siete? Perché io non sono con voi,
2: complottista no, però
0: cattivo come il diavolo sì, questo sì, con piacere. Poi
1: chiudo con dati cinematografici. Michael,
0: che strana puntata,
1: sì,
0: eh?
1: Sì. Sì. Michael, il film biografico su Michael Jackson, è diventato il biopic musicale con il maggiore incasso di tutti i tempi. Ha incassato $1 miliardo.
0: Urca.
1: Sì, $1 miliardo. E 2 appuntamenti televisivi vi do anche. Il primo.
0: Ma che cos'è questa roba di gossip? Tutti matti.
1: Il primo è con The Bear, che i fan come me stanno aspettando. Uscirà il 26 di giugno ed è l'ultima stagione.
0: Okay. 2 giorni dopo Temptation Island.
1: Il secondo era l'appuntamento con Temptation Island il 24 giugno.
0: Dobbiamo guardare le coppie. Siamo tagliati fuori, non siamo concentrati.
1: 7 coppie, cambia la location. Non saranno più in Sardegna, ma in Calabria, a Catanzaro.
0: Ma okay.
2: Lido, okay. Immagino.
1: Sì, Lido,
0: Paloccia,
1: sempre al mare.
0: C'è tutto.
1: Sì, okay. Sì.
0: Vabbè. Vale,
2: ci sto.
0: Dai.
1: Avevo l'ultimo gossip. Vabbè, su Ron Wood, sul chitarrista dei Rolling Stone. Praticamente il comune di Londra l'ha obbligato a pitturare la sua porta di nero, perché lui ha la casa con la porta rosa da anni. Gli è sempre piaciuta, non gli ha mai rotto le scatole nessuno. Adesso gli hanno detto: guarda, rovini tutto il panorama, devi dipingerla di nero. La vedete sull'account Instagram Pinocchio DJ, se riuscite a fotografarla. Lui cosa ha detto? Niente, lo farà.
0: Ah, non l'ha già fatto?
1: No, non l'ha ancora fatto.
0: Ok, bene. Strano. Molto strano appuntamento con i gossip della Vale.
1: Sì, oggi così.
0: Annunciano una settimana di totale follia.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: rivederlo, torna a trovarci puntuale tutti gli anni, è un amico, è un riferimento per noi da tanto tempo. Quanti anni sono che vieni a trovarci? 10 tutti.
1: Tutti.
0: Andrea Gori, bentornato.
2: Grazie mille a voi, grazie dell'invito, grazie di essere qua.
0: Sai che tu quando vuoi puoi venire sempre, però di base cerchiamo di farlo almeno una volta l'anno.

0: No.
1: Ricordiamo, il professor Andrea Gori è direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano e presidente di AllLights Lombardia. Da tanti anni, perché ci siamo conosciuti, ti abbiamo sempre invitato per una volta all'anno almeno per fare il punto su che cosa? Per fare il punto su un dato certo, il dato certo della quantità di contagi di malattie sessualmente trasmissibili attualmente in Lombardia, perché è il dipartimento di cui sei presidente, ma anche dell'Italia.
0: Sì.
1: Perché partiamo da qua? Perché questi sono i dati che ci fanno capire quanta consapevolezza c'è o non c'è in tutte le persone che hanno una vita sessuale attiva rispetto a dei comportamenti protetti. Come siamo messi?
2: Non siamo messi benissimo.
0: Devo
2: Negli ultimi.
0: dire, siamo amici, ma di buone notizie ce ne ha portate poche negli anni.
3: È
0: Però
3: vero.
0: è anche vero che.
2: Qualche ottimismo, qualche
0: Ok.
2: speranza nel futuro c'è.
0: Ok.
2: Questa volta, insomma,
0: Facciamo il punto.
2: facciamo il punto. Negli ultimi 3 anni c'è un aumento costante del numero delle nuove infezioni in Italia. Siamo arrivati a 2.500 circa infezioni. E il primato è Lombardia e Lazio. Fondamentalmente sono le due aree metropolitane quelle nelle quali c'è un maggior movimento e si riscontrano maggiori infezioni.
0: C'è anche più gente che forse si fa il test?
2: Questo è un
0: Oppure.
2: altro punto dolente, ahimè. In realtà noi abbiamo il 60, circa 60-65% delle persone che scoprono l'infezione, la scoprono tardivamente, cioè la scoprono quando ormai compaiono dei sintomi legati proprio alla malattia. Tenete conto che nel momento in cui una persona si infetta, poi passano circa 10 anni in cui la persona è del tutto asintomatica, cioè o fa il test
0: O non lo
2: o
0: saprà
2: non lo
0: mai.
2: saprà mai.
1: E scusami, questo significa che in questi 10 anni questa persona che ha contratto il virus è contagiosa e
0: Certo,
1: quindi
0: sì.
1: se continua,
0: Seropositiva.
1: continua a avere comportamenti sessuali come quelli che l'hanno portata a contrarre il virus è
0: Certo.
1: potenzialmente contagiosa, oltre che
0: Certo.
1: ignara del fatto di avere un virus che potrebbe essere preso molto prima per tempo.
2: Sì, anche inconsapevolmente adesso, senza dover
1: Sì, certo.
2: colpevolizzare nessuno, ma se una persona contrae il virus e poi aspetta 10 anni per fare il test, in questo periodo la persona può contagiare i diversi partner che ha avuto. Tieni conto che qui è l'importanza del test, perché il
0: Sì.
2: test permette di individuare precocemente l'infezione.
0: E da una parte non contagi, dall'altra ti curi.
2: Benissimo, c'è un vantaggio per il singolo che
0: Certo.
2: interrompe la progressione della malattia e quindi ha una qualità di vita e una vita pressoché normale.
0: No, e questo è
2: Dall'altra,
0: un dato fondamentale, pressoché normale, cioè.
2: qualità della vita e aspettativa di vita pressoché normale. Dall'altra parte, iniziando la terapia e azzerando la replicazione del virus, questa persona non diventa più contagiosa, per
0: Ok.
2: cui non trasmette più
0: Sono due
2: l'infezione.
0: cose assolutamente, come dire, certe, comprovate, poco conosciute. Possiamo dire che non tutti sanno queste cose che stiamo dicendo. Anzi, se ci sono delle domande,
3: Beh, stanno chiedendo
0: volentieri.
3: banalmente di che tipo di virus stiamo parlando.
2: HIV.
0: Ah,
2: E stiamo parlando di
0: certo.
2: HIV
0: Sì.
2: AIDS. Scusate se abbiamo
0: Sì,
2: fatto,
0: abbiamo
2: l'avevo
0: dato
2: dato per
0: sì,
2: scontato.
0: no, siamo partiti
2: Sorry.
0: più generali,
2: Sì.
0: in realtà poi
2: Sì.
0: siamo entrati delle volte, sì. Facendo questo lavoro ci
3: Certo.
0: capita di dar per scontate delle cose, me lo dice spesso Amy,
3: Sì.
0: e invece meno male che ci siete voi da casa a farci le domande. Bene.
1: Grazie, dopo di sì.
2: No, su questo volevo peraltro, visto che devo dare anche qualche notizia
1: Buona,
2: ottimistica,
1: se
2: sì.
1: c'è,
2: Buona.
1: certo.
2: Allora, noi siamo al 65% e questo è un problema importante, ma è un problema legato a informazione. La gente non lo sa e non fa il test. In UK le diagnosi tardive sono il 5%. Quindi non è una cosa inarrivabile. Se in UK sono il 5%, vuol dire che c'è un'informazione, c'è un'educazione al test, per cui la gente fa il test e lo scopre in maniera precoce. Se vogliamo interrompere la catena del contagio, dobbiamo fare il test.
1: Questo vuol dire che tutte le persone che ci stanno ascoltando, che sono almeno adulti o quasi, nel senso quasi maggiorenni, possono pensare di dire: ma da quanto tempo ho mai fatto il test, qualunque sia come dire, il livello di stabilità delle relazioni? Perché proprio per una questione culturale.

0: evidentemente non siamo abituati a fare dei test regolari di, del sangue, esami del sangue su tante cose, e evidentemente non entra, no, nella cultura generale.
1: Tutte le persone che hanno una sessualità attiva, e spero che siano
2: tante,
0: il più possibile,
2: sempre,
0: cioè,
2: possibile,
1: devono pensare a farsi il test ogni
2: il
1: tanto.
2: Il test è solo tramite l'esame del sangue? Ci
1: no,
2: sono
1: può
2: dei
1: essere fatto anche in farmacia.
2: Okay.
1: C'è un test salivare, c'è un test pungidito, oppure si può andare in qualsiasi laboratorio.
3: Quindi molto, molto, molto, molto semplice.
1: Anche per quanto riguarda la privacy, uno in farmacia e poi se lo fa a casa sua.
3: Esempio, anche questo è un'altra informazione importante. Mi raccomando, se avete domande 347 342 5220, prendiamo un attimo una pausa per una canzone. Stare con

0: dottor Andrea Gori è tornato a trovarci. Stiamo parlando di contagi, nuovi numeri aggiornati rispetto al virus dell'HIV, crescono, arrivano però anche tutta una serie. Per esempio, è arrivato un messaggio che ci dice: il 25 giugno sarà un anno di contagio, scoperto meno di un mese dopo. Dice per fortuna, e ho iniziato subito la terapia. Tra qualche giorno avrò il controllo e finalmente spero di essere definitivamente dice
1: vuol dire la prima U sta per undetectable, cioè il virus non replica più, uguale untransmittable, non con più contagioso.
0: Quindi chiarissimo, abbiamo detto, vuoi fare un piccolo riassunto, Diego?
2: Sì, purtroppo il professor Andrea Gori è venuto a dirci che questo caso della ragazza che c'è, la persona che ci ha scritto, è raro, nel senso che il 60% dei casi di scoperta di HIV nella propria vita è tardivo, cioè vuol dire che le persone non sono abituate, non c'è entrato nella testa di fare regolarmente il test delle malattie sessualmente trasmissibili, tra cui
0: infezioni.
2: C'è
0: qualcuno sta dicendo

0: Ma
1: sì.
0: si dice infezione, si dice malattia? Che lo chiedo al professore. No, perché sulle parole bisogna stare attenti, perché spesso si portano dietro.
2: Gli acronimi sono abbastanza usati in un modo o nell'altro, o malattie sessualmente trasmesse o infezioni.
1: Possiamo dire che infezioni è un cappello più largo, perché alcune infezioni poi ti possono sfociare.
2: Ci sono altre malattie non infettive che vengono trasmesse sessualmente, però direi che i due termini sono abbastanza usati in maniera indistinta. Una sola cosa volevo aggiungere rispetto alle altre malattie infettive che sono trasmesse sessualmente, al di là di quello che sono i dati dell'HIV. Negli ultimi 3 anni in Lombardia abbiamo avuto un aumento del 143% di clamidia, gonorrea e sifilide. Questo a testimonianza che le persone hanno una sessualità attiva, ma tante volte hanno una sessualità un po' inconsapevole, e quindi andrebbe in qualche modo incoraggiato, non solo per l'HIV ma anche per tutte le altre malattie
1: che hanno dei suoni anche ottocenteschi, no? Però invece sono ancora in giro.
3: E il profilattico si usa sempre ancora molto poco?
2: Il profilattico si usa anche se poco, troppo poco, questo sicuramente, ed è, come dire, una metodica di profilassi per tutte le malattie, perché è una profilassi di contatto. Sì. Due parole però a questo punto vorrei dirle sulla profilassi HIV, quello che noi definiamo PrEP.
0: Esatto, cioè, infatti qua chiedono cosa pensa il vostro ospite del fatto che si sia tornati a fare sesso senza profilattico in virtù dell'utilizzo PrEP.
1: Che cos'è, intanto ricordiamo?
2: La PrEP è la profilassi pre-esposizione. Consiste fondamentalmente nell'assunzione di una compressa o recentemente è stata approvata anche la PrEP long acting, quindi un'iniezione ogni 2 mesi, che è un grandissimo passo avanti e permette alla persona di diventare, come dire, HIV impermeabile. Non sono molto d'accordo con l'ascoltatore. Nel momento che una persona viene da noi e chiede la PrEP, non è che diamo la PrEP così, buongiorno, arrivederci, questa è la pastiglia, vada e faccia quello che vuole.
0: Entra
2: in un programma, in un percorso che è la PrEP, in cui anche è un percorso di consapevolezza di una sessualità protetta. Le persone che sono
0: di controlli continui.
2: Le persone che sono in PrEP devono tornare a fare dei controlli. Questi controlli non sono solo sull'HIV, ma sono su tutte le malattie sessualmente trasmesse. Per cui di fatto la PrEP è anche un'occasione eccezionale di confronto con le persone per insegnare ad avere una consapevolezza e una sessualità protetta.
1: Allora, prima hai detto, per chiudere anche un po' come dire, la tua presenza utile qua, Andrea, hai detto all'inizio che invece la quantità di persone che scoprono tardivamente di aver contratto in questo caso l'HIV è del 5%, da noi il 60%, la differenza la fa una scelta politica di cultura per cui viene fatta un'educazione sessuale a ogni ordine grado di scuola negli UK, ragione per cui poi i numeri scendono. Siccome qua questa cosa non sta avvenendo e per tante ragioni, ecco perché ci sono importanti le associazioni, no? Che fanno sul territorio attività di tutti i tipi per sensibilizzare, dove li fanno entrare anche nelle scuole, se no nelle piazze, no?
2: Ma Unlights ha un programma di scuola nazionale che penso sia unico ed è fondamentale. Dobbiamo iniziare a parlare di sessualità e di affettività in tempi, come dire, quando i giovani approcciano alla sessualità.
0: Perché
2: oggi,
0: siccome appunto sto leggendo anche un po' velocemente i messaggi, comunque non è una questione legata a un orientamento sessuale, a una nazionalità, a un'età, cioè nel senso è una questione che è ancora molto strettamente, fortissimamente legata a uno stigma. Su questo veramente, e gli stigmi in qualunque circostanza non fanno mai niente di buono, mai.
2: L'informazione però è qualcosa che appunto è antistigma.
0: Assolutamente.
2: Lo stigma è la paura di qualcosa che non si conosce. se noi conosciamo, la paura diminuisce e quindi la consapevolezza è la forza per poter educare i

0: giovani ad avere una vita sessuale che sia sicura. Oggi le persone che si approcciano alla sessualità in un'età molto precoce. Stiamo parlando di 12 anni, 13 anni. E normalmente queste persone hanno le informazioni rispetto alla sessualità non dalla scuola, non dalla famiglia, ma bensì dai siti pornografici.
1: Noi abbiamo tanti genitori all'ascolto, per cui riprendiamo da qui tra poco.

0: try.
1: Love, let's go half on the sun. I know my past ain't one. You can easily get past, but that child...
0: Pinocchio non finisce qui. Ci sentiamo tra poco.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: 105 Radio DJ, stiamo rifacendo il punto con Andrea Gori. Ci dà una mano a vedere qualche dato che non è proprio incoraggiante rispetto alle infezioni HIV. Si è parlato, ci siamo già intanto messi d'accordo che deve tornare con più tempo, perché una cosa di cui ci stiamo accorgendo attraverso i messaggi che arrivano è per esempio l'interesse da parte di genitori di ragazzi e ragazze minorenni che appunto i genitori sanno avere relazioni, rapporti sessuali sui quali non hanno poi più di tanto informazioni i genitori rispetto ai figli, e soprattutto rispetto al test, cioè si può portare i figli, come possiamo fare, come possiamo spiegare. Ecco, su questo dato, sui minori e i contagi, c'è molto interesse da parte di chi ci ascolta. Cosa ci puoi dire, Andrea?
1: Beh, ovviamente per quanto riguarda il test, il minore deve essere accompagnato dal genitore, salvo rari casi particolari, però tendenzialmente deve essere accompagnato dal genitore. Però il genitore ha anche questa funzione, cioè la famiglia deve assumersi la responsabilità di educare i propri figli a una sessualità che sia una sessualità consapevole, avere la percezione del rischio. È una cosa importante di cui la famiglia oggi si fa pochissimo carico, così come la scuola.
2: Lo capiamo, no, però la famiglia, capiamo anche che dai dati che ci hai dato, il tasso di adulti che ha comportamenti sessuali inconsapevoli è talmente alto che pensare che siano questi gli adulti che abbiano gli strumenti per dare al meglio le informazioni ai minori...
0: mette un po' di... sì, un pochino d'ansia.
2: Eh sì, perché se la scuola ha deciso di rinunciare a questo compito, possiamo cercare di dare una mano?
1: Sicuramente.
2: Ripeto, devi spegnere il cellulare, però, dottore. Che è presidente.
3: Ci ha provato Diego, ma no, era non sono riuscito.
1: Ripeto, come Lights, il programma nelle scuole è un programma importante, un programma in cui crediamo molto. Andiamo nelle scuole, ci vanno gli psicologi, ci vanno i medici, c'è un'educazione, c'è un'interazione, facciamo lavorare i ragazzi su determinati argomenti. Il ritorno che abbiamo è molto buono di interesse e di consapevolezza alla fine dei ragazzi. Dovremmo farlo però in maniera molto più diffusa, in maniera molto più capillare.
2: Per adesso da cosa dipende? Dal fatto che per esempio i genitori insistano, chiedano alle scuole che possa entrare un programma come quello di Alliance?
1: No, Alliance chiede e le scuole possono chiedere a loro volta, per cui noi siamo disponibili qualora la scuola chieda un nostro intervento.
0: Certo.
1: Poi ovviamente l'intervento va concordato su quelle che sono le tematiche,
0: di base,
1: le modalità.
0: Il concetto è semplice, già come adulti cominciare a prendersi cura di sé facendo i test.

0: A quel punto si diventa adulti consapevoli e quindi genitori consapevoli. Il fatto di riuscire a trasmettere per le nuove generazioni un atteggiamento più, appunto, più a conoscenza di quello che sono i rischi. Si è detto che siamo in un paese in cui le persone scoprono di essere contagiate nel momento in cui si manifesta la malattia. Prima c'è una finestra di 10 anni nella quale uno potrebbe cominciare a curarsi e avere una vita completamente normale, cioè non essere più contagiosa e non far procedere il virus. Per cui sono tutte cose che però, nonostante noi lo diciamo, torneremo a dirlo, sono argomenti che poi vedi che la gente dice: ah, ma oggi è lunedì, io volevo stare allegro. Guagliù. Cioè, ma questa è la vita, ma c'è qualcosa di più allegro e bello? Questa è, e cerchiamo quando è possibile, poi attraverso un test, quindi una cosa molto semplice, salvarla a sé e agli altri. Ma c'è più allegro di questo? Cos'è che volete, no?
1: Tra l'altro, fare sesso in modo più soddisfacente possibile, ecco, senza pericolo non solo dell'HIV ma di tutte le altre malattie che dicevi. In Lombardia 140% di esplosione di contagi di tutte le altre malattie sessualmente trasmissibili. Quindi, ragazzi, dai.
0: Cioè, per stare tutti molto meglio.
1: Do un appuntamento su Milano, perché sì, il presidente è di qua. Venerdì questo, alle 19, all'Arena, qua al Parco Sempione, c'è la corsa a sostegno di Unlights, perché comunque poi queste realtà sul territorio hanno bisogno di sostegno. Io ci sarò e vi aspettiamo.
0: Grande.
2: Vi aspettiamo tutti.
0: Ecco. Grazie, Gori. Devi tornare. Allora, appuntamento a settembre. Adesso organizziamo un puntatone e facciamo per bene. Okay?
2: Grazie mille a voi.
0: Grazie a te per essere paziente. Ciao.

0: 18:14 Radio DJ. Allora riprendiamo con le nostre notizie, facciamo
1: un palleggio. Sì, a tema speciale l'ora giusta.
2: Ehi là.
1: Parto io parlandovi di un'area di ricerca chiamata crononutrizione che studia il rapporto tra alimentazione e orologio biologico.
0: Ottimo.
1: Secondo la crononutrizione c'è un orario preciso nel quale sarebbe preferibile mangiare e sono le 18.
3: Per cenare?
1: Sì, cenare. Cenare alle 18.
3: Io quando posso lo faccio. Mi piace da morire.
1: Perché il nostro. Sempre per quella
3: siamo in onda e quindi è impossibile.
1: È vero. Però dai, 19:30. Cercare di tenere indietro l'orologio sulla cena. Perché? Sempre per quella. Per l'effetto del. Circadiano non mi entra.
2: Amore.
1: Per l'effetto del circadiano, il ritmo circadiano, cioè il nostro corpo ha un ritmo che va di pari passo con la luce.
2: Sì. Però Valentina, proprio tu che sei di giù, lo sai.
1: Lo
2: che
1: so.
2: Non si cena prima delle 10:30.
1: Lo so. Però fa bene.
3: Questa indicazione c'è solo relativa alla cena o anche al pranzo e alla colazione?
1: Sì. No, c'è la crononutrizione dice naturalmente. Che la colazione deve essere molto sostanziosa e ricca di proteine.
3: Ma l'orario?
1: L'orario non è indicato. E la cena deve essere il più pulita da proteine possibile. Questo perché il corpo a quell'ora, la sera, assolve a delle funzioni per le quali è meglio non dargli troppo da lavorare. Per cui l'ideale sarebbe mangiare dei carboidrati semplici e delle verdure. Così dice la crononutrizione.
2: E invece vi dico che dopo aver fatto una cena è abbastanza leggera, mi sembra di capire, alle 18.
1: Sì.
2: Assolutamente. Fatevi le vostre pratiche, distendetevi, rilassatevi, aspettate un attimo prima di andare a letto, ma non andate mai a letto senza aver lavato i denti. Non soltanto per evitare le carie, ma per evitare un sacco di rischi alla vita. Cioè, è stato fatto uno studio ampio su i comportamenti, tanti comportamenti che possono aiutare o meno a prevenire un sacco di malattie. Lavarsi i denti alla sera previene un sacco di cose che attraverso le infezioni alle gengive passano e possono portare, non lo so, anche a problemi cardiaci, per
1: certo,
2: esempio, banalmente.
1: Ma sì.
2: Quindi consigliatissimo di non saltare mai un giorno dell'anno con spazzolino e filo interdentale. Detto. A te la linea.
1: Grazie, adesso io parlo invece di un'arte che Diego mette in pratica da sempre. Quella di sparire alle feste senza salutare.
3: Certo.
2: Saluto tutti all'inizio.
1: Sì, certo.
3: No, io sono d'accordo.
1: E poi a un certo punto via, sparisci.
3: No, ma anche chi è alla festa, di avere gente che va continuamente a salutare perché va via. Ma
1: Una pratica.
3: Bello arrivare. Ciao. Poi se no diventa tutto un salutare quelli che se ne vanno.
1: È una pratica conosciuta in tutto, cioè conosciuta, praticata in tutto il mondo, ma a seconda di dove sei assume un nome diverso. I francesi parlano di uscita all'inglese, i brasiliani per esempio di uscita alla francese. Nei paesi anglosassoni si parla di Irish goodbye.
2: È sempre qualcun altro che lo fa.
1: È sempre qualcun altro che lo fa.
2: Cioè lo fanno loro, ma è colpa di qualcun altro.
1: Pare che sia una pratica sempre più diffusa e adesso ha anche il benestare della psicologia.
3: No, sì, che dice, tra l'altro sì, salvi ore e ore.
1: Sì, salvi ore e ore di convenevoli e soprattutto se tu c'hai la paranoia di dover salutare, evitatelo, così la prossima volta magari andrai alla festa più volentieri.
2: Bello, mi è piaciuto.
3: Certo.
2: Oh. Sì.
3: Sei contento, Diego?
2: Ma tanto!
3: Se vuoi andare, puoi andare.
2: No, adesso no!
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo a Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: quindi chi eravate? Tu? D'Alema?
1: Ma sai io.
2: No, no, no.
0: Rutelli?
2: Sì, certo.
0: Beltroni?
2: Sai che sei proprio scemo.
0: Vabbè, ma
2: non ho la forza.
0: Si chiama anticipare.
2: Bravo,
0: no?
2: Bravo.
0: I difensori, quelli bravi,
2: bravo,
0: giocano d'anticipo,
2: giusto,
0: d'anticipo, che è pericoloso, perché se sbagli l'anticipo sei morto.
2: Sei fottuto. Sì.
0: Però insomma, ieri c'è stato, anzi l'altro ieri,
2: l'altro,
0: no?
2: Ieri
0: c'è stato un
2: ieri
0: matrimonio molto celebrato anche su tutti i social,
2: sì,
0: di un nostro amico al quale,
2: esatto,
0: mi permetto di fare gli auguri pur non avendomi invitato. Vabbè, siccome decido io le canzoni che passano, me le ricorderò la prossima volta.
2: Vedi,
0: Tommy,
2: questi errori da Matita Blu, Tommaso Paradiso.
0: No, auguri, Tommy, auguri. Carolina,
2: Carolina
0: si chiama la sua compagna.
2: Carolina, sì.
0: Bello, bello.
2: C'era
0: molto
2: anche
0: bello. Lorenzo.
2: C'era anche Lorenzo,
0: c'era
2: sì,
0: anche
2: sì,
0: Lorenzo.
2: Sì, che ti saluta tanto. Io sento banco molta responsabilità. Cerchiamo di coniugare tutti i verbi giusti.
0: Perché ci fa la punta?
2: No. Ha detto, guarda, io ascolto voi e ascolto Radio 3.
0: Sì.
2: Perché siete i più alfabetizzati.
0: Ah, pensavo i più anziani.
2: No, i più alfabetizzati. Ha usato proprio questo aggettivo qua. Quindi ecco,
0: ma Lorenzo è sempre troppo gentile.
2: È troppo, troppo gentile.
0: Com'è stato, quindi, il matrimonio?
2: Bello,
0: è
2: molto
0: comodo
2: bello.
0: Poi, no, per te?
2: Sì, devo
0: sei
2: dire di
0: sì. Sei andato col jet privato?
2: Con
0: l'elicottero?
2: No! Con un'automobile che mi è stata fornita dalla concessionaria, l'auto Audi di Cantù. Io pensavo che Viareggio e Capalvio, entrambe in Toscana,
0: certo,
2: fossero vicine.
0: No, ti ha ingannato il fatto che fossero entrambe sul Tirreno. E come la prossima volta fai Viareggio Scalea.
2: Cioè, sai che
0: sono sempre sul Tirreno, sai.
2: Ho scoperto che Viareggio è più vicina a Milano di quanto non sia più vicina a Capalvio.
0: Ah sì, certo. Cioè, saranno 500 chilometri.
2: Sì, una
0: secondo
2: cosa.
0: Secondo me Capalvio è più vicina a Civitavecchia.
2: Ma certo.
0: Che a qualunque località toscana.
2: No, non hai capito. Se scegli di fare la passeggiata guardando il mare a sinistra, sei nel Lazio. Quindi
0: grazie. Ma te, tu
2: sì,
0: che sei sempre più attento a certi particolari. Io ho visto, rosicando un pochino, qualche foto di questo matrimonio a cui non mi hanno invitato.
3: Incantevole.
0: Sì, no, bellissimo. Ma c'era una bambina anche.
3: Veramente?
2: No, no, sai che non c'era,
3: non c'era
2: invece? No, nella festa non c'era.
0: L'avevo già ripudiata.
2: Anna. No! Era con la nonna.
0: Con la nonna.
3: E non c'era neanche lei, con la scusa della bambina.
2: No, no, c'era
3: la nonna.
2: Super simpatica.
0: Pensavo ci fosse la moglie.
2: No, la Carolina c'era.
0: Tanti auguri.

0: attenti a come ve lo dico, lunedì 15 giugno,
1: sì,
0: e mezzo mese,
1: no,
0: ce lo siamo già giocato.
1: Non mezzo mese, mezzo del mese più bello della vita nostra.
0: Mezzo mese,
1: no,
0: già andato,
1: no.
0: Anche perché poi questo dura 30, non dura 31, ricordatelo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno
0: Matteo, buongiorno, buongiorno Alex, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno, buongiorno a tutti gli spettatori. Devo dire che quando si ha una forte passione per qualcosa che però è abbastanza lontano, tu la puoi vivere molto intensamente, ma altrettanto rapidamente te ne puoi dimenticare.
1: Sì, a cosa
0: per due settimane abbiamo fatto riferimento, insomma, alla lotta in testa, in vetta all'NBA, il campionato di basket americano. È finito tutto? Basta.
1: Beh, certo.
0: No, nel senso che i festeggiamenti lì adesso vanno avanti, mi pare giovedì prossimo sia la giornata con la parade.
1: Fanno il pullman,
0: come,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: si dicono, ma noi possiamo già andare avanti. Non prima però di aver salutato il grande protagonista, almeno dal mio punto di vista, un ragazzo mulatto, credo, insomma, di etnia abbastanza incasinata, pelle abbastanza scura, ma secondo me non completamente, che si è inventato una specie di slogan, una specie di coro che era praticamente in tutti i video che mi uscivano in questi ultimi giorni, ed è un inno alla, come dire, multietnicità di quella città, e
1: certo,
0: dice: il mio sindaco è musulmano, i miei bagel, come chiamarli, bagel,
2: quelli di
1: cosa da mangiare,
0: sì, sono
1: ciambelle,
0: le mie ciambelle, bravo, sono ebraici, ebraiche, anche il papa dalla nostra parte. Go Knicks on 5!
3: My mayor is still Muslim!
0: Muslim.
3: My bagels are still Jewish!
0: Yeah.
3: The Pope was on our side! Yeah. So the Knicks took it in 5!
0: Tutta questa eleganza.
1: Mi spiace contraddire questo tifoso, ma io in quanto papa tifo per San Antonio, che è santo.
0: Ci stava. Infatti a un certo punto c'era un'altra versione di questo stesso, chiamiamolo coro, che sostituiva il papa con Christian Dior.
1: Può essere.
0: Era un po' più superficiale.
1: Può essere.
0: Fine della celebrazione.
1: Fine, ho imparato questa cosa e la dico sicuramente
0: per
1: male.
0: Per far contento Bagatta.
1: Per far contento il papà di Bagatta, buonanima, che era tifoso dei Knicks e portava il piccolo Guido a vedere i Knicks. Once e Knicks, always a Knicks.
0: Okay.
1: Quindi se avete seguito.
0: Ma qui siamo in Europa e torniamo in una bellissima città europea. Per esempio?
1: Per esempio?
0: Barcellona.
1: Oh, Barcellona!
0: Per esempio.
1: C'è stato il Gran Premio a Barcellona,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, e curiosamente ho chiesto anche a Gemini, quando ho qualche dubbio, scusa Gemini, ma la pista dove hanno corso quelli della MotoGP domenica scorsa è la stessa dove hanno corso quelli della Formula 1? Sì, sembra incredibile, ma è così, perché normalmente non accade più, perché le piste di Formula 1 hanno dei cordoli piuttosto importanti, e i cordoli piuttosto importanti sono i nemici della schiena dei piloti,
1: okay,
0: delle moto, dovessero cadere. In questo caso, evidentemente, possono convivere. Se avessero chiesto, come a un amico di mio fratello ai tempi dell'adolescenza, da quanto tempo era che niente, lui cosa avrebbe
1: Zeduani, da quanto tempo Zeduani, cari amici del Mezzogiorno d'Italia, Zeduani vuol dire sono due anni,
0: sono due
1: perché
0: anni.
1: Sembra una parola africana, Zeduani.
0: Sì, erano due anni che non vinceva la Ferrari ed erano due anni che non vinceva anche Lewis Hamilton,
1: sì,
0: per cui tutti contenti per lui ieri, ed era molto bello anche vedere le interviste, insomma, degli addetti ai lavori, quelli della sua stessa squadra, anche Leclerc è stato molto gentile, ma anche Toto Wolff, il suo ex datore di,
1: sì,
0: lavoro, ma insomma sono rimasti molto molto amici. Fare riferimento, cioè dire senza dire.
1: Dire quella cosa che se le dici alle ragazze si offendono un po'. Cioè, oh, ma come sei acido.

0: da tromba di più, ecco, e al contrario, a polarità inversa, no, la frase... come sei allegro, come sei allegro, si vede che stai sulando.
1: Questo è. Cioè, la frase era: si vede che è in un bel periodo, sì. Si vede che sta bene, si vede che le cose gli vanno bene.
2: Sì. Secondo me è come Sansone, ha liberato i capelli e da lì è arrivata la potenza.
0: È la cosa che diceva Linus la scorsa settimana: sciolgo le trecce ai cavalli, corrono.
1: Sì, tra l'altro, quel cappello di Gullit che ha indossato appena arrivato alle prove di Barcellona l'altro ieri, in realtà era un extension.
0: Ma non è vero, dai.
1: Sì,
0: no.
1: Sì,
0: ma chi te l'ha detto?
1: L'ho letto stamattina da qualche parte. Sì, così dico. Infatti, se tu vedi nelle interviste post gara, c'è il cappellino e non c'è niente.
0: Pensavo fossero raccolti.
1: La Madonna, hai voglia raccogliere.
0: No, però si vede che sta con la Kim, perché la Kim dà queste idee qua. Ma era la faccenda dell'asciugamano? Ieri sentivo...
1: Una settimana che va avanti da Monte Carlo, perché a Monte Carlo, evidentemente in una zona così di relax, c'era una piscina e ogni pilota aveva la brandina con il suo asciugamano. Arriva Kimi Antonelli, non trova il suo asciugamano e gli dicono: te l'ha preso Kim Kardashian. E allora su questo ci hanno marciato per qualche giorno facendo dei video anche molto divertenti.
2: Dove è il mio asciugamano?
0: Anche lui ci ha ricamato molto,
1: ma tantissimo.
0: E ricama oggi, ricama domani.
1: Arrivano a Barcellona, stessa situazione, e la Kim Kardashian gli fa trovare a lui un asciugamano bianco. A proposito di ricami,
0: bravo che ha azzeccato maschile e femminile, perché Giovanotti ci sta.
1: Lo so, mi hai messo questa responsabilità minchia addosso.
0: Quindi,
1: e sull'asciugamano con un fiocchetto rosa c'era ricamato from Kim to Kimi.
0: Wow!
1: Tra l'altro ho realizzato un'altra cosa, c'ha tutte le fortune Antonelli. Lui si chiama Andrea Kimi Antonelli. L'abbreviazione è bellissima, AKA.
0: Bello!
1: Guarda quanto ci vuole prima che comincino a chiamarlo AKA.
0: AKA.
1: Allora, Lewis Hamilton nasceva il 7 gennaio del 1985. Quando nasceva Kimi, Lewis Hamilton, questa canzone

0: marito o di un fidanzato che si lamenta di lei perché lei spende troppo?
1: Lei spende troppo.
0: Ecco lavora, perché ti piace questa canzone.
1: È quello, forse è quello.
0: E tu sei un po' lui.
1: Forse è quello.
0: Volevi essere George Michael da giovane?
1: Sì,
0: e sei
1: bravo.
0: Diventato il ragioniere di George Michael.
1: Esatto, bravo. Gli facevo i conti in tasca.
0: Questa canzone era il retro di Last Christmas, fondamentalmente.
1: Incredibile.
0: No? Sì, canzone che non è arrivata al numero uno in quegli anni perché c'era il numero uno Band Aid con Do They Know It's Christmas, con grande rosicamento di George Michael,
1: che era dentro Band Aid,
0: che era dentro anche in Band Aid, però ha fatto in tempo a vedere, credo, Last Christmas al numero è arrivato al numero uno
1: post-mortem,
0: molto dopo,
1: come sempre
0: Everything She Wants. No, a proposito di cose che hanno a che fare con le dinamiche familiari e con i soldi, ho sentito una cosa fantastica che ha a che fare con i mondiali di calcio. Bravo. Ce l'ha sempre in casa.
1: Ma voi li state seguendo i mondiali? Io rosico molto.
0: Pochissimo.
1: Io quando vedo la cosa dico: ah, cazzo, non c'è l'Italia. Che
0: FUC, come la federazione.
1: Frega un cavolo, vorrebbe dirci il nostro Linus. Cioè, qui effettivamente c'è un po', almeno in questa fase, poi so già che quando rimangono solo quelle buone,
0: sì, magari un po' di curiosità si sveglierà. Per esempio, ieri sera ho visto un pezzetto di Germania Curaçao, ma giusto perché c'era il Curaçao. Però sì. Prima quello che stavo per dirti, e cioè a proposito di dinamiche familiari e di dinamiche economiche all'interno di una famiglia, alle partite della nazionale argentina non potranno assistere tutti i tifosi argentini che a casa loro non stanno pagando gli alimenti alla moglie per il mantenimento del figlio.
1: Cioè, gli è inibito l'ingresso allo stadio?
0: Sì, sì, sì. Le autorità argentine... Questa cosa incredibile.
2: Scusa, ma che c'entra?
0: In Argentina, che è come dire... Non c'hai i soldi per pagare, per dare i soldi per
1: campare
0: tuo figlio, e vieni qua in America a guardare le partite. Però è una cosa che in Argentina è già in essere, bravo.
1: È già in essere.
0: Mica, ma che tu ti stavi giovanotti che sta a sentire le parole.
1: È in salita, la puntata. Io ti voglio
0: stavo
1: dire
0: andando così bene.
1: Ti voglio dire una cosa, ma quindi tu ti riferisci a questo mondiale?
0: Sì,
1: al prossimo che si giocherà in Spagna, Portogallo, Marocco, Uruguay, Argentina.
0: Tre continenti.
1: Esatto.
0: Sei nazioni, non se ne può più. Sì, in Argentina questa cosa è già in essere e le autorità americane hanno accettato di fare da garanti, e anche loro, appunto, perché sai, i biglietti sono nominali, quindi c'è la tua storia dietro quel biglietto.
1: Mi stai dicendo che se non paghi gli alimenti c'è sulla, tra virgolette, fedina penale.
0: Sì,
1: non è una fedina penale, ma c'è scritto. Quindi quello lì non paga gli alimenti.
0: Esattamente.
1: Tac. Caspita.
0: Sei moroso,
1: sei
0: ma
1: moroso.
0: Non nel senso del fidanzatino,
1: bravo,
0: come si diceva una volta.
1: Esatto.
0: Vabbè, questa è una curiosità.
1: E voi cosa ne pensate?
0: No. E voi li pagate gli alimenti? No, ho visto un pezzettino di Germania a Curaçao ieri, e per un attimo mi sono anche illuso quando il Curaçao ha pareggiato.
1: Missione compiuta.
0: Cioè, loro hanno detto: vorremmo fare un gol.
1: Fatto. Ecco spiegato il perché dell'atteggiamento in campo del Curaçao. Mi dicevi tu che
0: la
1: Pay TV.
0: Testa bassa verso la porta avversaria. Poi finiva tutto a metà campo,
1: tranne
0: in quell'occasione in cui hanno
1: segnato. Finita la partita di grazia?
0: 7-1,
1: insomma, ne hanno presi un po'.
0: Sembra forte questa Germania, però è troppo presto per giudicarla. Degli 11 giocatori scesi in campo all'inizio del Curaçao, soltanto uno è nato a Curaçao. Gli altri sono nati all'estero, sono figli di genitori del posto, ma insomma sparsi in giro per il mondo, anche se il record è stato stabilito dal Marocco, che mi pare abbia pareggiato col Brasile, giusto?
1: Sì.
0: Gli 11 giocatori iniziali del Marocco sono tutti nati fuori dal Marocco.
1: Perfetto, sì.
0: In altri paesi, con genitori marocchini, ma non a

0: casa loro.
1: Se vuoi puoi aggiungere anche che il curaçao si usa nel cocktail Angelo Azzurro. Si
0: sente perché è azzurro.
1: Che è azzurro, sì, si sente che ho ascoltato Radio DJ nel pomeriggio di ieri, tutto il giorno.
0: Hai passato un sacco di tempo in
1: minchia,
0: macchina.
1: Ragazzi, la mia schiena è tatuata sull'automobile.
0: Senti, ma hai fatto delle soste per il cooling break?
1: Ho fatto il cooling break, sì, ad Aulla, in un ristorante dove ho mangiato delle pappardelle al ragù di cinghiale.
0: Sai cos'è il cooling break, Matteo?
2: No, che cos'è?
0: Durante le partite molto molto molto calde, siccome la temperatura del pianeta si sta un po' alzando negli ultimi anni, in alcune competizioni si è stabilito che a metà del primo e a metà del secondo tempo, se la temperatura è molto alta, c'è un piccolo intervallo di un paio di minuti e durante
2: passano
0: il quale
2: col drink.
1: Ma tu, Matteo.
0: I giocatori vanno in panchina e
2: poverini
0: e bevono qualcosa.
1: Ma tu vuoi mettere la coincidenza o nel cooling break fanno giusti 3 minuti di pubblicità?
0: Sì, perché nella versione mondiali americani la pausa c'è anche se non fa caldo. A metà del primo e a metà del secondo tempo, 3 minuti per non perdere l'abitudine.
2: Bravo.
0: 3 minuti di intervallo, 3 minuti di pubblicità per quelli che stanno guardando la televisione. C'è solo una cosa fino adesso che vale la pena. Si dice che l'idea, la proposta sia stata di Alex Del Piero,
1: sì,
0: il capitano.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: allora
1: sì.
0: Insomma, la possibilità.
1: Qual è?
0: Che durante l'esecuzione degli inni nazionali in campo ci sia tutta la squadra, compresa la
1: bello
0: panchina, tutti e 25
1: bello
0: i giocatori e non soltanto gli 11 che devono giocare.
1: Bello, anche
0: una
1: perché
0: proposta di poche settimane fa,
1: giusto,
0: che ha incontrato i favori di tutti. Molto
1: e anche
0: bella
1: dal punto di vista di marketing, secondo me, soprattutto per le squadre grandi, è una buona idea, perché i 25 e i 22 della Francia sono 22 molto famosi, o della Germania,
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: tutti
0: sì, sì,
1: molto famosi.
0: Però anche dal punto di vista dei giocatori, magari ci sono giocatori che hanno, che ne so, Spadino Selvaggi,
1: ma
0: te lo
1: certo,
0: ricordi,
1: ma
0: no?
1: Ma certo, però a Cagliari
0: giocò,
1: però a Cagliari era una divinità,
0: oh,
1: però non giocò mai.
0: Lui ha vinto i mondiali dell'82 in Spagna,
1: certo,
0: e non è mai entrato in campo, credo non abbia giocato
1: certo
0: neanche un minuto, almeno il piacere di stare lì abbracciato
1: ma
0: con
1: certo
0: i tuoi compagni e di sentirti.
1: Come Zaccarelli nel 78, non ha mai giocato, però insomma...
0: Zaccarelli era il...

0: Sai che ho il sospetto, Matte, che dietro al successo di questa canzone ci sia la tua insegnante di inglese.
1: Veramente? Che sbadiglia?
0: Sì, sì. No, quella che sbadiglia, che fa dei titoli complicati proprio per mettere in difficoltà.
2: Per esempio,
0: quelli come, per esempio, come si intitola questa
2: Mr.
0: canzone?
2: Mr. Curti
1: è Hate That I Made You Love Me.
0: Che, cioè, tradotto significa
1: odio il fatto che tu mi abbia fatto innamorare
2: di te.
1: Diciamo.
0: No, odio il fatto che io ti ho fatto innamorare di me.
1: Ok, il contrario.
0: Cioè, non mi perdono il fatto,
1: sì,
0: di averti fatto innamorare di te,
1: accollo.
0: Che adesso non ti tolgo più.
1: Esatto,
0: quella roba
1: vero,
0: lì.
1: Un vero accollo.
0: Accollo?
2: Sì, sì.
1: Beh, non hai visto Zero Calcare,
2: Zero
1: che lo uso ogni 3x2.
0: Ah, è vero, c'era già accollo. Il tuo alter ego. Un arbitro è stato cazziato da Elefantino perché ha fischiato.
2: Chi è Elefantino?
0: A me piace chiamarlo
2: Ma
0: Elefantino.
2: Ma cosa dice? Ma lei è pazzo.
0: Perché Infantino ti dà l'idea o di uno che sta sui cavalli, e in questo caso non è
2: no,
0: suo
2: di un piccolo
0: lavoro,
2: bambino,
0: oppure di un infante, di ingenuo, invece è tutto tranne che.
2: Sì.
0: Quindi ripeto, un arbitro è stato cazziato da Elefantino perché ha fischiato la fine del Cooling Break mentre ancora in televisione stava andando uno spot pubblicitario. Capito?
2: Vabbè, ma avranno
0: chi comanda,
2: ma avranno un timer. Cioè, devi fare 180 secondi, non di meno. Tu.
0: Si vede che era un po' più lungo il comunicato che è andato.
2: Essere.
0: Magari hanno messo dei separatori fra una pubblicità e l'altra.
2: Sì,
0: non
2: sì,
0: si è capito prima sulla partenza di questa canzone, perché io ho chiesto a Nicola com'era chiamato Zaccarelli ai tempi del Torino o subito dopo?
2: Subito dopo è il parfumé, perché aveva una profumeria, ma questo me l'ha detto Alessandro Farolfi. Io mi fido delle sue parole, diciamo.
0: Stasera vado a Torino, vado a verificare.
2: Ah, vai a Torino?
0: Sì.
2: Con l'abito nuovo che ti sei comprato.
0: Elegantissimo. Sara, anche Agassi ha le stesse iniziali di Kimi Antonelli. Scusate, son gasata che ho appena letto Open. Brava, meglio tardi che mai.
2: È
0: un
2: giusto,
0: libro meraviglioso.
2: Beh, perché se posso dire, però, io non darei per scontato il fatto che gli italiani sappiano che cosa vuol dire AKA.
0: Also known as.
2: Also known as vuol dire alias.
0: Sì, meglio conosciuto come.
2: Esattamente.
0: Anche conosciuto come.
2: Esattamente. Io soffrivo molto a quest'ultimo festival di Sanremo perché c'erano H7, come veniva chiamato, che è AKA 7,
0: certo,
2: e LDA.
0: E in Rai ti hanno detto di dire H?
2: No, io ho detto, dicevo sempre AKA 7,
0: non
2: però
0: ti è scappata la H,
2: mi
0: no?
2: Sembra di fare il figo.
0: Non ti è scappata la H?
2: No, non mi è scappata la H, ma quando gli ho detto, quando ho chiesto a lui come mai ti chiami alias 7, mi fa piacere che mi fai questa domanda, sei l'unico che se ne è accorto, ma detto
0: bene,
2: poverino, perché è stato tipo 7 secondi morto in stato di incoscienza. E questa è l'origine del suo nome, diciamo.
0: Grazie,
2: ecco,
0: per questo particolare.
2: No, insomma, poi è un caro ragazzo, bravo.
0: Bene. Andrea Agassi si chiama Andre Kirk Agassi, quindi AKA. Grazie Sara per la puntualizzazione, che non c'era, perché ce l'hai detto e ho dovuto andare a verificare, grazie al Pro De Matteo. E poi arrivano alcuni messaggi dal neonato partito dell'Umbrella, perché sapete che siamo in vista di elezioni e altre cose, e ragazzi, se tutti fanno un partito, io farei quello dell'Umbrella. Che...
2: Magna bev e fa andà la cannella, cioè il partito di Gian Galasso, mangiare, bere e andare a spasso.
0: In Italia dovremmo controllare tutti quelli che vanno in vacanza 4 volte all'anno ma dichiarano 28.000 euro, Jack. Jack, sei stato generoso, perché questi stessi magari ne dichiarano 2008.
2: Sì.
0: Qui in Italia un conoscente che non aveva il riscaldamento in casa, ma l'abbonamento a Sky per il calcio sì, quindi... Però questo è una rinuncia che lui ha fatto per sé, cioè lui, certo, ha preferito godere invece che...
2: No, certo,
0: stare caldo, certo, insomma.
2: Sì, ma
0: no?
2: Poi qui andiamo alla verifica fiscale e lì è un po' diverso, è un fatto... più privato, no? Cioè,
0: appunto,
2: siamo partiti
0: appunto
2: a parlare
0: cioè,
2: di questa cosa.
0: Se uno dichiara niente di tasse e poi c'è la Ferrari, è un truffatore.
2: È un truffatore.
0: Ma se uno rinuncia al riscaldamento e si compra il televisore, sono scemo. Cioè,
2: sì.
0: Cioè, no. Non è che ne paghiamo noi le conseguenze.
2: No, certo. In particolare era interessante e curioso il punto di partenza, cioè non pagare gli alimenti, ma andare a vedere l'Avellino, dico per dire.
0: Povero,
2: cioè,
0: Avellino.
2: Ma non lo so,

0: La squadra del cuore, così te la faccio.
1: No, l'Inter.
0: L'Inter, oh. Ma sì, ma l'Inter è troppo facile. Invece io rinuncio a tutto per l'Avellino. Cioè, l'Avellino. Capito?
2: Ciao ragazzi, mia sorella si è separata con il mio cognato ed è dietro per gli alimenti. Che lui è anche un po' indietro, eccetera. Quindi stavo pensando che si potrebbe fare anche in Italia una cosa così. Non vai a vedere la nazionale italiana negli Stati Uniti per il mondiale, già che la nazionale non si è qualificata.
1: Battuta.
2: Ciao ragazzi.
1: Battuta. Però metti che il cognato voglia andare a vedere l'Avellino,
0: giusto?
1: Non lo devono far entrare.
3: Esatto. DJ, chiama Italia.
4: One nation, one station. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: parlare. Comprehend, comprehend. I hope you comprehend. Sì, sì, non ti preoccupare.
1: Radio DJ, questa canzone si chiamava Stars e evidentemente le stelle sorridono a Elon Musk, anche per

0: Perché lui ricambia, nel senso che è un uomo di quelli con lo sguardo rivolto verso...
1: È uno di quelli che è più vicino alle stelle
0: sì,
1: di tutti
0: sì,
1: gli altri.
0: Sì, forse può non esservi simpatico, per usare un eufemismo, dopodiché però insomma riesce sempre a conquistare il cuore o quantomeno il portafoglio.
2: Beh, il portafoglio l'ha conquistato
0: del,
2: venerdì.
0: Delle persone. Poi nel lungo periodo, come sempre, si vedrà. Ma intanto,
2: chi lo sa, nel frattempo... Il collocamento delle azioni in borsa è stato un trionfo.
1: Sono soldi teorici, non è che sono quelli che lui ha in tasca.
2: A meno che, no, beh, non solo
0: per
2: lui.
0: Per qualcuno, diciamo, qualcuno che ha comprato quelle azioni e che riuscirà a trovare anche il momento per rivenderle, facendoci anche magari un guadagno, insomma. Vabbè, non è di questo. Due cose, abbiamo imparato innanzitutto l'esistenza del termine trilionario.
1: Mm-hmm. Ah, sì.
0: Che significa mille miliardi, sì. Ok? Lui ha sfondato quota 2000 miliardi, non lo so come... Ma cioè, scusa, 1000 miliardi ce l'aveva già lui, no?
2: Comunque è trilionario, no. Linus, tu non fare troppe domande.
0: No, ma infatti è una cifra talmente grande che ti ci perdi intorno, ma non è di questo che voglio parlare.
2: Ma nemmeno di quello, mi piace questa premessa, quindi non è del collocamento in borsa,
0: no.
2: È del trilionario,
0: Di un risvolto interessante, perché i media americani si sono, intestarditi su un paragone, devo dire, molto azzeccato. 100 anni fa, negli Stati Uniti, c'era una cosa molto simile, dove la tecnologia era il petrolio, ok? Mm-hmm. C'erano tanti petrolieri che stavano diventando molto ricchi, il governo fece una legge per cercare di frenare questa cosa e questa legge frenò la maggior parte dei petrolieri, ma ne premiò uno soltanto, il signor Rockefeller, che diventò l'uomo più ricco d'America, ma nettamente l'uomo più ricco del mondo. Elon Musk è il nuovo Rockefeller, ok? Perché grazie alla tecnologia e grazie a un modo sapiente di comunicarla è diventato così ricco che è una cosa quasi incomprensibile, al punto che si comincia a pensare che bisognerebbe modificare il sistema fiscale, no? Perché non c'è più soltanto il movimento dei soldi legato alla produzione di oggetti, ma c'è anche il movimento di soldi legato alle promesse, che è quello della borsa, fondamentalmente.
2: Okay.
0: Però insomma tutto questo per dire che c'è questa cosa, chi era più ricco in proporzione ovviamente, Rockefeller allora o è più ricco Musk?
2: Questo mi piace
0: adesso?
2: Molto, okay? Sì.
0: Allora, il,
2: perché è tipo l'autogrill quando fai la pipì, cioè chi ce l'ha più
0: lungo? Le debite proporzioni, la ricchezza di Rockefeller rappresentava il 3% del PIL degli Stati Uniti di allora, il 3%.
2: Okay,
0: fatte le debite proporzioni, la ricchezza di Musk rappresenta il 6% del PIL americano,
1: il doppio
0: di Rockefeller di allora. Chissà Rockefeller cosa avrebbe detto.
3: Che ecstasy, che goduria, che felicità, finalmente il disgraziato De Moreno mi ha riportato.
0: Cosa c'entra?
3: Che ci avrà quello per essere tanto allegro?
2: Ma scusami, ma come fai a dire che è ecstasy, che goduria, se hai perso?
1: Ma no, è altruista.
2: È
1: diventato buono nel tempo.
2: Vedi.
0: Che bella intuizione chiamare quel corvo Rockefeller.
2: Rockefeller.
0: Perché è un nome che rimane.
2: Ma che bella intuizione fare il ventriloquo che parlava con le labbra.
0: Più che intuizione, che coraggio.
2: Che coraggio, ragazzi.

0: Devo dire che ha colpito molto gli ascoltatori questa cosa dell'Argentina, che è già in atto appunto in casa loro, ma sono riusciti a far passare anche per i match dell'Argentina negli Stati Uniti. Cioè, se tu sei un tifoso argentino e hai delle pendenze perché non paghi gli alimenti a tua moglie o ai tuoi figli a casa, non ti fanno entrare a vedere la partita. E stanno arrivando alcune versioni anche più storiche. Per esempio, Giorgio scrive: nella Repubblica Veneziana c'era la figura della pittima che girava i locali, e se trovava gente che aveva debiti intenta a bere o a giocare, si metteva a ricordargli i propri obblighi verso lo Stato o altre persone. Però qui è più una questione di persuasione, no? Ma come? Cioè,
1: ma no, ma dai! Ma
2: non era... anche di umiliazione pubblica.
0: Sì,
2: sai,
0: sì, però non è che ti arrestavano, ecco, no, non succedeva questo. Invece, in Francia, secondo Marcello da Salerno...
1: a me piace molto DJ Chiama Italia, perché ci mettiamo mani e piedi nelle mani di Marcello da Salerno. Che passa
0: in Francia, se ti fermi in doppia fila ti fanno un accertamento fiscale.
1: Ma
0: e anche la colonoscopia, secondo
1: me. Ma può essere?
0: No, non lo so, no, essere sì, ma aspettiamo che qualche ascoltatore italiano di Francia ce lo possa confermare.
2: Deve avere la coscienza molto a posto per rimanere in doppia fila. Sì.

0: niente, è un figlio, anzi è una figlia dei tempi nostri, cioè una ragazza giovane, carina, diventata famosa, anche molto brava ovviamente, diventata famosa prima attraverso i social, e cioè TikTok, poi ormai insomma assurta al ruolo di... Assurda, sì, si dice.
1: Sì, assurda.
0: No, che c'ho sta roba di Jovanotti che
2: questa roba. Questa volta comunque è andata bene.
1: Stella Lefty,
0: qual è la sora assunta invece, che è un'altra cosa?
2: L'assunta è il 15 d'agosto.
0: Sì, ma la sora
2: assunta in c'è. La sora assunta, va bene.
0: Esiste,
2: sora Maria,
0: la sora assunta.
2: Certe sore.
1: Stella Lefty, famosa, social, numero uno in classifica. Okay. Intanto hai la metà dei follower di Linus, per dire.
0: ma crescerà.
1: Cresceranno, sì, cresceranno. Ma intanto, meno della metà, tra l'altro.
0: Davvero?
1: 307.000.
0: Ma i miei non crescono più, perché mi hanno...
1: No. Certo, purtroppo come anche altre parti del corpo.
0: Mi hanno lanciato un anatema.
2: Sei stato abbandonato dallo Stato.
0: Mi hanno abbandonato da Meta. Sono stato abbandonato a Meta strada.
1: Perché non facciamo i reel, non facciamo
0: ne pensate.
1: Mi
0: rifiuto di trattare me stesso come un coglione.
1: Ma dai, minchia, ma va bene tutto. Ma già, già fai troppo,
0: ma
1: se posso dire.
0: Sì, te hai ragione. Comunque no. La canzone si chiamava Boston, l'avete appena ascoltata su Radio DJ. Abbiamo un po' di pendenze, nel senso che abbiamo anche un po' di dipendenze,
1: ma una dalla focaccia e dal salame,
0: e anche da quel salame lì.
1: Lo so.
0: Sai, allora, che forse il salame più buono che ho mai mangiato oggi.
1: Beh.
0: No, buonissimo. Oggi è un giorno speciale, dicono Lisa e Lara. Il nostro papà Massimo compie 60 anni, fa il camionista e ogni giorno vi ascolta fedelmente durante i suoi viaggi. DJ Chiama Italia è il suo programma radio preferito e non si perde mai una puntata e ci fa ascoltare anche le repliche. Sarebbe molto bello se poteste fargli un augurio in diretta per questo importante traguardo. Grazie mille, ti faccio gli auguri io per i tuoi 60
1: Massimo.
0: Che compi oggi. Massimo,
1: un leone del 66, anzi.
0: Dall'alto della mia esperienza ti posso dire che sono quello che ti aspetta sono anni altrettanto meravigliosi.
1: Certo, okay? Certo. La vita, digli.
0: Ma ti faccio parlare con uno che li sta per compiere.
1: No, io, caro Massimo, sono ancora molto, molto, molto lontano. So che ieri un mio amico fraterno, cioè DJ Angelo, pare, dicono, ci sia arrivato.
0: No. Sì, davvero?
1: Sì, ieri sì. Mi ha pregato in ginocchio di non dirlo per radio ed eccomi
0: che errore.
1: Qua. Ed eccomi qua, che errore madornale.
0: Per noi gente normale, hai presente la nostra ascoltatrice che ci manda sempre dei messaggi, mi pare dalla Liguria, molto romantici, scritti in punta di penna proprio.
1: Sì, lei sarebbe, diciamo, l'orgoglio dell'ascoltatore Lorenzo Cherubini.
0: Ok, io ero convinto che fosse un adolescente o una studentessa, che ne so, di lettere moderne.
1: Esatto.
0: Da quello che scrive è un po' più grande. Buongiorno ragazzi, per noi gente normale inizia oggi quel momento sospeso nella sacca del caldo in cui si pratica il lancio dei figli dall'automobile. Che siano destinati ad abbrustolire su un campo polveroso o a praticare l'arte della noia con i nonni, noi genitori attendiamo con pazienza a singhiozzo l'arrivo di settembre. Grazie
1: molto
0: Alice
1: bello.
0: Per questo spaccato di vita quotidiana.
1: Molto bello, sì, c'è un breve interregno che vi mancherà molto, cari genitori, in cui la scuola non può più fare da babysitter, però non potete nemmeno lasciarli soli a casa a devastare il vostro appartamento. Cioè,
0: qual è questo interregno?
1: È questo qua, questo descritto.
0: Quanti
1: cioè,
0: anni hanno?
1: Secondo
0: i
1: me
0: soggetti
1: tra i 14 e i 17 anni, è molto breve, no?
0: Tempo che non delle superiori.
1: Sì, ma anche prima dei 14.
2: Vabbè,
1: come
2: ci si salva dalla devastazione?
0: Con delle preghiere,
1: con delle preghiere,
0: con un po' di ottimismo.
1: Per esempio con l'oratorio.
3: Con le medie c'è l'oratorio.
1: L'oratorio è una manna dal cielo, ma può.
3: L'oratorio fa tanto.
1: Può esistere.
0: Se l'oratorio c'è ancora, perché in molti posti
3: ci sono.
0: O quantomeno sei soggetto e disposto a frequentarlo, che non è così garantito.
2: L'oratorio che fa tutto il giorno? Pallone dentro a
1: pallone, gite in piscina.
0: Sì, ora è labora, dipende.
3: Anche piscina, gita, esatto.
1: Sì.
0: Sabato sul treno Bologna-Rimini avevo seduto accanto a me un uomo con tatuato sul braccio il logo della regione Piemonte. O era Piero Pierotto o era Fabio Vercellone. Purtroppo non l'ho sentito parlare, quindi non so chi sia fra i due perché sono molto diversi. Ecco, questo è Fabio.
1: Questo qua è Fabio Vercellone. Io sono Piero Pierotto, dovreste ormai, tracciando diciamo un profilo psicologico di noi due, capire che noi siamo fermamente contrari ai tatuaggi, quindi noi siamo completamente
0: nessuno
1: puliti.
0: Dei due, quindi.
1: Ma tu stai scherzando? Ma cosa vuoi fare? Vuoi fare come in Napoli che si fanno tutti i tatuaggi? Ma quando mai? Dai, su, vai da un cliente, gli vendi un tappetino e ti vede il tatuaggio.
0: Perdono.

0: Piero, capisco te, ma nel caso di Vercellone, Fabio, che ha delle evidenti difficoltà nell'esprimersi.
1: Allora,
0: sì,
1: purtroppo,
0: okay.
1: Purtroppo,
0: siccome non si sa esprimere, magari si poteva esprimere con delle immagini che aveva stampato sul corpo.
1: Allora, noi per la nostra azienda, tu sai che Fabio Vercellone parla come Umberto Eco, come è venuto Nicolò, scrive come Umberto Eco, è venuto Nicolò Ammanniti, sai che si scrivono una corrispondenza di amorosi sensi con Ammanniti, perché ha un eloquio, non eloquio, mi perdoni, uno scritto formidabile. Purtroppo sulla parola è un po' indietro.
0: Magari poteva scriversi qualcosa delle sue frasi famose sull'avambraccio.
1: Ma detesta deturpare il proprio corpo.
0: Posso immaginare, posso capire. Tre secondi fa, tre minuti fa, disannunciando la canzone di questa giovane cantante, ho detto che è diventata molto famosa grazie ai social. Sabato sera allo stadio di San Siro ha suonato Joliet. Complimenti per la cantata a 30 metri appeso.
1: Caspita,
0: in giù.
1: Ice, che bomba! Wow.
0: Io sentivo da casa il concerto e capivo che c'era qualcosa di strano, perché quando c'è un concerto importante, ok, c'è la canzone, ci sono gli applausi, ma qui tra una canzone e l'altra c'è delle ovazioni, per cui evidentemente si sarà dato fuoco.
2: Veniva sollevato.
1: Volava a 30 metri, ricordiamo che 30 metri sono 10 piani.
0: Manuè non ha né TikTok né Instagram.
1: Cioè ce l'ha.
0: Ce n'ha uno ufficiale usano i suoi manager, ma lui di persona non ne vuole sapere, perché non si vuole far rovinare la vita. Cioè, è la cosa più bella che abbia detto, fatto, pensato o comunicato. Spero che abbia lo stesso effetto anche su quelli che lo seguono, ma anche su di noi.
1: Esattamente.
0: Che siamo più fesse di lui.
1: Esattamente.
0: Evidentemente. Esattamente. 47.000 persone a vederlo, però non è stato il primo cantante napoletano a riempire San Siro. Non lo ha fatto Pino Daniele, che non ne ha avuto il tempo, insomma.
3: Veramente, io ho aperto Bob Marley.
0: Sì, però eri opening act.
3: Opening act di questa grandissima ship. Comunque stava bene, stavano 80.000 persone.
0: Sì, ma quelli stavano per Bob Marley, non stavano per te, tu eri all'inizio.
3: Una respirata, andavi fuori di testa.
0: Posso confermare perché c'ero, però erano lì per Bob Marley. Quello che non mi ricordavo, a proposito di napoletani e di San Siro, è che nelle settimane successive al concerto di Bob Marley ci aveva suonato anche Edoardo Bennato, che era nel pieno del successo di Sono solo canzonette, vi ricorderete, no?
1: Sì.
0: Due album usciti nel giro di pochissimi mesi di distanza uno dall'altro, e c'erano 80.000 persone a vederlo.
4: Seconda

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Di te.
2: Allora, carissimo Bennato, già dal cognome non andiamo molto bene.
1: Beh, Bennato, Bennato, ma, insomma, cioè, un augurio.
2: Con questo nome e cognome non funzionerai mai. Poi, la canzone. Ma ora dico io, la destra, la seconda stella.
1: Vabbè, questa, beh,
2: roba,
1: Pan, no?
2: Questa roba della chitarra con l'armonica come un pagliaccio Baraldi del circo. No,
1: se per mai me, come Dylan. Se
2: per
1: mai.
2: Me è un no, per me è un no, mi ha fatto cagare e non funzionerà mai.
1: Meno male che questi giudizi non valgono, diciamo, a posteriori.
3: Sì. Beh, il giochino non, è quello lì.
1: Non
3: diciamo.
1: Sono retroattivi.
3: Più
1: dai.
3: Grossa è la canzone, più.
1: Ci

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: Sogné la illusión.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi dopo le 6. DJ! Buongiorno dalla redazione. Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì, giorno della firma dell'intesa. Lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Il documento sarebbe stato già siglato dal capo della Casa Bianca e dal capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf in modalità elettronica. Anche Israele alla fine sosterrà il nuovo accordo tra Stati Uniti e Iran, ha aggiunto Vance, nonostante le divergenze con Washington. Trump ha intanto annunciato che la Repubblica Islamica ha rinunciato all'atomica, riferendosi con tutta probabilità a una delle clausole dell'intesa. Donald Trump aveva anche assicurato che entro venerdì lo stretto di Hormuz sarebbe stato completamente aperto e nelle ore scorse 3 petroliere e 2 navi cargo cariche di merci hanno attraversato il passaggio. Il presidente ha poi smentito la notizia diffusa da alcuni media americani, secondo cui l'amministrazione sta valutando la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari destinato a Teheran, che in cambio dovrà accettare l'accordo definitivo per mettere fine alla guerra. Donald Trump ha parlato dell'accordo tra Washington e Teheran durante il G7 che si è aperto ieri a Evian in Francia, presente anche il presidente ucraino Zelensky, che ha proposto proprio al capo della Casa Bianca

0: cerca di organizzare un incontro negli Stati Uniti con il leader russo Vladimir Putin. Intanto Londra ha annunciato che fornirà uranio arricchito a Kiev per le sue centrali nucleari e imporrà nuove sanzioni contro Mosca. Cambiamo argomento, riprenderanno stamattina le ricerche del corpo dell'insegnante uccisa dal nipote 17enne che ha confessato di averlo gettato in un canale a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzo, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere, ha raccontato agli inquirenti di aver agito per un dissidio legato alla gestione del patrimonio familiare. Ora passiamo ai mondiali di calcio. A Seattle il Belgio ha pareggiato 1-1 nella gara d'esordio del gruppo G, stesso risultato a Miami tra Arabia Saudita e Uruguay. Clamoroso pareggio anche per la Spagna, campione d'Europa in carica. Ad Atlanta le Furie Rosse non sono andate oltre lo 0-0 contro Capo Verde, un risultato che resterà negli annali della Repubblica Africana. 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda che si sono affrontate nella notte italiana a Inglewood in California.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Have fun with
10: Viisman. Il meglio è per tutti.
11: Finalmente sta iniziando 006.
12: 006
13: con Umberto e Damiano.
14: Ciao Umberto e Damiano e ciao a tutti.
15: Ciao ragazzi.

0: Caso Paradiso, i romantici su Radio DJ ad aprire la puntata di oggi. Dobbiamo rinnovare gli auguri a Tommaso.
1: Dai, facciamoli. Auguri, gli auguri a Tommaso auguri. Paradiso e Carolina Sansoni, ecco, sì, che si sono sposati a Capalbio.
0: Sì, sì, si è letta tantissimo la notizia del suo matrimonio, più di altri matrimoni.
1: Se apri le prime pagine dei giornali, anche online, è proprio la notizia di questi giorni, tipo le foto del matrimonio di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni. C'è proprio l'articolo che se tu clicchi ti fa vedere le foto.
0: Ieri l'ho cliccato.
1: Hai cliccato? Sì, hai visto le foto a Capalbio?
0: Le ho viste, ho visto il cambio abito, ho visto che dopo il ricevimento, quando bisogna ballare, si veste lui di bianco e lei un po' più scura.
1: Addirittura pure lui ha fatto il cambio abito, lui perché di solito lo fanno solo le ragazze.
0: Solo le ragazze, solo le spose.
1: Invece l'uomo rimane con quello che è lo stesso, anche quando poi il giorno che morirà sarà sempre lo stesso, il vestito.
0: Che poi sto notando, da dopo il matrimonio, ad esempio ci sono passato, quel tuo abito lo riusi in ogni occasione, ma togliendo un accessorio per non essere troppo elegante.
1: Togli il gilet, il
0: panciò, dal papillon metto la cravatta, però poi l'abito ormai ho speso
1: quello,
0: tanti di quei soldi, tipo 190 euro, tantissimo all'epoca, no, non ci volevo spendere. Eppure
1: me
0: lo ritrovo.
1: Ho speso più io che facevo il testimone.
0: No, ho speso qualcosina in più. Mi sono preso diverse parolacce quando ho detto ma andiamo al centro commerciale, stanno tutti qui vestiti
1: esposti.
0: Quei negozi
1: che vendono.
0: Ma
1: certo.
0: No, sei lo sposo,
1: devi fartelo fare
0: bene.
1: Su misura.
0: No, ma non mi va di spenderci. Poi alla fine ho dovuto trovare un compromesso, una via di mezzo. Non ricordo quanto ho speso, ma un po' più dei 90 euro
1: comunque,
0: che volevo spendere.
1: Il vestito che ho indossato al tuo matrimonio, ecco, lo rimetterò anche ad agosto perché ho un altro matrimonio dove farò il testimone.
0: Ah, e quindi ti resti
1: ora,
0: qua.
1: Parlando di matrimoni, mi sorge un dubbio. Siamo al 16 di giugno, io ancora non ho fatto il regalo.
0: E vabbè, ci
1: sta. È grave come cosa?
0: Se sei il testimone, oddio, dipende. Se fai la busta, la puoi andare pure a prelevare il giorno prima.
1: Ah, dici, vai direttamente. Dipende quanto prelevi, però, perché non è che
0: poi ti segnalano.
1: Esatto.
0: Beh, che regalo mai vorrei fare.
1: Dipende quanto devi prelevare. Quanto puoi prelevare.
0: Vai a prelevare 2-3 volte, così
1: dici,
0: non dai nell'occhio all'agenzia dell'entrata.
1: Durante la settimana, dici, vado a fare più prelievi.
0: Di notte, così non ti vedono.
1: No, di notte no, di giorno.
0: No, che regalo vorresti fare
1: come
0: testimone?
1: Non lo so, è proprio questo. C'ho un dubbio amletico, proprio.
0: Perché la busta potrebbe essere solo quella, magari un po' impersonale. Se il testimone magari accompagni la busta con qualcosa di materiale,
1: esatto,
0: in modo che rimanga il ricordo o un'esperienza.
2: Avranno fatto una lista di nozze?
1: No,
2: però.
1: Non l'hanno fatta. O almeno a me non mi è stata comunicata.
0: Quelle per i parenti,
1: sì.
0: Se no, aspetta, avete già fatto l'addio al celibato?
1: Ancora
0: l'avete
1: no.
0: Già organizzato?
1: Ancora no.
0: Ma lo organizzerai, lo organizzerete?
1: Allora, c'è la data, ma noi siamo in tour. Ieri sono uscite le date del Beach Like a DJ e noi siamo in tour.
0: A quale tappa dovremmo essere?
1: A Viareggio.
0: Alla tappa di Viareggio, tu quindi ti salti l'addio al celibato dello sposo che ti ha scelto come testimone.
1: Come testimone, visto che è testimone.
0: No, allora scegli, scusa, o mantieni l'amicizia o fai saltare una tappa del tour.
1: No, vado al tour.
0: Anche perché se non vieni al tour, che soldi metti nella busta?
1: Esatto.
0: Cane che si morde la coda.
1: Esatto, quindi lasciamo tutto così.
0: Lasciamo com'è. Tutto così.
1: Che
0: e
1: meglio,
0: allora
1: esatto.
0: Perderai un'amicizia dopo il matrimonio.
1: Chi se ne frega.
0: E finisce
1: se ne frega.
0: Qua.
3: Amore mio, mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano.
1: Buongiorno.

0: 06 solo su Radio DJ. 006.
1: Buon martedì 16 giugno 2026, sono 12 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli amici del 3514 006730, sempre pronti a venire in nostro soccorso.
2: Sì, sì, sì, tra l'altro sto leggendo delle cose clamorose al 3514 sì. 006730, ad esempio il testimone oltre alla busta ci fanno sì. sapere che di solito regala anche la macchina. Che porta in chiesa gli sposi.
1: Ah, oddio, già pensavo a 28.000 euro
2: no,
1: di regalo.
2: No, ma che sei?
1: Infatti, regala anche la macchina. Aspetta.
2: No.
1: Quindi la macchina per accompagnare lo sposo?
2: Lo sposo, sì, o se no, quando
1: vabbè, magari, ma non si vede la macchina
2: dalla chiesa lasciano gli sposi, no? Sì. Lasciano la chiesa e se ne vanno via in auto. Viene pagata dal testimone.
1: Ah, ok, quindi non mette la sua, ma paga la macchina che vogliono loro.
2: L'affitto dell'auto, ecco. Potrebbe essere un'idea, carina come idea, sì, sì, sì.
1: Scegli tu la macchina o in base a ciò che piace allo sposo? Come
2: no,
1: funziona?
2: La scelgo io, certo.
1: In base a quanto costa.
2: Sai, un Atos.
1: La noleggio io. Fiat Panda o simili, esatto, quando vai a noleggiare.
4: Esatto. La noleggio io la Panda, la mia Panda.
2: Va bene, non c'ha l'aria condizionata, o ci piove dentro.
4: Ce l'ha l'aria condizionata. No.
2: Il muschio sul tettuccio,
4: non ci
2: che
4: piove.
2: C'è?
4: Cioè, la devo lavare.
3: È il fermo amministrativo.
2: È vero, hai ragione.
1: Devo fare attenzione. Se lo fermano, però, nel tragitto chiesa-ristorante, farebbe molto ridere. Sentiamo un vocale, che abbiamo.
5: A proposito di matrimoni, miei amici dei geni. Gli sembrava brutto chiedere i soldi e la busta perché avevano già tutto dato che la vita manda solo. Okay. Cosa hanno fatto? Hanno detto aiutate a realizzare il nostro sogno, aiutateci a realizzare il nostro sogno.
1: E qual era?
5: Che era il viaggio in Giappone, in Australia e altre mete.
1: Era il mio matrimonio.
5: Ha detto dovevano raccogliere circa 50.000 euro. Alla cifra ci sono arrivati grazie alle buste degli invitati. Peccato che era tutta una scusa e ha cambiato la macchina con quei soldi.
1: No.
5: Ciao.
2: Così è brutto, bruttissimo,
1: così è
2: brutto. Sta roba.
1: No, quella del viaggio di nozze si usa tantissimo.
2: La fanno in tantissimi, certo.
1: Anche perché le buste poi andranno su quello, dal momento che il viaggio di nozze ha un certo costo. Però poi la truffa agli amici, no.
2: Cioè io ti dico che faccio il viaggio e poi mi compro 50.000 euro di macchina.
1: Oddio, ci fai quello che
4: magari
1: vuoi.
4: Magari hanno cambiato idea, dai.
2: Sì, all'ultimo magari, no, visto che
1: ha chiuso lo stretto di Hormuz, che fai?
2: Vai in Giappone.
1: No, non è il momento di fare i viaggi così lunghi. Me ne resto.
4: Magari ci volevano andare in macchina in Giappone.

0: canzone si chiama Runway, loro sono Lady Gaga e Ducci su Radio DJ, 6:17 minuti, ancora buongiorno. Tanti messaggi sul tema lanciato così in apertura.
1: Sì, anche perché è periodo, lo ricordiamo, periodo di matrimoni, tutti sono stati invitati, quindi c'è sempre questo pallino di che cosa regalare, cosa non regalare, soprattutto se sei testimone.
0: Beh, in questo caso sì, partendo da Tommaso Paradiso che si è sposato nel weekend, è uscita fuori la storia che tu da testimone in realtà stai saltando tutti i passi che prevede il tuo ruolo, quindi partecipare all'addio al celibato fare un regalo da testimone. Queste sarebbero le due cose. Entrambe
1: non sono ben visto da testimone, dovrei entrare nella protezione testimoni se possibile. Così.
0: Probabilmente sì, per come ti stai comportando nei confronti dello sposo. Sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno Umberto e Damiano.
1: Buongiorno.
3: Ciao.
2: Damiano, ma di solito i testimoni regalano le fedi, no?
1: Ah, è vero.
2: O mi sbaglio?
1: Ah, è vero.
2: Almeno da me, qui, bellunese, funziona così. Ciao, buona giornata.
1: Buona giornata. Però tutti i testimoni.
0: In teoria sì. Vabbè, dipende, se è un matrimonio in chiesa non è che sono tantissimi, sono massimo quattro.
1: Però ti devi mettere d'accordo con gli altri tre.
0: Dipende se sono due coppie, se siete quattro singoli, insomma.
1: Esatto.
0: Però sì, si usa in accordo con gli sposi. Cioè gli sposi, non è che voi le scegliete per loro.
1: Non ci parlo però io con gli sposi.
0: Ma lo conosci lo sposo?
1: Sì, lo conosco.
0: Siete amici? Ok.
4: No, perché sei imbucato a un matrimonio come testimone.
0: Clamorosa,
1: clamorosa.
0: Lo sposo e la sposa scelgono le fedi, magari individuano una gioielleria e mandano i testimoni.
1: Passa a pagare.
0: Ho sentito storie di amici che sono rimasti fregati. Ah, sì, andiamo a pagare. Vanno lì 800 euro a coppia. Ok, che siamo amici.
1: Beh, le fedi costano parecchio.
0: Però, amico mio, 800 euro forse sono un po' tanti. Sì. Con tutto che siamo amici, dal matrimonio in poi non si sono più parlati.
1: Mai più visti.
0: Un altro al volo. Chi c'è?
5: Buongiorno, ragazzi. La mia migliore amica, della quale fui testimone al matrimonio, fece la stessa cosa, ovvero. Le regalammo i soldi per andare in viaggio di nozze.
1: Sì.
5: Purtroppo poco dopo ci fu il COVID.
1: Ah, quindi tutto lievito ha comprato.
0: Tutto in mascherine a mucchina.
1: Esatto, mi sarei speso tutti così.
0: Peccato. Vabbè, l'avranno recuperato, spero, il viaggio.
1: Ma sì, magari.
0: Una volta riaperta la situazione.
1: Sì.
0: Vabbè, speriamo per loro. Intanto, a proposito di soldi, di buste, di truffe, no? Abbiamo sentito gente che si è fatta regalare i soldi con una mission speciale. Sì. Allora, devo fare il viaggio di nozze, regalatemi.
1: E poi si compra l'auto nuova.
0: Mi compro la macchina. Bene, vi ricordate quando vi abbiamo parlato della storia del gelato a 44 euro a Piazza Navona a Roma?
1: Qualche settimana fa è diventato virale lo scontrino, la denuncia di questi turisti che hanno detto: ma è possibile che io due coppette gelato le pago 44 euro? Sì, ok, che siamo in centro a Roma, va bene tutto, gelato artigianale sì, però sono comunque 44 euro.
0: Lo scontrino prevedeva 12 euro a cono più l'aggiunta di cannolino, l'aggiunta di marshmallow, l'aggiunta di macaron, e insomma si arrivava 44. A 44 euro. La notizia ha fatto il giro del mondo, tanto che il Times ha mandato gli inviati a Roma per andare ad indagare su questa truffa.
1: Molto bene.
0: Siccome non erano italiani quelli che sono capitati con questo scontrino, hanno cominciato a lasciare interviste una volta rientrati a casa.
1: Certo.
0: Tanto che è diventato un caso nazionale. E adesso dall'estero arrivano i giornalisti che vengono ad indagare su questa gelateria. E come mai fate pagare i gelati così tanto?
1: Ah, proprio
0: e
1: così,
0: come mai volete truffare i turisti?
1: Certo.
0: E adesso si ritrovano messi in mezzo dai giornali.
1: Quando poi, sotto molte altre vesti, soprattutto quando si parla di cibo, è il contrario. Più una cosa costa tanto e più c'è curiosità. Ah, vuol dire che è buono, allora fammi provare questo gelato che costa così tanto. Vuol dire che è buono.
0: Ancora si usa questa,
1: ancora la
0: questa
1: fanno,
0: tendenza.
1: Molti ancora la fanno.
0: Un tempo con le pasticcerie la sentivo tantissimo. Ah, lì ti fanno pagare il panettone 100 euro al chilo, no? Lo devi provare assolutamente. E dopo un po' ogni tanto, vabbè, proviamolo. E si arrivava a spendere queste cifre enormi in pasticceria.
1: Qualcuno lo fa ancora.
0: Ma è un po' come a dire: non ci casco più. Sento che prendono un po' le distanze quando i prezzi
1: quando
0: sono.
1: Quando sentono il prezzo è alto, scappano via.
0: Non lo so, se è ancora così o sta cambiando la tendenza.
1: Qualcuno ancora lo fa.

0: questo caso il gelato, anziché essere oh è buonissimo vai a mangiare, sono arrivati i giornali dai sì. giornalisti dal Times per indagare, vanno dalla barista al bancone, allora è comune questo scontrino, certo, chiedo, l'avete chiedo, fatto perché i turisti li avete visti e li volevate fregare, e quindi se, ripeto, li stanno mettendo in mezzo, loro si stanno difendendo.
1: La gelateria naturalmente dice che le aggiunte vengono pagate,
0: è tutto dichiarato,
1: parte,
0: c'è il
1: è tutto quanto scritto, quindi non si tratta di truffa,
0: qui ecco, c'è scritto diciamo. Gelato mi costa 12, loro sì. diciamo vanno a sindacare proprio sulla concorrenza, certo, nel senso i gelati certo. grossi qua intorno a voi sì. qua lo pago 5 sì. qua lo pago 6, da voi vengo a 12, guarda caso le aggiunte non le dichiarate, però ti ripeto sì, se c'è sì, il listino sì, c'è tutto dichiarato. Che cosa mi vuoi sindacare?
1: C'è poco da dire, c'è poco da dire.
0: Sta qua, non venire se non ti piace il gelato che costa così tanto.
1: Senti, visto che stiamo parlando di gelati e poi abbiamo i nostri ascoltatori che sono molto attenti, sì. adesso c'è il momento karaoke, ci stanno segnalando in tempo reale, o meglio, ci stanno suggerendo come disco karaoke Gelato al cioccolato.
0: Addirittura.
1: Non so se vogliamo fare un cambio in corso. lo sto leggendo.
0: Ma stiamo andando col disco karaoke a richiesta. Siamo allora, arrivati
1: perché,
0: a questo punto.
1: Perché sono precisi, no?
2: Apriamo anche le dediche.
1: Stiamo
2: dai.
1: Parlando di quello. Dai, magari guarda che
0: allora
1: funziona.
0: Sì. Uff, figurati se funziona.
1: Linus l'estate scorsa ci ha fatto un programma al posto nostro.
0: Al posto
1: nostro.
0: Pensa che grande orgoglio. Siamo stati sostituiti da un programma esatto. di dediche. E vabbè, noi siamo qui per voi.

0: Al cioccolato è il disco karaoke di stamattina, cambiato al momento.
1: Beh,
0: scelto
1: sì,
0: da voi.
1: Sì, sì.
0: Il plebiscito voleva questa canzone e vi abbiamo accontentato.
1: Tra l'altro, parlando di prezzi, di gelati, fol, quanto c'hai tu nel portafoglio? Che adesso dobbiamo pagare.
0: Che
1: abbiamo messo
0: pagare?
1: Sto disco, ci chiedono anche 44 euro.
0: Guarda, c'hai? Arrivo a 42, mi puoi prestare 2 euro?
1: Qua abbiamo 2 euro da sta parte, Gianni?
2: No, io non ho niente.
0: Niente spicci.
3: Ce le ho io,
1: ok,
3: ce l'ho io.
1: Okay, apposta,
0: euro,
1: abbiamo risolto almeno.
0: Okay.
1: Sì, siamo tranquilli.
0: La truffa la prendo io adesso.
1: Tu eri quello che c'ha di più in tasca.
0: Capito? Meglio non avere nulla a questo punto.

0: Così non,
1: non devi essere mai il primo niente. A dire quanto
0: infatti
1: hai.
0: Sì, devo fare il Macarena, quello esatto. Che si tocca le tasche, che fa il balletto perché sì, non trova il portafoglio.
1: Non so dove l'ho messo.
0: Sì, sì, devo fare così. 3514006730. Abbiamo scelto il portavoce di oggi, colui che si è cantato la canzone di Pupo, e allora sentiamolo.
2: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Un bacio un po' salato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato.
1: Bravo, bravo, veramente.
2: Rimani così.
0: Ah, continua.
2: Che dolce sei tu.
1: Va
0: a tempo col metronomo.
2: Non chiedo di più.
0: Batte anche la mano.
2: Profumo di fiori di tilio.
0: Sì. Bravo, bene, dai, bravo
1: Mirko, giusto? Se non sbaglio, bravo Mirko, complimenti.
0: Ma è uno di quelli che se l'è chiesta perché la voleva cantare o è un altro ancora? Vabbè, rimarremo col dubbio.
1: Ma è stato bravo, complimenti.
0: Bello, bravo. Oh, a proposito di truffe gelati, abbiamo un po' di messaggi su questa storia. Prima Damiano diceva, è anche una tattica di marketing.
1: Ma secondo me sì.
0: Io
1: certo,
0: metto il prezzo
1: certo.
0: Alto così vi invoglio a venire perché il prodotto è
1: sì,
0: buono.
1: Sì, sì.
0: E ci domandavamo se funzioni poi realmente questa tattica qui. Sentiamo qualcuno.
3: Umberto e Damiano, è il trucco del marketing.
1: Doppiatore.
3: Anche le pizze con le alici del Cantabrico o la provola di Agerola sono diventate pizze gourmet e ti vengono 15 euro a pizza. Mm. E adesso la nuova frontiera sarà il gelato.
1: Ci può essere sì, una soluzione sì. Anche questa.
0: Quindi. Parentesi, oltre a. Senti come si sentiva bene il vocale dell'amico. Sto vedendo che WhatsApp sta iniziando a fare gli aggiornamenti.
1: Sì,
0: e adesso per alcuni profili,
1: vocali,
0: ma non per tutti, non so se solo per i profili business. Per qualcuno adesso i vocali si sentono benissimo come il registratore vocale. Sta cosa non mi piace per niente, perché sembra di parlare con Luca Ward. Tutti
1: però,
0: doppiatori.
1: C'ha il profilo business. Il profilo business. Si deve sentire bene.
0: Business. Sentiamo qualcun altro.
4: Buongiorno, sono Maria Concetta da Tropea. Ciao, almeno Maria. Loro hanno mangiato il gelato. Da me volevano pagarti in un famoso bar a Venezia 50 euro, 4 caffè. Ehi. Che poi il caffè faceva veramente pena.
1: No.
4: Quindi
0: sì. Sì.
4: Va bene, buona giornata.
0: Buona giornata.
4: Ciao a tutti.
1: A lei, grazie. Ecco.
0: Dipende, perché se vai in quei posti di Venezia dove fuori c'è anche la band che sta suonando col frac. Si sa che
1: forza,
0: costa così tanto. Non dico che sia giustificato, perché parliamo sempre di 4 caffè, ma lì in teoria paghi il contesto, paghi tutto.
1: Poi,
0: quanto quello
1: che c'è. Come
0: ci
1: hanno scritto molti ascoltatori, è vero che i prezzi comunque sono segnati. Cioè, quando tu ti siedi, apri il menù, c'è scritto, molti hanno la lavagnetta fuori, e quindi sai a cosa va incontro.
0: Non vi fanno quel pezzo solito, no, ma quello lo devo aggiornare. È vecchio il listino, lo devo aggiornare.
1: No, il pezzo lo fanno col fuori menù. Se tu non chiedi mai il fuori menù, se tu dici fuori menù, abbiamo questa prelibatezza, però non ti dicono il prezzo. Tra la prelibatezza.
0: E fate fuori sempre menù. Attenzione. Ne abbiamo parlato del tizio che andava in pausa pranzo e col fuori menù spese 200 euro.
1: Sì, sì, ne abbiamo
0: sempre
1: parlato.
0: Sempre a Venezia.
1: Sì, sì. Occhio ai fuori menù. Buoni, per carità, buoni, ma occhio.
0: Sono le 6:30, state lì, torniamo subito. DJ.

0: Il condizionatore vi tenta ma la bolletta vi frena? Ci pensa Viessmann.
1: Vitoclima è il condizionatore che rinfresca d'estate, riscalda nelle mezze stagioni e abbinato al fotovoltaico Viessmann consuma ancora meno.
0: E adesso c'è anche un buono Amazon fino a 100 euro per chi lo acquista subito. Scoprite i dettagli su Viessmann.it.
2: Viessmann, il meglio è per tutti.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: Questa è bella, eh? È nuova questa qua.
1: Questa è proprio orario aperitivo.
0: Bellissimo. Ecco. Questa già ci porta a ciò che sarà ad agosto. Ci stanno comunicando che l'aperitivo è confermato ad agosto.
1: Sì, sì,
0: eh?
1: Ci sarà l'aperitivo.
0: Tra le 17 e le 20 ci sentiamo tutto agosto. Quindi niente alba luglio, niente alba agosto. Facciamo il tramonto.
1: Sì,
0: tramonto.
1: Sì, sì.
0: Poi da settembre c'è tutto il tempo per tornare all'alba. Era la nuova di Jungle, si chiama The Wave, qui su Radio DJ, 6:35. Ancora buongiorno. Nostro numero, che stamattina si sta squagliando la batteria del cellulare, 3514-006-730. Siamo pieni di messaggi, sì, collegati a tutto ciò che abbiamo detto finora, ma c'è anche qualcuno che va per la sua strada.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: noi
1: sì,
0: arrivati a quest'ora lo preferiamo
1: assecondiamo,
0: sempre.
1: Assecondiamo.
0: Sentiamo che abbiamo. Chi c'è? Chi c'è? Sentiamo.
2: Umberto e Damiano al mattino, ascolto appena, mi stacco dal mio cuscino e verso da

0: Come fare senza di te? Ai ai ai ai ai.
1: Ma è bella questa.
2: Bravo,
1: Questa è la nuova
2: bellissima.
1: sigla.
2: Bravo proprio.
1: La
2: Molto
1: nuova
2: bella,
1: sigla
2: devo
1: dell'anno. Però
2: dire.
1: qual è la canzone originale? Aspetta, come fa quella
2: Quella
1: vera?
2: originale ce l'abbiamo, Lele, quella originale?
1: Quella.
2: Riesci a
3: Ti
2: trovare?
3: voglio
2: Eccola.
3: cullare,
1: Ma è
3: cullare,
1: bellissima
2: bella
1: questa.
2: questa.
1: Sentiamola un po'.
2: Sull'onda del
3: Tanto ci
2: mare,
3: abbiamo
2: del
3: 2 ore.
2: mare,
3: Legando.

0: potrai.
1: Sai che a settembre mi sa che salutiamo Lundini e ci prendiamo la sigla del nostro amico. Mi ha illuminato stamattina.
2: Bello, molto
1: grazie.
2: Bello devo dire. Bravo, grazie. Bravo, lo ringraziamo.
1: Due ore sono lunghe, lei le lascia.
2: Lasciala un pochettino, lei, dai. Sole di sole, così col suo calore,
3: la nebbia svanirà. Enrico Fidenco,
1: guarda che bella. Avete fatto la maturità insieme tu e lui, Gianni, vero? No?
4: Il pezzo del 61 non era ancora nato, dai.
1: Dopo parliamo anche della maturità, anche perché il 18 tra
2: 18
1: due giorni
2: inizia la prima prova.

0: la prova scritta.
1: Quindi domani sera sarà la notte prima degli esami.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Ho sempre avuto il dubbio se la notte prima degli esami è la notte prima dello scritto, della prima prova, o la notte prima del tuo orale. In realtà è la notte prima dello scritto, in modo che è la stessa per tutti.
0: Sì, sì.
1: Perché poi l'orale ognuno c'ha il suo.
0: Sì, anche quindi, se poi molti si vivono con ansia l'orale, più che lo scritto.
1: Con ansia, ho vissuto con ansia quello, perché mo domani che gli racconto
0: che dico? Spegni la play!
1: Questa parte non l'ho avuta.
0: Io
1: tu
0: ce
1: l'hai
0: l'avevo a casa mia. C'era uno scopettone in lontananza, quello per pulire i pavimenti.
1: Il mocio già spezzato dall'anno scolastico, andato molto male. Bene, quindi sì, avremo modo di approfondire e di mettere anche Venditti. Domani
0: vediamo.
1: Non lo volete mettere domani Venditti?
0: Magari come disco karaoke, ecco.
1: Va bene. Oh, prima si parlava di voli, no? Abbiamo soprattutto sentito gli amici che, collegati al viaggio di nozze, avevano chiesto di partecipare a tutti gli invitati con una quota per pagare il viaggio di nozze. E poi alla fine, in realtà, questo viaggio di nozze
0: non l'hanno fatto, si sono comprati un'auto.
1: I soldi me li tengo e ci faccio quello che voglio. E proprio a proposito di voli e furti, c'è una grossa novità. Tra l'altro scopriamo adesso che c'è il problema dei furti in volo.
0: In volo, sì.
1: Cioè, a quanto pare, molte compagnie stanno per mettere il vigilante a bordo degli aerei, soprattutto quelli a lunga percorrenza, quelle tratte molto lunghe, a lungo raggio, perché mentre la gente dorme, mentre sei distratto,
0: di notte magari c'è qualcuno che si alza, va a aprire la cappelliera e si mette a frugare nelle valigie, negli zaini, e ti ruba le cose.
1: Oppure tu poggi qualcosa nella tasca davanti al sedile, davanti alle due gambe, mentre stai dormendo quello a fianco infila la mano, dall'altra fila allungano, no, tu non te ne accorgi, ti hanno rubato il cellulare, ti hanno rubato il portafoglio.
0: E l'aereo, diciamo, era l'unico mezzo forse più sicuro, perché in metropolitana è pieno di furti,
1: è famosa la
0: metropolitana, in autobus ci sono i furti, in treno pure. Devi stare attento quando magari all'inizio del vagone lasci lì le valigie. Devi stare attento, perché molte volte capita che c'è qualcuno che si mette a frugare anche lì dentro.
1: Ecco, quindi mi era nuova la cosa che adesso a bordo degli aerei ci siano i ladri. Qual è la soluzione? Questa è molto bella. La sentinella a bordo.
0: Ecco.
1: Questo vigilante che in realtà non è dichiarato, non ha la divisa della compagnia.
0: Vestito
1: non...
0: da hostess, no. Un uomo col pizzetto vestito da hostess.
1: Ci lo riconosci subito, non sarebbe... Vedi, un tizio con i tacchi, col tesserino, che ti va a guardare nelle valigie, capisci che c'è qualcosa che non
0: infatti,
1: va.
0: Infatti.
1: Invece qui è completamente in borghese e si spaccia per un passeggero.
0: Ah, ok.
1: In realtà è un addetto alla sicurezza della compagnia.
0: Che si mette a controllare.
1: Quindi lui si siede, viaggia e magari si siederà alla coda dell'aereo, immagino, così alla visuale.
0: Tipo l'ultimo banco.
1: Tipo,
0: per
1: controlla e guarda se c'è qualche movimento sospetto.
0: Okay.
1: Soprattutto se viene segnalato un furto in tempo reale, il comandante dell'aereo può richiedere l'intervento di questa persona che è autorizzata a perquisire i passeggeri.
0: Certo, vedi, potrebbe essere un'ottima soluzione questa qua. Allora, quindi la sentinella
1: a bordo. Succede già, sapevo, per i voli quelli sensibili per questioni terroristiche. Soprattutto i voli che hanno a che fare con gli Stati Uniti. C'è sempre, come dicono nei film, il federale a bordo con la pistola nascosta che sta lì a controllare. Adesso per i furti negli zaini mi sembrava un po' strana. Le tratte più a rischio sono quelle con l'Asia. Ci fanno sapere che una delle tratte con più furti a bordo è la Zurigo Hong Kong.
0: Ok.
1: Quindi
0: dove
1: dalla Svizzera
0: fanno...
1: tu vai in Cina e a bordo di quell'aereo si segnalano spesso
0: viaggio molto lungo, quindi sì, anche lì ci sono parecchi furti.
1: Tutti addormenti e rubi.
0: L'unica cosa, bisogna stare attenti poi la sentinella che verrà scelta, perché mi capita spesso. Ci sono anche nei negozi soprattutto di abbigliamento.
1: Sì, il finto cliente.
0: Però si vede da un chilometro che non è un cliente.
1: Ti viene accanto a guardare che stai facendo.
0: Gira, sta lì, fa cose a caso con la settimana enigmistica all'interno di un negozio di scarpe. Cioè,
1: girata al contrario.
0: Esatto, si capisce. Quindi bravi, però occhio alla selezione.
1: Fatelo fatto bene,
0: anche perché poi potrebbe veramente risolvere un problema che poi mette a rischio il viaggio di molte persone.
1: Oddio, addirittura nei negozi di abbigliamento mi è nuovo. Ora mi devo guardare. Attenzione, non perché rubi nei negozi, ma perché devo individuare
0: lo fanno.

0: questa è una baciata, questa la conosco anche io, Gianni.
1: Questa sì,
0: questa la fate, questa qua è storica.
2: No,
0: no, con, la dai, la baciata sì.
2: No, no, non la facciamo.
0: Perché non fate le baciate al corso di ballo?
2: Le facciamo dopo il corso di ballo.
0: Ah, furbo lui, furbo lui. Però questa è molto bella, quando anche agli eventi così, che ci metti una baciata.
1: Sì, questa è il grande classico, anche rimane. Se il professionista dà fastidio. No, no, è questa troppo. No, questa è troppo, troppo, no, ne vorrei una un po'
0: una
1: più di
0: nicchia.
1: Un po' più di nicchia, sì. Vabbè, conosce vorrebbe. Solo lui.
0: Almeno questa la conoscono sì, tutti, sì. È molto bella. Sì, si parlava di estate, si parlava di vacanze, quindi siamo entrati nel mood giusto.
1: Ci sta,
0: con gli Aventura, la canzone si chiama Obsession, era il 2003.
1: 2003,
0: si
1: ragazzi.
0: Sente che c'ha un po' di anni,
1: sì.
0: Si sente,
1: passato
0: si sente, però è sempre un grande classico. 6:45 minuti, 3514-006-730. Parlavamo delle sentinelle a bordo degli aerei. Novità delle compagnie, soprattutto quelle a lungo raggio, ma in Europa leggevo che non fanno nomi, ma alcune low cost stanno chiedendo anche la presenza della
1: già
0: sentinella.
1: Ce l'hanno, certo.
0: Un addetto dunque della sicurezza della compagnia aerea stessa che si mette a bordo e controlla se ci sono dei furti.
1: Sì,
0: proprio
1: sì.
0: Perché stanno segnalando sempre di più la presenza di ladri anche a bordo degli aerei.
1: Esattamente,
0: sentiamo
1: sì.
0: Qualcuno.
3: Ciao, sono Laura.
1: Ciao.
3: Io ho fatto anche la guardia a Decathlon,
0: sì.
3: E Malissie in divisa, e nel centro commerciale ho anche lavorato, ci sono dei negozi che hanno appunto questo detto la sicurezza, la guardia,
0: sì.
3: In borghese.
1: In borghese.
3: Il problema è che se rigiri lì un paio di volte ormai gli hai sgamati,
1: certo.
3: Ormai li conosci, sono gli stessi che passano da un negozio all'altro.
1: Sì, sì, sono sempre sì. Gli stessi.
0: Quel ragazzo con quella magliettina e quel jeans che gira sempre tra una gioielleria e l'altra.
1: Sì,
0: certo. Comincio a sospettare sì. Che sia un addetto
1: tu,
0: ai lavori.
1: Tu ladro,
0: io
1: senso,
0: ladro,
1: lo
0: intendo.
1: Sai che
0: siamo entrambi qui tutti i giorni, ci guardiamo in faccia, ormai ci
1: sì.
0: Conosciamo.
1: Anzi, si salutano poi.
0: Ciao, ciao. Oggi ciao, dove
1: ciao.
0: Vai a rubare?
1: Ciao Franco, dopo. Bello.

0: parcheggio smezziamo.
1: Non penso. Oh, citavamo anche i treni, furti sui treni, sentiamo.
2: Beh ragazzi, io ricordo l'ultima volta che siamo andati giù in treno, un viaggio lungo verso la Calabria. A un certo punto la notte ci si chiudeva dentro, si legavano le porte dello scompartimento con la cintura, con qualsiasi cosa, perché sennò era praticamente certo che una volta che ti addormentavi a una certa altezza entravano e portavano via tutto.
0: Ah, vedi, quindi ricordi di tanti anni fa.
1: Allora, per motivi anagrafici non ho fatto grossi viaggi notturni in treno, no. Però uno in vita mia l'ho fatto. Il primo viaggio verso un parco divertimenti a 16 anni per risparmiare è stato fatto con un treno notturno e non con l'alta velocità di giorno.
0: Sì, nella buccetta eravate.
1: Quei posti dove apri la porta e ci sono tre sedili che si guardano. E eravamo quattro e c'erano altre due signore così nella carrozza. Ed ero stato messo in guardia dalla presenza dei ladri a bordo dei treni notturni. Quindi, come nonna, a mettere tutto quello che potevo sotto la maglia. Non avevo il reggipetto, come suggeriva lei. Però a nascondere tutto dentro, perché mi avevano messo sta paura innata. Dice, che entravano a rubare.
0: Ho c'ho tutto addosso.
1: Così, quindi, se crollo, l'unica cosa che ho trovato al mio risveglio erano i piedi della signora di fronte a me, poggiati sulle mie ginocchia. Però questa adesso è un'altra storia.
0: Un'altra roba,
1: e apriamo un altro argomento. Sono le 6:48, noi dobbiamo giocare. Give me five. È il momento del Gimme 5, vi stiamo per dare 5 indizi e a quel punto vi chiediamo di indovinare di chi stiamo parlando.
0: Appena sapete il nome e cognome ci mandate un vocale al 3514 006730, il più veloce vince, viene in diretta con noi e può pubblicizzare tutto quello che vuole.
1: Avete un profilo Instagram che volete far crescere, volete fare il momento proloco, avete un'attività commerciale che volete spingere, bene, questo è il vostro momento. Prendete il cellulare perché stiamo per darvi i 5 indizi.
0: Hollywood.
1: Fantastico.
0: Pippo Baudo.
1: Grandi magazzini.
0: Cicale.
1: Di chi stiamo parlando? 3514 006 730. 1, 2,

0: su Radio DJ, 6:52 minuti. Stiamo giocando al Gimme 5. Ti abbiamo dato 5 indizi, i seguenti:
1: Hollywood, Fantastico, Pippo Baudo, Grandi Magazzini e Cicale.
0: Ti abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando. Sono arrivati tantissimi messaggi vocali anche stamattina e di questo vi ringraziamo. Sentiamo però prima
2: Raffaella Carrà.
0: Raffaella Carrà.
1: Beh, Raffaella Carrà
0: Hollywood,
1: sì, ha lavorato
0: non saprei.
1: Con Pippo Baudo.
0: Però
1: non ha cantato però Cicale.
0: No, non è lei, no, non è
1: no,
0: lei.
1: No. Anche Grandi Magazzini non c'era Raffaella.
0: Non c'è,
1: Carrà.
0: Non c'è. Prossimo.
2: Arnold Schwarzenegger.
0: Beh, Schwarzenegger, Hollywood sì, comunque sì, ci ha sì. lavorato. Poi, è fantastico,
1: è
0: c'ha questo fisico
1: sì.
0: anche fantastico. Ha picchiato Pippo Baudo una volta in una partecipazione televisiva.
1: Non è vero.
0: Si è aperto dei Grandi Magazzini ora che sta in pensione.
1: Sì, odia le cicale.
0: E odia le cicale. È lui. Purtroppo non è lui. Prossimo.
2: Renato Pozzetto.
0: Renato Pozzetto.
1: Pozzetto,
0: però Hollywood già.
1: Sì, Grandi Magazzini, sì, Pippo Baudo anche, ma il resto no.
0: E ha le cicale in campagna, perché è un ragazzo di campagna.
1: No, purtroppo non è lui. Non è Pozzetto.
0: Ci spostiamo dalle parti di Saronno perché al telefono c'è Ilaria, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ciao Ilaria, benvenuta.
1: Ciao, Ilaria,
0: su DJ.
1: Buongiorno.
0: Da
1: Ciao.
0: Che ora sei sveglia?
3: Dalle 6.
0: Dalle 6. Ok, dai, si può fare.
1: Beh, con noi inizia, si è svegliata praticamente con l'inizio del programma.
0: Dove stai andando?
3: Sto andando al lavoro, faccio un'infermiera in un ospedale.
0: Ah, ok, ok. Che turno hai oggi?
3: Oggi faccio mattina, quindi faccio dalle 7:30 alle 3:15.
0: 7:30 a 3:15.
1: Ok. Bello impegnativo, okay. Ecco.
0: Senti, già organizzate le ferie per quest'estate?
3: Piuttosto dolente perché ho una gatta con la demenza di 19 anni e non posso andare in ferie per non lasciarla da sola. Okay. Quindi vabbè,
0: perché portarla diventa uno stress per lei.
3: 19 lasciar... anni non ce la fa.
0: Esatto.
1: Lasciarla
0: a qualcuno pure.
3: No, perché con gli altri è molto aggressiva, sta bene solo con me. Per
0: okay. cui e quindi vacanze con lei abbracciata alla gatta. Come si chiama?
3: Sì. La gatta Gina.
0: Gina. Mandiamo un saluto a Gina, la gatta Gina. Cara Ilaria, ci serve il nome del personaggio di oggi.
3: Eder Parisi.
0: Eder Parisi.
1: Andiamo a capire e collegare gli indizi. Hollywood, perché?
3: Penso che sia nata a Hollywood, nata Hollywood. Non lo so, da qualche parte.
0: Los Angeles, proprio quartiere di Hollywood. Poi c'è okay, Fantastico
3: perfetto. Perché ha fatto Fantastico.
1: Sì, il programma che diciamo l'ha resa famosa qui in Italia. Pippo Baudo.
3: Pippo Baudo perché l'ha fatta conoscere.
1: Sì,
0: l'ha inventata lui.
1: L'ha inventata lui,
0: sì,
1: esatto.
0: Grandi Magazzini.
3: Penso che abbia fatto una partecipazione a Grandi Magazzini.
1: Sì, ha partecipato nel film.
0: Faceva la miope come
1: la miope, esatto.
4: No, controllava che non rubassero ai Grandi Magazzini. Faceva la vigilante.
0: La vigilante. Poi abbiamo Cicale.
3: Cicale.
1: Bravissima, bravissima Ilaria, complimenti.
0: Complimenti. Vinci il Gimme 5, dunque di diritto accedi alla vetrina, puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi.
3: Allora, io vorrei pubblicizzare un'associazione di volontariato
1: sì.
3: In cui praticamente insegnano a giocare a basket a dei ragazzi disabili. Sì. Io sono stata una volta con mio figlio ed è stata un'esperienza bellissima, veramente bella.
0: Come si chiama?
3: Siamo tutti special people.
0: Siamo tutti special people,
1: sia
0: okay.
1: magari su Google, ma immagino anche i canali social, quindi
3: io
1: Instagram.
3: Io ho trovato perché non ho solamente Facebook,
1: okay.
3: L'ho trovato lì.
1: Quindi c'è la pagina Facebook, perfetto.
0: Sì,
1: esatto.
0: Sto vedendo che c'è anche il sito internet, siamo tutti specialpeople.it. Ok, quindi si occupano di
3: insegnare basket ai ragazzi disabili. Okay. Ci sono diversi volontari e praticamente passano delle giornate, delle ore lì e imparano a giocare a basket, fanno le partite e spesso volentieri fanno partite anche con le altre associazioni della zona.
0: Ci sai dire se operano in tutta Italia o solo in una zona specifica?
3: Io per ora l'ho conosciuto solamente a Cucciago.
0: Cucciago che sarebbe più o meno...
3: zona Como Varese,
0: okay,
1: okay,
0: Como Varese.
1: Dalle parti di Como, okay.
0: Il nome ricordava quelle zone lì, però non sapevamo esattamente geolocalizzarlo. Dunque, siamo

0: tutti specialpeople.it, sicuramente trovate le informazioni per informarvi e poter partecipare.
1: Gruppo.
0: Proprio un bel gruppo. Grazie Ilaria, un abbraccio a te.
2: Grazie
0: e a anche
2: voi,
0: a Gina a questo
2: giornata.
0: Punto. Ciao, buona giornata.
3: Ciao, Ilaria, a presto, ciao. 006.
4: Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 733.

0: Lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 7.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì, giorno della firma dell'intesa. Lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Il documento sarebbe stato già siglato dal capo della Casa Bianca e dal leader dei negoziati e presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf in modalità elettronica.
4: Vance si è poi detto certo che alla fine anche Israele sosterrà il nuovo accordo nonostante le divergenze con gli Stati Uniti. Trump ha intanto annunciato che la Repubblica Islamica ha rinunciato all'atomica, riferendosi con tutta probabilità a una delle clausole dell'intesa.
3: Donald Trump aveva anche assicurato che entro venerdì lo stretto di Hormuz sarebbe stato completamente aperto e nelle ore scorse 3 petroliere e 2 navi cargo cariche di merci hanno attraversato il passaggio.
4: Il presidente ha poi smentito la notizia diffusa da alcuni media americani secondo cui l'amministrazione sta valutando la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari destinato a Teheran in cambio dell'ok di Teheran all'accordo definitivo.
3: Donald Trump ha parlato dell'intesa tra Washington e Teheran durante il G7 che si è aperto ieri a Evian in Francia. Presente anche il presidente ucraino Zelensky che ha proposto, proprio al capo della Casa Bianca, di organizzare un incontro negli Stati Uniti con il leader russo Vladimir Putin.
4: Intanto il Regno Unito ha annunciato che fornirà uranio arricchito a Kiev per le sue centrali nucleari e imporrà nuove sanzioni contro Mosca.
3: Cambiamo argomento, riprenderanno stamattina le ricerche del corpo dell'insegnante uccisa dal nipote 17enne che ha confessato di averlo gettato in un canale a San Stilo di Livenza, in provincia di Venezia.
4: Il ragazzo, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere, ha raccontato agli inquirenti di aver agito per un dissidio legato alla gestione del patrimonio familiare.
3: Torniamo negli Stati Uniti, un bombardiere B-52 è precipitato poco dopo il decollo dalla base aerea di Edwards in California.
4: A bordo c'erano 8 persone impegnate in una missione di collaudo di routine, tutte morte nell'incidente. Dopo l'impatto con il suolo, il velivolo è esploso.
3: E proprio negli Stati Uniti sono in corso i mondiali di calcio. A Seattle il Belgio ha pareggiato 1-1, così come Arabia Saudita e Uruguay.
4: Clamoroso pareggio anche per la Spagna, campione d'Europa in carica, bloccata sullo 0-0 da Capoverde, un risultato che resterà negli annali della Repubblica Africana. 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda.
3: In campo oggi anche la Francia contro il Senegal e l'Iraq, che torna a giocare un mondiale dopo 40 anni e affronterà la Norvegia.
5: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
4: In mattinata tempo instabile sulla Sicilia occidentale, sulle altre regioni. Nel pomeriggio rischio di temporali sulla dorsale appenninica e ancora sulla Sicilia. Le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: E noi ci risentiamo tra un'ora.
7: Radio DJ. One nation, one
8: station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Facciamo presto, Pepe Pesto, lavorato.
10: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: Soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Buongiorno, Umberto e Damiano.
9: So wake me up when it's all over.
10: Wake me up with 006.
11: DJ 006.

0: tanto che non risentivamo questa canzone.
1: Chaperone.
0: Bella Chaperone, la canzone con la quale l'abbiamo scoperta forse.
1: Sì, sì, forse
0: se non
1: sì,
0: sbaglio.
1: 2024.
0: Good
1: sì.
0: Luck Babe, che all'epoca era rinominata la canzone quella che rallenta. Sì. Quando dovevamo intenderci
1: quella che finisce male.
0: Quella che finisce col disco che si ferma. 7 minuti dopo le 7, buongiorno, buon martedì.

0: 16 giugno, state ascoltando Radio DJ. Questo è 006 per un'altra ora,
1: sì,
0: insieme. Dai.
1: Diamo il nostro numero WhatsApp, il 3514-006-730, e ricordiamo che dobbiamo ancora assegnare la DJ Box di oggi.
0: Certo, abbiamo un'ora per assegnarla,
1: sì,
0: però
1: c'è
0: hai
1: tempo,
0: visto, potrebbe essere anche tra tre minuti.
1: Sì,
0: questo
1: sì,
0: non,
1: questa
0: non
1: potrebbe essere
0: sapere.
1: L'occasione ghiotta per molti.
0: Oggi DJ Box vale un po' come premio fedeltà, sì, quindi a qualcuno, sì, che interagisce con noi la assegniamo. E meno male che siamo in onda alle 7 del mattino, già dalle 6 del mattino e non dopo le 20:30, perché altrimenti messaggi
1: niente
0: non potrebbero arrivare.
1: Purtroppo no.
0: Almeno questa sembra essere l'ipotesi, perché stamattina leggiamo un nuovo capitolo della saga vietare i social e i cellulari ai minorenni. C'è Starmer che parla tanto da Downing Street, quindi siamo nel Regno Unito. Sono, diciamo, tra i portabandiera della campagna antisocial per i minorenni.
1: Per i ragazzi
0: già sono scesi,
1: giovani,
0: anziché under 18, under 16,
1: sì,
0: hanno limitato. Ma c'è il grande problema tecnologico e nonché burocratico: come limiti i social a un ragazzo, come lo individui, come fai a sapere che non può accedere dopo una determinata ora?
1: Devi mettere un blocco. L'unica cosa è quella.
0: Diciamo che gli strumenti tecnologici ci sono, ma da mettere in pratica non sono semplicissimi. Adesso ecco qui che arriva il nuovo capitolo: si ipotizza il coprifuoco digitale.
1: Addirittura!
2: Ma che cos'è adesso il coprifuoco digitale?
1: Cioè, anche qua, cioè, tutti questi termini, quando che basterebbe... Mi dai il cellulare un attimo?
0: No, no, e dai! Ma dai!
1: Voglio vedere se lo utilizzi ancora.
0: Mi hai crepato lo schermo.
1: Ecco. Voglio vedere.
0: Vabbè, funziona ancora, funziona.
1: L'importante è che funziona.
0: Lo schermo funziona, allora a posto così. Coprifuoco digitale.
1: Sì.
0: Si intende che, almeno questa è la proposta, da parte del primo ministro, 20:30 lo smartphone ti disattiva le funzioni dei
1: tipo
0: social.
1: Come fai col televisore quando metti lo spegnimento automatico.
0: Più o
1: cioè,
0: meno
1: imposti
0: sì,
1: l'ora.
0: A quell'ora si spegne. Ora mi domando.
1: Sì.
0: Se vado, io lo faccio con i giochi quando c'è il limite,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: quando devi fare dei livelli.
1: Okay.
0: Vado nelle impostazioni,
1: sì,
0: e metto che è la mattina successiva alle 6 di mattina.
1: Ok.
0: Me lo risblocchi.
1: Quello sì, in teoria dovrebbe...
0: Fine, ha girato il blocco.
1: Approcciare così. Però certo, devi sapere che un ragazzo così giovane, un bambino magari, deve andare nelle impostazioni. Sicuramente lo sa
0: me
1: fare.
0: Me lo insegna lui. Lui mi dice come
1: fare,
0: si fa.
1: Certo.
0: Lui mi dice fai così, clicca qua e apri qua. Questa adesso, allora, la motivazione è molto nobile, è molto importante. C'è sempre questo grande problema della salute mentale, soprattutto l'impatto sul sonno.
1: Sì, sì.
0: Ma questo vale per tutti, anche io dovrei impostare il coprifuoco che alle 20:30 qualcuno poi lo fa, mette il tempo di utilizzo alle app.
1: Sì, sì, sì.
0: In modo
1: sì,
0: che a una certa ora o dopo un tot di ore di utilizzo, basta, diventa con il simbolino trasparente l'app, non la posso
1: sì,
0: più aprire fino a domani.
1: Sì.
0: E molti già lo fanno, perché effettivamente quante volte sei stanco o sonno
1: e poi rimani sempre lì a scrollare col cellulare.
0: Ti metti nel letto e passi 2-3
1: sì,
0: ore e che hai fatto? Non mi sono né riposato né ho dormito, anzi peggio, sono ancora più
1: sì,
0: esaurito di prima. Quindi questa potrebbe essere la soluzione, ma chi lo sa, vedremo come si
1: prospetta. Ci stanno arrivando
0: prospetta,
1: magari anche delle soluzioni, pareri
0: sì,
1: in tempo reale. C'è addirittura chi propone un PIN per accedere alle impostazioni.
0: Il PIN, vabbè, ma poi lo scopro. Quando ero piccolo e papà aveva il PIN al computer,
1: capito,
0: ma ci ho messo 3 giorni a scoprire
1: anche
0: quale fosse
1: vero,
0: il PIN.
1: La password,
0: era la mia data di nascita,
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: entrato in un secondo.
1: Anche questo è vero. Allora no, purtroppo no, il PIN non va bene.
0: I raggiri
1: troppo
0: ci
1: facile,
0: sempre.
1: I ragazzi ci arrivano subito.
0: E
1: no?
0: Poi a proposito di ragazzi, torniamo in Italia, problemi dei cellulari. Santa Margherita Ligure, c'è una novità che riguarda i bagnini. Stop agli smartphone. Ordinanza della Capitaneria di Porto, non vedremo più l'assistente bagnante, classico salvataggio
1: sì,
0: in maglia rossa.
1: Col cellulare.
0: Col cellulare o le cuffiette.
1: Ah.
0: Via tutto.
1: Vabbè,
0: per mantenere l'attenzione sul servizio.
1: Per un fatto di distrazione lì. Cioè, se c'è il bagnino che sta lì col cellulare, non guardi poi quello che
0: si
1: sta succedendo.
0: Si potrebbe distrarre e perdersi
1: sì,
0: qualche
1: sì,
0: situazione. Però arrivare a dover vietare l'uso dello smartphone, stavo leggendo le pene, oltre le segnalazioni alle federazioni competenti, ci sono anche provvedimenti sul mantenimento del brevetto.
1: Sì.
0: Quindi, se arrivo al caso estremo che ti becco che usi il cellulare mentre sei in servizio lì al salvataggio,
1: ti
0: tu dall'anno prossimo
1: ti tolgo il brevetto.
0: Non lo fai più, ti tolgo il brevetto e via tutto. Questa è nuova,
1: questa
0: è nuova
1: sì,
0: anche qui
1: nuova,
0: in Italia. Quindi primi lavori in cui vengono vietati gli smartphone,
1: i cellulari
0: e non si possono più usare. Ci sono dei casi in cui, soprattutto con le piscine, in determinati giorni, in determinati orari, c'è nessuno in acqua.
1: No, in effetti
0: però
1: sì,
0: comunque,
1: quando magari scegli anche lo stabilimento con, immagino pure, la clientela un po' più grande, un po' più
0: sì,
1: adulta, cioè
0: il
1: la signora, il signore...

0: si fa il bagno, sta tranquillo in piscina.
1: No, poi la signora esce e rimani da sola.
0: Devi stare
1: lì a contemplare l'acqua.
0: Devi controllare.
1: A Santa Margherita Ligure, usare evidentemente il cellulare è diventato un grosso problema. E dunque ordinanza per vietarlo sul lavoro. When I

0: la canzone di Panatta anche quando non si parla di tennis. Questa mi è nuova, di solito la mettevamo quando vinceva Sinner, la canzone di Panatta, Panatta.
1: Ma adesso Sinner non sta vincendo.
0: Eh beh, l'ultimo torneo purtroppo no, adesso vedremo col prossimo. Torneremo a rimetterla anche collegata al tennis. 7 e 16 minuti, state ascoltando Radio DJ. Pensavo a questa novità dello stop agli smartphone, sì, per gli assistenti bagnanti. Non in tutta Italia, si comincia da Santa Margherita Ligure. La pensavo su altri lavori, tipo qui. Tu vieta l'uso dello smartphone.
1: Qualche, come fai? Lo usiamo per controllare anche in tempo reale, magari notizie, aggiornamenti,
0: ma
1: messaggi.
0: Ma messaggi?
1: Cazziate dal quinto piano, cioè. E
0: via l'interazione, sì, via, sì, via messaggi, via tutto.
1: No.
0: Quindi qui lo smartphone può rimanere, siamo giustificati. Sì. E allora qui lo teniamo.
1: Però, ad esempio, a proposito di assistenti bagnanti, Max da Rimini, ex assistente bagnante, ci fa sapere, dice: quando facevo il salvataggio, sì, a fine anni 80 non c'era il cellulare, però noi ci mettevamo a leggere il giornale.
0: E vale,
1: anche quello era una distrazione, uguale sì, al giornale, al cellulare.
0: Il giornale è lo smartphone dei tempi andati.
1: Se ci pensi, sì.
0: Anzi, se ti leggi il giornale, quello classico, il quotidiano, è pure grosso, ti copre tutta la visuale.
1: Ti copre la vista.
0: Che hai, non vedi niente.
2: Tutto l'orizzonte.
1: Esatto.
0: Sei chiuso dietro un paravento e non guardi assolutamente nulla. Non che il cellulare a testa bassa sia migliore.
1: No,

0: però
1: il giornale
0: se succede qualcosa magari col cellulare cerchi di intervenire subito.
1: Sì. Dunque, problemi che ci sono sempre stati, sì, adesso sì, sono solo fine. Diventati digitali, sì, ma i problemi sono sempre gli stessi. 3514006730, oltre al divieto dei bagnini si partiva anche dallo stop dei social agli under 16, dalle 20:30 in poi,
0: sì,
1: tolto in base all'orario. Sentiamo qualcuno, chi abbiamo?
2: Ma quei ragazzini già adesso Family Link sul sistema Android, tutto bloccato, orari già predeterminati.
0: Sì, esattamente.
1: Ok, quindi tu dal tuo smartphone di genitore hai il controllo sullo smartphone dei figli.
0: Puoi
1: e dal tuo
0: impostare l'orario.
1: Esatto. Imposti l'orario, quali app possono avere, dove possono andare. Ma vedi tutto? Tipo anche la cronologia?
0: Vedi qualsiasi cosa, anche l'utilizzo. Sì. Cioè, tipo se c'hai un iPad, metti proprio il blocco dell'orario, si deve spengere e le applicazioni non funzionano più.
1: C'era una puntata di Black Mirror su questo
0: su
1: tema.
0: Questa
1: me lo
0: roba
1: ricordo. Finisce malissimo, finisce nel sangue.
0: Vabbè,
1: la puntata,
0: no, meglio
1: ma...
0: di no.
1: Perché quello è Black Mirror. Però se tu hai la possibilità di controllare tutto quanto su tua figlia, mi sa si arriva addirittura a Black Mirror, lo sai, futuro distopico, si arriva ad avere i famosi chip nella testa che tu vedi quello che vede lei.
0: Esatto.
1: Controlleresti tutto? E se comincia a fare le sue prime esperienze,
0: vai lì a intervenire
1: a bloccare
0: tutto. No, lasciamolo con i cellulari.
1: Black Mirror la fa finire malissimo.
0: Esatto.
1: Sentiamo qualcun altro.
3: Ciao ragazzi, Stefania da Genova. Beh, c'è un noto albergo in centro a Genova che per il suo personale, anche gli addetti, proprio gli addetti alla reception, portieri, guardiani vari, soprattutto guardiano notturno, eccetera, fa lasciare il cellulare direttamente nell'armadietto quando si cambiano.
0: Vedi,
1: ok, quindi si lascia il cellulare. Allora,
0: sì,
1: dovremmo farlo
0: scuola,
1: anche qui. Cellulare lo lasciamo... come a scuola in un armadietto.
0: Nell'armadietto.
1: E poi a quel punto quando finiamo la puntata ce la fai un'ora e mezza.
0: Sì,
1: senza
0: ma
1: cellulare.
0: Certo che ce la fai.
1: Quando finisci
0: lo vai a riprendere.
1: Vai fuori, riprendi il cellulare e torni a casa.

Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio DJ, 7:22 minuti, ancora buongiorno. Per chiudere questo discorso dei cellulari sul posto di lavoro, sempre perché ai bagnini di Santa Margherita Ligure è stato vietato lui

0: utilizzo dello smartphone, molti ci fanno notare che non è adattabile ovunque,
1: no,
0: anche
1: no.
0: Perché ormai lo smartphone non è più solo la classica distrazione. C'era il messaggio che avevo qui sotto di Daniela che dice, ad esempio qui al lavoro mi chiedono sempre è la firma, è lo speed, è l'OTP, è l'accesso, però poi
1: siti,
0: con la scusa di dover utilizzare OTP e roba varia stai lì a perdere tempo e a distrarti dal lavoro con le altre app. Con,
1: dipende quello che fai. Certo.
0: Dipende.
1: Dipende poi anche da che tipo di lavoro fai, l'abbiamo detto. Cioè, se hai magari a contatto col pubblico, a volte mi dà anche un senso di maleducazione. Molto spesso lo vedo al supermercato, in cassa, quando magari stai per accedere, stai per mettere il PIN della carta di credito, oppure stai finendo di imbustare le buste, c'è sempre quello che sta in cassa che tira fuori il cellulare e si mette a mandare i vocali WhatsApp.
0: Ma dici dalla parte del cliente o dalla parte del, del cassiere?
1: Il cassiere,
0: del cassiere
1: roba,
0: del supermercato.
1: Però
0: c'è quel momento in cui ti ha lanciato tutto quanto alla fine. Tu devi imbustare.
1: E lui.
0: E lui che deve fare? Mentre aspetta, prende
1: sta
0: il cellulare e guarda.
1: Lo so.
0: Anche quel frangente, a me ci ho fatto caso, quando tu poggi la carta e devi aspettare l'autorizzazione del pagamento. Quei 5-6 secondi di vuoto spesso diventano guarda al volo le notifiche e poi il cellulare
1: chiude
0: là. Andiamo dalle parti di Reggio Emilia perché abbiamo Pascal al telefono. Buongiorno Pascal.
2: Buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno a te.
0: Benvenuto su Radio DJ. Tu ci mandavi un messaggio in realtà che riguarda l'altra parte del mondo, la Cina, dico bene?
2: Esatto, siamo appena tornati da un viaggio in Cina dove il telefono è obbligatorio per tutto e soprattutto anche chi lavora in Cina, nei desk di informazioni piuttosto che nei vari uffici, usa il telefono H24, quindi quando tu vai a chiedere un'informazione loro hanno la diretta su TikTok, mettono il telefono da parte, si compilano il modulo, ti danno l'informazione e poi ritornano.
1: Ma cioè, riescono a fare due cose contemporaneamente senza errori? No, beh, perché è un attimo che ti sbagli, scusa.
0: La mia domanda
2: lo so, però.
0: Ma tutti i lavoratori, scusami Pascal, stanno lì, fa ridere questa cosa, sono in diretta, loro stanno facendo una diretta su TikTok mentre lavorano e quindi servono il cliente, in questo caso te.
2: Loro seguono le varie dirette
0: su
2: TikTok, quindi praticamente anche quando guidano, cioè anche i tassisti hanno 3-4 telefoni, uno per Didi, che è l'Uber cinese, uno per parlare con gli amici e uno per seguire le dirette.
1: Proprio all'estremo proprio.
0: Per avere tre schermi, così riesci a vedere tutto. Ma una cosa, tu dicevi tutti lo devono fare, ma perché è proprio indicato così o perché l'utilizzo dello smartphone è talmente diventato forte nella vita dei cinesi che hai visto tu, che sono tutti rapiti da questi cellulari e dai social?
2: Ma ragazzi, guardate, considerate che non riesce a fare nulla senza il telefono. Non esistono i pagamenti in contanti, esiste solo il pagamento digitale. Noi ci siamo trovati con dei contanti per sbaglio, perché c'è stata un'avventura particolare in aeroporto e quindi hanno dovuto ridarci un resto in contanti. E praticamente anche nei resti loro non sono in grado di usarlo. Ci è capitato che dovevamo pagare 27 yuan, io ho dato 50 yuan più 2 e loro mi hanno guardato come per dirmi ma perché mi stai dando questi 2 yuan?
1: Che sta facendo?
2: Dovrei
1: scusi.
2: Fare?
0: Beh, forse è una cosa tutta italiana quella di aiutare il cassiere con
1: esatto,
0: i resti.
1: Esatto.
0: Guarda, ti serve il 50, ti serve 2.
1: T'aiuto io,
0: così mi dai la banconota tonda di resti.
2: Lei è andata in panico, ma ragazzi, credetemi, lei è diventata bianca, mi ha detto ma questo è pazzo, che cosa vuole?
0: Questo come è pazzo, mi sta dando 2 yuan per aiutarmi con il resto.
1: Sì,
0: guarda, non so Pascal se generalizzare che mo tutti i cinesi sono così come questi che hai beccato o magari
1: hai beccato proprio
0: hai beccato
1: quella
0: tu,
2: noi
1: un po'.
2: Con la mia compagna nei ristoranti o in metro banalmente conversavamo sai all'italiana, no? Cioè, sei lì a mangiare, fai conversazione, facciamo anche un po' di cinema, noi usiamo la tavola come momento conviviale e si infastidivano perché loro utilizzando il telefono magari gli stavo andando a disturbare la diretta dove c'era
1: dai
2: la ragazza.
1: Dai fastidio.
0: Penso però al contrario.
2: Si allontanava.
0: Cioè di solito le litigate in giro soprattutto sui treni, abbassi per favore il cellulare che ti senti
1: il
0: a manetta. Lì è il contrario, abbassa la voce che non sento
1: grill. Mi dai fastidio.
0: Sto seguendo la diretta, non posso andare avanti o indietro.
1: Bella storia, veramente. Guarda Pascal, visto che ci ha fatto ridere stamattina, ti vogliamo premiare e ti regaliamo la DJ Box.
2: Addirittura, senza giochi particolari,
1: senza giochi particolari,
2: forzare troppo.
1: Esatto,
2: mille.
1: Ci hai fatto sorridere con sta storia.

0: e ti ringraziamo.
1: Ok, perfetto. Non sono un idraulico, non sono, quindi non devo aggiustare nulla.
2: No, non ci serve niente.
0: Ci lasci i dati e ti arriverà la DJ box a casa.
2: Parte da Shenzhen, quindi ci mette un po' ad arrivare. Pagherai le tasse doganali perché il pacco è cinese, però non ti preoccupare.
1: Eppure vi dico una cosa, abbiamo spedito delle cartoline dalla Cina una settimana fa, sono già arrivate.
0: Lo vedi,
2: ma i cinesi stanno avanti.
1: È vicina,
2: la Cina è vicina. Ti vogliamo bene, Pascal, un abbraccio.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao,
1: un abbraccio,
0: Pascal,
1: a voi,
0: ciao,
1: buona
0: ciao.
1: Giornata. 006 su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One Station. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
9: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
8: Beh, dovresti proteggerti di più.
9: Corridoio, io uso Max Meyer.
10: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
13: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
12: E poi dura come minimo 20 minuti.
13: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
12: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
14: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
13: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
12: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
13: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
14: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
17: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
18: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
19: Crema di caponata o salsa di fichi?
18: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
20: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.
21: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
22: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
23: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
24: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pay.

0: Rate.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare, scopri tutte le date su dj.it.
3: Buongiorno, Umberto Damiano.
4: DJ 006.

0: Si chiama Self Aware di Temper City su Radio DJ, 7:36 minuti, ancora buongiorno, state ascoltando, sì, Radio DJ, ma 006.
1: Ma 006, almeno fino alle 8, fino a fine giugno,
0: tutto
1: lo ricordiamo.
0: Giugno così,
1: tutto giugno sarà così. E poi adesso direi di fare un momento Radio Verità, perché da stamattina che ci stanno arrivando tantissimi messaggi al 3514 006730, sì. Come mai non avete ancora parlato dei mondiali?
0: Perché no, c'è tempo, due ore, infatti. Volete parlare dei mondiali?
1: Adesso parleremo dei mondiali.
0: Sanno un sacco di cose da dire sui mondiali, effettivamente, se volete.
1: Sì,
0: parliamo dei mondiali.
1: Certo.
0: E allora parliamo dei mondiali. Parliamo. Oddio mio. Sì, l'atmosfera.
2: Sono stato costretto a fare questa cosa.
1: È fatto bene. Entriamo nell'atmosfera mondiale. Ecco.
0: Ovviamente non vi parleremo dei dettagli calcistici.
1: No,
0: non ci frega
1: no.
0: niente della formazione, del gioco, della sciabolata,
1: della fascia.
0: Non ci frega niente. Vi parliamo di tutto quello che succede intorno.
1: Sì,
0: intanto mi dovete delle scuse per la seconda volta in una settimana. Prima mi avete attaccato di tirarla a Lewis Hamilton perché gli ho detto che stava andando forte da quando sta con Kim Kardashian. E avevo ragione io.

0: ieri vi ho detto.
1: Però quella si può leggere anche in un modo diverso. Che qual è? L'hai tirata Kimi Antonelli.
0: Ma non, no,
2: sì. È fatto fermare.
0: Se vince
2: tutto.
0: Uno perde l'altro, non è che possono vincere tutti.
2: Poteva arrivare secondo.
0: Ieri vi ho chiesto di Lukaku. Sì. Ho detto, ma nel Belgio Lukaku c'è ancora perché è forte. Come quelli che non seguono il calcio. Ma Totti gioca ancora, perché sì. Era forte Totti quando giocava.
2: Gioca ancora.
0: E ieri è stato utilissimo nel pareggio del Belgio contro l'Egitto 1-1 perché grazie alla sua giocata è scaturito l'autogol che poi ha fatto pareggiare il Belgio.
2: Sì.
0: Si parla ancora una volta, anche in questo mondiale dopo quello in Qatar del 2022, dei giapponesi, perché anche quest'anno sono lì a pulire gli spalti, a pulire lo stadio.
2: Una volta finita la partita raccattano tutto e prima di lasciare lo stadio puliscono.
0: Ci sono le immagini dei tifosi giapponesi con i bustoni grossi che mi domando se li portano da casa, non è che allo stadio chiedi scusi, mi dà una busta.
2: Sì. Si portano i bustoni da casa, anche se devo dire che non fanno l'indifferenziata, devo dire. Cioè,
0: differenziano
2: il bustone unico, dici, fanno e il bustone tutto quanto.
0: A me
2: fuori.
0: È sembrato di vedere in realtà che nei bustoni, se guardi dalle immagini, in uno ci stanno tutti i bicchieri di carta, nell'altro hanno messo la plastica. A me è sembrato.
2: Quindi la fanno, quindi.
0: È sembrato differenziato.
2: Sì.
0: Che poi anche lì, fuori allo stadio, c'è il secchio unico. Quindi tu hai differenziato.
2: Butti tutto quanto. Butti tutto. Però queste sono tutte quante notizie a margine di quello che sta succedendo. Perché alla fine, poi ieri l'abbiamo notato tutti, avete letto il risultato, c'è stata la disfatta, si può dire così, della Spagna, perché ha pareggiato 0-0 col Capoverde.
0: Grande
2: Spagna
0: discussione.
2: Favorita ai mondiali.
0: Spagna è favorita ai mondiali, non so quanto, però secondo i bookmaker la Spagna potrebbe arrivare a vincere questo mondiale. E la partita inaugurale, quella di ieri, si è giocata alle 18, era contro Capoverde, che ricordiamolo, non è che ha questa grande storia calcistica, tra le altre cose è al suo debutto mondiale.
2: Sì,
0: la prima volta
2: ormai
0: che va a giocare
2: un mondiale.
0: Il Capoverde, eppure ha tenuto testa alla Spagna 0-0, guadagnando il suo primo punto.
1: Grazie a un portiere straordinario che ha parato tutto.
2: Ha fatto veramente
0: over 40
2: miracoli,
0: il portiere. So che è grosso, è uno tra i più anziani del mondiale.
2: Fuori quota. Che serve sempre.
0: Sul Capoverde
2: c'è esperienza.
0: C'è una storia incredibile. Uno dei giocatori, Roberto Lopez, è stato contattato dall'allenatore su LinkedIn.
2: Per
0: essere convocato.
2: La rosa del...
0: Ma sì, perché non c'è una federazione strutturata alti livelli per la nazionale.
2: Sta
0: perché...
2: parlando dell'Italia?
0: Anche. Però in questo caso Capoverde non è che ha questa storia mondiale dici.
2: Non sono famosi per il calcio.
0: No, assolutamente no. E quindi l'allenatore si è dovuto organizzare con i mezzi che aveva per contattare tutti i giocatori. In questo caso, questo Roberto Lopez l'ha trovato su LinkedIn e gli ha scritto in portoghese: ciao, sono l'allenatore della nazionale. Vuoi venire a giocare il mondiale con noi?
2: Un mondiale da fare. Mi servono. Sto cercando gente. Ti va di venire? Tipo il decimo a calcetto, no? Quando scrivi a tutta la rubrica. Mi serve il decimo a calcetto.
0: No, però non glielo dichiari. Stiamo organizzando una partita, vuoi venire?
2: Sì.
0: E poi un minuto prima gli scrivi: tranquillo, non venire più.
2: risolto.
0: Abbiamo risolto. Ecco, uguale stavano per fare con Roberto Lopez, che dichiara: io inizialmente pensavo fosse spam.
2: Beh, certo,
0: tu immagini, ti arriva il messaggio.
2: Una mail, certo, arriva un messaggio.
0: Sono l'allenatore della nazionale, vuoi venire a giocare? È tipo il messaggio: sono Michael Jackson, sono bloccato sull'isola. Mi puoi mandare $50,000?
2: Cioè, pensi subito a una truffa. Ecco.
0: È una truffa. Lui però dopo un po' si è convinto, ha risposto. Dall'altra parte hanno controrisposto, si sono sentiti, si sono incontrati. Era veramente l'allenatore
2: del
0: Capoverde che ha convocato
2: allora
0: questo
2: giocatore.
0: Allora lo
2: diciamo, forza Capoverde. Dai, io tifo Capoverde per questo mondiale.
0: Effettivamente, non avendo una nazionale
2: calcistico,
0: nostra, tifiamo tutte le outsider, tutte quelle che sono le sfavorite,
2: le
0: tipo
2: piccole,
0: il Curaçao.
2: Le piccole.
0: Il Curaçao ha perso 7-1. Forse il nostro tifo non è dei migliori, ma come vedi, il Capoverde riesce a tenere testa anche alla Spagna.

0: Roberto, buongiorno Damiano.
1: Ciao.
0: Io da brasiliano sinceramente quest'anno tipo più Capoverde. Fa parte comunque della cultura della mia nazione, degli schiavi eccetera eccetera, e hanno dimostrato di avere più palle di quelli di quegli 11 venduti che abbiamo come giocatori nella selezione.
2: Arrabbiatissimo.
0: Quindi quest'anno penso che tutto il Brasile ti farà piuttosto Capoverde che il Brasile stesso.
2: Ma non so.
0: Ed è conosciuto anche per la capoeira.
2: Sì,
0: Capoverde.
2: Sì. È vero.
0: Buongiorno a tutti, Thales da Modena.
2: Ciao.
3: Lui è arrabbiatissimo con la nazionale. Parecchio, non, sì. 11 venduti, diciamo, un po' di critica. Però mi sembra di vedere il contrario, amico mio. Nel senso, quando hanno presentato le convocazioni, che sono uscite tutte le canzoni, i video, mi sembra ancora grande affetto da parte del Brasile per la Seleção. Non mi sembra che comunque ci sia questo sentimento di odio così diffuso nei confronti della nazionale.
2: Sono divisi, tifosi.
3: Non lo so. Sì, magari sì. È quello che vedo io, che mi presentano.
2: Certo,
3: magari non è la verità.
2: Alla fine, certo, vedi quello che.
3: C'è da dire che la non vittoria nella partita inaugurale ha fatto molto discutere.
2: Sì, già
3: in
2: tante
3: Brasile,
2: polemiche.
3: So,
2: tra l'altro, leggevamo che è già saltato un allenatore.
4: Sì, è saltato, vero. Allora lo hanno esonerato,
2: sì,
4: l'allenatore
2: esonerato
4: della Tunisia, c'è
2: Tunisia.
4: Stata una mezzarissa con i giocatori, però poi pare che abbiano annullato l'esonero.
2: Ah, ok.
3: Sì. Avrebbe del clamoroso, non ho ricordi di un allenatore esonerato col mondiale in corso, durante il mondiale, soprattutto dopo la prima partita.
2: Sì, quello. Poteva essere record.
4: Sì, però l'hanno reintegrato.
3: L'hanno reintegrato. Beh, si sono resi conto, chi mandi adesso al volo in Messico? Oh, ci serve uno va a fare l'allenatore.
2: Su LinkedIn lo trovi, tanto
3: due giorni
2: giochiamo. Giocatori, figuriamoci se non riesci a trovare un allenatore.
3: Si domandano, ci sono diversi messaggi, ma con l'Italia al posto della Spagna contro il Capoverde si vinceva, si perdeva o si pareggiava?
2: Non lo sappiamo,
3: non lo sapremo mai.
2: Pareggio,
3: ma dopo Italia Costa Rica 0-1 in quel famoso mondiale, se non sbaglio, del Sudafrica, mi sa che col Capoverde non sarebbe andata poi così meglio.
2: Comunque,
3: rispetto alla Spagna
2: stamattina non si parla soltanto di calcio sui giornali, non ci sono soltanto notizie di calcio, ma ci sono anche tantissime cose molto interessanti che ci teniamo a leggere stamattina. E tra l'altro, da queste notizie si capisce che sta arrivando l'estate e tantissimi giornalisti sono già in ferie.
3: Guarda, da questa introduzione io già ho capito dove vuoi andare a parare, però effettivamente sono notizie che si trovano sui giornali, nei trafiletti accanto a quelle in prima pagina, quindi è giusto servirvele.
2: Allora, vabbè, abbiamo già parlato ampiamente in questi giorni di Tommaso Paradiso, che
3: si è sposato,
2: quindi rinnoviamo gli auguri a lui e a Carolina Sansoni. Tra l'altro ci sono anche tutte quante le foto del matrimonio,
3: è vero,
2: quindi
3: è
2: se
3: vero.
2: Voi aprite un sito

0: internet, sì, diciamo di notizie, trovate le foto del matrimonio.
1: Ma involontariamente anche profili, sì, che non segui, Instagram te li presenta e ti fa vedere le foto di loro, sì, che ballano.
0: Che non sono quelle dei fotografi, perché quelle, no, no, dice, no, devono aspettare 3 mesi. Quelle delle, e poi i paparazzi hanno fatto le foto e sono state pubblicate.
1: Okay. Ecco. E allora in questo caso non posso criticarti più di tanto, perché come ti ho detto anche prima, ammetto di aver cliccato su questo link e con il mouse sono, sì, andato a scorrere le foto del loro matrimonio. Questo
0: subito sotto alle, sì, notizie di Tommaso Paradiso c'è Giorgia e Emanuele Lo che, sì, assistono ad un tentato borseggio a Roma. Pensa.
1: Ah, è vero, ho visto il video su Instagram. Ha fatto notizia questa
0: roba.
1: Roma.
0: Il video fa discutere. Il video fa discutere. Il web si scaglia contro Giorgia e Emanuele Lo.
1: Perché, ecco, vedono davanti a loro una discussione per un borseggio e non si fermano.
0: Non fanno niente, se ne vanno dritti per la loro strada.
1: Polemiche per Giorgia. Però, sì, alla fine la borsa quello la riprende. Cioè,
0: sì,
1: nel senso,
0: sì,
1: non è che
0: la strappata.
1: Stavano discutendo, sì, ma, sì, alla fine niente furto.
0: Lo so, però alla fine l'hanno fatto.
1: Che doveva fare? Si doveva fermare, mettersi in mezzo.
0: Questa piace, manicure giapponese e russa, le tendenze delle unghie dell'estate 2026.
2: Quindi giapponese, c'è... e russa?
0: E russa, sì, sono due tecniche, la manicure, okay, giapponese e la manicure russa.
1: E volete... ci puoi spiegare le differenze?
0: Allora, mi sono abbonato, perché questa ci tenevo a...
1: Quanto hai pagato?
0: Meglio non dirlo. Allora, la russa lavora sull'unghia asciutta e garantisce una presa migliore per lo smalto.
1: Okay, non una presa migliore per, no, la mano, è la, no, l'unghia, no, no, no, che rimane attaccata,
0: sì, sì, per
1: meglio.
0: Mentre invece quella giapponese è senza, sì, smalto.
1: Ah.
0: E sono delle praticamente unghie a stiletto o limatura aggressiva. Ecco.
1: Okay.
0: Quindi non c'è smalto, fai una limatura aggressiva,
2: una
0: e rimane. Perché? No,
2: non c'è smalto.
0: No,
1: quindi costa di meno, perché non devi pagare lo smalto.
0: Non so i prezzi, non so i prezzi, però queste sono le mode delle...
1: Quale preferisci,
0: 2020.
1: La russa o la giapponese?
0: Io preferisco la russa.
1: Tu stai usando la russa adesso?
0: Sì, sì, sì, preferisco russa. Subito sotto, sì, Elodie in vacanza in Croazia. Il commento social di Francesca. Sei la più bella del mondo.
1: Ah, Francesca è la fidanzata,
2: è vecchia,
1: di Elodie.
0: Come vecchia?
2: Sì, è uscita giorni fa.
1: Ma no,
2: giorni fa.
0: Come hanno truffato?
1: No. Si commentano,
2: non hai pagato l'abbonamento.
1: Siccome si commentano ogni giorno la stessa cosa, allora la notizia riesce.
0: Ritorna su, quindi ritorna,
1: riuscita,
0: praticamente.
1: Riuscita,
0: okay.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: chiudiamo,
1: sì,
0: con l'ultima. Questa interessa ai tantissimi che amano il mare. Abbronzatura, dal piatto alla pelle. Ecco i cibi che accendono il colorito.
1: Ci sono dei cibi che migliorano l'abbronzatura,
0: sì.
1: Questa mi è nuova.
0: Tipo carote, pomodori.
1: La carote vale per gli occhi, per
0: no,
1: la
0: no,
1: vista.
0: Carote, pomodori, agrumi, frutti di bosco. E poi ci sono anche tipo l'olio d'oliva, frutta secca e pesce azzurro.
1: Ma non spalmato addosso.
0: No, no, no, no,
1: devi mangiarlo.
0: Non sei. No, no, non sei.
1: Vabbè, non credo sia poi olio di oliva quello del bodybuilder.
0: No, esatto.
1: Però mangiando questi prodotti tu riesci a migliorare la bronzatura.
2: Ma tutti li devi mangiare.
0: Tutti insieme.
1: Non dico insalatona.
0: Frullato fai di tutta sta roba.
1: Vabbè, proverò a mangiare, sì, dunque le carote, sì, con, sì, l'olio d'oliva e ti faccio sapere se torno più abbronzato.

0: infatti da mo che le carote col carotene fanno abbronzare, sì. Ma quando io ero ragazzina grattugiavamo la carota dentro l'olio Johnson,
1: sì.
0: Cioè penso che adesso chiunque ci direbbe che siamo vivi per miracolo.
2: Lo dicono.
3: Qualcuno ci fa sapere che anni fa si usava mettere l'olio d'oliva per abbronzarsi, ma ustioni assicurate. Non lo fate, sì. non ripetete queste vecchie tecniche. Dunque, vi auguriamo un buon weekend. Ci risentiamo.
2: No, domani è mercoledì.
3: Ancora martedì.
2: Mamma mia, domani è mercoledì.
3: Sto mese è infinito. Ci sentiamo allora domani mattina a partire dalle 6. Vi lasciamo adesso con il Trio Medusa.
2: Da Umberto e Damiano un abbraccio, a domani, ciao.
4: DJ 006 su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Disney e Pixar presentano...
14: Jessie, pronto?
15: Woody!
13: Toy Story 5.
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
15: Sto perdendo bolli per quel tablet.
13: I giocattoli contro la tecnologia.
17: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
13: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.

0: Consiglia.
1: Ritorna la musica senza confini, No Borders Music Festival.
2: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
1: LP,
2: Coez,
1: Elvis Costello,
2: Mannarino
1: e tanti altri.
2: No Borders Music Festival, il suono della natura.
1: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma, Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 8.
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Un Donald Trump raggiante, quello sbarcato ieri a Evian sulla riva francese del lago di Ginevra, al vertice del G7 che solo qualche settimana fa si temeva volesse boicottare. Il presidente americano ha lodato quello che ha definito ottimo lavoro fatto per raggiungere l'accordo con l'Iran e ha assicurato che venerdì l'Hormuz sarà completamente riaperto.
5: Da parte sua il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto che nelle ultime ore è stato attraversato da 3 petroliere e 2 navi cargo cariche di merci.
4: Oggi al vertice il giorno dell'Ucraina, il leader di Kiev Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti.
5: Voltiamo pagina, 4 arresti per spaccio di droga, 100 di persone controllate e un cittadino straniero accompagnato in un centro di permanenza per il rimpatrio. È il bilancio dell'ultima operazione della polizia di Roma al Quarticciolo. Il blitz si inserisce in un piano di controllo del territorio che si estende anche alle aree vicine esposte al rischio di infiltrazioni criminali.
4: Da Roma a Milano, dove l'ATM, l'azienda di trasporti municipale, indaga sui messaggi che si scambiavano alcuni autisti diffondendo le immagini di ignare passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Le foto finivano su chat accompagnate da apprezzamenti e offese sessiste. Linea dura con chi è coinvolto, assicura l'ATM. Anche la procura aprirà un fascicolo.
5: E a proposito di social, il premier britannico Starmer ne ha annunciato una messa al bando totale nel Regno Unito per gli under 16. Le piattaforme digitali rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza, dice il numero uno di Downing Street. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera 2026.
4: Restiamo all'estero. Un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito il nord dell'isola di Sulawesi in Indonesia. Al momento le autorità non segnalano danni o vittime. L'epicentro è stato localizzato a 47 km a sud-est della città di Palu, che conta quasi 400.000 abitanti, a una profondità di 10 km.
5: Il sisma si è verificato in una zona montuosa dell'entroterra dell'isola, per questo non è scattato l'allarme tsunami. L'Indonesia si trova lungo la cosiddetta cintura di fuoco nell'Oceano Pacifico, un'area ad alta attività sismica e vulcanica dove si registrano circa 7.000 terremoti all'anno.
4: L'amaro del capo. Clamorosa sorpresa ai mondiali di calcio. La Spagna, campione d'Europa, è stata fermata sullo 0-0 da Capoverde, che resiste grazie alle parate del 40enne portiere Vozinha. In parità anche le altre partite, 1-1 tra Belgio ed Egitto e tra Arabia Saudita e Uruguay, 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda.
5: E stasera l'esordio della Francia con il Senegal, nella notte invece quello dell'Argentina con l'Algeria. In campo anche l'Iraq, che torna al mondiale dopo 40 anni e sfiderà la Norvegia.
4: Infine il basket. Stasera alle 20 a Venezia si gioca la gara 3 della finale scudetto tra la Reyer e Milano, con una vittoria all'Olimpia in vantaggio 2-0 nella serie conquisterebbe il titolo.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Appuntamento tra un'ora.
7: Radio DJ. One nation, one
8: station. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4

0: 1.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
3: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: una trombetta fatta male. Sai quando fai l'imitazione?
1: È un casù fatto a casù, diciamo.
2: È un casù con culisse.
1: Esatto. Okay. Vabbè, voi direte: ma com'è possibile che siete arrivati alle 8.09 quasi facendoci ascoltare tutta,
2: tutta
1: Billie Eilish? Generalmente. Siete sempre così ansiosi di entrare, di cominciare, di parlare.
2: Saltate sopra i dischi.
0: Però siete un po' distratti se certo. andate, perché basta guardare il calendario. Cioè,
1: basta guardare il calendario e pensare che noi dobbiamo coprire 2 ore e, come sapete, voglia di lavorare
2: sempre. Mamma mia.
1: Cioè, noi l'avremmo tagliata dopo. Buongiorno, Patrizio. Sì. Se Buongiorno. Fosse stato febbraio, saremmo entrati.
3: A 2 minuti e 25.
1: Okay. A novembre?
3: A 2.40.
1: Dicembre?
3: A 2.90.
4: Cioè, 2.90.
3: Dai, vabbè, 3.10.
1: 3.10. Ma invece siamo a giugno! Dischi lunghi!
3: Tutti!
1: Ma lo facciamo per voi, ma perché certo, la scuola
3: arriva da Gianni, è ufficialmente giugno.
0: Rispolveriamo gli EP.
1: Vieni qua, Gianni è 30. Ma perché ti fa tanto ridere sta gang del cacchio? Ma perché?
0: Mi diverte, non lo so, mi diverte da morire.
1: A giugno vale tutto, ragazzi, a giugno vale assolutamente tutto. Le 8.10 dicevamo, dai, oggi partecipate numerosi, come inviando un messaggio, magari audio, al 342 00 00 700. Buongiorno Veronica, buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Sappiamo che oggi è un giorno molto importante per qualcuno, giusto? Sì. Qualcuno che ti ha chiesto insistentemente di mandare la sua sigla.
5: Sì, devo
1: sigla.
5: Essere sincera, io spesso, non è che me ne dimenticavo, però avendo tanti lanci sigla, certo. anche nuovi, magari ne arrivava uno un po' più,
2: certo,
5: un pochino certo. più inerente alla puntata magari precedente, quindi però oggi
1: lo mando.
5: Oggi lo mando.
1: Chi è lui? Vogliamo dirlo? Chi è lui?
5: Allora, lui dovrebbe Pier Roberto. Non mi ricordo Roberto, perdonami.
0: Pier Roberto è strano.
5: Forse Pier Roberto. Potrebbe essere Pier Roberto. Comunque il focus è sulle figlie.
1: Ok,
5: è sulle figlie che sono grandissime fan di Cucciolona.
1: Ah, addirittura, sentiamo.
6: Sì, sì. Ehi Livia, hai saputo che questa settimana i Zuzzoni la manderanno in onda?
7: Che cosa? La Cucciolona? Sono settimane che non sento già Venorica.
6: Speriamo, dai. Però nel frattempo possiamo lanciare la
7: sigla!

0: Medusa ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio
0: Gabriele
1: Forio.
0: Dai, Gia Venoni, che era bellissimo.
2: Era molto bella. Pier Roberto, Greta e Livia.
0: Oh, ok, così si fa.
1: Io immagino adesso in macchina che giuiscono.
0: Giuiscono finalmente. Quando l'hanno, quando l'hanno mandata?
2: No, mesi e mesi fa.
0: E allora
2: mi hanno mandata più. No, colpa mia, colpa mi sono presa tutte le responsabilità.
1: Ma io mi chiedo, Pier Roberto si scrive con due R?
2: No, una sola. Pier Roberto.
1: Pier Roberto.
0: Ah, tutto attaccato.
1: Allora è Pier Roberto.
0: Ah, come Pierluigi, ma Pier Roberto.
2: Esatto.
0: Ok, pensate che roba.
1: Oggi vorrei chiamarmi Pier Furio.
0: Ma
1: Pier Furio? Pier Gabriele?
0: Io no, io Pier, Pier Gabriele.
1: Pier.
0: Oggi ci aspettiamo. Io mi sono messo i pantaloncini, vedo che voi no.
1: No, ancora no. Però guarda, questo è un giusto compromesso.
0: Perché è...
1: sì, quello leggero.
0: È frescolino.
1: Bravo, è frescolino. O frescolana.
0: No, avevo detto io dire frescolino. No, non è frescolino. Oggi
1: sta bene.
0: No, il materiale
1: è
0: frescolino. Ci aspettiamo il caldone, vi abbiamo cucinato una puntata bella. Mi domandavo, qualcuno di voi sta facendo attività fisica? Perché allora ci sia, cioè, a parte c'è un sapidissimo articolo su Repubblica, correre alle 5 e mezza del mattino, e uno dice vabbè, ma è giugno, a 5 e mezza
1: ci sta, fare il caldo, sì, c'è già luce,
0: Ma c'è gente che va a correre alle 5 e mezza anche di
1: inverno,
0: che fa freddo.
1: Sai,
0: freddo.
1: Vi ricordate quante ne incontriamo mentre arriviamo qui da soli in strada,
3: pieno buio, qualsiasi, attenzione, condizioni climatiche,
1: sì,
3: anche sotto l'acquazzone,
0: non esiste. Esistono condizioni climatiche avverse.
1: Ah, ciao,
0: ma
1: Aldo,
0: uomini
1: buongiorno.
0: E donne troppo arrendevoli.
1: Ah, ecco.
0: Voi sapete cosa faccio io?
1: Cosa?
0: La mattina d'inverno.
1: D'inverno.
0: Apro

0: la finestra,
1: sì?
0: C'è freddo, nevica, lupi, orsi, orsi bianchi.
1: E cosa fai? Lupi
2: ma tu sai che orsi bianchi?
0: Lascia fare. Alle Svalbard.
2: Alle Svalbard, okay.
0: Io sai, chiudo la finestra e dico col cazzo che vado a correre.
2: Chiudi tutto, cioè, stacco appena.
0: Apro Netflix e va. Col cacchio.
3: Certo. No, però effettivamente no, tu che sei sportiva, Veronica, ti è mai capitato di fare attività fisica, adesso a mezzanotte, quelle palestre aperte
4: H24? A mezzanotte no, però arrivavo fino alle 10 di sera quando preparavo le Spartan Race, andavamo a correre per accumulare 25 km, partivamo magari tardo pomeriggio per non avere troppo caldo, e quindi è capitato anche di correre fino a 9:30.
2: Allora, sera. Puoi farla tardi se non ti devi alzare la mattina,
5: certo, presto, sì,
2: perché attivi il metabolismo,
5: non dormi.
2: Certo.
0: Dici?
2: Sì, per noi sarebbe un dramma fare attività fisica dopo le 6 del pomeriggio.
3: Facciamo un giro interno. L'ora più strana in cui avete fatto attività fisica. Parto io. Motivo fuso orario. Una volta sono andato a correre a New York alle 4 del mattino. E sono andato a Times Square, è stata una cosa fighissima. Non c'era nessuno, bellissimo.
2: Anch'io la stessa cosa, un anno.
3: Però col fuso.
2: No, io proprio ho scelto un anno, facciamo sempre già all'alba. Ho deciso. Così.
3: E a che ora sei andato?
2: Tipo alle 4.
3: Alle 4.
2: Sì, bellissimo, ero sveglio, ma poi è distrutto. Poi alle 2 ero.
5: No, anch'io per la corsa, quando potevo correre d'estate, perché faceva molto caldo, comunque c'avevo la sveglia che mi rialzavo alle 6, andavo a correre
3: alle 6. Patrizio, ti è mai capitato di fare attività fisica?
6: Io mi alleno
3: notturna.
6: Fino a mezzanotte.
3: A mezzanotte?
6: Sì,
3: basket.
6: E infatti ho problemi col metabolismo, nel senso che non prendo sonno subito. E vengo qua e faccio le cazzate.
2: Bravo.
3: Nell'articolo su cosa è fuori orario ci danno anche le mattinee di M2O. Giustamente.
5: Vabbè, che vai a sentire M2O, non balli. Ballerai a quell'ora.
3: Però vai la mattina, non la notte. E la mattina, però, proprio mattina presto. Cioè, non mattina.
2: No, le prime luci
3: dell'alba, ragazzi. Voi direte, mettete tutto Vasco Rossi? Sì, tutto quanto, anche perché dura, Patrizio.
6: Quasi 4 minuti.
3: E la mettiamo tutta.

0: Grande Fabio, fino alla fine Fabio, grande Fabio, e viva Fabio, grande Fabio. E perché?
1: E perché? Perché
0: Giugno? E lui tra l'altro te la suona sempre tutta, così sottrae tempo al lavoro.
1: Ha ragione Patrizio, sì. Devo dargli merito, sì. Oggi è la giornata dei chitarristi.
0: Beh, la giornata in cui facciamo sentire tutti.
2: Li cerchiamo apposta, bravi, dentro gli assoli.
1: Solo assoli di chitarra.
0: Al 342 00 00 700, tra i tanti Corrado dice: maledetto, non posso mettermi a cantare a squarciagola sull'Italo Milano-Roma Vasco, ma fallo, così ma capiamo, sì, quanta altra gente ci sta ascoltando. Tantissimi messaggi, c'è gente addirittura che si sveglia alle 3, le guide alpine vanno a fare attività fisica alle 3 del mattino.
1: Mamma, però sai, per lavoro ci sta, noi stiamo scegliendo persone che scientemente preferiscono farlo a orari strani, perché poi anche in piena notte,
0: certo. Esatto. Sì. E poi ci sono tante iniziative, ad esempio:
3: ciao Zozzoni, a Treviso oltre alla DJ Ten fanno anche la 5 alle 5, che si tiene qui in giugno, e si fanno 5 chilometri alle 5 del mattino in centro a Treviso di corsa, molto bella.
0: Sì. Sai che ti dico quando sveglio alle 5?
1: Non voglio sentire il suono.
0: Non è importante.
1: Non è grave.
0: No, è gravissimo.
2: La virgola però è troppo grossa. Sta virgola.
0: Ma l'intenzione è tutto, dai.
2: Sì.
0: Ma io non ci metto la malizia. Dai, la posso scrivere?
2: No, neanche.
1: Epico la litigata fra uno così. Diciamo, è una persona, glielo faceva notare.
2: Guarda che è un po' troppo.
0: È un intercalare per noi altri. Perché fai no col ditino, Veronica?
4: Io l'ho già detto, è giugno, so 100 euro per ogni mannaggetta, anche solo non intenzionale.
2: Una mannaggetta non intenzionale, no.
0: Ancora, vai.
5: Ciao Paolo da Udine.
0: Ciao Paolo.
5: Quest'anno parteciperò alla Udine Bike Night, che partirà da Udine alle 24 per arrivare a Tarvisio verso le 6. 100 chilometri, ciao ragazzi.
0: Ciao, e io l'ho vista questa gara perché ero per lavoro a Udine, per il contadino cerca moglie, e li ho trovati sul nastro di partenza. Ho detto: da dove arrivate? Fanno: no, stiamo partendo. Ma è mezza, 11 e mezza, giustamente. E beh, anche per il caldo.
1: Per il caldo lo fai, ma sto leggendo che è praticamente un format. Non so, Roma by night, certo. Milano by night,
0: Mila by night. 5:30 alle 5:30, 6 alle 6.
1: Mezzanotte.
0: Luca dalla provincia di Cuneo, buongiorno Luca.
6: Buongiorno Trio, ciao a tutti. Buongiorno.
0: Allora, finché sono gare, addirittura ci segnalano che la maratona di Saigon parte alle 3 del mattino.
2: Sì, per forza,
0: perché si vede.
2: Caldo, umidità.
0: Tu invece a che ora vai a correre? Ma in maniera privata, no? Cioè da solo?
6: Da solo. Io abito in un paesino e alle 5 meno 10 del mattino, tutte le mattine da 15 anni a questa parte, esco e vado a farmi i miei 6 chilometri. E la cosa bella è che non faccio gare, non faccio niente, mai, nessun...
0: No?
6: Niente, solo per me. Sono un po' malato, ecco.
0: Cioè non hai mai fatto manco, che so, una DJ 10, una DJ 5?
6: No.
0: Troppa gente.
6: Troppa gente. Noi un paesino abituato a stare da solo in mezzo ai boschi a correre con qualche cane randagio, qualche cinghiale che ogni tanto spinta fuori.
0: però Luca, perdonaci, com'è la tua giornata? Sì. Cioè tu ti svegli alle
6: 4:50.
1: Cioè, apri gli occhi e vai a correre.
0: Okay. Pronti?
6: Apro gli occhi, esco di casa, mi vesto e vado a correre.
0: Torni per le...
6: Rientro.

0: dopo mezz'ora.
1: Ok.
0: Un po' di stretching, cose così, doccia, barba, colazione, si va al lavoro, la sera arrivo subito al dunque, ma la sera alle 9:30 muoio.
2: Che lavoro fai? Fai un lavoro d'ufficio, un lavoro fisico?
0: Faccio lavoro d'ufficio, una brutta persona, lavoro in banca.
1: Dipende dalla banca.
3: Sono curioso di sapere, cioè tu non esalti una? Cioè qualsiasi meteo?
0: No, normalmente lunedì venerdì, come vado a braccetto con l'orario d'ufficio.
1: Lunedì venerdì, sabato e domenica lunedì, no. Venerdì. Ok.
0: Possiamo no, poi così, ma sai qual è il motivo? Che così non ho nessuno che rompe le scatole, perché almeno moglie e figli stanno dormendo, non ti dicono niente, tu puoi uscire, nessuno che ti trova da dire.
4: Solo con i tuoi pensieri.
1: Luca, non puoi capire quanto ti capiamo, perché o fai quello o fai la radio da 25 anni all'anno,
4: certo.
1: Così esci. Fino alle 9:30. Poi accendiamo il telefono
4: e poi se ne parla.
0: E io la radio non la posso fare, un accento che non è troppo.
1: Ma no, se la facciamo noi la può fare chiunque. Possiamo chiederti quanti anni hai, Luca?
0: Sì. 55.
1: 55.
5: Però accidenti, 15 anni di corsa.
1: E ti tieni informissima, chiaramente, grazie a questa attività.
0: Sì, no, sono sì, va bene.
1: Ok, bene.
0: Mi sento abbastanza a posto.
1: Dai, cioè, però una volta facci questo regalo, vieni a correre almeno ti regaliamo noi pettorali,
4: a Torino. E che se ho capito qual è il problema.
0: Ogni tanto ci penso, ma sono l'unico in casa che corre.
4: Devo dire che è da 5 km e non da 6, perché mi sembra così metodico. Esatto, che lui c'è 6 km.
1: Anche se
0: 530 a dire la verità.
4: Quanto, scusa? 5.830 km.
1: Bravo, così ci piace, ecco. Perché volevo dire a Michele Maiolo, ecco, che quella di Bari erano 4 km e 780 metri, ecco. Al mio Garmin Super
4: Sberz
1: satellitare mondiale.
0: Pensa, registrato quasi 20.000 sessioni di corsa.
1: Bravo Luca, così ti vogliamo.
4: Non vediamo l'ora di incontrarti, Luca.
1: Luca, sei uno dei nostri, a posto. Una

0: Ciao Trio, buongiorno, sì. Anch'io sono Ugo, sono benestante, non faccio un cazzo, mi alzo alle 10, faccio colazione.
1: Ugo, sono le 8:28.
2: Diciamo, no, hai già fatto 10. Un'eccezione per mandarci il messaggio. Ah, certo, okay. Certo.

0: si chiama sicuramente Ugo.
1: No, però si chiama Pierugo. Se non sei benestante, se non ti chiami Pierugo, che è un contingente. Radio DJ, lo sapete, in questa versione estiva è il momento di collegarsi con il principe, di coloro che si svegliano presto.
2: Ah, lui sì.
1: Enrico, ex il bagnino. Buongiorno Enrico.
3: Sì,
1: attualmente tabaccaio.
3: Buongiorno, causa giornali, io ho le 5:15 / 6, sono già giù e vedo la gente che corre, ogni volta mi faccio questa domanda, ma perché? Perché non state a letto a quest'ora?
2: Voi che potete.
0: L'abbiamo spiegato. Attiva il metabolismo, stai più sveglio.
1: Se uno non ha una giornata lavorativa di fronte, ecco, quella è solo la differenza. Per me è solo quella la differenza. È bello cominciare con una corsa, è bellissimo, vedi? Soprattutto in un posto che non è il tuo. Tra l'altro, Enrico, ricordiamo che non si sposta da Riccione a Rimini perché è troppo distante.
3: Ma no,
1: sotto
3: no,
1: i 10 km.
2: Ma un chilometro dal suo tabaccaio non si sposta.
0: Vista, le cose
2: solo a vista.
1: Senti, Enrico, quando facevi il bagnino, a che ora ti svegliavi? A che ora eri in spiaggia?
3: Guarda, stavo molto più tardi.
1: Addirittura?
3: Sì, perché io ero proprio l'ultimo bagnino che andava giù in spiaggia. Io 7:30 tranquillamente mi svegliavo e andavo giù con calma. Era un po' anomalo.
1: Senti, Nicole da Rimini in tempo reale ci segnala che c'era la Bombolon Run. La conosci la Bombolon Run?
3: No, non l'ho sentito, non ne ho sentito parlare.
1: C'erano intorno alle 5:00-6:00 del mattino, si faceva un circuito in cui si mangiavano i bomboloni.
3: Quella potevo partecipare anch'io.
2: Quella sì, quella sì.
0: La birra e salsiccia, mi ricordo.
1: Sì, esatto.
0: Che prima o poi ci andremo.
1: Quando decidiamo di morire.
0: Di morire, sì.
1: Enrico, io mi sono vestito leggero, ma ancora non c'è il caldone quello vero.
3: No, effettivamente no, perché c'è una blandissima perturbazione che ha, per così dire, accarezzato l'Italia e sta quasi per lasciarci e lascerà sempre più spazio all'alta pressione, che stavolta è quella africana, quindi attenzione.
1: Okay.
3: Quindi per oggi però ci sono un po' di nuvolaglie, ad esempio al sud, e poco altro. Ecco, come temperature oggi addirittura potranno leggermente calare. Ecco, pensate, volevo anche rubare un attimo la rubrica di Danilo e svoltare per le piccole cose.
1: Certo.
3: Oggi le località affacciate sull'Adriatico come temperature massime non supereranno i 30 gradi.
1: Coccoludo, metti coccoludo, coccoludo sta
3: preso.
1: Okay. Basta.
3: Però ovviamente poi nei prossimi giorni
0: la pagheremo cara.
3: Mediamente diciamo che l'Adriatico mi resterà qualche grado in meno rispetto al Tirreno.
1: Ma io perché mi fido di te?
0: Arriva. Domenica sono 40.
1: Vabbè. Grazie Enrico, a domani, un abbraccio. Ciao.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.
5: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Inizio conto alla rovescia.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.

0: Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Bentornata Angelina Mango con Marco Mengoni, Mango Mengoni.
1: Non scegli
2: Ma gioco
0: Mango Mengoni. Canto d'amore alle 8:40 su Radio DJ. Bentornato a Federico Daddia. Ciao Fede, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a voi.
0: Collega radiofonico, autore, scrittore.
3: Sì. Collega di Albe, di Sveglie.
2: Condivide con noi l'orario.
4: Siete da attività fisica pure te presto? No,
3: no,
4: sei come noi, sedentari.
3: Ho fatto sabato sera, abbiamo solo fatto una cosa folle nel mio paesino che si chiama Pieve di Cento. Alle 2 di notte siamo partiti e siamo andati a San Luca a piedi, sono 32 chilometri.
0: Ma per
3: era da un anno
0: camminata. Ma era un voto? Perché di solito
3: è tipo un pellegrinaggio laico, esatto. E mi ero allenato rifacendolo l'anno scorso, nel senso che da un anno all'altro non avevo fatto niente.
0: Quindi... Scusa, adesso poi appunto sembra in tema con il libro che ci stai per presentare, che è School LOL. Gli studenti di Bologna, se non sbaglio, una volta diplomati vanno a San Luca, mi sbaglio?
3: Non devi salire sulle due torri altrimenti non ti laurei, ma vai a San Luca una volta diplomato.
0: Diplomato?
3: Fai il viaggio di maturità.
0: Senti, School LOL, risate segrete a scuola. Federico Daddia e Filippo Taddia,
3: che non è un figlio, ma è un fratello.
2: Fratello vero.
0: Che cos'è School LOL? A parte che Veronica è impaziente per School LOL, perché chiaramente
2: lei c'ha la rubrica cucciolona.
5: Queste battute che sono qui dedicate a dei ragazzi giovani, sono bambini, sono quelle che a lei fanno impazzire.
3: Sì, sono quelle. Sono andato molto di repertorio. È un libro di battute ambientato però nella scuola. L'idea era quella di mostrare che comunque la scuola è anche luogo di risate, di divertimento. Ci siamo rifatti a una frase di Gianni Rodari che diceva nella scuola italiana si ride troppo poco. Ok, allora proviamo a dimostrare che a scuola si può ridere, ed è un libro di battute però ambientato in una storia, in una scuola noiosissima. C'è un professore, prima lo dicevate, un preside che si chiama Pier Piero Broccoli di cognome. Preside noiosissimo, così noioso che appunto la password del registro elettronico è Sbadigli, proprio per dare un'idea. La prof di matematica invece è una stand-up comedy.
0: Matematica che si chiama Gaia Radice.
3: Gaia Radice, esatto. Perché, si gioca con i nomi. E inventa una gara di risate clandestina all'interno della scuola. E quindi
2: un torneo.
3: Gli studenti iniziano a sfidarsi, battute, monologhi, meme, vale tutto per far ridere. C'è una storia anche di contro il bullismo dentro, per mostrare che comunque la risata può essere uno scudo. E ci siamo divertiti a divertire. Volevo scriverlo con qualcuno che mi avesse sempre fatto ridere. Mio fratello mi ha sempre fatto molto ridere.
2: Fratellino, più grande, fratellino. Più piccolo.
0: Ti fa ridere di scrittura o ti fa ridere perché?
2: Perché è tuo fratello.
3: Mi fa ridere perché ha delle camicie improbabili sempre, che fa parte proprio del suo stile. E poi scrive molto bene. Quindi ci siamo divertiti. È andato un ping pong di battute, alcune veramente di repertorio di quando eravamo bambini, e altre invece abbiamo cercato di spiegare ai lettori anche come nasce una battuta, cosa vuol dire far ridere.
0: E come nasce una battuta? Una bellissima. Allora, se vi è capitato di vedere delle cose che so, anche da noi, perché abbiamo collaborato insieme, quindi se vi è capitato di ridere di qualcuna delle nostre battute, c'era lo zampino di Federico Daddia. Alcune delle tue battute.

0: Tutte sono diventate celeberrime e io le trovo veramente e mi domando, ma come gli è venuto in mente questo meccanismo comico? Cioè, ti viene naturale? C'è uno studio? C'è un metodo?
1: Beh, è un gioco. Alla fine giochi, no? Giochi tanto, giochi per estremi, giochi a ingigantire le parole, giochi molto col suono delle parole, giochi con gli accostamenti. Guarda, torno a Gianni Rodari, non a caso l'ho citato, no? La grammatica della fantasia, che per me è stato il primo manuale che mi ha spiegato che con le parole potevi divertirti. E quindi una parola nasce attraverso uno sguardo un po' divergente su qualcosa che vedi. Può essere un tema scolastico, può essere una notizia di attualità. Cerchi di vedere quello che altri non vedono e cerchi di accostare le parole giuste. Non so spiegarlo come nasce una battuta.
2: Ma è qualcosa che ti viene in mente, ridi e quindi poi la scrivi? Cioè, non è che ci lavori sopra.
0: Cioè, tu leggi una notizia e ti quella viene, cosa ti accende.
1: Sì, inizio a giocarci. Spesso la penso con la testa di chi la dirà. Quello mi aiuta molto, no?
0: Certo.
1: L'artista che andrà a interpretare quella parola. Però sì, inizia proprio a destrutturarla. È una cosa molto, molto visuale. Ho bisogno del foglio bianco davanti, ho bisogno della notizia. Lì inizia a ribaltarla, a vedere se c'è un suono, se c'è una parola, se c'è un gioco di parole, se c'è un'immagine che contrasta molto quello con cui stai leggendo e nasce la battuta. Però non esiste l'algoritmo.
0: Fortunatamente.
1: Non a caso ChatGPT, per esempio,
2: non riesce. Non è simpatica.
0: No, ci prova.
2: Se riporta delle battute, le riporta. Cioè, certo, tu dici, ma questa è di... Ma no, questa l'ho sentita. Ma questa...
1: Gli ho fatto leggere a ChatGPT School LOL e gli ho detto, scrivimi 10 battute, e non gliel'ha fatta.
0: No, ce l'ha fatta.
1: Non gliel'ha fatta. Perché comunque è banale, cioè gli manca quello sguardo altro.
0: Una storia piena di battute, peraltro, appunto... Una sfida all'ultima risata, School LOL, risate segrete a scuola, da Mondadori mettiamo un disco e poi parliamo, ci sono centinaia di cose, oggi c'è un articolo sulla Stampa che ha scritto Federico, poi c'è il seminario libri che è un'iniziativa che ci piace molto, in tanti hanno fatto il cammino con te, guarda, stanno arrivando tantissimi, questi forse li conosci, sono un gruppo nuovo, si chiamano Queen.

0: 8.49 qui su Radio DJ Radio Gaga. Siamo con il collega Federico Taddia. La radio è Radio 24, lo diciamo, insomma. Salutiamo i colleghi di Radio 24. E oggi sulla stampa tu hai affrontato una ricerca che ci dice che i professori, gli insegnanti, se potessero tornare indietro rifarebbero lo stesso lavoro.
1: Guarda, è un'altissima percentuale.
2: Quasi l'88%, è una ricerca importante, hanno intervistato più di 10.000 studenti, quindi è una fotografia molto elaborata dello stato dell'insegnamento, dell'insegnare della scuola italiana. Ci sono alcuni dati significativi, per esempio si è alzata tantissimo la percentuale di quelli che fanno un altro lavoro, mollano quel lavoro e vanno a fare l'insegnante. E sono due i ricercatori, insomma, vedono due motivi in questa cosa. Uno, che nel mercato contemporaneo fai fatica anche a innamorarti delle aziende in cui lavori, mentre la scuola invece ti dà un senso, c'è proprio un senso intrinseco.
3: C'è una missione, bella chiara.
2: Ed è vero che fai un lungo precariato prima di entrare, però un precariato che è anche un compenso discreto, nel senso che alla fine, anche se gli stipendi sono mediamente molto bassi, quelli degli insegnanti, dal precario a quello di ruolo non c'è una differenza elevatissima, quindi accetti anche questo lungo precariato. Però insomma, una scelta che questo porta nuove competenze all'interno della scuola, perché se tu hai fatto altre esperienze pregresse, certo, comunque diventi anche un insegnante. Ed è bella, è una fotografia che insomma dà un po' di ossigeno, credo.
0: Guarda, all'idea che abbiamo, c'è questo termine che ci piace molto, orgoglio, sì, scuola. Orgoglio. Parliamo di scuola pubblica, tra l'altro.
2: Scuola pubblica, sì, sì, scuola, sì, pubblica. C'è insegnanti che ci credono, si sbattono e si lamentano molto di non avere un riconoscimento sociale del loro ruolo, però poi quando sono in classe danno l'anima.
3: Solo, ma unendo poi al libro che hai scritto, hai detto, credo che sia opinione comune, che i professori che sanno ridere con gli alunni, certo, sono quelli che poi sono i migliori, quelli che riescono a trasmettere un messaggio un po' più diretto.
2: E non perché sono più divertenti degli altri, ma perché diventano complici. Comunque l'autorevolezza passa anche dal ridere insieme, non dalla
1: serietà. Perché ci sono momenti e momenti, devi riuscire a distinguere
0: quelli. Sintonia. E a proposito di sintonia, la sintonia con con i libri è evidente, a parte come scrittore ma anche come lettore. Bellissimo questo seminare libri, un book trekking sulla via degli dei. Parte il 25 agosto e che cos'è?
2: È un'idea che mi è venuta lo scorso anno di raccattare una ventina di adolescenti e con loro fare la Via delle Idee, quindi partiamo da Piazza Maggiore Bologna, la Via delle Idee arriva a Firenze, noi in verità ci fermiamo a Firenzuola perché c'è un festival che si chiama Storia in Cammino che riunisce tutti i gruppi di lettura di adolescenti in Italia, e quindi mi sono inventato questa camminata, sono 4 giorni di cammino, zaino in spalla, si attraversano gli Appennini, un percorso bellissimo.
0: Si dorme dove?
2: Si dorme dove si trova, siamo stati ospitati in locande, siamo stati ospitati in sale parrocchiali,
3: sì, palestre, immagino, di scuole,
2: un buon cammino. E l'idea qual è? Quella di camminare, stare insieme in maniera molto analogica e seminare libri, nel senso che ogni ragazzo e ogni ragazza porta il proprio libro preferito e lo lascia in un punto del percorso, può essere sotto un albero, su una panchina, può essere consegnato a qualcuno che incontriamo durante la nostra camminata. L'anno scorso è stata un'esperienza fantastica per noi che l'abbiamo proposta, ma soprattutto per le ragazze e ragazzi che hanno camminato con noi, e quindi ripartiamo con questa idea. Stiamo raccogliendo le iscrizioni.
3: Dove ci si iscrive?
2: Esatto. seminarialibri@gmail.com, tutte le informazioni si trovano sui social, ed è un'esperienza analogica. Non ho vietato di portare i cellulari a queste ragazze. Potevano portarlo e nessuno l'ha utilizzato per 4 giorni. Questa roba è, no, quando diciamo come non far usare i cellulari ai ragazzi, basta proporre,
1: fagli fare altre cose,
0: insomma un'estate piena di appuntamenti, sì. Supponiamo che lo troviate anche in qualche festival letterario, chiaramente Federico Taddia con School Hall, Risate Segrete a Scuola, con Seminare Libri, e poi chiaramente da settembre
4: ci puoi la pennicanza torna, si può anticipare, non si sa,
2: vorrei sapere anche io perché
0: sapere quando torni poi. Grazie mille,
2: grazie a voi,
0: grazie.

0: One Station.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
11: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
12: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
13: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
12: E la mia ha fino a 7 posti.
13: Anche la mia.
12: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da

0: personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 30 secondi e saranno le 900. DJ!
3: Buongiorno dalla redazione. Mentre i leader delle principali potenze mondiali sono riuniti a Evian in Francia per il vertice del G7, l'attenzione globale è concentrata sulla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Un'intesa preliminare sarebbe stata siglata già ieri, in attesa di quella definitiva prevista venerdì, dal contenuto ancora per molti aspetti sconosciuto.
4: Donald Trump, presente al summit sul lago di Ginevra, potrebbe però rendere pubblici i termini dell'accordo con Teheran prima di venerdì, come affermato dal suo vice J.D. Vance.
3: Restano però i timori per una pace comunque fragile, che potrebbe essere messa in crisi non solo dalle fazioni iraniane più radicali, ma anche da Israele. Lo Stato ebraico sarebbe rimasto spiazzato dall'intesa tra Washington e Teheran e l'avrebbe definita terribile.
4: Tel Aviv, che ha detto di non volersi ritirare dal Libano nonostante l'accordo, ha nuovamente attaccato il paese e in particolare la capitale Beirut, uccidendo nelle ultime ore 15 persone, ferendone 82.
3: A dominare il G7 non è solo la guerra in Medio Oriente, ma anche quella tra Ucraina e Russia. Il leader ucraino Zelensky ha chiesto al presidente Trump di organizzare un bilaterale negli Stati Uniti con Putin. Il premier britannico Starmer ha annunciato intanto che Londra fornirà uranio arricchito a Kiev per le sue centrali nucleari e imporrà nuove sanzioni contro Mosca.
4: La cronaca: un'auto è precipitata nel lago di Como tra i comuni di Brienno e Argegno. Poco dopo mezzanotte a bordo c'erano una donna che è riuscita a uscire dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è ora ricoverata in codice rosso, e un uomo invece ancora disperso.
3: La macchina è finita in acqua in seguito a un incidente che avrebbe coinvolto diversi mezzi. Ancora da chiarire la dinamica.
4: Torniamo negli Stati Uniti per parlare dei mondiali di calcio. Esordio con un pareggio per l'Iran contro la Nuova Zelanda, 2-2 il risultato finale di una partita segnata dalle proteste di numerosi tifosi sugli spalti contro il regime degli Ayatollah. Manifestazioni anche fuori dallo stadio.
3: La Spagna, campione d'Europa, è stata invece clamorosamente fermata sullo 0-0 da Capoverde, che ha resistito grazie alle parate del portiere quarantenne Vosinha, che gioca nella Serie B portoghese.
4: In parità anche le altre partite, 1-1 tra Belgio ed Egitto e tra Arabia Saudita e Uruguay.
3: Stasera l'esordio della Francia con il Senegal e nella notte quello dell'Argentina con l'Algeria. In campo anche l'Iraq, che torna al mondiale dopo 40 anni e sfiderà la Norvegia.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi ci risentiamo tra un'ora.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ah! E se non caricano streaming?
10: Ah! Cop Voce e un super 5G.
11: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Sono le 9.07, questa è Radio DJ, c'è Chiamate Roma 3131 con il trio Medusa che vi intrattiene fino alle 10 per poi passare la linea a DJ Chiama Italia.
1: Ma facile, facile, no? Facilissimo. Facile.
0: 53 minuti a noi ancora in nostra compagnia, suonando tutti i dischi con la pubblicità, il netto sarà sui 12-13
1: sì,
0: minuti.
1: Forse riusciamo anche a migliorare.
0: Di più, lo sappiamo.
1: Quella è quella al quale aspiriamo.
0: Perché abbiamo messo Martin Garrix? Perché Martin Garrix ha recentemente fatto una serata a New York, in quel di Brooklyn. Quindi qua secondo me c'è
2: un po'. Allora la devi spiegare, se no la dai per scontata.
0: Tipo un grandissimo Max Pezzali. Pezzali, noto tifoso interista, va a cantare alla festa del Milan, per dire, no? Cioè, quindi
3: Martin, a Milanello.
0: No? Perché Martin Garrix ha fatto questa serata al Barclays, che è il, diciamo, il palazzetto dove giocano i Brooklyn, correggimi Patrizio, dove giocano i Nets, i Brooklyn Nets, quindi la squadra dei Brooklyn, che non è proprio, diciamo, il massimo, diciamo,
4: dei rapporti. È il derby di New York, ci sono i Knicks e ci sono i Nets.
0: Anche se i fan dei Knicks sono numericamente molto.
4: Certo.
0: Che cosa ha fatto durante questa serata? Ha remixato un file che credo che ieri abbia messo Linus,
2: sì, c'ha aperto,
0: in apertura. Un file che mia figlia me ne ha parlato e ha detto: papà, ma qui si parla solo di questa cosa. Durante i festeggiamenti c'è questo tifoso dei Knicks che esclama questa roba:
5: Mayor still Muslim? Uh-huh. My bagel's still Jewish? Uh-huh. Even the Pope's on our side? Uh-huh.
0: Viralissima questa roba in cui dice: il nostro sindaco è ancora musulmano, il bagel è ancora ebreo,
1: ebraico.
0: Il bagel è quella specie di ciambella salata che è un proprio il New York bagel, è proprio la cosa classica che loro si fanno a colazione con il formaggio spalmabile, i più ricchi ci mettono il salmone. Perfino il Papa è dalla nostra parte, perché il Papa
3: anche se è di Chicago, sì, ricordo, sì, quindi lui Bulls.
0: Però lui ha detto che ti fa i Knicks, quindi a questo punto Knicks in fai, cioè i Knicks hanno vinto con 5 partite. Sta roba è diventata viralissima. L'hanno

0: fatta vedere a Mamdani, l'hanno remixata, appunto Martin Garrix l'ha usata in questa serata. Come nasce un fenomeno virale? Ma è abbastanza imperscrutabile. I più, diciamo, affezionati a Chiamate Roma ricorderanno anno 2004-2005.
1: Dovremmo chiederlo a Nicola Veschi, che è giornalista sì. Che fece per sbaglio questa intervista sul litorale romano.
2: 2010.
0: Io guarda, ricordo che eravamo in vacanza insieme, eravamo a Miami e avevamo il cellulare bollente, tutta gente voleva intervistarci dicendo: ma come avete scoperto questa intervista? Era andata in onda su, o meglio, no, non era andata in onda su Sky, l'avevano messa online. Però l'ho buttata un po' via.
1: Allora, il giochino era questo: il montatore aveva montato il servizio e avevano escluso questa, certo, intervista, che però era molto particolare e colorita, la sentirete. Sì, sì. Si era divertito a metterla online su YouTube, ma sottotitolata. Cioè, tu sentivi il romanesco e sottotitolato quello che volevano dire.
0: Allora, classica intervista sulla spiaggia: arriva il giornalista e dice: ma come sta andando? E vede due simpatiche ragazze e loro rispondono così:
3: come resisti al caldo?
4: Che ne so, vado a fare la doccetta là perché al mare dopo pizzica tutto.
3: Fino a quando resisti?
4: Un'oretta, ma neanche. Ti viene a fare subito il bagno con la capaccia, ti viene insolazione.
3: Hai preso da bere?
4: Sì, mi sono piato il calippo.
3: Tu?
5: Io pure il calippo, poi se siamo presa la birra.
2: Debora e Romina, che furono poi ribattezzate le Calippe.
0: Le Calippe. Ma sai, credo che abbiano fatto una partecipazione in un film.
1: Sì. Allora,
0: addirittura in una.
1: Ma credo che tuttora sia un connubio che vada avanti.
2: Ogni tot le rintervistano.
1: Ah, ok. Quando arriva il decennale.
0: Calippa a birra. Tormentoni nati per caso, Veronica.
2: Allora, un altro tormentone, in realtà anche in questo caso è un'intervista che è stata fatta durante un momento particolare a Napoli nel 2013, documentare la reazione dei napoletani davanti al miracolo di San Gennaro.
6: Cosa chiede a San Gennaro?
7: Al suono giapponese.
2: Allora,
1: però aveva la maglia del Napoli.
2: Ma
1: sono giapponese.
2: C'è stata anche un'ipotesi su quale fosse in realtà l'intenzione di questo ragazzo. Era dire: assumi giapponese. Quindi magari trovare un lavoro.
1: Ma che me sa chiede a me che sono giapponese?
0: Sono giapponese.
2: Un altro video virale, in questo caso durante il periodo del Covid, pandemia. Sono usciti un po' di video, diciamo quello memorabile, che rappresentava un po' l'umore di tutti.
0: Per noi abbiamo passato varie volte.
8: Sono rotta i coglioni!

0: l'orchestra a cantare. La signora.
1: La signora
2: ha espresso il sentimento che tutti noi un po' provavamo. Vabbè, ce ne sono centinaia.
0: Ce ne sono tantissimi. Uno dei miei preferiti è del 2015, di un ragazzino che in realtà racconta con un video su YouTube la sua giornata con il papà, l'appuntamento il pomeriggio all'Iper con i suoi amici. 8 milioni di visualizzazioni per questo video, dove lui semplicemente invita il padre a salutare in camera e fa: Saluta Antonio.
2: Credo che sia il preferito di Matteo Curti. 342 00 00 700. Ne abbiamo lasciati fuori sicuramente a centinaia. Però ti abbiamo fatto scegliere, se vuoi, un tormentore.
0: Potevo andare un po' sul classico, invece volevo stupire gli ascoltatori oggi. No, dai, facciamola partire.
1: Ma guarda che siamo anche noi sorpresi,
2: Vediamo, sentiamo.
1: Togliela. Hai scelto questa.
0: Siete pronti a ballare? A me piace tantissimo.
1: Per te.

0: Maurizio, scansate proprio dopo sta scelta di Veronica.
1: No, no, proprio scansati, scansatevi tutti, scansatevi tutti. Però posso dire una cosa, sono passati 26 anni, è uscita nel 2000. Fa sempre,
2: sempre
1: cacare,
2: cacare. Fa sempre.
3: Però
2: sempre,
3: in particolare a noi, perché vedo che ha riscosso un discreto successo. No?
2: Non capisco proprio. Se
1: deve essere un fatto anagrafico, ragazzi. Sì, sì, sì.
4: Mi sto per prendere un momento reggaeton del venerdì, ve lo
2: no,
4: dico.
2: No.
1: Alle 10.40. Sì, sì. O dopo il 26, cioè il 26 è tutto, cioè tutta l'estate per farlo. Ed estate è così bello il reggaeton.
2: A meno che se vogliamo abbassare la nostra quota di parlato, ci sta, lo facciamo il venerdì elettronico di Patrizio e reggaeton di Vero.
1: No. No, Patrizio.
2: Però dopo credo che Linus ci chiami.
1: Per Patrizio, questo venerdì fai anni 90, hai fatto anni 80, quest'anno fai...
5: faccio anni 90, anni 90. E l'ultima, sì? Non voglio spoilerare, ma sarà la puntata trash.
2: Ah,
5: cioè
2: la
5: proprio
2: puntata
5: tutto,
2: trash
5: tutto,
2: music.
5: Tutto, tutto, ci metto tutto. Ma è bellissima.
4: Lo vedi che era
5: viene
4: meglio,
5: bene, viene bene.
1: Poi a settembre vi diremo dove trasmettiamo.
2: Sì, esatto,
1: non,
2: esatto,
1: non
2: esatto,
1: qui,
2: esatto.
1: Non qui.
2: Troveremo altri lidi. Certo.
1: Scusa Veronica, ma al 342 00 00 700 ti tirano le orecchie. Dicono, ma come, zia Veronica si è dimenticata l'Islanda? Ma l'Islanda, il tormentone dei tormentoni.
4: Allora facciamo sentire l'originale, poi lo dico io se vuole.
1: Okay, perfetto.
6: È molto lontano l'Islanda, è vicino a Padova l'Islanda.
4: È che non abbiamo più in program la canzone dei Pinguini Tattici in questo momento, se no potevo dire è vicino a Padova l'Islanda.
1: Ma che c'è di bello in Islanda?
4: Le luci, i sassi.
1: Cos'altro abbiamo lasciato fuori? Sentiamo.
7: Premier Conte impegnato in un importante in Egitto. Ascoltiamo Conte.
1: Ma c'è
8: questa.
1: Ma certo.
8: Questa in diretta.
1: Ma certo.
3: Il povero Marco Di Fonso che stava lì facendo lì. Il collegamento,
2: facendo un commento alla giornata.
3: Ma l'immagine si avvicina
1: alla Katie Kelly, piano. Ce lo fai risentire? Perché io non ricordavo che fosse un servizio del TG2, ragazzi.
3: No, no, Sky TG24.
7: Premier Conte impegnato in un importante vertice in Egitto. Ascoltiamo Conte.
1: Che meraviglia.
3: Il genio del regista. Il genio. Perché dice: sentiamo Conte.
1: E
3: non
1: manda
3: il senso.
1: Sentiamo la signora. Perché il regista non dice manda l'Ampex o manda il via, ma dice gira 4 e dice: aspetta,
2: è importante.
1: Vuoi citarne qualcun altro? No, sono talmente tanti, ragazzi.
4: Ma allora ne abbiamo forse un altro?
1: Qual è?
4: No, non ce l'avevamo. Cosa
1: cosa vuoi citare?
4: No, io in realtà avevo anche Skibidi Boppi, che è il più recente
2: di tutti.
1: Però

0: Quello è differente.
1: Sono video realizzati con l'intelligenza artificiale, sono tutte interviste, ovviamente fatte appunto da intelligenza artificiale.
2: Però
1: e c'è il
2: scritta.
1: Finale Schibidi Boppi.
0: Però quella è fatta appositamente, mi piace meno.
2: No,
0: mi piace
2: più
0: le cose casuali.
2: Così.
1: Questi sono casuali, certo.
0: Chissà se tutte queste persone, grazie a queste partecipazioni, a questa visibilità, hanno trovato lavoro. Perché effettivamente per trovare. Bravo!
3: Bravo. Sai dove vogliamo andare a parare?
0: A parare e a difendere. Ci sono veramente tanti modi. A me fa tanto, piace sempre la storia, quello io ho accompagnato un amico al Proin e poi cioè, non hanno preso, preso me ma hanno preso il mio amico. In questo caso si parla del difensore del Costa Rica. Capo Verde, ragazzi.
2: Beh, ieri hanno fatto un'impresa, perché la Spagna era forse la favorita numero uno insieme alla Francia.
0: Le Furie Rosse, le Furie Rosse
2: 0-0 senza prendere gol, impariamo da loro.
0: Portiere quarantenne, ricordiamoci, e difensore chiamato tramite LinkedIn.
4: Ma cioè, l'hanno cercato così.
2: Guarda queste cose.
4: È il Capoverde fa il difensore.
2: Se ci pensi, non sarà facile trovare tanti calciatori a Capoverde. Insomma, credo che sia una delle nazionali più piccole che ci sono. Dopo Curaçao.
0: Curaçao.
2: Guai a chi ce la tocca.
0: Lui è un ex impiegato della Banca di Dublino. Giocava part time per i Bohemians, poi dopo è stato assunto a tempo indeterminato, vedi il caso, dagli Shamrock Rovers. Shamrock è praticamente, credo che a Dublino tutto è Shamrock, no? Che sarebbe il trifoglio, insomma il simbolo nazionale. Il CT di Capoverde a un certo punto dice: ma mi sa che questo è ha il passaporto
4: nostro.
0: Gli scrive su LinkedIn e lui non risponde perché pensava fosse spam. Dopodiché gli riscrive e dice: hai visto la proposta? Ma era in portoghese questa mail. Allora lui che fa? Va da Google Translate, la traduce e la mail diceva: ma non è che ti va a divenire ai mondiali? Detto fatto, lui ha fatto i bagagli e giustamente è andato a giocarsi le partite dei mondiali.
2: Sono titolare e vedete insomma i risultati. Cioè, Capoverde, ripeto, ha fatto l'impresa per ora di tutto il mondiale.
0: Io vorrei capire come è arrivato uno così con LinkedIn a giocare i mondiali.
2: Tanto è uno che legge. Perché ce l'abbiamo tutti, non leggiamo mai le notizie, mai.
0: A me recentemente hanno scritto: cercasi conduttore internazionale, magari mi vogliono proporre gli Oscar.
2: Ma che ne sai?
0: Devo leggerlo. Veronica ha fatto una piccola ricerca. Hanno dici solo George Harrison per cominciare. Che è
1: fantastico. Harrison Ford lavorava come falegname e fu ingaggiato per costruire mobili e armadietti per l'ufficio del regista George Lucas. Durante i provini di Guerre Stellari, e gli chiese di fare da spa leggendo le battute agli altri attori, e poi è finito per interpretare Han Solo.
0: Ma ti rendi conto?
2: Stava là per sbaglio, montando. Quindi
4: stock. Ti puoi fermare un attimo? Che dobbiamo
2: aggiungi uno zic.
0: E poi pensate invece alla storia di questi tre pirla che trasmettevano solo musica e cartoni animati. Poi arriva un altro pirla che si chiama Matteo Curti, registra una cassetta, la manda a Linus. Linus ci chiama e fa: ciao, sono Linus. Ciao!
2: Era spam telefonico.
4: Spam telefonico.
2: Che te chiama.
0: E lui richiama. 3420000700 se volete raccontarci. Magari avete trovato modo in maniera così fortuita o grazie a un incidente, cioè fortunato in questo caso.
2: Oppure siete una casualità. Così caparbi da inventarvelo il lavoro, cioè trovare il modo di riuscire ad essere assunti.
0: Come hai cominciato a fare il DJ, Patrizio?
5: Perché volevo far vedere a mio padre come si lavora veramente, capito?
4: E non ci sei ancora riuscito.
0: Esatto. È sempre colpa mia che ti tiro dentro. Sempre.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Potrebbe essere anche il titolo di una mail che ti giunge dicendo: per caso vuoi lavorare per noi? Vuoi giocare per noi? Che ne sai?
1: Ah, che ingenuo, pensavo a un altro tipo di proposta. Invece certo, proposta lavorativa no, perché ne ricevo tanti.
2: Di proposta di matrimonio,
1: quanti lavori io sto rifiutando?
0: Guarda, io non vedo l'ora, perché domani sera ho doppio appuntamento. Prima mi vedo con questa ragazza svetrana che vuole avere con me un rapporto serio e duraturo, e poi con un principe nigeriano. Vabbè, non posso dirvi tutto, perché sennò
2: lì perché è rischioso, certo, è rischioso.
0: $400,000 io devo dare solamente 1500, perché deve
2: sdoganare. Sono le spese,
0: è una storia incredibile.
1: Come li vuole?
0: Cash.
1: Ma perché capitano tutte a te?
2: Per fortuna, sono fortuna.
0: E pensa che vado nella hall di un grande albergo. Quindi è incredibile.
2: A
0: me, cioè, la parte della mail, appunto, che è chiaramente una truffa. Ci possiamo vedere nella hall di un grande albergo. E che cacchio vuol dire che c'è nella hall di un grande albergo? 342 00 00 700. Tantissimi che hanno trovato in maniera fortunata e anche no il proprio lavoro.
3: Ciao Trio. Invece io il lavoro, quello che sto facendo adesso, l'ho preso perché inconsciamente sono andato da questi qua proponendo un contratto di fornitura, e loro mi hanno detto: no, perché tanto noi siamo senza venditori, è un'azienda concorrente. Mi sono proposto e ormai sono 6 anni e mezzo che ci lavoro.
1: Vabbè, giustamente
0: non hai firmato nessun accordo di non concorrenza.
1: Non lo so, sei libero professionista, forse ti dici che
2: no, dipende. Beh, ci sono, come dire, di solito se sono accordi importanti, tu almeno per un anno non devi fare la stessa cosa.
1: Fidatevi che non era importante.
0: Allora, quanto mi date?
1: Allora, a posto, cioè, per essere chiari, mi pagate?
0: Allora, fermi lì, torniamo subito. Ogni mattina in
4: DJ One Nation One Station. Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da €145 al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo €8,350, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di €16,455, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
10: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.

0: Ariana Grande, versione sempre sussurrata, ormai c'è questa tendenza un po', vabbè, che devi fare? Purtroppo ha fatto il viaggio in classe smart con Ilona Staller. Secondo sì, me sicuro. Quando tu fai quel viaggio lì prendi
1: l'ispirazione.
0: 9.37, tantissimi messaggi al 3420000700. C'è il povero Gianni Falomo, il temibile Cioppi, da questa mattina qui dalle 5.30, giusto
2: Gianni?
0: Ragazzi,
2: ma uno che lavora veramente.
1: Uno c'è.
0: Sei
1: uno
0: tutto
1: c'è.
0: Sudato, guarda però. Senti, no, prima di parlare al telefono con questa simpatica ragazza, ci volevi segnalare una storia che hai controllato essere vera?
2: Ho controllato perché ho chiamato l'ascoltatore, sì? È una storia di calcio, è praticamente il primo anno di Serie C del Calcio Trento,
0: sì?
2: Durante il raduno mancava un ragazzo per fare insomma degli esercizi di allenamento e delle cose, per cui a un certo punto si rivolgono a questo ragazzo che faceva ganese, che faceva il magazziniere.
0: Magazziniere.
2: Lo mettono dentro per fare questi esercizi e non lo tolgono
1: più.
2: Il titolare inamovibile della squadra e viene poi acquistato dal Genoa.
0: Ammazza,
2: si chiamava Onuleke.
0: Onuleke. Che storia bellissima. Che storia
3: ricorda
0: bellissima.
3: Un po' quella di Moreno Torricelli, che pure lui faceva il falegname e prese parte a un'amichevole estiva contro la Juventus, credo anche lì Genoa, sì. Se non ricordo male. Giocò così bene la Juve, lo comprò subito e ce lo ricordiamo tutti Torricelli.
0: Falegname, no, forse faceva mobili Riccardo Zampagna. Era tappezziere.
1: Sì, il falegname.
0: E era molto abile, probabilmente con le mani, anche Leonardo da Vinci. Voi direte perché Leonardo da Vinci, ce lo spiega Manu da Voghera, guida turistica però a Pavia. Buongiorno Manu.
4: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, buongiorno. Tu giustamente quando dici, guarda che se parlate di casualità e di come sei arrivato in maniera fortuita a fare il lavoro che fai, dobbiamo parlare di Leonardo da Vinci.
4: Innanzitutto è il primo che compila un curriculum vitae nella storia.
0: Ma va?
4: Per cui alla fine del 1400 lui è in fuga da Firenze perché è accusato di sodomia. Lui lavorava per la famiglia Medici e aveva già lavorato come architetto e pittore, però deve fuggire in fretta da Firenze e sta cercando un datore di lavoro. Viene a sapere che Ludovico il Moro Sforza, che in quel momento è un residente a Vigevano nella corte ducale, sta cercando però un ingegnere di macchine da guerra. Non un pittore.
0: Certo.
4: Quindi lui redige

0: curriculum vitae in parte falso, pompando molto l'aspetto del fatto che lui è un bravissimo ingegnere di macchine da guerra, e solo in fondo, in piccolino, scriverà: e sono anche pittore.
1: Ah, okay.
0: Ma verrà assunto da Ludovico il Moro come Enzo Miccio della situazione. Scusate.
1: Certo,
2: come il Miccio della
1: situazione. Bellissimo, paragone bellissimo. Cioè, quindi come preparatore
0: perché
1: di eventi?
0: Lui organizzerà le feste di Ludovico il Moro. Ah. Ludovico il Moro ha bisogno di qualcuno che gli coordini questi party bellissimi che lui fa, e sceglierà Leonardo, che organizzerà, vabbè, lui in modo geniale, inventerà per esempio delle macchine semovibili, quindi delle specie di robot che arriveranno sul palco dove vengono fatte queste grandissime feste a corte, e quindi si guadagnerà la fiducia di Ludovico e piano piano diventerà anche il pittore di corte, e Ludovico gli farà dipingere la Cecilia Gallerani, che è la dama con l'ermellino, che è la sua amante principale, e poi la Crivelli, la Belle Ferronière, che è la sua amante numero due. Vabbè. Per cui lui si introduce come ingegnere di macchine da guerra.
1: E quindi come scenografo, fondamentalmente.
2: Io sapevo anche un'altra curiosità.
1: Esatto, penso
0: ma più che altro proprio gli organizza le feste, proprio come Enzo Miccio.
2: Ma non confermi che era anche un grande barzellettiere, cioè che era così divertente, quindi faceva anche l'animatore. Ora non c'erano i palloncini gonfiabili, sennò
3: avrebbe fatto anche il cagnolino.
0: Insomma, diciamo che è una persona che, pur essendo un genio, è caratterizzata da una grandissima umiltà.
1: Però posso dirti, Manu, che niente di nuovo, perché io so di gente che ha partecipato a feste e cene eleganti e poi ha trovato lavoro.
2: Sì.
0: Per cui magari le vie sono
2: infinite,
0: essere elastico,
3: bisogna adattarsi. Esatto. Perfetto,
1: elastico della mutanda in quel caso, lasciamo stare.
0: Pur di lavorare, cosa non si faceva anche nel 1482?
1: Esatto. Io l'idea di Leonardo che fa le statue di ghiaccio è una cosa che mi fa impazzire. Sai, quello che fa il cigno,
3: inventa i cocktail, magari
2: i macchinari che portano, capito?
1: Bellissimo. Sei stata strepitosa. Grazie mille, sei stata strepitosa. Grazie Manu, un abbraccio, buona giornata.
0: Ciao.

0: Businessman, titoli La Piaga alle 9.45 su Radio DJ, su Repubblica, pagina 43, trovate un articolo bellissimo che ci ricorda che oggi torna nelle sale,
1: dopo 60 anni,
0: dopo 60 anni al cinema Django. Per noi è veramente un grandissimo onore avere al telefono Franco Nero. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno a Django.
0: Già i brividi. Già la voce, esatto.
3: Solo l'idea.
0: Franco, che effetto ti fa rivedere sul grande schermo questo capolavoro del cinema?
2: Sono molto emozionato perché questo è un miracolo. Questo film è un miracolo perché quando l'abbiamo girato 60 anni fa nessuno pensava che questo film avesse un successo mondiale in un modo incredibile, dal Giappone all'America, Sud America, Germania. Cioè è un miracolo, diciamo che è un miracolo di film, però è un film talmente originale che non muore mai. Questo è un film che nei prossimi 60 anni si parlerà ancora di Django.
3: Sì, sì, ha creato un personaggio incredibile con quello, certo, di Django. Immagini iconiche che tutti riconoscono, come lui che trasporta una bara, cioè non vengono date spiegazioni.
1: È un inizio che è un manifesto.
3: È un manifesto incredibile.
1: Una bara nel fango. Nel fango.
2: Poi a quell'epoca il regista Sergio Corbucci metteva nella bara, la riempiva di ciaffi, così era più pesante, così dovevo faticare di più.
3: Certo. Lui non diceva è cinema.
1: Quindi non fai finta, è fatica vera.
0: Fatica vera nel fango vero.
2: Fango vero. Quando noi abbiamo lavorato poi al villaggio, era la Helios a Roma, avevano riempito l'intero villaggio di fango. L'avevano portato da fuori, non lo so, era pieno di fango. Difatti, quando un giorno Corbucci invitò Sergio Leone a venire a vedere una scena del film, Leone arrivò e i suoi stivali erano pieni di fango, completamente.
0: Senti, Franco, quindi anche fisicamente girare un film era un impegno importante.
2: Fisico, allora sì, anche fisicamente, pensare che c'era scena delle sabbie mobili, il mese di febbraio, freddo incredibile, io sono stato tutto il giorno nelle sabbie mobili, di fatto mi portarono poi in ospedale, mi fecero dei massaggi con lo spirito, con altre cose per far rifunzionare il fisico.
0: Senti, tu dove lo andrai a vedere al cinema in questi giorni? Sì, supponiamo di sì.
2: Beh, io oggi lo presenterò a Roma in due cinema, lo presento all'Euro e poi a Giulio Cesare, e l'altro giorno l'ho presentato a Milano.
1: Sì, ricordiamo che è in tutta Italia, celebrato appunto il 60esimo di
2: Italiano. Io invito tutti andando a vedere, chi non l'ha visto, certo, che non rimarrà deluso, anzi.
3: No, assolutamente, perché è un genere, il western, poi visto con gli occhi di Corbucci, questo che non cambierà mai, cioè non è che puoi evolverlo, puoi farlo. C'è stato un riconoscimento con Django Unchained, però l'originale è questo qui.
2: Tarantino ha voluto fare questo omaggio al western di Corbucci, mi disse un omaggio a te, a Corbucci. Nel film di Corbucci, in Django originale, gli oppressi erano i peones messicani, invece nel film di Tarantino gli oppressi erano i neri.
0: Certo.
2: Però poi ha fatto il film a suo modo.
0: È chiaro.

0: lui era pazzo di Corbucci e anche di me.
1: Sì,
2: io sono convinto.
3: Sono convinto che Tarantino dovesse rifare Django, lo farebbe adesso con gli oppressi messicani di nuovo.
1: Sì, ritorna su qui. Senti, Franco, che pubblico c'è? Perché, per esempio, mio figlio ha 20 anni e già ha comprato il biglietto questa sera a Roma.
0: Ma guarda, io quello che ho visto a Milano, un sacco di tutte le età,
1: esatto,
0: cioè persone principalmente giovani, ma anche persone insomma non giovanissime, perciò penso che è un film per tutti, piacerà a tutti, questa piacerà assolutamente a tutti quanti. Niente, soltanto
3: invidia per chi lo vedrà per la prima volta, non avendolo già visto.
1: C'è il famoso quello, diciamo, quella cosa che va su internet quando ti cancellano la memoria e puoi rivedere per la prima volta Django. Voi lo potete rivedere al cinema questa sera. Franco Nero sarà in due proiezioni a Roma. Per noi è stato un immenso, veramente, onore averti al telefono qui a Radio DJ. Grazie mille, Franco, un abbraccio.
0: Il piacere è tutto mio.
3: Grazie.
1: Ciao.

0: Sì, è vero, sta tornando anche Kill Bill nelle sale. Chiaramente Django per noi è una cosa. Poi avere Franco Nero al telefono. Ma in tanti si domandano quando proiettano Alex L'Ariete.
1: Restaurato.
2: Bisogna aspettare.
0: Gestori delle sale. Io il DVD ce l'ho. Se volete.
2: Quando è che hanno girato? Cerchiamo di fare un decennale.
0: Mi sa 2000. Sono passati più di.
1: Vabbè, 2030 allora. Facciamo a 2030.
0: No, io però disponibile. Quando volete vengo. Si
3: proietta. 2000.
0: Sono passati. Grazie a tutti, ci sentiamo domani.
1: A domani, ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
12: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
11: E la mia ha fino a 7 posti.
12: Anche la mia.
11: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
13: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: Disney e Pixar presentano
1: Jesse, pronto?
2: Woody!
0: Toy Story 5.
3: La tecnologia ha invaso casa nostra.
2: Sto perdendo bolli per quel tablet.
0: I giocattoli contro la tecnologia.
4: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
0: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai, vai, vai!
8: E altri che ti danno molto di più, come motori.

Diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

0: Il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10. DJ!
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione Pax Americana. La G7 di Evian in Francia. Donald Trump ha usato la firma elettronica dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per presentarsi come il grande pacificatore del Medio Oriente. Il memorandum, che sarà sottoscritto in presenza venerdì a Ginevra, concede alle parti 60 giorni di tempo per raggiungere un accordo definitivo.
4: Trump ha assicurato che Hormuz sarà completamente riaperto. Il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto, che nelle ultime ore è stato attraversato da 3 petroliere e 2 navi cargo cariche di merci.
3: Ma c'è il timore che Israele e le fazioni iraniane più radicali facciano naufragare il cessate il fuoco. Lo Stato ebraico infatti non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano, dove nelle ultime 24 ore almeno 15 persone sono rimaste uccise e un'ottantina ferite nei raid israeliani. E una fonte pakistana poco fa ha dichiarato che l'accordo consente a Tel Aviv di continuare le operazioni militari.
4: Intanto oggi il vertice del G7 concentra l'attenzione sulla guerra in Ucraina e sulle prospettive della sicurezza europea. Protagonista della giornata sarà il presidente ucraino Zelensky, che ha chiesto a Trump di organizzare un bilaterale negli Stati Uniti con Putin. Il premier britannico Starmer ha annunciato che Londra fornirà uranio arricchito a Kiev per le sue centrali nucleari e imporrà nuove sanzioni contro Mosca.
3: Andiamo negli Stati Uniti. Funzionari militari avvieranno un'indagine sull'incidente che ha coinvolto un bombardiere precipitato in California, ma i dettagli non saranno resi pubblici per circa 6 mesi. Il disastro, il più grave che abbia coinvolto un B-52 da 44 anni, è costato la vita agli 8 uomini dell'equipaggio.
4: Voltiamo pagina. Un finto blitz delle forze dell'ordine per appropriarsi di droga per 280.000 euro. È la truffa inscenata dai camorristi napoletani ai danni dei vertici di una banda di colombiani che dal Sud America faceva arrivare in Italia ingenti quantitativi di cocaina.
3: Ma la vicenda non si è chiusa qui. Per recuperare i soldi oppure il carico, il cartello aveva pianificato rapimenti affittando appartamenti in cui richiudere i debitori e aggressioni con mazze da baseball e armi da fuoco.
4: Ora il calcio. Il 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, accompagnato da manifestazioni di protesta contro Teheran sugli spalti e fuori dallo stadio, ha chiuso una giornata dei mondiali caratterizzata dai pareggi. Dopo il clamoroso 0-0 tra Spagna e Capoverde, ci sono stati l'1-1 tra Belgio ed Egitto e quello tra Arabia Saudita e Uruguay.
3: Stasera l'esordio della Francia con il Senegal e nella notte quello dell'Argentina con l'Algeria. In campo anche l'Iraq, che sfiderà la Norvegia.
4: Infine il basket. Stasera alle 20 a Venezia si gioca la gara 3 della finale scudetto tra la Reyer e Milano. Con una vittoria all'Olimpia in vantaggio per 2-0 nella serie, conquisterebbe il titolo.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Da Andrea Sessa e Stefania Salardi per ora è tutto, altre news a mezzogiorno.
6: Radio DJ. One nation, one station.
7: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
14: E a chi ama vivere in equilibrio.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: simpatia, che non c'è niente di male, sempre questa maliziosità, sempre questa retorica, sempre quel guardare dietro, no? Tu metti sempre Somber perché è amico tuo.
1: No,
0: Chukanosh.
1: Cioè, infatti,
0: è un'espressione. In che lingua è Chukanosh?
1: Beh, Chukanosh sarà pugliese.
0: Però Chukanosh sembra un'altra lingua, completamente.
1: Chukanosh, sì. Eschimese, sembra.
0: Sì, sì, o pelle rossa.
1: Sì,
0: Dakota,
1: beh,
0: in Dakota.
1: Sono sempre Inuit, in qualche modo.
0: No, questa canzone mi piace anche il concetto di tornare dagli amici, e mi piace perché quando va la canzone insieme scorrono anche le immagini che l'accompagnano. E le immagini che l'accompagnano è una sfilata di gioventù.
1: Oh, eccola qua la sfilata, vedete?
0: Eccola qua.
1: Dei giovani uomini.
0: Ma
1: e delle
0: giovani
1: ragazze.
0: A proposito di sfilate, buonasera, buona mattina, buongiorno a Matteo.
2: Buongiorno,
0: che ieri sera
2: buongiorno.
0: Per lavoro si è recato a vedere il concerto di Achille Lauro.
2: Ma anche per piacere.
0: Anche per
2: cosa
0: piacere,
2: che
0: ma l'avevi già visto
2: sempre
0: a Roma.
2: Sì, però era in piccolo, perché a Roma era un palazzetto, qui era nella magnificenza della Scala del Calcio.
0: Ed è successa una cosa curiosa, no?
2: Sì, a un certo punto.
0: Achille Lauro ha sempre avuto un rapporto molto stretto con la moda, vi ricordate?
2: Sì.
0: Per un certo periodo il suo migliore amico era Alessandro Michele, il direttore creativo di Gucci.
1: Sì, sì, ma nella canzone Rolls Royce dice vestito bene Michael Kors.
0: Sì.
1: O vestito bene via del corso.
0: Esattamente, insomma. Adesso si è un po' normalizzato da quel punto di vista. Però, insomma, la moda evidentemente continua ad avere un ruolo importante. Tant'è che.
2: Che ieri, nel bel mezzo del concerto.
0: Nella bella fine quasi del concerto.
2: Sì, a tre quarti di concerto. A un certo punto il palco di San Siro è diventata la passerella per sfilare, ha fatto sfilare una trentina di modelli e modelle con i suoi vestiti fatti in collaborazione con un marchio.
0: Cioè li ha disegnati lui?
2: Lui ha partecipato,
1: Non si butta via niente. Bello.
2: Siamo rimasti un po' interdetti perché questa cosa durava. Poi dopo per fortuna il concerto è ripartito. Io che
0: Fortuna vuol dire che non ti è piaciuta
2: io,
0: tanto.
2: Io come sai con la moda faccio a pugni.
1: Questa l'avevamo un po' intuito, ma con grande rispetto.
2: Quindi
0: che tu sia sincero e onesto, bravo.
2: Quindi non me l'aspettavo.

0: Ecco, poi quando è ripartito, poi è arrivata Laura Pausini, eccetera. Canzoni molto belle, mi sono, diciamo, ho rifatto pace col mondo.
1: Senti, volevo sapere, perché a me interessa anche la parte imprenditoriale, così. Ti ha cioè, diceva, sono in vendita, scannerizzato il corpo. A me piacerebbe, cioè, no, io l'avrei fatto
2: esattamente una sfilata. Quante erano le modelle?
0: Beh, tante, saranno state una trentina.
2: C'era anche la fidanzata di
0: Sinner.
2: Di Sinner,
0: Leila Handanovic.
2: Sì, Handanovic era il portiere dell'Inter.
0: Sarà parente, non lo so.
2: C'era anche Jenna Knox.
0: Jenna Knox, che è tua parente,
2: è la fidanzata di mio figlio.
3: C'era Jenna.
2: Sì, c'era anche Jenna.
0: Erano, beh, tutte molto simili, belle, insomma, ovviamente come deve essere per le modelle, però ti dico, al quarto d'ora uno comincia a dire, beh.
2: E tu con chi stavi allo stadio?
1: Ovviamente da solo.
0: No, sono andato con Stefania Saccinto, nostra collega, per fare riprese.
2: Bene. Una troupe agile, diciamo.
0: E eravamo molto vicini e potete vedere i risultati di queste riprese già adesso sul nostro Instagram.
1: Prima di iniziare vorrei sapere percentualmente composizione del pubblico maschile e femminile.
0: Ma guarda, abbastanza equivalente, insomma, tanti maschi, tante femmine.
1: Bene.
0: Ma lui
1: io sono a posto, tu se io sono a posto.
2: Io avrei pensato maggiore presenza femminile.
0: Ma ti dico, quello che vedevo davanti a me era un 50-50.
2: Ma sapendo che c'eri tu, ti hanno messo in un settore
0: ero in un settore bello, perché c'erano i parenti di Achille Lauro, il cugino e suo padre, che è il vero dominatore,
2: caro amico,
0: il vero dominatore della platea.
2: Sì, abbiamo fatto una bellissima cena con il signor Lauro. Bene.

0: per la precisione, Laila Hasanovic, fidanzata attuale di Yannick Sinner, Achille Lauro disegna per Don Dapp. Fine.
1: La collezione si chiama Erotica.
2: Sì, era scritto
0: esotica
2: dappertutto.
0: Erotica, allora, come la canzone di Sandy Martin.
1: Esatto.
0: Achille Lauro, il nuovo Sandy Martin.
1: Yeah.
0: Buongiorno amici, permettetemi di fare un piccolo saluto. Ieri sera sono stato a Torino, questo giustifica i miei occhi piccoli, ma prometto che entro mezzogiorno leggermente si schiuderanno come due cozze.
1: Mediamente, tutte le mattine va così.
0: E oggi più del solito.
1: Gli occhi sono piccolini. Poi
0: no, ieri sera sono stato a una serata di beneficenza, una serata di raccolta fondi. Per una
2: non vi siete visti?
0: Era in prima fila.
1: Figuriamoci.
0: No, per la Fondazione Candiolo, che è un'eccellenza italiana nella ricerca contro il cancro. C'era il suo 40° anniversario e quindi ho gestito un po' la serata e gli ospiti. E volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato. È stata una serata bellissima. Il Teatro Reggio, come ha detto un mio amico, perché il teatro si chiama Reggio.
1: Reggio, immagino.
0: A Torino è tutto Reggio.
1: Tutto Reggio,
0: no? C'è
1: cioè,
0: Reggio Parco.
1: Ma naturalmente. Ma d'altronde eravamo la capitale d'Italia, ce l'hanno tolta. Ci stanno per togliere il Salone del Libro perché Torino crea e Milano copia, ma comunque al di là di questo.
0: Un nostro amico l'ha chiamato il Teatro Reggio. Senti, Reggio Emilia o Reggio Calabria.
1: Io e Fabio Barcellone, naturalmente senza dare un centesimo, anzi prendendo, eravamo presenti e non ho potuto non notare il tuo abito. Veramente ti faccio...
0: è piaciuto?
1: Sì, ti hanno detto...
0: Qualcuno
1: ti ha detto, cazzo che abito che hai?
0: Sì, donna allegra.
1: Ok, perfetto, molto bene, molto bene.
0: Caspita Linus, che bel vestito.
1: No, perché dovete... Beh, 1.200.000 delle vecchie lire. Ecco, volevo dire che sono settimane che non si parla d'altro a microfono spento. Devo andarmi a prendere un abito. Dove vado?
0: Perché
1: io
0: sono abituato.
3: Lo userà per la Fashion Week Minette.
1: Beh,
3: di
1: per
3: fine
1: forza.
0: Va bene, va bene, va bene. C'erano un sacco di cantanti, adesso perdonatemi se ne dimentico qualcuno, ai quali avevo chiesto di cantare una canzone propria, del proprio repertorio, e una canzone di altri. Per esempio, Levante ha fatto una bellissima versione di Heroes di David Bowie. Diodato ha cantato una sua versione acustica di Across the Universe dei Beatles e Samuele Bersani ha cantato Tu non mi manchi mai.
1: Tu non mi basti mai.

0: non mi basti mai, capirla. Bellissima. Tu non mi basti mai di Lucio Dalla. Preceduta da aneddoto.
1: Sì.
0: Di Lucio Dalla che scrive la canzone.
1: Ah, che bellissimo.
0: Adesso
1: che
0: purtroppo
1: bello.
0: Non so fare l'imitazione di Samuele Bersani, sì, però sì. La storia praticamente è questa. Lucio Dalla aveva in mente di scrivere una canzone di cui però aveva soltanto il titolo. E il titolo era Tu non mi basti mai. Sì. Però non gli veniva il testo. A un certo punto molla tutti gli altri in studio, è tipo domenica mattina, e va a messa da solo. Va a messa e lui portava sempre con sé un blocchetto, un libricino, insomma un quadernetto, sì, e una stilografica nel taschino, sì, perché Lucio era sempre molto molto stiloso. Praticamente va a messa, torna da messa con il libricino in mano: ho scritto tutto il testo dalla prima all'ultima parola durante la
1: compreso ti incontro per strada e divento triste perché poi penso che te ne andrai, che è una frase bellissima.
0: Ogni frase di questa canzone è un piccolo capolavoro, e quindi ecco.

0: subito Curti sostiene che a lui Lucio Dalla gli ha raccontato un'altra versione di come ha scritto questa canzone.
1: Era qui, lui aveva raccontato di non avere idee, quindi l'inizio combaciava, e poi era andato da solo incamminandosi verso un cimitero, era stato anche inseguito da un cane che l'aveva, gli aveva abbaiato, e quindi torna.
0: Tu pensa quanto ci prendeva per il culo, perché comunque certo. Se devo credere a una versione è più probabile quella che raccontava Samuele,
1: era lì certamente.
0: Quel giorno stesso,
2: perché
0: insomma,
2: come direbbe qualche suo amico, Lucio era bugiardo.

0: Questo è. Sì.
1: Dalla poesia di questa canzone e anche delle altre che abbiamo citato prima, alla realtà, che non è più bella o più brutta, è semplicemente diversa.
0: Certo,
1: la realtà è fatta di tante realtà, non
0: sì.
1: ce ne potrà mai essere una sola. Noi poi scegliamo quella che piace a noi, ma chi dice che quella lì è la migliore? Per esempio adesso De Luca, che è tornato sindaco di Salerno,
0: sì.
1: ha deciso che a Salerno devono essere tutti eleganti, ok?
0: No.
1: Sì, voglio fare di Salerno, ha detto, la nuova Monte Carlo.
0: Sì.
1: Però c'ha 80 anni, c'ha il suo gusto è legge. No? Cioè, nessuno ha il diritto, secondo me, di ergersi a verità assoluta.
2: Ma certo.
1: E questo vale anche per la musica.
0: E sentiamo un po', giovanotto, quale sarebbe il suo di gusto?
1: Ma quello sarebbe il mio. Non pretendo che il mio sia quello che piace a tutti quanti. Però dentro di noi, noi pensiamo di essere nel giusto.
0: Tu non trovi
1: sempre,
0: che
1: no?
0: abbia sempre
1: sto divagando adesso,
0: un
1: .
0: Tono De Luca che prelude a un omicidio?
1: Beh, certo.
0: Cioè lui vorrebbe in cuor
1: sì.
0: suo distruggerti. Poi il buon senso lo frena, ecco.
1: Comunque, dicevo, le varie sfaccettature della musica. Finisce questa serata magica, saluti, baci e tutto il resto, io da operaio non mi fermo a cena con gli altri perché insomma si era già fatta una certa, prendo la macchina, torno verso casa.
0: Cioè non è una questione di rango sociale, è una questione di pensare al domani.
1: No, io stamattina dovevo essere qui,
0: ero
1: alle 11:30, ero a Torino, ci vogliono un paio d'ore fra
0: chiaro,
1: una cosa e l'altra.
0: Chiaro,
1: insomma,
0: chiaro,
1: no?
0: chiaro, chiaro.
1: E infatti insomma la fame nel frattempo era aumentata perché non avevo mangiato niente.
0: Né prima,
1: niente.
0: Niente.
1: Uno stuzzichino, ma veramente niente. E quindi mi fermo al primo autogrill.
0: Sì,
1: ok.
0: Sì.
1: Diciamo una cinquantina di chilometri di autostrada dopo Torino. Nella notte più buia, mezzanotte passata, non c'è nessuno. Neanche nell'autogrill non c'è nessuno, perché il nuovo trend io li chiamo sempre autogrill, ma insomma delle
0: stazioni di servizio.
1: Le stazioni di servizio hanno questo nuovo trend molto interessante, no? Che fanno parte di multinazionali miliardarie, però tutta la notte la fa una persona sola.
0: Un dipendente solo.
1: Un dipendente solo.
2: Non è anche pericoloso avere una sola persona.
0: È abbastanza videosorvegliato, però ecco,
1: sì,
0: la persona se prende quattro schiaffi li prende lui, non la telecamera.
2: Certo.
0: Ecco. Poi andiamo a beccare.
2: Magari li beccano.
0: Sicuramente.
1: Okay, insomma, dalla magia di Lucio Dalla alla musica che ascoltava il ragazzo, peraltro gentilissimo, che era al bancone che ci ha scaldato il camogli. Oppure sciazzamato le canzoni che uscivano. Non conosco il nome di uno dei cantanti che sono passati. Ne ho sentite tre di canzoni in quei 10 minuti, ma in compenso il barman le cantava tutte.
0: Tutte. Ma questo è una
1: il
0: cosa
1: mondo
0: generazionale.
1: È bello perché è vario.
0: Certo, assolutamente, yes. Assolutamente.
1: Il G7 dove lo fanno? A Perier?
0: Lo fanno a Boario?
1: Lo fanno a San Pellegrino?
2: A Ferrarelle?
0: Lo fanno a Chianciano?
2: A Sant'Anna?
0: A Lete? No, lo fanno a Evian.
1: Ma non c'ha le bollicine.
0: Ma non c'ha le bollicine, però è buonissima, porca miseria. Molto
1: che è
0: buona.
1: Al confine con la Svizzera, però.
2: Sì.
1: È
2: sì,
1: molto vicino
2: sì,
1: alla Svizzera,
2: sì,
1: un posto
2: sì,
1: molto
2: sì,
1: bello. Si dice che Macron l'abbia scelto quel posto proprio per ingraziarsi, per tornare un pochino nelle grazie di Donald Trump. Sapete che loro sono un po' i due galli nel pollaio, no?
0: Certo.
1: Macron è quello che fa un po' più lo spiritoso nell'Unione Europea, Donald Trump non accetta che qualcuno faccia lo spiritoso con lui,
0: sì.
1: Hanno avuto già un po' di battibecchi, però al momento di organizzare questo G7 Macron ha detto cerchiamo di fare qualcosa che piaccia
0: al
1: simpatico ottantenne, quindi Coca-Cola in tutte le stanze.
0: Perfetto, strette di mano, come andiamo?
1: Fortissima, riesce
0: fortissima.
1: Ancora
0: a livello che lascia proprio il segno,
2: livido,
0: roba del genere.
1: Parte anche dai suoi 120 kg.
0: Parte dai 120 kg, ma è una specie di vezzo ormai, quindi io credo che faccia
1: insieme alla firma.
0: Esatto, la firma grande,
1: firma gigante
0: tutto
1: col
0: il
1: pennarellone e stretta di mano potentissima.
0: Sì,
1: campo
0: sì.
1: da golf per farlo appunto sfogare nei momenti di pausa. Poi fra un paio di giorni c'è la festa di chiusura di questo G7 che si terrà direttamente nella reggia di Versailles, che però invece è vicina a Parigi.
0: Anche quello è un gesto come dire, per venire incontro a Donald,
1: per imbonirlo,
0: perché ti do la reggia di Versailles, perché a lui piace appunto questa cosa.
1: Così puoi fare la scoreggia di Versailles.
0: Ma non lo so, un po' non scorazza nella reggia, quella è un'altra cosa.
1: Secondo me ci sono degli audio
0: che scorazza
1: lui
0: e pensa lui quando le fa, ragazzi, deve essere roba con quello che si
1: abbia,
2: come Andre the Giant.
0: Dai, come The Giant.
1: Tra l'altro, proprio a proposito di Andre The Giant e di wrestling e di MMA, no, sapete che l'altro ieri, domenica,

0: Davanti alla Casa Bianca c'è stata questa festa per gli 80 anni.
1: Quella
0: peraltro anche il G7 doveva cominciare due giorni prima.
1: Infatti anche quello è un riguardo.
0: Lo hanno spostato per permettere a Trump di festeggiare gli 80 anni a casa sua, cioè alla Casa Bianca.
2: E lo sapete bene, quei buontemponi della serie TV Black Mirror non avrebbero saputo immaginare una cosa così orrenda. Lo dico con grande rispetto per chi pratica questo sport, che è uno sport...
0: Però va praticato nei luoghi deputati, insomma, come si dice, davanti alla Casa Bianca è un po' irriguardoso.
2: Non dico di fare come noi europei che organizziamo il concerto da camera, no? A Vienna, il ballo delle debuttanti, quelle robe lì, ma manca
0: uno specchio dei tempi. Cioè, però la cosa divertente è stata che una volta che si sono incrociati Trump e Macron, no? Prima c'era tutto il cerimoniale, poi finalmente arriva il loro incontro e la prima cosa che gli ha detto Trump a Macron è stata grande il tuo Cyril Gané. E Macron non sapeva neanche di chi stesse parlando. Cyril Gané è un lottatore di MMA che è quello che ha vinto il combattimento, diciamo, davanti alla Casa Bianca. Ma Macron ha fatto come me. Quando non so, qualcuno mi manda un libro, io faccio finta di averlo letto.
2: Certo, certo.
0: Sei un film e faccio finta di averlo visto.
2: Sei un grande maestro, venerabile anche, ti dirò.
0: Tra l'altro, alla Casa Bianca, l'altro ieri, tra i tanti invitati, che erano tanti ma non erano tantissimo, c'erano anche Jerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic.
2: Chi sono Jerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, Matteo?
1: Allora,
2: Curti.
1: Ibrahimovic
3: io non li conosco.
1: È un ex calciatore e quell'altro non lo so.
2: Non lo sai.
0: Jerry Cardinale è il proprietario del Milan. Che è evidentemente vicino a Donald Trump. E pare che durante quella giornata abbiano via telefonica chiuso con il nuovo allenatore del Milan, che è Amorino.
3: Terim.
2: No, Peterim, Amorin.
3: Ho bloccato tutti i canali lì. Non voglio sapere niente. Mi ricollego il 23 di settembre.
0: Sei contento che arriva Amorino? Amorino.
2: Oh, magari no, invece è capace.
3: E poi il tedesco.
0: Il tedesco deve ancora arrivare. Devono arrivarne due di tedeschi, direttore sportivo e direttore tecnico. Sì, in questo momento stanno tornando dagli Stati Uniti. Guarda che bella metafora, sì? Ma sono ancora in alto mare.
2: Ragazzi,
0: andiamo a vedere. Dai, va bene. È il disco del momento questo.
2: Sì,
0: Olivia Rodrigo. La canzone si chiama Drop Dead.

0: 10.31, state ascoltando Radio DJ. Questo era Mauro che scriveva questa cosa a noi. Cioè, il messaggio davanti. Solo a me questa canzone ricorda quella di Ariete. Quale canzone di Ariete?
1: Beh, una di Ariete. Una di Ariete. Adesso tu non indagare.
0: Okay. E poi sempre lo stesso Mauro sì, e ci chiede: ma che fine ha fatto Ariete?
1: Ma non è che
0: starà preparando qualcosa.
1: Certo, no? Ariete fa una cosa saggia, cioè tra un disco e l'altro fa passare un anno e mezzo.
0: A meno che tu non sia vittima di Spotify che ti chiede di avere una canzone nuova ogni quant'è? 4 settimane, 5 settimane?
1: Cioè, in generale, cioè, Spotify...
0: l'algoritmo di Spotify, se tu non lo alimenti ogni X settimane con una canzone nuova, fa sparire la tua canzone. Non è che la fa sparire,
1: ragazzi.
0: Adesso, però magari gli dà un po' meno visibilità.
2: Dicono ogni 3 mesi.
1: Ogni tre mesi
2: una release.
0: Beh, Ariete questo... comunque se ne fotte, perché sarà almeno 2 anni che non fa una canzone.
1: Questo capirete bene, collide per esempio con la canzone d'autore. Cioè, non è che ogni tre mesi. Anche...
0: La regola della canzone d'autore è che l'autore, prima di scrivere una canzone, debba mettere tra un disco e l'altro un po' di vita autentica.
1: Certo.
0: Cosa cazzo vai a raccontare?
1: Assolutamente.
3: No, comunque Ariete sta tornando, perché ha previsto di fare un tour in autunno. E ci sono già le date. Chi ha piacere la va a vedere.
0: Sì,
3: è difficile trovare Ariete su internet, perché prima ci sono
0: gli elettrodomestici,
3: i segni zodiacali, e gli elettrodomestici, e in ultimo c'è lei.
1: Okay.
0: Testa dura lei comunque.
1: Beh,
0: sono sposato con una Ariete.
1: Arianna.
0: La so bene questa cosa. Lei si chiama Olivia Rodrigo, la cantante che assomigliava un pochino ad Ariete. Don Rodrigo era innamorato di Lucia?
3: No, non fregava niente.
0: Però era quello
3: da sicuro
0: che...
3: zero.
0: Che ne sai?
3: Solo per un
1: bel... No.
0: Scusami, ma perdonami. Non è Don Rodrigo che dice questo matrimonio non sa da fare.
3: È
0: lo
3: lui.
0: Dice a chi? Ai cattivi? No, lo dice ai...
1: Ai bravi. No, sono i bravi che per bocca di Don Rodrigo dicono questa roba qua.
3: Però Don Rodrigo non vuole il matrimonio fra Renzo e Lucia.
0: Ma perché?
3: Per un capriccio, perché lui aveva un cugino che si chiama Alcon Attilio e dice: secondo me nel giro di un paio di settimane io
0: me la faccio,
3: posso avere ragione del corpo di Lucia.
1: Posso avere ragione del corpo.
3: E questa è una scommessa.
0: Quindi se
3: lei si fosse sposata sarebbe stato più
0: difficile. Lei lo ha rifiutato e decide di sposarsi con Renzo. E allora lui per ripicca dice: questo matrimonio non sa da fare.
3: E insiste nell'essere così un po' insolente.
1: L'innominato in tutto questo?
0: L'innominato è uno che non si può nominare.
1: Ma come?
0: Ognuno di noi nella propria vita c'ha un innominato.
1: Ah sì,
0: Sì, una figura buia, lontana, da cui è meglio stare.
1: Di costui non possiamo dare né il nome, né il cognome, né un titolo, nemmeno una congettura sopra nulla di tutto ciò.
3: Solo il castello. Brutto. Ripreso di sbieco, un po' obliquo, perché il castello cattivo è così. DJ, chiama Italia.
4: DJ One Nation One Station. Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se resto allaccia la libertà!
6: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli sa di bianco, sa di buono.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione.

0: benzina e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto, cambiare le porte.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
16: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione e primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
17: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: sì, Alex, va bene, andrà bene,
1: ma ragazzi,
0: andrà
1: una
0: bene.
1: Bomba, ragazzi.
0: Sai che nell'impresa complicatissima di andare a recuperare canzoni vecchie che non siano sempre le stesse, ogni tanto mi dico, questa canzone era bellissima, ma in quanti ce la ricorderemo?
1: Beh, no,
0: sempre
1: certo,
0: di
1: certo.
0: meno, ricordo.
1: Poi sicuramente.
0: Ce la mettiamo fra due anni, ce la ricordiamo solo io.
1: Guarda, io la mia più grande soddisfazione ormai è una volta all'anno, quando faccio mille vinilli per Radio DJ, per Party Like DJ, quanti si ricordano di questa? E incredibilmente ci sono sempre, non so,
0: perché magari in
1: 80
0: caso
1: mani alzate.
0: Arrivano quelli che magari vengono in caccia proprio, sì, di quelle,
1: no,
0: cose,
1: beh,
0: perché
1: ma
0: sanno che te sei retro.
1: È una, una convention di RSA proprio.
0: È la mille miglia della musica.
1: Ma direi proprio di sì, proprio. Sì, sì, sì.
0: Avete visto il video di quella macchina della mille miglia che fa una curva un po' larga e fa un frontale con un Audi? E c'è quello che sta riprendendo che esclama in maniera piuttosto
1: colorita.
0: Colorita, molto colorita.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Questo era Huey Lewis and the News, era il nome della band al completo.
1: Quello di Ritorno al Futuro, The Power of Love, per esempio.
0: Personaggio che ha saputo coniugare il rock con il pop, e a metà degli anni Ottanta era famosissimo. Poi è praticamente sparito, è ancora, sì, in giro, fa ancora, sì, le sue cose, però insomma la sua popolarità è un po' diminuita.
1: È sempre stato vecchio, sempre stato vecchio.
2: Adulto, lui ha avuto un momento massimo con Ritorno al Futuro. Ritorno
0: appunto
2: al futuro.
0: Quello che diceva, sì, adesso, sì, Nicola. Sì. Però ha avuto un ritorno di popolarità un paio d'anni fa, quando su Netflix passava il documentario del dietro le quinte della realizzazione di We Are The World, perché fra i fatti di cronaca, diciamo, del backstage, c'era l'attesa inutile che arrivasse Prince a cantare. Verrà, sì, non verrà, verrà, non verrà. E a un certo punto si capisce che Prince fa i capricci e non ci va, ok? E però nella stesura c'era un pezzo che avrebbe dovuto cantare Prince.
1: Ed era un pezzo fatto proprio per Prince. Se lo sentite, ce lo vedete.
0: Non si può
1: lui
0: farne cantare un altro pezzo a qualcuno che ha già la sua collocazione. Sì. Allora dicono, Huey, lo canti tu.
1: No! Io?
0: Ma già essere qua per me è un sogno.
1: E per me è tanto già essere qua. Io ero venuto per fare We Are The World, il
0: e
1: coro.
0: Invece lo canta.

0: Canta benissimo, vi facciamo sentire. Prima c'è Michael Jackson, dopo c'è Cyndi Lauper, in mezzo c'è Huey Lewis nella parte che avrebbe dovuto essere di Prince.
1: Questo è Michael.
2: Ah, e poi c'è subito lui.
0: Adesso lui.

0: di nuovo lui.
1: Adesso come la togli?
0: No, perché c'è ancora lui. Allora, però devo dirvi che
1: ieri che si spaccava.
0: Sì, esatto. Devo dirvi che il genio del male che l'aveva concepita aveva concepito Michael Jackson
2: e Prince
0: poi
2: vicini.
0: E subito Prince.
1: Ed è per quello che Prince non è andato.
0: Certo.
3: Io di fianco a quello non
0: ci voglio stare.
2: E poi c'era tutta la vicenda della chitarra, doveva suonarla da solo in una stanza a parte.
0: Sì, sì.
1: Non vedo l'ora che arrivi il Beach Like a DJ a Barletta, dice un ascoltatore della Puglia, da Gravina in particolare, perché ieri sono uscite le pagelle.
0: Le date.
1: Sono uscite le date, faremo 4 weekend a luglio come l'anno scorso. Uno sarà a Jesolo, che è casa nostra, l'altro sarà a Viareggio, che è altrettanto casa nostra. Siamo lieti di tornare ad Alghero, dove
2: che
1: siamo
2: bello.
1: Stati l'ultima volta per il Tour de France, e si va a Barletta, e sarà una sorta di riedizione della disfida di Barletta.
0: Esatto.
1: So che questo termine lo conoscete, ma non ne conoscete, diciamo così, la dinamica.
0: Perfetto.
1: Adesso mettiamo una canzone, se Fulminacci permette.

0: me.
1: Allora, è una questione proprio di orgoglio, orgoglio campanilistico, nazionalistico, anche se stiamo parlando del 1500, l'Italia non è che esistesse ancora, no?
2: No.
1: Comunque, siamo nel 1503.
2: Tre.
1: Siamo a Barlet.
2: A Barlet.
1: Sta a Barlet,
2: sì.
1: Ok? C'era la guerra in quel
2: Cosa
1: periodo.
2: Cosa succedeva? Succedeva che i francesi e gli spagnoli combattevano per il controllo del regno di Napoli.
1: Ok.
2: E il problema è che a un certo punto uno dei francesi insulta gli italiani definendoli codardi.
1: Okay.
2: Gli italiani non ci stanno ed erano arruolati con gli spagnoli.
1: Certo,
2: che cosa succede?
1: Il

0: Meglio di Napoli era italo-spagnolo, insomma.
1: Che cosa succede?
2: Nel frattempo voi due che vi state guardando, Matteo e Linux, siete i testimoni dell'incursione francese in Italia, perché avete gli occhi azzurri.
0: Ah, certo. Ah.
2: Non potevo non notare
0: in
2: questo.
0: Realtà,
2: vai avanti.
0: In realtà gli occhi azzurri in Puglia sono figli dei Normanni.
2: E Normanni non è Normandia, nella mia testa.
0: No, i Normanni è un popolo del nord, secondo me più Norvegia che Normandia.
2: No, vediamo.
1: Da dove venivano? Andiamo. Dalla Scandinavia, Oderna, Danimarca, Norvegia.
2: Ok, bene.
1: Discendenti dei vichinghi.
2: Fa culo, va.
1: Che però si stabilirono nella Francia settentrionale.
2: Nella Francia settentrionale!
1: Normandia!
0: Vabbè. Per uno,
2: ci abbiamo ragione.
1: Avete ragione tutte e due.
0: Per uno. Quindi,
2: avanti.
0: Il francese dice codardi.
1: Codardi, allora trovano un campo neutro per risolvere la questione, perché era proprio una questione d'onore. Allora prendono 13
0: a regolar tenzone.
1: 13 cavalieri spagnoli, altri 13 francesi, e li mettono gli uni contro non gli spagnoli, prendono gli italiani arruolati con gli spagnoli, quindi italiani contro i francesi a Barletta. Si scontrano velocemente, perché il dominio italiano è subito evidente. E quindi i francesi non soltanto si devono rimangiare la parola, ma devono pagare pure una multa per essere stati così sfacciati.
0: E il capo dei cavalieri italiani era Ettore Fieramosca.
1: Il ricordo che ho di questa faccenda, quando andavo a scuola e imparavo le cose a memoria, era il nobile capuano Ettore Fieramosca, fu l'eroe della di sfida di Barletta.
2: Capuano nel senso di Capua.
1: Sì, perché lui era originario di Capua.
2: E l'innominato in tutto questo?
1: No, quello era un'altra discussione più recente.
0: Senti, non c'entra niente, questa è la drammatica realtà. Un ascoltatore in macchina sulla tangenziale nord di Milano dice: è un'ora che sono incastrato a Cormano per cercare di portare i bimbi alle Olandia, cioè arrivando dal Piemonte per andare verso Bergamo si tange Milano con la tangenziale. Come fate a vivere a Milano? Non viviamo in tangenziale.
2: Non viviamo in
0: tangenziale.
2: Cerchiamo
0: di starci lontano.
1: Certo, poi soprattutto però... Milano, per chi conosce Roma, Napoli, Palermo, è acqua di rose. Io lo continuo a ripetere.
2: Sì, è vero.
1: Ma vi assicuro, cioè 7 chilometri di raccordo in 4 ore... Non è una cosa che la gente dice: ah, oh, ma non. Cioè,
2: che scandalo!
1: A Milano verrebbe vergato.
2: Chiameremo l'esercito.
1: Sì,
2: arriverebbero... chiameremo l'esercito. Sì.
1: A Roma no.
2: È curioso che, diciamo, se uno vuole andare da Torino a Venezia, debba passare da Milano. Cioè, per forza. Manca. C'è qualcosa.
0: C'è la pedemontana.
2: C'è
0: che
2: qualcosa.
0: Però... esattamente quello. Se ne è parlato per tanti anni, ma ormai credo non ci sia più lo spazio. Dovresti parlare per il salotto di qualcuno.
2: Bravissimo, dovessi passare per le case di qualcuno. Mi ricordo qualche poster di Berlusconi di 30 anni fa. Subito la pedemontana. Si è fatto qualcosa, ma.
0: E allora si faccia.
2: E allora lo si faccia. Ecco. DJ, chiama Italia.
3: Radio DJ. One Nation, One Station. Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
10: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 chicken

0: McNuggets o McFitz a 2,50€ e un sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Yeah.

0: Estate, Warren G su Radio DJ, le 11:03 e DJ Cam Italia fino a mezzogiorno, sulla viabilità che collega le due estremità del nord Italia, cioè Torino con Trieste.
1: Siamo nel momento 103.3 Isoradio, non lo sapevo. Adesso.
0: No, sono arrivati molti, molti commenti da parte dei piemontesi viaggiatori che dicono che se devono andare da Torino verso l'est di Italia,
1: Verona, Vicenza,
0: esattamente, il nord-est, esatto, evitano accuratamente le tangenziali milanesi passando sotto per Piacenza.
2: Buongiorno DJ,
0: ciao.
2: Enrico da Torino.
0: Ciao.
2: Vorrei solo dirvi che per andare a Venezia da Torino non si passa mai da Milano, si passa da Piacenza, Brescia, e si evita così il traffico caotico che c'è quasi sempre intorno a Milano. Cioè, chi sa viaggiare in orari umani non passa mai da Milano.
0: Sì, diciamo questo nelle giornate...
1: Pensate,
3: neanche loro si
1: ma assolutamente. Ma...
0: Diciamo che di sera, di notte, nel weekend si può tranquillamente passare anche per Milano, ma negli orari urbani è un po' complicato.
1: Male.
0: Si allunga di quanto si allungherà? Un cinquantello, secondo me. Però quel cinquantello
1: ma
0: lì.
1: C'è di buono che la benzina e soprattutto
0: costa
1: il gasolio
0: poco.
1: In questo momento costano poco. Sì, ringrazio il mio amico Remo che mi ha dato un'auto a gasolio. Niente, costa, non lo so.
0: No, è tornato uguale alla benzina.
1: Ma insomma,
0: Monte Carlo
1: Linus,
0: certo lo paghi un po' di più.
1: Virgola, ti rispondo così, virgola Linus.
0: Sulla disfida di Barletta si può ricordare il bel film Il soldato di Ventura con Bud Spencer.
1: Sì.
0: Questa annotazione che può apparire marginale.
3: No, è arrivata 500 volte.
0: 500
3: messaggi. È uno
0: sì,
3: dei
0: io non
3: film
0: me lo ricordavo neanche.
3: È nel Pantheon dei nostri ascoltatori.
1: Vedi.
0: Dove ovviamente Bud Spencer faceva Ettore Fieramostra.
3: Certo.
1: Caspita, vedi come siamo alfabetizzati, che alfabetizzazione alta che abbiamo.
0: A proposito della disfida di Barletta, io e mio marito stiamo ospitando il discendente diretto di Fieramosca, William Ferramosca, senza la I, artista poliedrico e tatuatore mondiale.
1: Aspetta.
0: Nato in Brasile, ma ora appunto in Italia, dove ha ritracciato il suo albero genealogico di cui è molto fiero.
1: E salutiamo William Ferramosca.
0: Nei 500 anni ha perso una I.
1: L'anagrafe oggi, domani, dopodomani
0: esatto.
1: È nato,
0: la scrivi
1: come
0: una
1: si
0: volta,
1: chiama?
0: La scrivi
1: un'altra e va a finire che chiami Maicon, come l'ex giocatore dell'Inter, Maicon Douglas.
0: Voleva essere Michael. Ma è diventato Maicon.
1: M-A-I-C-O-N.
0: Un Nicola scrive: che meraviglia, 12 luglio, eclissi di sole al tramonto e Radio DJ a Viareggio a fare da sottofondo, perché ha già calcolato che nel weekend in cui saremo
3: ci
0: lì
3: sarà.
0: È previsto che ci sia una...
1: Madonna, che sistema nervoso che avete ragazzi.
0: Beh, questo qua è amico tuo comunque.
1: Sì, tantissimo.
0: Versilia
1: Nicola, poi certo.

0: Dov'è Torpignattara?
1: Roma.
0: Beh, sì,
2: bravo, bravo Matteo, così si fa, bravo. Torpignattara è a Roma.
0: Trieste.
2: In questo momento invece il cantante Calcutta si trova a Castiglioncello.
0: Ah, che bello.
2: Perché
0: in
2: lui
0: vacanza?
2: È in vacanza a Castiglioncello. Ah,
0: è un posto dove va spesso?
2: Sì, sì, sì, sì. Ah. C'ha proprio l'ombrellone lì.
0: Io pensavo andasse in India.
2: No, no, no, no, no,
0: con
2: no,
0: quel nome
2: no,
0: lì.
2: No, no, no, no, no. Edoardo Derme a Castiglioncello.
0: Ah, sei un borghesito.
2: Ma no, ma neanche tanto.
0: No,
2: perché
0: no,
2: poi
0: però è un bel bello, posto Castiglioncello, anche elegante.
2: Eh certo, certo.
0: Per quello
2: certo
0: che ti dico.
2: Vedrai, sciolata io, vedrai. Bene.
0: No, dov'è? Guardando Roma.
1: Allora, tu la metti il centro.
0: Sì, sì, sì.
1: Vai un pochino a destra.
2: Destra, destra.
0: Quindi verso l'interno.
1: Verso Centocelle.
0: Sì. Ok, sì.
1: Verso
0: Bagni.
1: Quartiere Alessandrino, sì, Torsa Piazza, sì. Ti fermi un po' prima, superato okay il Pigneto, c'è Torpignattara.
0: Però hai dovuto guardare
2: questa
0: lì.
2: Questa scena.
0: Ci sei mai stato a
1: Torpignattara? Mai.
0: Mai.
1: Mai volontariamente.
2: A me piace questa scena, mi piace sempre, perché Matteo ne sa poco, ma poi guarda la mappa e dice, e Linus regolarmente dice, quindi sta verso, e sbaglia tutto.
0: Ma
2: tutto.
0: Non è vero che ho sbagliato,
2: no,
0: scusa.
2: Stavolta no, stavolta cioè, no.
0: Se vai verso l'interno, vai verso Tivoli.
1: Vai se cammini, ma tanto.
0: La direzione è quella.
2: Tanto, però vedo
0: tu
2: sempre.
0: Tu non lo sapevi che Tivoli.
2: No, io non so
0: lì
2: niente della geografia romana. Io so che c'è il Tevere. Vabbè. E per me il Tevere va dritto.
0: No, tutta questa
2: non va
0: discussione
2: dritto.
0: Perché casualmente il programma va in onda anche in televisione.
2: Sì.
0: Se ci state guardando su 69 o su YouTube, avrete visto che c'era il video della canzone in cui c'è un bambino. Bambino di origine cingalese,
1: sì,
0: che gira senza meta, e allora ci siamo infogliati dove sta andando, ed era Torpignattara.
1: E girava tutto intorno a Torpignattara e faceva degli incontri.
0: Aleandri, oleandri come se piovesse.
1: Ce n'erano.
2: Sì,
0: tantissime, ma è una pianta che cresce rigogliosa.
1: Pochissima manutenzione.
0: Sì,
2: certo.
0: Infatti li usano come separatore per le autostrade, sì, no? Li mettono in mezzo lì, quello.
2: E il baobab no, invece non perché sai, azzurro di Celentano dice tra l'oleandro e il baobab,
0: baobab non è tanto,
1: no,
0: la
1: però
0: pianta
1: se
0: italiana.
1: Cerchi un po' d'Africa in giardino, Torpignattara la trovi,
2: esattamente.
0: Parliamo un po' di mondiali, cioè, che non l'abbiamo ancora fatto, un'ora e un quarto.
2: Lino,

0: ancora niente.
1: Ho una domanda per te, una domanda scomoda, spinosa, così. Questo mondiale possiamo definirlo mondial? Il mondial?
0: Poco.
1: Sai che però un po' sì, eh?
0: Un pochino sì, perché tre o quattro le hanno fatte in Messico, però è una piccola percentuale.
1: Perché, ma poi perché certi giornalisti, ormai molti sono deceduti.
0: I mondiali erano quelli che si giocavano nei paesi,
1: latini, perché no, è tutto allora, figlio dell'82.
0: Negli anni 70-80 c'è stato
1: Argentina mondiale
0: 78,
1: Spagna 82, mondiale, Messico 86, mondiale.
0: C'era stato Messico 70 anche.
1: Esattamente, certo, cioè, per molti anni
0: era
1: mondiale.
0: Un po' che non era mondiale.
1: Era un po' che
0: è
1: non
0: stato
1: era
0: mondiale anche nel 2014 in Brasile. Quando
1: esattamente,
0: la
1: un mondiale. Com'è? Com'è?
0: Io ti dice che Matteo, non esistono più le squadre materasso.
2: No, eh?
1: No matarasu.
2: Ma io mi ero un po' accorto di questa lacuna.
1: Non più matarasu.
2: È un problema, perché se no come si può fare?
0: Alla fine le uniche due sconfitte sonore, diciamo così, sono state quelle del Curaçao, che però insomma era una vittima designata con
1: certo,
0: la Germania,
1: era
0: 7-1.
1: La nazionale di Bob giamaicano, per dire.
0: Quasi,
1: cioè quella roba
0: e
1: lì.
0: Poi la Tunisia, mi pare, che ha perso 5-1 e hanno cacciato l'allenatore
1: la Tunisia
0: il giorno stesso.
1: La Tunisia ha perso 5-1 contro la Svezia,
0: e
1: si sono
0: picchiati negli spogliatoi, ho letto.
2: No.
1: Ah, male.
2: Questo fa male al calcio.
1: Questo fa male allo sport in generale.
2: Ci si può picchiare legittimamente solo intorno allo stadio, furiosamente, però dentro no.
1: No. Per il resto una serie di nobili decadute, insomma 0-0 Spagna-Capoverde, 1-1 Belgio-Egitto, che insomma sulla carta il Belgio poteva essere
0: tante partite che...
1: Ma ti dirò, anche la sottovalutata Arabia Saudita-Uruguay ha fatto 1-1.
0: Ha fatto
1: gli uruguagi, la squadra di Lele Adani, sai che Lele Adani è pazzo del calcio.
0: Sono uruguai,
1: Uruguay, sono uruguai, sì.
0: Due belle partite oggi, eh.
1: Ecco,
0: oggi c'è Francia-Senegal.
1: E ve la stiamo gufando, attenzione francesi, perché non si possono dormire sonni tranquilli. E poi
0: stanotte c'è Argentina-Algeria.
1: Attenzione argentini, perché gli algerini tra l'altro venderanno cara la pelle argentina.
0: Sì. Hai visto la roba del Giappone? Allora, come sempre, i giapponesi si distinguono per l'educazione. Quindi spogliatoio lasciato pulito.
1: Pulito.
0: Tribune lasciate pulite. E allenatore giapponese creativo.
1: Cioè?
0: Lui fa una cosa un po' tipo la vecchia Formula 1 o la vecchia MotoGP, no? Adesso le Formula 1 in particolare hanno la radio. E quindi,
1: sì, Team Radio. Grazie a tutti,
0: quello è quando è finita, quello. Se vinci. Però durante la gara ti scrivono, ti
1: certo,
0: mandano le indicazioni, sanno
1: certo,
0: tutto quanto.
1: Certo.
0: Anche, anche nella MotoGP non hanno l'auricolare, non hanno il sonoro, però hanno delle scritte che gli compaiono sul display della moto stessa.
1: Quindi ogni tanto lasciano le mani e scrivono delle cose.
0: Sì, no, loro non lo scrivono, lo leggono e basta.
1: Sì, certo.
0: Una volta in Formula 1, ma ancora adesso, c'è ancora nella MotoGP, c'era proprio il cartello.
1: Sì, certo.
0: No? Nella MotoGP
1: certo.
0: Ti dicono, no? Quando tu passi davanti al box, c'è il tuo nome e ti dicono, non so, Curti 1,2,
1: sì,
0: vuol dire che Curti è a 1,2
1: di distanza. Mi stai decrittando una cosa che vedo da anni e
0: ti dicono fondamentalmente quello che c'hai dietro quanto distante.
2: Daniele Attanasio saprebbe
1: perché non è che lo sa, ma Daniele lo sa, e ridete di Daniele quando poi Razzafioglu vincerà tutto, direte muti.
0: Chiedi a Daniele Attanasio cosa ne pensa di Nicola Bulega.
1: Adesso glielo chiedo subito e mi manda un vocale che manderà in onda.
0: Comunque, perché il pilota di MotoGP mica si può girare.
1: Ah no, certo. Fammi vedere
0: dove sono gli altri.
1: No, però ogni tanto l'hai visto tipo Valentino Rossi quando c'era
0: qualcuno. Lo sguardo c'è.
1: Si guardano di fianco.
0: L'ha fatto, mi pare, Bezzecchi contro Martin, qualcosa di questo genere. Lo ha sorpassato all'ultima curva e mentre andava via l'ha guardato dietro come per dire cazzole.
1: Certo.
0: Una roba così.
1: Volevo sapere lì.
0: Però l'allenatore del Giappone che cosa fa? Ha un cartello, una lavagnetta abbastanza grande in mano.
1: Sì, si può.
0: Non è in campo, è nella sua postazione, nel suo rettangolo, e su questa lavagna lui mette dei numeri scritti in grande che evidentemente corrispondono agli schemi, no?
1: Delle strategie.
0: Adesso facciamo così, è come quando battono il calcio d'angolo.
1: Certo
0: che quello che batte da sé
1: 3, 2, sì.
0: E poi lo tira sempre nello stesso posto.
3: Alzano le braccia.
0: Oppure alzano entrambe le braccia.
3: Primo palo, secondo palo.
0: Scritto in grande e con il pennarello

0: Beh, interessante, io non l'ho mai visto questa
1: serie.
0: Volta,
1: la prima volta. Prima volta. In tutto il mondo.
0: Che hanno pareggiato i giapponesi, è andata
1: 2-2.
0: 2-2, dai. Bene così, no?
1: È il campionato dei pareggi questo.
0: Ma è il campionato.

0: Però a te ti è mai successo di andare di frequente nello stesso ristorante, che ci sia una cameriera bellissima e che un bel giorno, senza che tu sappia chi sia lei, e, tu non, e lei non sa chi sei tu esattamente,
1: sì,
0: perché
1: cioè non
0: sei
1: vale,
0: Nicola Savino,
1: non vale, certo,
0: sei
1: non
0: Nicola
1: vale.
0: Di San Donato.
1: Sono Nicola di San Donato.
0: Ok. E lei ti chiama.
1: Ma tu stai pazziando. Certo. Volevo sapere dall'alunno d'inglese Matteo Curti se qualcosa hai
2: devo dire che non ho ascoltato con attenzione. Stavo facendo un'altra
0: però
2: cosa.
0: Questo è facile.
1: È facile.
0: Questa è la sezione inglese, inglese B. Perché poi c'è l'inglese A che è un po' più complicato. Ricevo e orgogliosamente condivido questo messaggio audio.
3: Buongiorno. Disturbo solo per dirvi che vi sto ascoltando da un po' di tempo ormai.
1: Sì.
3: Almeno un'oretta. Siamo qui che ascoltiamo.
0: E, parla come Alicia Keys.
3: La playlist oggi è pazzesca. Tutte canzoni pazzesche. Complimenti.
1: Pazzesca.
3: La stiamo anche guardando su DJ in TV. Molto figo. Grazie per questa giornatina che inizia bene così.
1: Grazie.
3: E un bacio a voi due. A tutti. A tutti i ragazzi che sono lì con voi.
1: Laura da Solarolo. Questa è Laura, un'ascoltatrice. Laura da Solarolo. Io l'ho riconosciuta questa
0: sera. Laura da Solarolo che ieri sera.
2: Ieri
0: ha
2: sera
0: cantato...
2: Laura da Solarolo si è esibita nel concerto di Achille Lauro cantando insieme a lui.
0: Achille Lauro di Solarolo.
1: Lauro,
0: anche lui.
1: Esatto. Laura e Lauro.
2: Sì, cantando 16 marzo insieme e poi doveva essere un accenno, ma poi il pubblico l'ha voluta quasi per intero, la solitudine. È stato un momento veramente bellissimo.
1: Bello.
2: Con Laura succede così.
0: Grazie. Il piccolo screzio in moto, cioè lo sguardo dopo il sorpasso, non era di Bezzecchi su Martin, ma era di Gian Antonio su Acosta.
1: Volevo sapere una cosa, no? Durante
0: hai scritto a Daniele
1: Ho scritto, ma non so se mi ha ancora risposto. Volevo sapere se
0: il nostro Gigio Meda.
1: Esattamente, bravo. Se durante la MotoGP
2: vedi se c'è, perché è più importante di tutto.
1: No,
2: possiamo chiamare.
1: Se lo chiamiamo ridiamo molto. Volevo sapere se durante la MotoGP, quando i motociclisti si incontrano, si salutano col piede.
0: Durante la gara. No, perché il saluto col piede lo fai a quello che va in direzione contraria. Non chiamarlo adesso che c'è un sacco di cose da dire.
1: Un attimo, vediamo se mi risponde. Dani?
4: Pronto?
1: Dani, sono in diretta.
4: Ciao,
1: sono in diretta proprio alla radio.
0: Anche tu sei in diretta, però. Anche
4: a tutti gli ascoltatori.
0: Benissimo.
1: Tu hai idea di...
0: Dani, come lo vedi Bulega l'anno prossimo in MotoGP?
1: Bulega in MotoGP, come lo vedi?
4: Abbiamo visto Iker Lecuona nel team Gresini, che è il suo compagno di squadra, numero 7. E quindi è arrivato ottavo, ha fatto meglio di tanti altri campioni. Bulega è un martello, un po' Hammer situation come Hamilton.
1: Com'è? E con questo ti saluto. Guarda, vai,
0: va
1: grande Dani. Ciao. Cioè, ragazzi, guarda che non stiamo mica parlando.
2: No.
1: Cioè,
2: è stato perfetto. Meda. Trema
1: Guidone.
0: Dai, due messaggi poi andiamo in pubblicità. Linus, cercati un video dei tifosi giapponesi che in Giappone, a casa loro, festeggiano in mezzo alla strada lungo le strisce pedonali e al verde liberano tutto subito.
1: Pazzesco, ma incredibile. Ma ti immagini?
0: Invece la nazionale di Capoverde, che ha bloccato, mi pare, la Spagna ieri sullo
1: 0-0,
0: ha fatto un solo fallo in tutta la partita.
1: Sì, perché
0: record di sempre per il mondiale.
1: Cioè,
0: e fallo l'ha fatto col fallo. Perché sapete che a Capoverde...
1: Big Babu!
5: DJ, chiama Italia!
6: Radio, DJ!
7: One Nation, One Station.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Salone, hai visto cucina?
10: Ringiovanita.
9: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
10: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
11: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
19: DJ, DJ, chiama Italia.
20: Salida del vuelo con destino a la

0: Leone o a un certo punto nomina la Torre Eiffel, la Torre di Pisa?
1: È la Playa de Ibiza.
0: È la Playa de Ibiza, perché sì, lei sì, sta andando in giro per il mondo. D'altronde, la canzone come si intitola?
1: Viajando por el mundo.
0: Por el mundo, Karol G e Manu Chao su Radio DJ.
1: Nella parte di Manu Chao, Manu Chao.
0: Da grande, sì, da adulto, cioè, il fratello adulto.
1: Facci Manu Chao. Quello lì.
0: A proposito di gente che viaggia per il mondo e a proposito anche di mondiali e di tante altre cose che si possono sovrapporre, nel 1966 Edson Arantes do Nascimento,
1: Pelé,
0: detto Pelé, Pelé,
1: quello che non è come Maradona, perché Maradona è meglio di Pelé.
0: Durante il viaggio di nozze del suo primo matrimonio, perché il ragazzo si sposò tre volte la sua vita, è stato in visita a Riccione.
1: Ah, vedi, la perla verde dell'Adriatico.
0: Perché negli anni 60 era la capitale del turismo internazionale.
1: Ok, perfetto.
0: È una storia molto bella che mi ha raccontato il nostro amico Claudio Villa, quello vivo, come diceva Albertino ai tempi del DJ Time. Praticamente negli anni 60 Riccione, la riviera adriatica, Rimini, tutti quei posti lì erano, diciamo, la spiaggia dei tedeschi.
1: Sì, certo.
0: Ce ne sono ancora tanti che ci vanno, ma molti di meno. Adesso i tedeschi si sono distribuiti anche verso altre località.
1: Proseguito
0: quella
1: fino,
0: è stata la prima. Insomma,
1: fino agli anni 80, ma indiscutibilmente.
0: E di tutti i tipi. C'erano quelli, diciamo, un po' più economici, che si portavano la pasta e il mangiare da casa, come succede ancora adesso, e quelli più brillanti che avevano preso casa. Fra quelli che avevano preso casa a Riccione negli anni 60 c'era anche il proprietario del Bayern di Monaco, che era molto vicino a Pelé, per motivi probabilmente legati agli sponsor e cose di questo genere. I due erano molto amici. Saputo che Pelé era in viaggio di nozze in giro per l'Europa, il tedesco lo invita a Riccione. E lui sta a Riccione qualche giorno, ci sono le foto in bianco e nero, in Viale Ceccarini, a San Marino.
1: Viale Ceccarini con le automobili,
0: Le automobili le hanno tolte l'altro ieri.
1: Insomma, 40
0: l'altro
1: anni
0: ieri
1: fa.
0: No, ma negli anni 90.
1: Nei primi, secondo me, fine anni 80. Secondo me, però,
0: fine anni 80, dai, mettiamola così.
1: Sì, sì, sì.
0: Lo porta a San Marino, un, un,

0: Un grandissimo classico. In occasione di questo girare per Riccione, beh, Pelé ai tempi non era famoso, era più che famoso, perché sì, quelli molto famosi tu non li vedevi neanche, cioè sì, in televisione, sì, beh, certo, erano poche le occasioni per vederli anche,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: E quindi erano delle leggende,
1: sì,
0: saputo che c'era Pelé, l'amministrazione locale cerca di fermare questo ricordo e commissiona a una famosa oreficeria locale che c'è tuttora, Bartorelli, mm-hmm, un souvenir per appunto
1: celebrare la presenza di Pelé sul territorio,
0: ma soprattutto una cosa bene augurale per il viaggio di nozze,
1: sì,
0: per lui,
1: sì,
0: e per la signora,
1: sì,
0: capito?
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: gli consegnano questo premio. Gli anni passano, questo premio viene battuto all'asta insieme con altri memorabilia.
1: Perché questo?
0: Perché evidentemente il signor Pelé si è risposato,
1: sì,
0: e poi si è risposato,
1: sì,
0: e la seconda o la terza moglie ha detto: giovane,
2: quello lì, il ritratto insieme a quella stronza non lo voglio.
1: Perché? E venivano ritratti lui e lei?
0: No, è un oggetto molto lavorato, molto prezioso,
1: okay,
0: ma non ci sono le facce, però c'è il nome sotto, il nome di lui e il nome
1: di
0: lei.
1: Col cavolo che questo può avere luogo.
0: E quindi chi l'ha comprato secondo te all'asta in mezzo
1: Claudio Villa? No, grande!
0: E adesso,
1: bravo,
0: l'oggetto in questi giorni per una settimana è esposto in vetrina nell'oreficeria che lo ha realizzato 60 anni fa, cioè da Bartorelli.
1: Quindi,
0: se vi capita, se siete
3: Via Dante.
0: In Viale Dante, sì, vicino al Palazzo del Turismo.
3: Amico Cristallo Giotto.
0: Ma poi c'è anche il numero di telefono.
1: Quindi andate a Riccione, fate una bella passeggiata e osservatelo di fronte.
0: Lì è zona di passeggio.
1: No, ok.
0: 60 anni
1: bene,
0: fa.
1: Bene.
0: Enzo Narantes, Don Nascimento,
1: detto Pelé, perfetto.
0: Siamo cresciuti così. Questo è Bruno Mars con Andrea.

0: stazione di servizio, lo dico per te ma anche per tutti i frequentatori del quinto piano, mi sa che nelle prossime due ore non lascerò la porta aperta. Aia. Così come Bruno Mars invita a fare.
1: Amma leaving the door open.
0: Perché I'm not leaving the door open.
1: I'm not leaving the door
0: because
1: open.
0: Because I think I will take a
1: pisolino.
0: A little nap.
1: Nap.
0: Prendo gli snap.
1: The Italian pedichella. Ma niente, no, volevo parlare di questo Bruno Mars e Anderson .Paak e dire una cosa fondamentale. Era una bellissima canzone.
0: Fondamentale che tu l'abbia detto. Grazie che ce l'hai ricordata.
1: Veramente bella.
0: Se volete vi ricordo anche che Bruno Mars il 14 e il 15 di luglio sarà a San Siro. Non
1: due
0: a giocare
1: date.
0: A pallone, visto che ne abbiamo parlato poco fa, ma per due concerti che credo siano già anche
2: tutti
3: esauriti.
2: Andateci ugualmente, anche se non lo conoscete, ma questo già lo fate, perché è un buon contenuto per Instagram.
1: Sì, assolutamente.
0: Dipende da dove sei posizionato.
1: No, dipende da come li fai. Ma come si fanno a fare i contenuti per Instagram quando sei lontano? Cioè devi farlo allo schermone.
2: Sì, se sei vicino poi rimbomba tutto. Però do un consiglio agli irriducibili del video al concerto.
1: Sì.
2: La musica è troppo forte, il microfono non ce la fa a sopportare,
0: distorce,
2: e distorce.
0: Dipende da dove sei.
2: Allora voi che cosa fate? Prendete lo scotch, quello spesso, quello che serve per fissare i cavi a terra,
0: la gaffa,
2: lo scotch americano, e lo mettete nella parte bassa del telefono.
1: Davvero?
2: Sul lato basso, là dove ci sono i microfoni. Ecco, in questo modo impedite al suono di arrivare troppo violentemente e l'audio
0: Molto vicino al palco.
2: Esatto,
0: però.
2: E l'audio che prendete è un audio non distorto.
0: Io ho fatto qualche video dalla tribuna di fronte
1: e viene vicino.
0: Il problema non c'era. Sì, se sei vicino al palco, ovviamente sì.
2: Altrimenti mettete il mignolo sotto a sorreggere.
1: Potrebbe
2: il
1: essere.
2: Anche lì coprite. L'importante è che non arrivi il suono diretto sul microfono.
0: E come devo fare invece per le luci? Ci sono qualche.
2: Ma no. I telefoni moderni sono talmente ormai capaci di correggere che non c'è più bisogno.
0: Warren G, Alicia Keys, Bruno Mars, Quarne Usuelli sono in vacanza. La programmazione la faccio direttamente
1: cioè,
0: io. La programmazione
1: nera.
0: La faccio direttamente io sempre.
1: Sei
0: amico.
1: La sua,
0: oggi
1: sì,
0: mi è scappata così.
1: Oggi
0: mi è venuta
1: un po'
0: così.
1: Nera, un po' troppo soul. Troppo soul.
0: Sì, meglio soul che
1: malaccompagnati. Bravo, perfetto.
0: Io stavo per fare la battuta sul biglietto che è sold out.
1: Sì, innamorato.
0: Poi mi ho detto ragazzi, non la puoi fare.
1: Meglio di no.
0: Ma meglio soul che mal accompagnato.
1: Beh, perfetto,
0: non si poteva buttare via.

0: mentre andava questa canzone ricevo un messaggio da uno dei giornalisti sportivi
1: Decani,
0: Tony Damascelli, al punto che mi chiedo anche come faccio ad avere il mio numero, no? Ci siamo già incontrati qualche anno fa, però sono onorato di questo messaggio che mi arriva. E nel messaggio, molto criptico, c'è scritto qualcosa tipo episodio molto divertente di Pelé a Riccione negli anni 60. E quindi cosa fai? Non lo richiami?
1: Certo.
0: Buongiorno Tony.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: Ciao, caro.
1: Buongiorno.
2: Ciao a tutti.
1: Cosa è successo?
0: Io voglio sapere se tu sei
2: stato... ho scritto spassoso. Allora, accade questo.
0: Ma eri testimone tu presente o te l'ha raccontata?
2: No, me l'ha raccontata la persona che è stata coinvolta insieme col direttore, eccetera. C'era un collega che si chiamava Gianfranco Civolani, detto Civola, un mito, una leggenda per tutta il giornalismo, soprattutto di quell'area. Lavorava per Stadio.
0: Certo, quindi Bologna, Emilia-Romagna.
2: Riceve la telefonata del direttore e dice: guarda, risulta che ci sia Pelé a Riccione. Ok, non ti preoccupare, passami gli steno. Cioè, nemmeno il tempo di dire, vabbè, vado a vedere. Passami gli stenografi. Per mandare il pezzo a braccio.
1: Velocemente,
2: velocissimamente, ti passano gli steno e il pezzo incomincia così. È pubblicato, quindi non è un'invenzione.
1: Okay.
2: Dal nostro inviato Riccione data. Ehi, Civola! Mi volto. Chi è? Pelé. Cioè, praticamente è Pelé che ha riconosciuto Civolani. Questo è passato alla storia come una delle tanti asterischi che riguardano il nostro giornalismo d'antan e soprattutto un personaggio che ho avuto il piacere e il privilegio di conoscere e di cui anch'io, come Villa, conservo un souvenir, un suo quadrifoglio con la dedica Do Amigo Pelé.
0: Un quadrifoglio raccolto dal terreno di gioco?
2: No, magari. Lui ne raccoglieva tanti, ha raccolti mille il numero di gol. Ma sì, è stato un pezzo della mia carriera. Decano, come avete detto.
1: Decano. Ascoltami, ma come faceva Pelé a conoscere
0: Civola?
2: Questo è l'interrogativo.
0: Questa è come la barzelletta del Papa e di quello di fianco al Papa.
1: È molto bello.
2: Meraviglioso. Ehi, Civola. Bene. Molto Pelé.
0: Senti, Tony, ti lascio con una domanda definitiva. Ma Maradona poi era meglio di Pelé?
2: No. No.
0: Solo perché eri giovane a quei tempi.
2: No, mai. Sono giovane ancora adesso.
0: Grande.
2: Rispetto ad altri che non sanno un punto. Nulla di football. Ciao a tutti, buona
0: giornata. Grazie, caro, buona giornata. Ciao.
3: DJ Chiama Italia.

0: cosa un secondo?
1: Perché si chiama Benito.
0: Si chiama Benito Bad Bunny, è un gioco di parole con che è all'anagrafe. No, vorrei chiudere con questo messaggio che è molto vintage, tipo la telefonata di poco fa. Scrive M. Mio zio, che ha giocato nel Cagliari, ha accompagnato in macchina Pelé in un negozio di abbigliamento a Cagliari insieme al suo compagno di squadra Nenè, te lo ricordi? No?
1: Come no?
0: Alla destra.
1: Certo.
0: Racconta che Pelé in quell'occasione vide un abito che gli piaceva moltissimo, ma era molto costoso. Il negoziante chiese a Pelé di fare una foto con lui, un grande classico. Pelé, furbo, gli disse: se in cambio della foto mi regali l'abito, ok, se no niente. Il negoziante ha risposto: niente.
2: Bravo negoziante.
0: Bravo negoziante.
2: Che ricatto è? Quello guadagna comunque al calciatore e spendi i due soldi.
0: Secondo te con una foto te la cavi con
2: però
0: una...
2: erano altri tempi, sì, Pelé non guadagnava così.
1: No, prima cosa, e poi la fotografia non era così comune, era fammi un autografo. La fotografia era, cioè, certo, arrivava il fotografo col lenzuolo sulla testa,
2: col magnesio.
0: Con un po' di magnesio adesso,
2: col banco ottico.

0: Radio.
1: Radio. DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro.

0: Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: 1%.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: deve.
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.

0: Businessman.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Mezzogiorno in punto. DJ!
6: E di nuovo il momento delle notizie. Al G7 di Evian in Francia, il presidente americano Donald Trump ha usato la firma elettronica dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per presentarsi come il grande pacificatore del Medio Oriente. Il memorandum, che venerdì sarà sottoscritto in presenza a Ginevra, concede alle parti 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo. Il tycoon ha assicurato che Hormuz sarà completamente riaperto. Il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto, che nelle ultime ore è stato attraversato da 3 petroliere e 2 navi cargo. Ma c'è il timore che l'offensiva di Israele in Libano faccia naufragare il cessate il fuoco. La continuazione dell'occupazione israeliana è una violazione del memorandum d'intesa, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, sottolineando che la fine della guerra in Iran e in Libano è interconnessa. E oggi, al vertice del G7, il grande protagonista della giornata sarà il presidente ucraino Zelensky, che ha incontrato stamattina il collega francese Macron e vedrà anche quello americano Trump. Il leader di Kiev ha definito una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire i raid ucraini che nella notte hanno colpito una raffineria a 500 km da Mosca.

vigili del fuoco hanno ritrovato poco fa nelle acque del fiume Lemene il corpo della donna uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. La corrente lo aveva trascinato da alcuni chilometri più a valle rispetto al luogo in cui era stato gettato dal ragazzo, ben oltre il canale Malghera. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle indagini della Procura di Milano sulla gestione urbanistica

0: 14 febbraio alla linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione della più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici. Siamo allo sport, il calcio, il 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, accompagnato da manifestazioni di protesta contro Teheran sugli spalti e fuori lo stadio, ha chiuso una giornata dei mondiali caratterizzata dai pareggi, con il clamoroso 0-0 tra Spagna e Capoverde, l'1-1 tra Belgio ed Egitto e quello tra Arabia Saudita e Uruguay. Stasera l'esordio della Francia con il Senegal e nella notte quello dell'Argentina con l'Algeria, in campo anche l'Iraq che sfiderà la Norvegia. Infine il basket, stasera alle 20 a Venezia si gioca la gara 3 della finale scudetto tra la Reier e Milano, con una vittoria all'Olimpia in vantaggio 2-0 nella serie conquisterebbe il titolo.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Per il momento è tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
2: Radio DJ, One Nation, One Station.
3: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Have fun with
10: Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi mai di più. Info su moviment.it.
11: Radio DJ. Tra poco, Cattelan, con Alessandro Cattelan.

0: le infilo.
1: Ah no, stavo leggendo, no, Cristian che dice: ciao Fosca, approfitto di una piccola pausa lavorativa per scrivervi. Causa lavoro, raramente vi ascolto in diretta, recupero però sempre i podcast. Mi sono messo in pari nella puntata di giovedì, parlavate di copertine autoprodotte. Questa è la mia.
2: Ah, è vero, vero.
1: Ce l'ha mandata? Quella di Cristian è più a livello. Cioè, quella di Cristian potrebbe sembrare un libro, forse anche perché mi pare di capire sia un saggio. Quindi potrebbe sembrare un libro di Bruno Vespa.
0: Intelligenza artificiale anche qua, a bomba.
1: Beh, no, beh, sì, certo, ormai si fa tutto così. Però rispetto a quella fumetto,
0: vabbè.
1: Rispetto a... No, no, no, Cristian, questo è un lavoro fatto a modino.
0: Però chiedeva di Fosca.
1: Ah, scusami, no.
3: Sarebbe bello poterla vedere, ma si è bloccato il computer.
1: Ah, è tutto bloccato.
3: La sto immaginando forte.
1: Dai,
3: però
1: è l'ultima settimana per noi. È l'ultima settimana per noi. Buongiorno a tutti, sigla.
4: Convivialità.
1: Ma che giorno è oggi? Ah, ok. Scusate, scusate.
4: Ma che giorno è?
1: Ma che giorno è oggi?
4: Che vita che fa.
1: Sì, sì, sì. Stamattina mi sono svegliato presto, nato a Sesto San Giovanni.
3: Ma cosa ci facevi a Sesto San Giovanni?
1: Stavo facendo un doppiaggio di un... Non posso dirvi niente.
3: No,
1: non
3: certo.
1: Posso dirvi niente.
3: Lavoro.
1: Lavoro, lavoro,
3: cose
1: lavoro.
3: Lavoro.
1: E a Sesto San Giovanni...
4: Ma infatti, se la gente sta scrivendo che non era Lady Gaga, ma che giorno è?
1: No, però aspetta. Però aspetta, mi sono giustificato dicendo: leggendo il messaggio non ho manco sentito la canzone, quindi non ho proprio sentito cos'era. Ma no, ma certo, ma era Bia.
2: Era Bia
1: con Rich. Perché oggi è martedì 16 giugno. Per dirvi che non è che siamo registrati, siamo proprio rincoglioniti. Sì. Cos'è successo? Ieri sera ho visto il Belgio contro... Contro chi ha giocato il Belgio? Non mi ricordo se è una di queste partite.
4: Buona,
1: Ah no, aspetta, no, era buona. Arabia?
4: No.
1: Iran?
4: No.
1: Nuova Zelanda no, ha giocato il pomeriggio. Vabbè, ha fatto 1-1, gol di Lukaku dopo 5 secondi, quindi siamo chiaramente in diretta. E oggi gioca la Francia, credo. Non lo so, tutto il programma sballato. Con chi ha giocato? Che stava perdendo 1-0?
4: Porca miseria, non
1: che
4: mi
1: non
4: ricordo,
1: l'avresti mai detto?
4: Vista.
1: Anch'io me la son vista a casa. Vabbè, ragazzi, è clima da festa.
4: L'Egitto di Salah.
1: Con l'Egitto di Momo Salah, giusto. Tra l'altro, quello che ha fatto gol, bravo.
4: Sì.
1: Porca miseria, che bravo l'egiziano così. Ieri sera, mentre guardavamo i mondiali a casa, mia figlia piccola mi ha chiesto se anche gli allenatori devono essere della stessa nazione dei giocatori. E io ho detto: cacchio, bravo Olivia, no, questa è una domanda interessante. Io non sono per niente d'accordo con questa cosa, però l'allenatore può essere di un altro paese, no? Gli ho detto, per esempio, il Brasile è allenato da un grande mister italiano. E lei mi va: Sergio Mattarella. Io no, Carletto Ancelotti. Però
3: a modo suo anche lui è un mister.
1: Esatto, perché lei lo vedeva come figura. Siccome avevo enfatizzato molto l'amore e l'affetto per Carlo Ancelotti, lei ha preso una figura di riferimento italiana.
0: Comunque una
1: Sergio
0: piccola
1: Mattarella.
0: Una piccola statistica: nessuna nazionale ha vinto un mondiale con un allenatore straniero.
1: Sì, ma scusami, proprio chiacchiere da bar così, tu sei d'accordo con questa cosa?
0: No, a me piacerebbe che
1: cioè, secondo me tu, ma anche lo staff devono essere tutti di quella nazione lì. Cioè, anche no. Anche perché se poi vai in finale contro la squadra del tuo paese, che conflitto emotivo hai? Allora interesserà vincere,
0: no,
1: ovviamente.
0: Sport,
1: allora interessa
0: sport,
1: vincere. Certo. Beh, però sulle nazionali. Vabbè, comunque, forse ne parleremo nel corso della puntata, perché ricordatevi che oggi abbiamo in serbo una sorpresa.
2: Già.
1: Una sorpresa per Walter. Prima, però, che è anche un po' il motivo per cui è ancora più meritata e dovuta questa sorpresa per il nostro amico Walter. Ieri Walter è stato vittima del bullismo social.
3: Ah,
1: del il cyberbullismo.
2: Beh, è un po' il karma che riequilibra
1: allora,
2: le cose.
1: Insomma. Che se lo meriti, siamo d'accordo tutti. Ma però comunque quando... Allora, vuoi raccontare tu cosa è successo, Walter?
0: No, che ho scoperto, perché mi ha taggato un ascoltatore, fortunatamente la radio non mi ha taggato.
1: Sì,
0: che...
1: dicendo, bene Walter,
0: esatto,
1: bene oh.
0: Che hanno pubblicato un reel di quando è venuto qua a Zero Calcare.
1: Sì.
0: Dedicato al cane, che non mi ricordo
1: bello.
0: Come si chiama.
1: Zighi. Cane simpaticissimo.
2: Zighi.
1: Bellissimo
0: in
1: cane.
0: In questo reel io sostenevo che a me non piacciono i cani e in generale gli animali.
1: Sì, la situazione era molto conviviale, nel senso c'era Zero con il suo cane in sala d'attesa. Io sono andato a salutare sia Zero Calcare, ma prima il cane ho salutato, perché ormai ci conosciamo da un po' anche col cane, no? Quindi sono andato a salutare il cane così. E in questa modalità sempre instagrammabile, le immagini svolazzavano un po' su tutti quelli che erano presenti. Stava passando Walter, che era lontano, e gli hanno detto: non vai a salutare il cane. E lui, anche un po' a mo' di battuta, anche perché

0: aspetta, tienila, tienila, rimettila, rimettila. Ah, Lady Gaga e Deci, che bella.
1: Se vuoi metto una delle nostre hit.
0: Vai, no, metti una hit, metti una hit.
2: La carretera la gente a me me pregunta, yo le digo que yo estoy mareando.

0: Pochi secondi dopo era lì che faceva le coccole al cane, così fa: no, a me non piacciono i cani, ma gli animali in genere. Ok, questo è quello che è successo.
1: Però posso dire,
0: no,
1: posso sostenere.
0: Certo, certo, ma adesso ci arriviamo. Sotto una serie di commenti indignati, secondo me neanche tanto dei nostri ascoltatori.
1: Non mi conosce nessuno, quindi è quel signore.
0: Esatto, esatto. Perché signore. Non erano nostri ascoltatori che lo infamavano, tipo cose tipo...
1: E tipo chi non ha empatia verso gli animali è per forza una persona orrenda, chissà cosa farà nella sua vita
0: ti
1: privata.
0: Ti auguro le peggio cose, di rimanere solo con un cane, un mondo senza animali, ti auguro di rimanere...
1: Ma io mica ho detto che li ammazzo.
0: No, certo, certo, ma infatti il punto è sempre questo. Sarà ben meglio di uno che ti dice: oh, a me gli animali non piacciono. Siamo ancora nella fase in cui può essere un gusto personale. Cioè, può una persona non amare gli animali, mica li maltratta, non li ama. Per esempio, Walter giocava col cane di Zero Calcare. Quando viene a casa mia, io ne ho due e sono sempre bombe d'amore con i miei cani.
1: Sì,
0: gioca
1: lì,
0: con i cani.
1: Però non lo vorrei.
2: Sì,
0: vuole uno a casa, non vuole animali a casa.
1: Manco un gatto.
0: Siamo ancora nel...
2: Vale, però aspetta, ha detto manco un gatto.
0: No, sei una merda. Io ti auguro. No, neanche un gatto ti auguro di morire schiacciato da uno schiacciasassi appena metti piede fuori di casa domani. No, così. Però io volevo farvi questa domanda. Tra uno che dice: oh, a me non piacciono gli animali, e voi gli augurate tutto il peggio così, sarà meglio essere quelle persone che su un post social augurano le peggio cose a una persona che manco conoscete? Cioè, siamo sicuri che siate invece voi il prototipo dell'umanità di cui dovremmo riempire il mondo e per cui il mondo sarebbe un posto migliore?
1: Però stai parlando con persone, secondo me, che non ci stanno ascoltando.
0: Sto parlando con i nostri catalaniani, che lo so che siamo tutti una famiglia così. Però in genere, cioè, ma questo capita su questo post specifico, ma è pieno di post di Instagram in cui viene ripreso qualcuno che dice una cosa che non ci piace e nel nome della nostra superiorità morale gli auguriamo la morte. Cioè, uno che dice: a me questo cantante non piace, devi morire, i tuoi figli spero crepino, ti venisse un accidente, così. Siamo sicuri, perché lui ha una sensibilità che tu non avrai mai. Ma siamo sicuri che voi ce l'avete quella sensibilità?
2: Per non parlare di chi gli animali ce li ha e magari non li tratta neanche così bene.
0: Però diciamo che quelli che ama gli animali, va bene, amate gli animali, bellissimo, io li amo, bellissimo. Possiamo andare a fare i campus estivi insieme con Walter non ama gli animali. Non vuol dire odia gli animali.
2: No, infatti.
0: Non vuole gli animali, non è un grande amante degli animali. Pazienza, ma siamo sicuri che voi siete meglio? Che il mondo dovrebbe essere popolato da meno persone come lui e da più persone come voi? Non lo so, non lo so. Intanto, per tirargli sul morale, io oggi gli ho preparato una sorpresa al Walter. Ti ho portato un lavo, ti ho portato il commissario Rex. Sei contento?
2: Così
0: che
2: è
0: al telefono?
3: La 1 Zig, il cane di Zero Calcare.
0: Tira su.
2: Sentiamo? Ma wow.
0: Ma... Sì. Ed è fortunato che non è ancora su... Al paradiso degli animali. No.
2: Ma che verso era però?
0: Era arrabbiato con Walter. Ha sentito.
3: Era arrabbiato
0: con Walter. Allora ragazzi, dai, 347-342-5220 il nostro numero di SMS. E poi sorpresa per Walter, ve la diciamo e la sveliamo dopo il primo pezzo di oggi. Che spero di aver letto giusto. Karma Police. Perché lì c'è scritto un'altra cosa ancora? Stavo annunciando il secondo disco sbagliato di oggi. Qua c'è scritto Tame Impala. Perché c'è scritto Tame Impala qua sopra? Vabbè, sono chiaramente i Radiohead. Iniziamo alla grande con Karma Police su Radio DJ.
1: Alla fine le infilo.

0: Ci bene qualche nostro ascoltatore dicendo: allora, se ieri c'era un motivo per indignarsi con Walter è perché si è autodefinito intelligente. Quello forse era proprio il motivo principe della giornata. Quella cosa lì, quel lì dei cani. Mauri!
1: Sì.
0: Allora, siamo a fine anno, lo so, abbiamo già iniziato a metter via le cose, abbiamo già iniziato a imballare i nostri affetti, effetti personali, così. T'è mica avanzata della miccia?
1: Ah, sì, sì.
0: C'hai ancora un 5 cm di miccia per l'annuncio della sorpresa che abbiamo
1: certo,
0: fatto a Walter?
1: 5 ti bastano.
0: Sì, dai, faccio veloce.
1: Aspetta,
0: oggi
1: che devo aspetta, devo mettere dentro il cannone.
0: Vai, butta dentro tutto, butta dentro tutto.
1: Fammi portare dentro il cannone.
0: Non ce l'avevi, dove sei andata a prenderlo?
1: No, ce l'ho, anche la canzone. Ce l'ho nell'ufficio di Stefanino.
0: Vabbè, dai, fai andare le mani, meno la bocca, dai. Sì, più sì, le mani, meno la bocca.
1: Vai.
0: Oggi! Per quest'ultima settimana, la grande sorpresa per il nostro amico Walter, abbiamo portato qui in studio il capitano del Monza, Matteo Pessina!
2: Matteo Pessina!
0: Grazie per esserti prestato a venire qui per fare questa cosa.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Come stai, Matteo? Tutto bene?
3: Molto bene, dai, molto bene. Finita bene la stagione,
0: sì,
3: quindi
0: grande promozione.
3: Esatto, adesso ci stiamo riprendendo. Sono passate due settimane, credo, un paio di settimane. Ora riniziamo ad allenarci perché tra poco si inizia con una bellissima stagione.
0: Come arriva la convocazione per l'allenamento? Voi cosa avete? Una mail? Cioè, come vi danno gli orari? Li guardate prima di uscire dal campo, uscendo dal campo prima di andare a casa? O vi mandano le mail ogni giorno con domani allenamento, ore 9? Ore...
3: Allora, per quanto riguarda il ritiro, quello estivo, ti mandano la PEC.
0: Roba seria.
3: Poi
0: quindi...
3: ovviamente penso la guardino in due PEC. Io sono uno di quelli, però
0: tu la guardi?
3: Piace.
0: Ma sì, si vede che sei un ragazzo serio.
3: Ufficialmente
0: sì.
3: È quella la convocazione. Sì. Poi abbiamo i gruppi WhatsApp con il team manager, con i direttori, in cui ti mandano il programma del ritiro estivo. Invece durante l'anno dipende molto dall'allenatore che hai.
0: Sì.
3: Perché c'è chi non ti dice l'orario dell'allenamento fino alla sera prima.
0: Perché ci sono allenatori che li fanno sempre negli stessi orari, quelli che cambiano.
3: Ci sono allenatori che li fanno sempre negli stessi orari. Per esempio, quest'anno ci allenavamo sempre la mattina.
0: Ok.
3: Ti dà una routine, diciamo, più
0: regolare.
3: Sì. Quindi tu arrivi, fai colazione là, fai le tue cose, fai i video, fai le terapie. Poi c'è la parte di campo, c'è la parte di palestra. Fai il pranzo insieme, poi continui con l'allenamento se devi fare delle cose extra, però ti dà una routine, diciamo. C'è chi
0: invece dice: non puoi prevedere la mia prossima mossa.
3: Esattamente.
0: Magari te lo metto di notte, magari te lo metto la mattina, magari al pomeriggio.
3: Esattamente. C'è chi lo fa così anche per tenerti un po'
0: sulle spine.
3: Immagino

0: sulle spine o comunque pronto a ogni evenienza.
1: Scusami, i gruppi che dicevi su... Allora, tu sei uno dei pochi che legge la PEC, sì. Poi, in quanto anche calciatore di riferimento all'interno dello spogliatoio, sul gruppo scrivi, oh raga, incominciamo...
2: Io volevo sapere esattamente se qualcuno fa il brillante.
1: Incominciamo il 15, incominciamo il 15. Ma no, io la cosa che volevo chiederti è, i gruppi che avete, ogni anno fate Monza 25-26, Monza 26-27 o tenete quello e levate quelli che vengono venduti?
0: Allora,
1: e
0: c'è una cosa
1: quelli...
0: bella a Monza... perché in ogni squadra, diciamo, c'è il gruppo ufficiale,
1: sì.
0: Quindi col team manager, magari il direttore, dove ci sono le comunicazioni ufficiali. Quindi arriva domani, ci alleniamo a quest'ora, Pessina deve andare a questo evento domani, deve presentarsi alle, e poi c'è il gruppo solo ragazzi.
1: Ah, quello dove parlate alle spalle.
0: No, non tanto alle spalle, però dove capitano anche sticker più divertenti, sai,
1: sì,
0: video,
1: sì, dove si cazzeggia un
0: dove
1: po' di
0: si
1: più.
0: Cazzeggia un po' di più. E la cosa bella a Monza, perché in questo gruppo di ragazzi non lo cambiamo, cioè aumentano sempre. Cioè ci sono i ragazzi che erano a Monza 5 anni fa.
1: Ah, ci sono ancora quelli, sì, che sono stati venduti,
0: e
1: c'è ancora quelli che sono stati venduti.
0: E quando li incontro mi dicono non togliermi mai da quel gruppo, perché
1: voglio stare lì.
0: Tutti vogliono stare dentro, vogliono. È una cosa piacevole. Ce l'hai, dire che sono stati bene.
1: Ce l'hai silenziato o pinnato sopra per essere sicuro di vedere le comunicazioni?
0: No, non ho nessuna conversazione pinnata.
1: Ah, ok.
0: E neanche.
1: Neanche silenziata.
0: Neanche silenziata. Vedo il messaggio e leggo.
1: Quando scrivono, scrivono. Volevo chiederti questa cosa: è la prima volta che vedi Walter?
0: Sì, è la prima
1: non
0: volta.
1: Ti è mai capitato quando fai gol andando sotto la curva? Perché lui ha questa caratteristica, è sempre vestito così. Cioè tu lo vedi sempre. Se vedi uno con i capelli bianchi, la maglietta bianca sotto la curva, di solito stai dove c'è la C di curva?
2: Sì, no, di Brianza biancorossa.
1: Sotto che lettera? Sopra che lettera?
2: La C di solito.
1: Ok,
2: di
1: biancorossa. Sopra la C di Brianza e biancorossa. C'è sempre lui così.
0: Ma sai che ora che...
1: Adesso che te lo dico, quando andavi lì a puntarlo con le dita, stavi parlando a lui. Walter, tu vuoi dire qualcosa al tuo capitano?
2: No, sono molto felice che tu sia venuto. Grazie per le emozioni di quest'anno. E speriamo. A me, allora...
0: Lo so, tu sei un amante della Lega Pro, della Serie
1: C. Sì, lui vi ha gufato tutto l'anno,
2: esatto.
1: Sperava retrocedeste,
2: esatto.
1: Perché lui vuole fare
2: tanto,
1: lui
2: però...
1: vuole far la Serie C. Ha detto
2: però
1: che lui piace andare,
2: a vedere il Monza è un po' indipendente dalla serie.
0: Sei un
2: serie,
0: tifoso vero,
2: sì,
0: giusto,
2: sì,
0: così.
2: Sì, mi sono fatto gli anni della D, due anni. Ed è più bello perché vai in zona, mangi fuori, è stupendo.
1: Cioè le trasferte sono più vicine, sì, ti fai le mangiatine con gli amici.
2: Andare a Catanzaro, porca vacca.
1: È lunga.
2: Non ci va, c'ho amici che vanno e...
1: Qual è la trasferta tosta, più lunga che hai fatto?
2: Roma, credo.
1: Roma,
2: sì.
1: Ma l'anno della Serie A all'Olimpico.
2: Serie A,
1: all'Olimpico.
2: Sì.
1: Bello. Vengono tanti in trasferta?
0: Sì, devo dire
1: c'è una
0: che
1: bella tifoseria,
0: sì, è una
1: Monza,
0: bella tifoseria,
1: sì.
0: A Monza c'è il gruppo storico della curva che si muove parecchio, poi è anche difficile oggi muoversi coi prezzi,
1: certo,
0: sia dei
1: biglietti,
0: che
1: gli spostamenti,
0: dei aerei,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: organizzano,
1: sì,
0: magari pullman. Quindi c'è dietro tutta un'organizzazione, è difficile e siamo contenti ovviamente che ci possano seguire il più possibile, sapendo che comunque è un costo, quindi
2: certo.
0: Oltre alla passione ci mettono anche dei soldi e noi lo riconosciamo questo, cioè a me piace riconoscerlo e infatti comunque vada la partita, loro si divertono.
2: Oggettivamente è una gran bella cura.
1: Cioè,
2: sì,
1: in trasferta comunque li senti sempre, perché
2: sì,
1: io per esempio vado,
2: sì,
1: a San Siro, ci sono delle partite in cui prendiamo gol dalla squadra ospite e ci sono delle tifoserie che le senti tantissime, delle altre che senti proprio tre persone fanno oh,
2: no, sono
1: così,
2: super,
1: cioè
2: sono
1: si fanno
2: super
1: sentire,
0: sì,
1: fuori,
0: sì,
1: cioè
0: fanno
1: quando
0: sentire
1: fate gol comunque si sentono. Allora mettiamo una canzone e poi torniamo a fare quattro chiacchiere con Matteo, anche un po' su sti mondiali, il calcio. Li stai seguendo?
0: Sto seguendo un po',
1: qualcosina,
0: sì.
1: Qualcosina. Tiziano Ferro insieme a Lazza su Radio DJ.

0: Meno male che ci sono i nostri ascoltatori che ci ricordano le cose, perché io mi stavo dimenticando di raccontare a Matteo.
1: Non è interessante, a Matteo non interessa.
0: Della trasferta di Modena.
1: Sì.
0: Era Modena?
1: Mantova.
0: Nella trasferta di Mantova.
1: Che non è andata benissimo.
2: Di quest'anno?
0: Di quest'anno.
2: Sì, possiamo
0: sì.
2: evitare.
0: Allora, quello che è successo sul campo, Matte, ci interessa relativamente.
1: Perché poi è andato tutto bene.
0: Esatto.
1: Quindi.
0: Walter è diventato praticamente personaggio pubblico durante quella partita, perché era arrivato allo stadio con diverse ore di anticipo, complice l'alta
1: un
0: velocità
1: pranzo,
0: e qualche birra
1: e si
0: di troppo.
1: Mangia bene lì.
0: Poi c'era il sole, quindi caldo, bevuto.
2: Primo caldo, sì.
0: Primo
2: sì,
0: caldo.
2: Sì.
0: Era lì in tribuna, cioè anzi era in tribuna, era lì in curva ad aspettare che partisse la partita, e nello stadio di Mantova gli altoparlanti trasmettevano l'inno del Mantova. Ok?
1: Sempre. Era una canzone catchy. Okay. Super catchy.
0: Pare fosse una canzone, sì, di quelle che ti rimangono in mente. A un certo punto...
1: DAZN,
0: sì, non sì. Sky. DAZN inquadra la curva del Monza, che stava aspettando la partita del Monza, ed erano tutti concentrati sulla partita del Monza, tranne un signore con i capelli bianchi e la maglia bianca, con una birra
2: Forza
0: in mano.
2: Mantova.
0: Che cantava.
2: Sì, sì, sono quelle canzoni che ti rimangono
0: cantava
2: in testa.
0: No,
2: no,
0: sì.
2: è vero.
0: Lo giustifichi.
2: Giustifico.
0: Capita anche a voi in campo?
2: Sì, sì.
1: Davvero?
2: Sì, perché è un modo per concentrarti.
0: Sì.
2: Quando sei tanto concentrato, che il tuo cervello pensa a tante cose, se hai un motivo in testa che continui a ripeterti,
0: sì,
2: sei più sciolto.
0: Ah, vedi, quindi era eccesso di concentrazione.
2: Vedi che quindi potrebbe essere un gran calciatore.
0: No, la mentalità, no. La mentalità Proserpio è quella. No, è vero, mi fa venire in mente uno che io osservo sempre quando fa riscaldamento, immagino tuo grande amico, Nicolò Barella canta in continuazione.
2: Vedi.
0: Cioè, quelle poche partite che non parte da titolare, e quando fa riscaldamento, è lì che fa riscaldamento, ma canta. Tutto quello che canta la curva, lui canta, se c'è una canzone, canta, cioè lo vedi.
2: Sì,
0: che...
2: sì, poi soprattutto le canzoni dello stadio,
0: sì,
2: che fa la curva, sono quelle che ti rimangono
0: ti
2: di
0: rimangono,
2: più perché le
0: sì,
2: senti
0: sì, sì, sì,
2: e magari facendo, quando senti qualcosa, facendo altro, poi ti rimangono più in testa.
0: Sì.
2: E non escono.
0: Non escono più, e quindi ti trovi lì da solo con una birra in mano, nella curva sbagliata, a cantare la canzone della squadra opposta. Allora, abbiamo detto che avremmo parlato di mondiali, però siamo un po' in ritardo. Andiamo in pubblicità, dopo parliamo sì di mondiali con Matteo Pessina e anche un po' dell'Italia, visto che per la terza volta di fila noi non ci siamo. Un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco.

0: la realtà a superare la fantasia? A Movimant, nel cuore dell'Alta Badia, la risposta è sì. A 2000 metri d'altitudine, sull'altopiano tra Corvara, La Villa e San Cassiano, proverete il piacere di un'area attrezzata totalmente immersa nella natura. Potrete camminare, pedalare tra i prati e i boschi alla scoperta di parchi giochi, avere aree relax e tanto altro. Nei parchi Movimant i bambini potranno sbizzarrirsi e i grandi godere della magica cornice delle Dolomiti.
1: Movimant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Info su movimant.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai, vai, vai!
3: E altri che ti

0: hanno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
4: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
3: E poi dura come minimo 20 minuti.
4: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
3: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
5: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
3: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
4: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
5: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto, allaccia la libertà!
15: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.
16: Attenzione, riparte l'azione. Cattelan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Cattelan, incredibile.

0: Bentornati su Radio DJ. Che giorno è oggi? È martedì, mi dimentico sempre che è martedì. Abbiamo Matteo Pessina, capitano del Monza, che è stata la nostra sorpresa di fine anno per il super tifoso ultra del Monza, Walter Proserpio. Scrive un ascoltatore, cosa ne pensa Matteo del modo in cui sono formulati i playoff di Serie B?
1: Allora, è una bella domanda, cinica,
0: no?
1: Come interessante. Perché sicuramente questo format piace al pubblico.
0: Attualmente, scusami, il format è le prime due in classifica
1: salgono direttamente.
0: Promosse.
1: Sale anche la terza se ci sono 14 punti tra la terza e la quarta. Quindi okay, hanno messo un numero
0: difficilmente raggiungibile.
1: Perché vogliono, giustamente, sanno che è un format che piace, quindi fare i playoff che comprendono le squadre dalla terza all'ottava posizione.
0: Okay.
1: La terza e la quarta squadra entrano un turno dopo, quindi gioca la quinta contro l'ottava e la sesta contro la settima.
0: Sì.
1: Partita secca. Chi vince delle due gioca contro terza e quarta, andata e ritorno, semifinale e poi finale, andata
0: e
1: ritorno.
0: E quindi può succedere che una squadra arrivata ottava
1: in tre turni possa salire in Serie A. Ovviamente da una parte è giusto, da una parte se vuoi,
0: certo,
1: sbagliato,
0: sì,
1: perché
0: tu hai fatto
1: una squadra
0: tutto
1: che
0: davanti,
1: arriva ottava,
0: sì,
1: fa 30 punti, 25 punti in meno di una terza, però comunque tu lo sai quando inizi,
0: diciamo che poi ci sono anche questa negli scontri ci sono anche dei piccoli vantaggi,
1: sì,
0: che chi
1: sì,
0: è arrivato davanti ha, cioè quindi in caso di pareggio passa quello che ha fatto più punti,
2: giusto? Non è
1: successo a noi,
2: esatto,
1: così, perché col Catanzaro che era arrivato quinto, mi sembra, avevamo due risultati a favore, perché 2-0 per noi l'andata, 2-0 per loro ritorno, quindi...
0: Questa è una cosa un po' da appassionato. Hai visto cosa è successo in Spagna quest'anno?
1: Ho letto ieri.
0: All'ultima giornata di campionato in Spagna potevano retrocedere tipo dalla, adesso non mi ricordo se dalla quarta o dalla quinta, cioè una aveva vinto lo scudo, il campionato, due andavano in Champions League sicuro, dalla quarta o dalla quinta potevano tutte retrocedere all'ultima giornata di campionato, cioè e una squadra poteva essere quart'ultima e andare in Europa League all'ultima giornata di campionato, cioè era talmente corta la classifica.
1: Beh, bello, interessante.
0: Sì, e invece a proposito di format, questo nuovo format del mondiale con 2000 squadre dentro ti piace?
1: Allora, mi piace, vediamo come andrà. Mi spiace che ci siano tante partite di notte.
0: Un po' quello sì, gli orari sono strani.
1: Perché per noi giocatori è tanto diverso vedere highlights o la partita intera. Infatti l'altro giorno ho visto, mi è capitato di vedere Brasile-Marocco.
0: Marocco, bella partita.
1: Che è stata
0: sì,
1: una bella partita.
0: Un po' tardi. Sì.
1: Un po' tardi, però ero a Londra, quindi erano le 11.
0: Ah, beh, avevi un'ora meno.
1: Avevo
0: certo,
1: un'ora meno.
0: Sì, sì, sì, sì.

0: sono messo a letto, l'ho guardata, l'ho guardato un po', e almeno vedi, hai modo di vedere tutto, tutto il format, come sono le squadre, le interruzioni, le riprese, i giocatori, cose che con gli highlights
1: sì,
0: fai fatica a vedere.
1: È vero che ci sono delle partite magari con un poco senso sulla carta, perché poi spesso finiscono come la Germania contro Curaçao, mi pare, che finisce con una goleada. Però ieri io mi sono proprio goduto la Spagna contro Capoverde 0-0, e a un certo punto eri proprio lì a tifare Capoverde, dicevi resistete, resistete. Cioè, comunque
0: questo
1: trovi...
0: è il bello del mondiale, sì, questo, dai, adesso sì. con anche più squadre, ci sono anche
1: più possibilità di
0: andarci, più esotiche,
1: no?
0: C'è anche più possibilità di andarci,
1: di partecipare ovviamente ai mondiali. Cioè,
0: sì, sì,
1: ci sarebbero
0: sì,
1: le possibilità di partecipare ai mondiali.
0: Assolutamente, faremo del nostro meglio.
1: Com'è che non ci andiamo più?
0: Ci sono, penso, alcuni problemi, alcuni stiamo provando a risolverli. Devo dire che è difficile, perché il problema secondo me è più grosso a livello culturale un po' di tutta la nostra nazione, non solo a livello calcio. Poi giustamente uno si sfoga sul calcio, però ci sono alcune cose da dover limare e definire, anche perché i giocatori ci sono, gli allenatori ci sono, le organizzazioni ci sono, quindi...
1: Tra l'altro tu fai parte dell'ultimo gruppo che ha vinto qualcosa, perché tu hai... Tra l'altro avevi fatto tre gol
0: sì,
1: agli europei?
0: Due gol agli europei,
1: due
0: sì.
1: gol, quindi l'ultima... Ecco, l'altra cosa che fa strano è saltare tre mondiali... In mezzo però vincere un europeo, no? Cioè,
0: questo ti fa capire
1: cosa.
0: Quanta potenzialità abbia l'Italia e i giocatori italiani e gli allenatori italiani. È vero anche che nei nostri gironi di qualificazione delle ultime tre edizioni un po' ci è andata male, un po' comunque con una partita sbagliata rischi di perdere tre punti che ti fanno saltare sì, la qualificazione e poi doverti giocare dei playoff, che anche lì partita secca.
1: Tu eri a Palermo quando siamo usciti con
0: la
1: Macedonia?
0: Io ero a Palermo, sì, quando siamo usciti dalla seconda, diciamo, edizione del Mondiale in Qatar era.
1: Sì.
0: Ero lì, non ho giocato quella partita, però poi anche per noi giocatori è stata una mazzata.
1: Esatto, come si rientra negli spogliatoi nel momento in cui capisci che niente, salti il mondiale, che è ovviamente un dramma sportivo per i tifosi, ma anche per un giocatore, cioè deve essere una cosa allucinante.
0: Sì, noi eravamo tutti delusi. Non sai neanche cosa pensare, perché eri talmente concentrato sul mondiale, sulla possibilità di andare al mondiale, che ti crolla un mondo. Tu fai la partita, torni in spogliatoio, fai il viaggio di ritorno verso Coverciano, ti svegli la mattina dopo che ancora non ci credi.
1: Sì.
0: Però ti devi fare delle domande, anche noi giocatori ce le siamo fatte, ripartire, riallenarsi, rifare gruppo, è solo così puoi tirare sulla testa
1: adesso,
0: e cercare di fare meglio.
1: Ma infatti adesso la sensazione è che ormai abbiamo accumulato una dose di poca stima, cioè, perché quando ne salti uno, ne salti due, ne salti tre, io credo che adesso il più grande problema, al netto di tutte le cose che si possono migliorare dal punto di vista organizzativo, federazione, giocatore, sia levarsi di dosso la negatività che abbiamo accumulato, forse, no?
0: Anche, sì, sicuramente c'è anche questo tema, però è anche il nostro lavoro, quindi siamo abituati e siamo allenati a fare
1: reagire.
0: Questo, perché poi anche nei club è la stessa cosa, quando
1: lotti per
0: la Champions, quando non ti qualifichi per una competizione, la Coppa Italia, arrivi in finale, io ho perso due finali di Coppa Italia.
1: Siete abituati a interruttore,
0: capita,
1: stacchi.
0: Io dico sempre, purtroppo nello sport e nel calcio c'è uno che vince e uno che perde, cioè, se non ci fosse quello che perde non ci sarebbe nessuno che esulta per la vittoria. Quando sei quello che perde devi dare tutto, perché vuoi essere quello che festeggia,
1: certo, e ricambiare un po' il flusso,
0: devi cambiare invertire la rotta.
1: Grazie mille.
0: Grazie.
1: Chi vince i mondiali secondo te?
0: Curaçao.
1: Anche secondo me, sai che li ho visti bene bene bene. Li ho visti bene bene bene bene bene. Grazie mille, sei
0: grazie
1: contento?
0: A voi.
2: Contentissimo.
1: Sei felice?
2: Ma bene. Che bella persona.
1: Te lo
0: adesso
2: come
0: ti
2: rappresenta Monza.
1: Dopo il reel che ha fatto la Steffi, che è qui di fianco a noi, che ti ha fatto prendere gli insulti sui cani, questa è la cosa che ti meritavi. Questa è la cosa che ti meritavi.
0: Pensavo a me.
1: No, no, no, no, tu no. Sei... Ciao Matte, grazie mille.
0: Grazie mille,
1: buona,
0: ciao a
1: buona
0: tutti.
1: Estate.
0: A voi.

0: mosca puoi riaccendere il cervello.
1: No, ma tra l'altro prima ho acceso la cassa, sì, che era a un volume folle, sì, è un'ora che sono rimbambita, che non so, era rimasta un po'.
2: Ma anche magari l'argomento mi faceva ridere, sì, che Fosca dal sì, come si dice, dalla, non è la regia, come si chiama,
1: sì, dalla centrale, redazione.
2: Dalla redazione, smistava le domande che facevano gli ascoltatori, ma la premessa era sempre: non ho idea di cosa significhi. E poi mandava là, questo non so cosa voglia dire, allora, però la cosa dei playoff, le cose lì, non so cosa ha chiesto, ma io ve la giro.
1: Non so se hai notato, ho fatto un super mega filtro, perché c'erano delle cose che dicevo, ok, gliela metto a monitor. No, però poi magari è una domanda brutta.
2: Magari, magari sto sottovalutando qualcosa, non so che cosa voglia dire. Va bene, Mauri.
3: Grazie, che grande intanto. Ospite, è stato un grande ospite.
2: Sì, sì, ti è piaciuto?
3: Proprio, sì.
2: Beh, poi persona a modo, e poi,
3: modo.
2: E poi
4: t'ha salutato?
2: Certo,
3: certo.
2: Questo volevo dire. Perché Maurizio, ospiti che verrete a trovarci qua, attenzione, perché Maurizio osserva tutto,
1: sì,
2: e vi divide in base a chi,
1: sì,
2: uscendo,
1: sì,
2: saluta solo me,
1: anche entrando.
2: E o entrando saluta solo me, e chi invece, come una persona educata, saluta le persone che sono. Occhio, Matteo 10.
3: 10.
2: Matteo 11, persona squisita.
1: Super.
2: Va bene ragazzi, dai, ci risentiamo domani, belli puntuali.
3: C'è ancora un ultimo disco,
1: infatti,
3: da mettere, ma oggi proprio.
2: Ma mi hai fatto correre,
4: no,
2: così?
4: Io non ci voglio più.
3: L'italiano!
2: Mi hai messo una, mi hai messo una fretta tale che dicevo, vabbè, saremo in ritardo, abbiamo finito. Ti va bene? Ti va bene che sono Angelina e Marco Mengoni? Tra le altre cose, Angelina ieri è stata da noi a Supernova, trovate la puntata. Ti va bene? Ti è andata bene? Bello. Angelina e Marco su Radio DJ.

0: arrivato Asterisco?
1: Asterisco.
0: Non so, uno che
1: firmato Asterisco.
0: Ha mandato un messaggio firmato Asterisco. È arrivato a scuola di radio a dirci come si fa la radio. Comunque c'ha ragione.
2: Cosa
0: c'ha
2: dici?
0: Ragione. Ciao, ci ha fatto un commento tecnico vero.
1: Verissimo.
0: C'ha ragione. Verissimo. Però cambia i toni, cioè, perché comunque
1: questo
0: stiamo
1: comunque non ci fermerà mai di insultarlo.
0: Certo, certo, cioè, comunque metti anche che siamo colleghi.
1: Asterisco hai ragione.
0: Parliamoci, hai completamente ragione.
2: Quindi Asterisco. Che siamo un programma fatto bene.
1: Ci sono qua anche le stagiste che devono imparare a far radio.
0: No, hanno sbagliato tu. Hanno sbagliato proprio a mandarle qua. Hanno sbagliato a mandarle qua. L'unico vero professionista è Maurizio,
3: sì,
0: qua dentro.
3: Sì, qua dentro.
0: Ci sentiamo a questo punto veramente domani, possiamo dirlo senza timore di essere smentiti. Ultima puntata dell'anno con la dottoressa Stefania Andreoli, quindi belli puntuali da mezzogiorno a luna su DJ. Ciao!
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a €3,79. Scopri di più su conad.it.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Disney e Pixar presentano...
2: Jesse, pronto?
3: Woody!
1: Toy Story 5.
4: La tecnologia ha invaso casa nostra.
3: Sto perdendo bolli per quel tablet.
1: I giocattoli contro la tecnologia.
5: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
6: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
7: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
8: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
9: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
12: Let's go! Da Medioworld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De'Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Medioworld.

0: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade?
1: Io sì.
0: Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
2: La DJ Parade con Albertino Fargetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
3: Dagli studi radiofonici di Via Massima 2 va ora in onda Vicky Mari. Conduce Vittorio Maria Reli e Marisa Pastera. Buon ascolto.

0: something I wanna talk about.
1: Marisa.
2: Eccomi.
0: Madonna.
1: Marisa.
2: Ma di che cosa vuoi parlare?
1: Ma di un sacco di cose, ragazzi. Intanto diamo il benvenuto perché siamo all'inizio della puntata.
2: Buongiorno.
1: Educatamente salutiamo i nostri radioascoltatori che si sono sintonizzati adesso.
2: Smettila di toccare quel microfono. C'hai un'ossessione.
1: Non riesco, devo ancora regolare. Hai ragione, sono ossessionato. Devo scaricare l'adrenalina della diretta.
2: Certo.
1: Attraverso, non so, dei gesti.
2: Perché ogni volta è come la prima volta.
1: È sempre emozionante essere qui a Radio DJ.
2: No, sei riuscito a registrarti il tuo speciale?
1: No. Allora, il mio speciale che faccio negli studi qua di fianco.
2: Allora,
1: di Radio
2: faccio
1: Capital.
2: Una breve premessa in modo tale che le persone capiscano. Il Vic ha deciso di diventare un influencer proprio lungo il viale del tramonto.
1: prima
2: una fase finale,
1: no? Prima che sia troppo tardi.
2: Esatto,
1: certo.
2: E ha deciso di inerpicarsi in una cosa complicatissima, cioè che lui ti dice i 10 fumetti, telefilm.
1: Belli i fumetti anche. Devo fare.
2: Ti mancano falli. Ma lì voglio proprio vederti cosa fai.
1: Dura.
2: I 10 telefilm degli anni 80.
1: Esatto, migliori degli anni 80, un po' basandomi.
2: E questo lo fa perché lui in pratica vuole creare quel rage bait, si chiama così, no? Quando crei tipo la rabbia, la discussione, poi in automatico l'algoritmo ti pompa, no?
1: Ragazzi,
2: quindi lui fa sempre delle cose scomode, capisci? In modo tale che poi sotto tutti litighi e lui arriva a 1 milione di visualizzazioni. Questa cosa comporta che deve registrarlo qui una volta a settimana.
1: Devo registrarlo, ma soprattutto non è registrare, che ti dirò, mi viene anche abbastanza facile, nel senso, so i temi.
2: Qual è il prossimo? Lo puoi un po' anticipare?
1: Certo, faccio i classici Disney.
2: I classici Disney, beh lì credo che le persone non si arrabbieranno.
1: Sai quanti sono i classici Disney, cioè i lungometraggi animati,
2: sì.
1: Quindi togli Pixar e togli
2: certo.
1: In carne ed ossa. Sai quanti sono dal primo che era Biancaneve, mi pare nel 39 a oggi?
2: No.
1: Ne sono usciti 64.
2: Ah, pensavo molto di più.
1: Sono tanti però. Io 64 devo scegliere 10 perché la top è 10. E quindi...
2: Però condivido lo studio con Massimo Oldani,
1: sì,
2: che invece aveva da mettere la sua bella musica.
1: No, per l'amor di Dio. Poi alla priorità, essendo lo studio
2: in
1: di
2: diretta,
1: Capital. Non proprio in diretta, ma insomma. Però cioè, oggi lento, Massimo, porco Giuda, che avevo la diretta. Quindi alla fine.
2: Quindi
1: che...
2: poi arriva qua, dai nervi smonta i microfoni.
1: Dopo che abbiamo finito la diretta, che adesso iniziamo perché sennò ce la stiamo prendendo, dopo dovrò registrare, se vuoi assistere alla registrazione.
2: Per una volta sì, magari ti faccio del backstage. Dani, se vai a suonare sto campanello.
1: Chi è? Sabrina.
3: Ciao, Mark. Riconoscete questo rumore?
1: Sentiamo.
3: Eh sì, è lo sciabordare del mare.
1: Ah, bravo.
3: Sulla battigia. Vi ascolto dalla spiaggia degli specchi. In Albania. Un abbraccio da Linda.
1: Brava,
2: ma che cara!
1: Un po' ti vogliamo bene, un po' ti invidiamo.
2: No, io entrambe le cose. No, io soprattutto le voglio bene, che bello.
1: Sì.
2: Ecco, senti, è proprio la spiaggia degli specchi.
1: Proprio la riconosci?
2: Sì.
1: Vero, è vero. Dai che iniziamo, ma non subito, state lì.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4

luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Mari su DJ, eccoci pronti.
1: Già ti danno dei suggerimenti, hanno paura che tu sbagli, non metta qualcuno dei loro preferiti. Tra l'altro io voglio dire che personalmente ho un'idiosincrasia nei confronti delle classifiche, ma anche quelle che compongono soltanto tre posizioni, che ti dicono i tuoi tre libri preferiti.
0: No.
1: Entro in uno sbattimento, è impossibile.
0: Ma per quello mi piace, perché è difficilissimo scegliere 10.
1: Ma poi in base a che cosa? Al tuo parere personale?
0: No, un po' ti influenza il tuo parere personale, inevitabemente. Però, no, vado a guardare i maggiori incassi, l'impatto. Per esempio, sulla Disney, io non lo sapevo. A un certo punto c'è stata la Disney Revolution. Te lo sapevi?
1: No.
0: Ma figurati, tipo nella fine degli anni Ottanta c'è stata la grande trasformazione Disney, soprattutto nei confronti delle principesse. Cioè, giustamente hanno abbandonato quell'effetto principessa un po', tutta vestita
1: ma
0: bene.
1: Ma in che anni?
0: Alla fine degli anni Ottanta.
1: Alla fine degli anni Ottanta, ok.
0: Con, diciamo, lo scarto c'è stato con La Sirenetta, che magari di mio non metterei tra i primi 10.
1: Sei costretto
0: certo, perché è giusto.
1: Senti, ma se io ti chiedessi i tuoi tre animali preferiti, tra questi sicuramente c'è la tartaruga.

0: no.
1: La tartaruga di terra questa.
2: Sì. Bella.
1: Entrambe belle, posso
2: mi
1: dire.
2: Mi metti di Bruno Lauzi.
1: Ma cosa faccio?
2: O Frigideiro.
1: C'ha le richieste.
2: Sì.
1: Ma quest'estate non
2: me ne immaginavo.
1: Quest'estate che abbiamo tre ore, non possiamo fare un'ora di dediche, di richieste. Guarda che è un progetto.
2: È il mio sogno da sempre.
1: Chi lo dici? Allora, in questo caso parliamo sì di tartarughe, che sicuramente sono nella top 3 dei miei animali preferiti, perché è sempre un'emozione poi quando le incontri, soprattutto se posso dire quelle di mare. E lo diciamo oggi perché il 16 giugno è il World Sea Turtle Day, cioè la giornata mondiale della tartaruga marina, quella che sembra vada piano. Perché tu dici, beh, tartaruga...
2: Poi la vedi nuotare, la Pellegrini.
1: Nuotare. Esatto, nuota se una tartaruga sta lì dietro. Vedi
2: se
1: come
2: si va,
1: va
2: velocissima. Allora, ovviamente le tartarughe marine sono specie protette, sono vulnerabili per mille motivi che forse elencheremo, forse
1: sì,
2: no,
1: ma...
2: perché l'abbiamo presa lunga. Ma quante sono in Italia? La notizia è ottima, perché i nidi di Caretta Caretta, ovviamente che è la tartaruga
1: nostra,
2: marina nostra, sono in crescita. Secondo Legambiente nel 2025 c'erano 700 nidi.
1: Esatto.
2: Bellissimo.
1: Che vengono individuati, forse se siete stati fortunati, sicuramente magari vi sarà capitato nella vita, vedete quando sono protetti i nidi perché sono sotto la sabbia. Quella faccenda della tartaruga che torna dove è nata a depositare le uova la sappiamo già, però lo fa sottoterra, cioè sotto la sabbia, perché
2: per proteggerle.
1: Per proteggerle, per lasciarle al caldo. Poi lei se ne va, le tartarughine fanno quella giornata d'inferno che devono risalire e poi nuotare.
2: Cos'è sto mondo? E poi
1: camminare veloce.
2: Camminare veloce fino al mare.
1: Esatto.
2: Allora, in Italia,
1: scusa, li riconoscete perché di solito Legambiente oppure tutti quelli che seguono i nidi delle tartarughe mettono una specie di rete a campana sopra per evitare che la gente le
2: calpesti. Che cos'è questo? Ho sentito un croc.
1: No, speriamo di no, speriamo di no.
2: Allora, dove sono in Italia? Soprattutto in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia sono in testa alla classifica nazionale, con appunto dei segnali incoraggianti, perché stanno aumentando da una parte, forse perché c'è più tutela.
1: Sì, esatto, bisogna stare un pochino più attenti, c'è un po' più di tutela. L'altro giorno, due giorni fa, è stato inaugurato l'Italian Turtle Day, quindi ne hanno liberate tantissime, perché poi ci sono, per esempio, io a Lampedusa, quando sono andato in vacanza tanti anni fa, sono andato a visitare il centro di recupero e di aiuto delle tartarughe. Lì ci sono tantissime carette carette che però magari vengono, che ne so, catturate per sbaglio con le reti dei pescatori, hanno gli ami infilati ovunque, per cui le recuperano, le curano e poi le liberano. È molto bello quel
2: momento.
1: Bello. Sì, sì.
2: Va bene, basta.
1: Basta,
2: no.
1: Tanto, sì, perché poi volendo c'è anche l'elenco di dove vederle in giro per il mondo, ma è lungo.
2: Vabbè, Lampedusa, la Riviera del Conero. Zante,
1: sì,
2: che
1: poi,
2: è l'isola greca delle carette carette, io sono andata a vedere
1: il Costa Rica, che è un po' più in là, le Maldive, dove c'è quella verde che è la mia preferita, e poi Messico, Capo Verde, insomma, ci sono, nell'Oman,
2: nell'Oman
1: ci

0: sono tanti posti per in giro per il mondo. Bene, tanti auguri. No, cos'è il World Day?
1: No,
0: non è un augurio, però.
1: Una carezza
0: sul carapace.
1: Carapace alle tartarughe.
0: Anche se ricordatevi, non toccatele mai perché si spaventano.
1: Vero.
0: Ad alcune viene un colpo al cuore così forte che rimangono anche lì. Vabbè, mettiamo una canzone molto bella del 1984 che si chiama Forever Young.

0: Forever Young, Alphaville, canzone dedicata alle tartarughe che in effetti vivono, sono sempre giovani, tranne quando
1: vivono fino agli 80 anni.
0: Esatto, quelle di mare, perché quelle di terra che poi raggiungono anche, lo so, i 300 anni non sono proprio Forever Young.
1: Però lì non sai, ma già da giovani sono, già sono proprio i classici con la faccia già da vecchio, incarognita. E soltanto verso i 20-30 anni, cioè ci mettono 20-30 anni per essere adatte alla riproduzione.
0: Diventano
1: prima
0: adulte,
1: niente,
0: prima niente, prima navigano, girano, nuotano e si divertono, e poi all'improvviso devono fare il viaggio di ritorno alla spiaggia d'origine. A tal proposito, prima di andare oltre, aspetta, qua.
1: Dove sei andato oltre?
0: È perché,
1: proprio
0: perché perdo il mouse, ecco, faccio play.
2: Ciao Vic e Mari, io e la mia compagna in Costa Rica, precisamente al Tortuguero, che è un villaggio a 65 km da qualsiasi centro abitato raggiungibile via auto, quindi ci si arrivava solo con una lancia. Abbiamo assistito alla deposizione di uova da parte di una tartaruga verde grande come una Smart, con una guida ovviamente, e con delle luci particolari che non la disturbassero, e ci sembrava quasi di invaderle la privacy.
1: Ma in qualche modo
2: bellissimo.
0: Nicola, bellissimo, però non lo dici con quell'entusiasmo di una cosa bellissima.
1: No, perché aveva ancora dentro di sé il nodo dell'emozione.
0: L'emozione, è vero, il tartarughero.
1: National Park.
0: National Park, esatto, del Costa Rica. E poi invece, a proposito di tartarughe, molto bello.

0: bello anche questo, questa considerazione, insomma, che arriva.
1: A me le tartarughe fanno ridere quando fanno l'amore.
0: Le fai benissimo, senti. Questa è l'originale. C'hanno un risacchino poi che...
2: Sembra anche pensato quando gonfio a bocca un materassino, no?
0: Anche, scusa, risentiamo.
2: Me lo risento.
0: L'imitazione. Aspetta, beh, aspetta. Questo è il vero? Guarda che è stupendo, lo fa
2: la benissimo. Sua è un po' più pugliese, non so,
0: sì,
2: come,
0: sì, sì.
2: Perché
0: però bella. Va bene, a proposito di cose emozionanti, quando incontri una tartaruga ti emozioni molto, ti vengono i brividi, ti scappa anche una lacrimuccia magari perché ti commuove. Immagino che si sia commosso, anzi l'ho anche proprio detto, si è commosso tanto questo professore che salutiamo e citiamo anche noi, che si chiama Enzo Riccobaldi, che è stato insegnante per tanti anni, perché ha diplomato ragazzi dagli anni 70 fino ai primi 2000, e che adesso è diventato protagonista di questa notizia, cioè semplicemente, ma non è stato facile, sono stati raccolti 120 ex alunni per salutarlo.
2: Per i suoi 80 anni, esatto. No? Ovviamente lui è ligure, però insegnava a Belluno e ha compiuto tutto il suo percorso di insegnante a Belluno come insegnante davvero amatissimo. Allora, sì. Che cosa succede? Arrivando ai suoi 80 anni, la moglie insieme ad un ex alunno,
0: sì, esatto,
2: che è completamente innamorato di lui, hanno deciso di creare una sorta di rimpatriata e hanno risposto all'appello financo dall'estero in 120.
0: Già, quasi tutti italiani, ma sono arrivati anche da Londra e da Parigi. Anche
2: da Londra è l'organizzatore.
0: L'organizzatore perché è docente universitario a Londra, proprio fan numero uno sfegatato, tessera del fan club del professore 001.
2: Sì,
0: lui
2: è
0: la proprio
2: sua,
0: la prima.
2: Tanto che ha detto anche alla sua fidanzata che se mai avranno un figlio lui lo chiamerà proprio così, Enzo.
0: Enzo come professore. Beh, però bello, cavolo, ti deve essere proprio entrato nel cuore. Ma d'altra parte ha spiegato, ha detto, il momento magico dell'insegnamento è l'incontro tra le due empatie, l'empatia del professore per gli alunni e viceversa. Se manca questa magia, diciamo così, che però insomma sono, come dire, difficile da costruire, ci vogliono anni anche di esperienza, ecco che allora forse non insegni davvero. Questo è
2: ma è la verità,
0: molto
2: è la verità. Infatti al suo commento molto commosso davanti ai suoi studenti ha detto: io con voi mi sono sempre divertito e spero che anche per voi sia stato lo stesso. Evidentemente sì.
0: Sì, che bello. Leggevo di una cosa che mi ha molto colpito, perché hanno fatto ovviamente il rimpatrio di 120 alunni, tutti che dicevano il loro aneddoto. E ti ricordi quando il professor Enzo...
2: Però sì, c'è stato... sono quei classici aneddoti che quando racconti tu sei molto emozionato.
0: Gli altri
2: e agli altri fa poco effetto perché l'hai vissuto solo su di te.
0: Però mi è piaciuto uno tra i tanti aneddoti, e cioè che un alunno un giorno consegna un compito in bianco e il professore, invece che dargli zero, non classificabile, magari anche, che ne so, la nota sul diario, esagero, gli ha restituito il foglio bianco e gli ha detto: riprova con calma a casa. Che è un modo bellissimo. Per esempio, io penso ai miei professori, mai mi hanno ridato il foglio per dire riprova a casa. Anzi, vabbè, insomma, diciamo che sarebbe bello questa mattina parlare un po' di quei professori che ti sono rimasti nel cuore in qualche modo, perché speciali o perché ti hanno davvero insegnato una materia che magari neanche ti piaceva, ma te l'hanno fatta amare. Ricordiamo il numero?
2: Molto bene.
0: Io a memoria, come le poesie, 347-342-5220. Prima di questa canzone.

0: La Partenope su Radio DJ.
1: Hai fatto leggermente meno aggraziato.
0: Sì. Sai come il verso della tartaruga l'ho fatto quando fa l'amore. Va bene, allora stanno arrivando ancora messaggi sulle tartarughe che piacciono a tutti, giustamente, messaggi sui professori, poi tra poco ci ritorniamo perché invece noi dobbiamo ritornare.
1: Sui mondiali, senti il mio aggancio, sì. Siccome il professor Rico Baldi, del quale abbiamo parlato nell'intervento precedente,
0: già
1: riusciva a mantenere il controllo, l'attenzione e di conseguenza anche il modo di imparare dai suoi alunni senza aver mai alzato la voce.
0: Sai come fanno? Sai chi sono quelli più bravi in, in questo tipo di atteggiamento?
1: I giapponesi.
0: Ed eccoci
1: perché
0: arrivati.
1: Perché noi non sappiamo niente dei mondiali,
0: ma
1: semplicemente approfittiamo di alcune pennellate di colore che possono interessare un po' a tutti. Tra questa è l'educazione dei giapponesi che hanno festeggiato il 2-2 con l'Olanda. Non hanno più giocato,
0: è sempre la partita che abbiamo citato anche ieri.
1: Sicurezza.
0: No, certo.
1: Ovviamente si sono radunati nel quartiere di Shibuya a Tokyo per festeggiare il risultato così strappato all'ultimo respiro, che ormai per me il respiro è quello delle tartarughe.
0: Certo, ma perché mai avrebbero mai potuto immaginare di fare un 2-2 in una partita così impegnativa, e fanno come tutto il resto del mondo, si scende in strada a festeggiare.
1: Ma con i cori, le bandiere, eccetera.
0: Scusa, in quell'incrocio famoso che tutti hanno visto mille volte.
1: Diciamo la Times Square di Tokyo. Sarebbe Shibuya. E però cosa facevano i giapponesi? Scendevano in strada, cantavano, sventolavano le bandiere soltanto col rosso, come certi giocolieri che vedi qui lungo le strade di Milano, quelle periferiche. Quando poi il semaforo diventava verde, ordinatamente
0: tornavano,
1: il tifo andava sul marciapiedi,
0: facevano passare le macchine, poi tornava il rosso per le macchine e loro ancora dentro in strada. Giappone rosso, via, verde,
1: stati,
0: cioè un macello avanti e indietro.
1: Beh,
0: però molto ordinati, molto bravi. D'altra parte, se avete seguito quella partita, sì ragazzi, quella finita 2-2.
1: E parleremo fino allo sfinimento.
0: Voglio parlare solo di questa
1: partita.
0: Posso
1: dirti, l'Olanda l'ha un po' buttata via. Non l'ho vista la partita.
0: No, certo che l'ha buttata
1: Leggo
0: via.
1: Leggo solo i titoli.
0: Però mi viene da tifare un po' di più per il Giappone a questo punto, che ha fatto quella cosa meravigliosa, ma l'avete visto sicuro perché in televisione l'hanno fatto vedere, sui social,
1: eccetera.
0: E poi
1: lo fanno sempre.
0: E poi lo fanno
1: sempre. È proprio che non è Olimpiade, è mondiale,
0: certo.
1: Se i giapponesi non mettono a posto.
0: Loro andando via dallo stadio, nella notizia c'è scritto dopo il triplice fischio dell'arbitro, addirittura
1: proprio aspettato.
0: Come i tre botti dei fuochi d'artificio, a quel punto hanno il via libera per ripulire dallo stadio tutto quello che hanno lasciato. Per cui li vedevi salire i gradini per poi andarsene dallo stadio, ma man mano raccogliere la monnezza lasciata lì per terra. E che cosa gli vuoi dire?
1: Bravi.
0: E io invece voglio dire una cosa. Mettiamo un'altra canzone, sì, perché è partita. Pensa che intuito incredibile.
1: L'ho anche riconosciuta.
0: Guarda che è pazzesco.
1: Che Sugar Ray.
0: Esatto, 1999, Sugar Ray che ritorna qui su Radio DJ. Lo dico solo perché fa rima. Si intitola Every Morning.

0: Every Morning su Radio DJ, le 13:30 minuti. Come detto, sono arrivati tanti messaggi di professori, anche se io continuo a leggere quelle delle tartarughe che mi piacciono.
1: Dai, allora facciamo così: io leggo un messaggio sui professori, tu uno sulle tartarughe.
0: Dai, va bene, va bene.
1: Cosa vuoi, prima i professori?
0: No, parto in ordine, dai, parto io perché quello del professore tuo è bellissimo. E questo, per esempio, dice: la caretta caretta nidifica sulla nostra spiaggia ogni anno ed è bellissimo vederlo uscire verso il mare la notte. È stato scoperto sempre lì per caso un nido da Sergio che lo ha segnalato al WWF.
1: Bravo.
0: Si è sentito un po' eroe.
1: Esatto.
0: In effetti lo è.
1: Anch'io quando ero tipo iscritta alla LIPU continuavo a segnalare qualsiasi merlo, hai capito, balcone. Va bene. Ma io sono socia, prego.
0: Signora, va bene. Oh, c'è ancora quella lì.
1: Cosa avevo fatto? Anche liberato un falcone. Non me lo ricordo. Che da piccola ero molto appassionata.
0: Ma sentiamo il prof.
1: Sì, già. Gianfranco dice: se non fosse stato per il professore di fisica 1 alla facoltà di ingegneria, il prof Scudieri,
0: sì,
1: avrei lasciato gli studi. Avevo deciso che quello era l'ultimo esame e poi avrei mollato. Dopo aver preso 30 lode mi disse: se lei lascia fa la cazzata più grande della sua vita.
0: Bravo.
1: Saluti da Gianfranco, laureato con la lode, oggi dirigente.
0: Va bene.
1: Sei un ingegnere.
0: Ci fermiamo per un istante e poi ritorniamo.
2: Sì, Vicky e Mario
3: tornano dopo la pubblicità.
4: DJ Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.

0: te.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Il disco di Shakira che si intitola Dai Dai, la canzone ufficiale dei mondiali. Vi abbiamo mai parlato di una partita del Giappone finita 2-2?
1: Basta. Per ora accontentatevi di questo.
0: Sappiamo,
1: e guardate i notti mondiali.
0: L'altro momento tuo preferito della giornata, dove ci sono gli approfondimenti.
1: Certo, però ieri sera l'ho saltato.
0: Ah, peccato. Va bene, e invece noi vi regaliamo senza saltarlo il premio fedeltà.
2: Questa settimana in regalo i biglietti per il concerto Marragué.
0: Biglietti per il concerto di Marra e di Guè il 13 settembre all'ippodromo SNAI San Siro a Milano, biglietti che vince Cesare da Vigevano.
1: Poi ti spieghiamo noi come arrivarci, Cesare,
0: non
1: stai
0: è
1: tranquillo.
0: Sempre facile, eviterei la macchina proprio in zona.
1: Infatti volevo dirti andiamo Vicca anche noi, vediamo. Ciao Cesare, buongiorno.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Allora, tu sei un informatico,
3: sì?
1: Ma sei qui, ti presenti come una sorta di Benigni in qualche modo, perché il tuo prof di italiano, che si chiamava Renato Mera, ti ha insegnato ad amare la letteratura.
3: In special modo la Divina Commedia, perché ce la raccontava oggi, diremmo, stagione 1, episodio 1, stagione 1.
0: Bravo, certo.
3: Ci ha affascinato raccontandoci la Divina Commedia come se fosse un film.
0: Certo, o una serie,
3: una serie TV.
0: E quindi voi aspettavate l'ora dopo, il giorno dopo, non so, per di chissà come va avanti. Esatto.
3: Cioè, come va a finire la vicenda di Ulisse che va in giro poi?
1: Certo.
0: È bello, affascinante. E quindi tu, intanto, tutta la classe, tu sicuramente sei innamorata e ti sei innamorato della Divina Commedia, giusto?
3: Sì.
0: Ma senti, ed è vero che ancora adesso citi dei passi della Divina a memoria?
3: Guarda, poi quando sento delle citazioni che non sono corrette mi vengono i brividi.
0: Mamma, cioè, certo, è come un congiuntivo sbagliato.
3: Non ti curar di loro, ma guarda e passa. Non esiste, la sanno tutti, ma non esiste nella Divina Commedia. Si dice, non ragioniamo di loro, ma guarda e passa.
1: Certo. Invece che curare, ragionare. Vabbè.
0: Ragionare, certo.
1: Giustamente.
0: Cesare,
1: oppure quelli che non sanno tradurre amor canulla amato, amar perdono.
0: Esatto. Vabbè, ma Cesare, sentiamo un passaggio, quello diciamo che nei salotti buoni, quando vieni invitato alle cene importanti, alzandoti in piedi sulla sedia. Esatto.
3: Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella a cui il vento affatica. Indi la cima, qua e là minando, come se fosse lingua che parlasse, gittò voci di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più di un anno là presso Veita, prima che ne all'annomasse, né la dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, nel debito amore, lo qual doveva Penelope far lieta, vince il potere dentro me l'ardore che abbia di venire del mondo esperto e degli vizi umani del valore.
0: Ma è capo,
1: allora adesso ci fai la parafrasi,
0: esatto,
1: però.
0: Dove siamo esattamente?
3: Sì, qui siamo nel canto in cui Tati incontra Ulisse, e Ulisse gli racconta la sua storia, gli racconta che è andato a esplorare il mondo, che aveva lasciato la sua patria, eccetera, eccetera, ed è un pezzo veramente molto bello e molto emozionante. Tanto che io e mia moglie, che è di Firenze, siamo andati
0: non scelta
3: a
0: caso, certo,
3: tutta questa situazione.
0: Ah, bravo, certo.
1: Ma che meraviglia! Ed è anche il passo che c'è, fatti non... aspetta,
3: fosse
1: per vivere come
3: brutti,
1: ma per seguire tutte conoscenza, vedi che la sa, volevo testarlo anche un altro pezzo.
0: Giusto, Cesare la sa tutta.
1: Bravissimo, ed è un informatico.
3: Lo sapessi tutta come Benigni, che
0: no,
3: è veramente...

0: Vabbè, vabbè, però guarda che sei stato bravo, cioè, abbiamo capito che quello lì la parte che ti è piaciuta di più, però sei forte, va bene. Niente, ti regaliamo due biglietti per andare a vedere Marra e Gue.
1: Sono delle altre rime, sono, diciamo, loro quelle, sì.
0: Quindi...
1: un'evoluzione.
2: Bene, ciao. Bene, grazie.
1: Ciao,
0: grazie
1: caro.
0: A te, ciao. Buon Cesare, abbraccio. Ciao.
2: Ciao.

0: dal 2000 su Radio DJ, le 13:46 minuti. Tra i vari messaggi è arrivato anche questo, sentite.
1: Ciao Vic e Marisa.
2: Ciao, amore.
1: Ho fatto un corso di robotica. Stiamo ritornando a casa.
0: Bene.
1: Comunque, bellissima canzone.
0: Bene, bene, siamo contenti.
2: Robotica.
0: Anche per il tuo corso di robotica. Chissà che
2: stupendo,
0: corso.
2: Vorrei
0: strano,
2: farlo con te. Guarda.
0: Sarebbe bellissimo. Invece, adesso torniamo ad occuparci di professori speciali, così tanto speciali da aver lasciato un segno meraviglioso ed indelebile nella nostra anima, ma anche tutta una grande organizzazione, come quella che ci sta per raccontare Maria da Firenze, che al telefono. Buongiorno Maria.
3: Buongiorno, ciao, che emozione, ciao Mari.
2: Allora, la Jennifer ci ha scritto, ci parla di Loredana, oggi 80 anni suora, cioè è diventata suora dopo o nasce suora nella vostra conoscenza?
3: Nasce suora nella nostra conoscenza e quando ci ha prese, era il suo primo incarico,
0: sì,
3: era giovanissima,
0: sì,
3: perché noi non siamo proprio di primo pelo, comunque siamo dei 73, quindi insomma non siamo

0: delle ragazzine.
1: Grande annata, 73.
0: Esatto. E ci ha portato fino in quinta e non ci ha mai abbandonato, nel senso che ha sempre mantenuto i contatti, tanto che ogni anno organizza un pranzo con noi e alcune volte, quando riesce, anche con i nostri genitori, insieme o separatamente.
1: Se è separatamente ai genitori dice allora guarda, la Maria si applica, però
2: non si preoccupi per quel 5.
0: Io poi sono stato un bel
3: certo, può recuperare la Maria a fine anno, non si preoccupi.
0: Ed è rimasta talmente nei nostri cuori e ci ha accompagnato sempre così per mano, sempre, sempre, in tutta la nostra vita, ed è tanto che è stata la mia testimone di nozze insieme a mia sorella nel 2004, quando mi sono sposata e voluto lei.
3: Hai voluto lei, ma che bello, ma grande.
1: Chissà il contrasto con tua sorella, perché sai, magari uno si mette un po'
0: no,
1: carino,
0: anzi,
1: elegante.
0: È stata certo.
1: Ho capito, la suora è più castigata perché è anche il suo ambito quello della chiesa.
0: Sì, ora adesso un po' meno il mio, ma insomma.
3: Brava Maria. Senti, scusa, hai detto che vi trovate sempre a Cinisello.
1: Ma
3: a
1: perché?
3: A me piace questa cosa che vi ritrovate lì.
0: Sì, perché la nostra scuola era Cinisello Balsamo, e poi noi adesso siamo un po' sparsi, c'è cioè Chiarini, Avrini, Ravenna, c'è cioè chi a Torino, c'è cioè come me a Firenze.
3: Tu a Firenze,
0: lei è rimasta, adesso lei è a Milano. In via Timago, e come
1: ci
0: come
1: dà anche l'indirizzo,
3: così possiamo trovarla adesso.
0: Così andate a trovare, lei è fantastica, ma ha dei rapporti con tutti.
3: Guardo se arriva il 2, se passa di lì, così lo prendo, vado a trovarla.
1: Perché sai cosa? Io mi sono sempre chiesta, anche io ho avuto delle suore alle quali ho voluto benissimo, eccetera. Però pensi, poi con così tanti alunni successivi, anche se c'era stato un rapporto bellissimo, piano piano li confonderai tra di loro.
3: E invece alcuni no,
1: invece
3: probabilmente.
0: No, è più lucida di me, si ricorda lei le cose, non me le ricordo. Lei è lucidissima. E, tra l'altro, l'altro giorno abbiamo detto che eravamo un po' gelose, perché sappiamo che mantiene i rapporti anche con quelli venuti dopo di noi, ma lei ci dice sempre che siamo i primi, e quindi siamo anche
1: come il primo amore.
3: Ma ho sentito diglielo anche a quegli altri. Lì a Cinisello,
0: la
3: sera a Cinisello.
0: Ma noi facciamo finta che sia vero,
3: Ma no, è stupendo, stupendo. Va bene, Maria, un abbraccio grande, grazie per questa telefonata.
0: Ciao. Un abbraccio, ciao.

0: domenica.
1: Buona domenica, l'ultima canzone
2: questa
1: di oggi.
2: Questa canzone per me è la, la mia chitarrina nenne. Così
1: chitarrina nenne, esatto.
2: Che cioè, non buona cos'è domenica. La chitarrina nenne?
1: Nenne, la chitarrina. Allora, abbiamo parlato praticamente per tutta la puntata di professori meravigliosi, di professoresse bravissime, gente che ha lasciato il segno, che ti ha fatto...
2: Due per ora, però.
1: Sì, vabbè.
2: L'hai voluto... sai perché? Perché è così terribile il messaggio che stai, sì, per passare, che vuoi addirittura creare un sottobosco.
1: Certo, cioè, beh, di fatto sono arrivati... Adesso non li abbiamo letti proprio tutti,
2: no, certo,
1: in onda, però tanti messaggi, tranne un messaggio. Questo vocale, siete pronti? Sentite.
3: Il mio professore di topografia, 1,50 m, non ha mai alzato la voce. Lui il primo giorno di scuola è arrivato in classe e ha detto: sì, io vi farò a voi 10 volte quello che voi farete a me. Bello. Nessuno ha mai parlato per 3 anni.
2: Bello, no? Minaccia proprio. È un bel modo di insegnare.
1: Il diciamo, primo giorno, sì, vi farò quello che voi fate a me, ma per 10 volte. Capito? Aiuto. Va bene, è così, con questa bella suggestione che ce ne andiamo, ma torniamo domani. Questa
2: sì,
1: è la
2: vado
1: promessa.
2: A suonarmi la mia chitarrina, nenne.
1: Ciao amici, a domani,
4: ciao,
1: baci.
4: Baci! Ciao Mari, ci vediamo domani! Ciao!
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station. Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. NEN. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
13: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
14: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
13: Lavorato fresco.
15: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali...

0: già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Radio DJ consiglia.
2: Ritorna la musica senza confini, No Borders Music Festival.
3: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
2: LP,
3: Coez,
2: Elvis Costello,
3: Mannarino
2: e tanti altri.
3: No Borders Music Festival, il suono della natura.
2: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano pochi secondi alle 2.

0: belli.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna.

0: sangue.
1: Questa è una hit, una hit.
2: E con il nuovo singolo dei New Generation, che è già una hit, abbiamo aperto il grande martedì con Ciao Belli. Tra poco, dopo il grande successo di ieri, torneremo a parlare delle razze di alieni che starebbero per rivelarsi al mondo. Attenzione, proprio nel mese di giugno. Il tutto grazie agli amici di Alfa e Felix.
3: Dalle interviste e dalle investigazioni parlamentari in America sembrerebbe emergere qualcosa del genere. Pleiadiani e insettoidi sono in contrasto per la modalità di gestione, diciamo così, della Terra e quindi degli umani. I rettiliani sono quelli che hanno gestito per centinaia di anni la popolazione umana, condizionandola mentalmente in vario modo a seconda del momento storico, quando con le guerre, quando con falsi regnanti, quando con le religioni, quando nei giorni più moderni con la TV, Hollywood, il mainstream, giornali, eccetera. Dato che gli esseri umani si sono parzialmente risvegliati, non obbediscono più e stanno sempre più rivelando la loro presenza, che invece vogliono rimanere nell'ombra, hanno dei problemi. Vorrebbero sterminarci tutti, i pleiadiani stanno cercando di evitarli.
1: Meno male che ci
2: siete. E per chi preferisce i contenuti più leggeri, vi porteremo a Somma Riva, dove c'è gente che da qualche giorno vive in tenda, aspettando uno degli artisti più iconici degli anni Ottanta, che giungerà in Italia tra 5 giorni esatti.
4: Ciao bella gente, saluti da Ibiza, sono Sandy Martin. Sono qui per invitarvi. 20 di giugno, Somma Riva del Bosco. Ricordate, anni 80, stilo Festival Bar. Vi aspetto tutti, ci divertiremo. Ciao ciao.
1: Questa è bella.

0: e per lo spazio condotto dalla sessuologa Pea Hernandez apriremo un dibattito sui benefici e sulle controindicazioni di alcuni farmaci che facilitano l'uomo durante i rapporti. Tra gli ospiti in studio Mike Isonzo, Nicoletta Bebo, Turi Iannuzzi e la mitica Paola Barale.
1: Gli uomini non capiscono, non vogliono capire che una donna si accorge se l'uomo prende il Viagra. Tu non te ne accorgi se un uomo prende il Viagra?
2: Secondo me non è mai successo, però questo potrebbe dire molto della mia innocenza. Magari
1: tipo, se tu vedi un uomo che ha un'erezione che dura per 12 ore di seguito, 8 ore di seguito, ha preso il Viagra. Lo capisci?
0: E tu lo prendi l'aiutino? Ma soprattutto, hai mai avuto il sentore che il tuo partner sia stato troppo performante?

0: Faccelo sapere al nostro numero magico
1: 344-037-0050.
0: E per lo spazio Super Ospiti, condotto dai Carta Bianca, faremo la conoscenza dello stuntman più pagato d'Europa.
2: Di cosa ti occupi?
3: Lavoro in TV, sono uno stuntman.
2: Ah, bello! Ti è mai capitato di infortunarti sul lavoro?
3: No. Impossibile.
2: Perché?
3: Perché lavoro per Poltrone Sofà.
4: Grande, no?
0: Ciao,

0: Up su Radio DJ.
1: Qualche amico in diretta live.
2: Sentiamo. Ciao, vai. Belli, io l'aiutino bello. Lo prendo, ma solo quando devo guidare per tante ore e non c'è voglia di guidare con le mani. Ciao.
0: Ah, ha fatto la bello, battuta. Bello. Cioè.
3: Oh, Ferrari, mi raccomando a te, facci l'augurio a Morim, che sì, questo mando si manda la frutta sì. Martorana.

0: prima mattinata di consegna in bici è passata senza intoppi. Donovan ha fatto tutto quello che doveva fare. Ora, però, l'unica urgenza che sente è quella di trovare un posto appartato da dove poter finalmente chiamare una voce amica e sentirsi meno solo.
1: Se lo desideri, puoi digitare ora il codice della ragazza con cui desideri parlare.
2: Desideri.
3: Ciao, sono Sonia.
4: Sonia?
2: Buongiorno.
4: Ciao, io mi chiamo Donovan.
3: Ciao, caro.
2: Senti,
3: dove sei?
4: Sono a Milano, sono in una frasca con la bici. Perché io faccio le consegne.
2: La frasca,
3: mi fa piacere.
4: E fino a qualche tempo fa avevo il furgone, adesso mi hanno passato in bici.
3: Ma come mai?
4: Perché ho fatto un ciocco mentre ero al telefono.
3: Che hai fatto?
4: Un ciocco, sono investito una macchina mentre ero al telefono.
3: Addirittura?
4: Sì.
3: Quindi hanno fatto bene allora a passarti in bicicletta.
4: Sì.
3: È un pericolo pubblico.
4: Scusa, è vero. Sì, c'è poco da ridere, ma infatti sul furgone avevo l'aria condizionata.
3: Vabbè, lo so, dai, è meglio sdrammatizzare un po',
2: sì,
3: però,
2: certo,
3: dai.
4: Sì. Perché sul furgone avevo l'aria condizionata e anche il frigo bar che me lo portavo da casa, invece certo. Sulla bici
3: è più comodo, certo.
4: Non posso portarmi niente perché ho lo scatolo dietro con delle consegne.
3: Vabbè, dai, però se ti comporti bene poi ti ridanno nuovamente il furgone, penso, no?
4: Speriamo. Devo fare un mesetto con la bici. Te come sei?
3: C'è
4: una bella voce.
3: Grazie.
4: Sì. Come ti chiami?
3: Quindi mi raccomando, poi quando ti daranno nuovamente il furgone, comportati bene, sennò poi te lo levano di nuovo.
4: È vero. Sì.
3: Magari parcheggi per fare certe cose.
2: Brava.
4: Sì.
3: Io sono Mora.
4: Sì. Io ieri sera ho fatto un Tinder, perché purtroppo sono senza compagnia,
2: certo.
4: E sono uscito con Alina, una ragazza della Polonia, Elena Alina, molto seria, che studia in Italia, però non è andata bene perché lei
2: perché?
4: Parla solo polacco, e io non capivo niente. Comunque ci siamo cambiati i numeri.
2: Caspita,
3: col Google traduttore dovete parlare allora.
4: Io uso il ChatGPT, però... Comunque spero di trovare presto la ragazza, perché ho il Tinder a pagamento solo per un mese e poi torno a quello normale dove conosci solo i cofoni della macchina. Cioè quello base, se non spendi la 36 euro
2: 36
4: è un problema.
3: Ho capito. Dai, allora speriamo che riesci a trovare una ragazza.
4: Scusa
3: prima
4: un attimo.
3: Che ti scada.
4: Come ti chiami che non mi ricordo?
3: Sonia,
4: scusa un attimo, mi è arrivato un vocale da Lino. Aspetta, posso ascoltarlo? Senta, tu stai lì?
3: Vai, ascoltalo.
5: Cześć, Doniowen, tu Halina. Dobrze się bawiłam z tobą tamtej nocy. Jeśli masz ochotę, możemy się jeszcze spotkać. Ale tym razem chcę, żebyś był bardziej aktywny, bo byłeś zbyt pasywny. Chcę się dobrze bawić, rozumiesz?
4: Rozumiem, grazie, non ho capito. Punto.
3: Sì? Hai ascoltato l'audio?
4: Sì, ma non ho capito un cazzo però. Aspetta che le rispondo, va. Aspetta un attimo. Alina, sono stato bene con te al Tinder date, ma dobbiamo trovare un modo per comunicare. Magari prendi le cuffiette.
2: Bravo,
4: aspetta un attimo,
2: bravo.
4: Solo un attimo. Gli ho mandato un vocale. Eccolo qua, ma risposto.
5: Te słuchawki kosztują fortunę. Może lepiej znajdę sobie chłopaka mniej ignoranckiego od ciebie, bo jesteś głupi jak but. A ja studiuję na uniwersytecie, więc albo wymyślisz jakiś sposób, albo się nie widzimy, rozumiesz?
4: Io non ho caputo. Senti, te capisci il polacco, Sonia?
3: Beh, ho capito, l'università sembra più una chiamata, sembra più un vocale, quelli statici, no? Quelli là che ti mandano... per proporti qualcosa, sinceramente.
4: Ho capito, sì. Cazzo.
3: Ma tu quanti anni hai?
4: Io, 30.
3: 30?
4: Sì, e tu?
3: E che c'entra l'università? Io 29.
4: Ma lei fa l'università, la ragazza.
2: Secondo me mento.
4: C'ha 10 anni meno di me.
3: Cioè, quanti anni ha?
4: Sui 20.
3: A 20 anni, sembra molto più grande dalla voce.
4: Forse era la mamma, non lo so.
3: Ho capito.

0: Forse era la mamma, ha detto lascia stare a mia figlia che va all'università, può darsi.
1: Potrebbe essere una cosa. Sì, aspetta, sì, che chiedo al chat GTP.
0: Sì. Bravo, chiedi al chat GTP.
1: GPT. Chat, sono Donovan, non so se ti ricordi di me.
2: Certo, no. Tu sei Donovan Brandon.
1: Sì.
2: I tuoi genitori sono italo-americani, tuo padre si chiama Edgar Brandon e tua madre si chiama Paolina Accattapipo. Sei nato a Brooklyn, ma i tuoi si sono trasferiti in Italia quando avevi 2 anni, per cui non ricordi nulla della tua esperienza nella Grande Mela.
1: Certo. Senti, ho fatto un problema, che ho fatto un Tinder con Elina, un'universitaria della Polonia, e un po' d'intesa con lei che parla italiano. Hai qualche consiglio?
2: Certo, Donovan. Caro, te l'ho detto. Il mio consiglio è quello di lasciare stare Tinder.
3: Sì.
2: Non hai speranza con le ragazze?
3: Niente.
2: A meno che non paghi. A quel punto, pagando, puoi accedere al mondo degli incontri professionali.
3: No. Sta pagando anche adesso.
1: Bravo, chat.
0: Grazie.
1: Senti, chat, questa Elina sta andando bene. Lei mi manda anche i vocali ed è una ragazza seria che... Da quello che ho caputo vuol fare una famiglia con me, solo che non capisce la lingua.
3: Ma come la famiglia?
2: Appunto, Donovan.
1: Sì.
2: Tu le interessi perché non capisce quello che dici?
3: Ah, ecco.
2: Appena si accorge che sei un troglodita e ignorante come la merda, gira i tacchi e ti ghosta.
3: No.
2: Donovan, hai mai avuto un amico scemo? Ecco, per gli altri quell'amico sei tu.
1: Ah, ok.
3: A posto, se... Io c'ha GPT non la chiamerei più,
1: Ciao!
0: Te l'ha detto anche chat GPT.

0: Frate Palma, Anitta e Mischilla, un bacione.
1: Salutiamo tutte e tre.
2: Se la testa gira con Amorin,
1: piace.
2: Se la testa gira
0: con Amorin.
3: No, ma ti consiglio di conquistare la Polonia, così imponi la tua lingua italiana.
4: Ma quanti soldi viene a costare Donovan DJ per fare queste chiamate?
5: Sì. Ciao ragazzi, sono Lorenzo da Pisa.
1: Buongiorno Lorenzo.
5: Sto andandomi a fare un vaccino e con me ho mio figlio Gabriele di 10 anni.
1: Ciao,
5: di solito sono io che accompagno lui.
0: Un bacione a tutti e due. Prima del break ci segnalano la presenza della cantante Dua Lipa anche in Basilicata.
1: Anche in Basilicata, bello.
0: È incredibile, ma l'artista americana è ancora nel nostro paese. Allora andiamo da Emma.
6: Un saluto a tutti. Ciao, dalla redazione mobile. Oggi ci troviamo in Basilicata per seguire un'altra tappa del lungo viaggio in Italia per quanto riguarda la cantante Dua Lipa. Io e Luca Barbarossa siamo sulle tracce dell'artista, anche se per ora abbiamo incontrato solo alcuni spacciatori di sigarette.
7: Certo Emma, e saluto i contrabbandieri visto che mi hanno regalato due stecche di Muratti e una scatola di filtri per rollare le canne. Mentre per quanto riguarda Dua Lipa abbiamo una sola testimonianza, che è quella di Ilenia.
6: Ilenia, ci sai dire qualcosa sulla presenza di Dua Lipa in Basilicata?
8: Cioè, scusate, in che senso Dua Lipa in Basilicata?
1: Dicono che è lì.
8: Non
1: sì,
8: al lago di Como. Non a Roma.
1: No,
8: in Basilicata. A Bernalda. Sì. Cioè, ma possibile? Cioè, nel senso,
1: a
8: no?
1: Bernalda.
8: Me ne vado io dalla Basilicata e arriva la gente.
1: Matera.
8: Arriva la gente qualsiasi. Dua Lipa, il massimo che... ho trovato io in Basilicata quando ci stavo.
1: Certo.
8: Era tipo Maria Apache,
1: sì.
8: Peppina Sienda Sienda,
1: certo.
8: Braciola, Pomba Maria, Gerardo Sciuscella, okay. Caterina Lievimman,
1: sì.
8: Pasquale Stampiato.
1: Vabbè, ma va bene
8: e
1: anche
8: Dua Lipa. Dua Lipa e Turner.
1: Sì.
8: Cioè, non lo so. Freschi di nozze poi.
1: Sì,
8: freschi
1: sì,
8: di
1: sì,
8: nozze. Sì. Dua Lipa. E non si fa così.
1: Non
8: però,
1: si fa,
8: sì.
1: Non si fa.
8: Dai.
1: No.
6: Grazie Ilenia. E a questo proposito ascoltiamo il brano che racconta l'esperienza in Sicilia della cantante Dua Lipa.
1: Bello.
6: Aspettando che pubblichi qualcosa anche sui Sassi di Matera.
1: Eccola qua. Pezzone.
9: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
1: Ciao.

0: torniamo, torniamo.
1: Ciao belli.
2: Radio DJ One Nation
3: One Station. Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh.

0: Gioco con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Disney e Pixar presentano
9: Jessie, pronto?
10: Woody!
8: Toy Story 5.
10: La tecnologia ha invaso casa nostra.
11: Sto perdendo bolli per quel tablet.
8: I giocattoli contro la tecnologia.
12: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
8: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
14: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Miles Midnight Horan con Drive Safe su Radio DJ.
1: Prende.
0: Piace.
2: Il cono fo!
0: Vedi chi piace, anche vedi che lo cantano.
1: Continua il grande successo per la musica su vinile.
0: Io ne ho tanti a casa, eh.
1: I prezzi sono alle stelle, tutti gli artisti ormai pubblicano i loro lavori non solo in digitale ma anche su disco.
0: Sì, quasi li vendo.
1: E allora andiamo al telefono con uno dei commercianti più quotati della City di Milano.
3: Pronto, raga?
0: Pronto.
3: Sono Kevin, detto il croccante.
1: Buongiorno, Kevin.
3: Titolare della vinileria di Kevin Corso Disco, Sempione, certo, a Milano. Certo. Allora, che cosa vuol dire vinileria?
0: Sì.
3: Vuol dire che io vendo i dischi in vinile.
0: Certo.
3: E voi direte, sei un barbone, negativo. Negativo,
1: no.
3: Il disco in vinile viene quotato 100, 150, 200 euro.
1: Vero,
3: ma certo. Inoltre io custodisco i segreti croccanti di tutta la City,
1: la città di Milano,
3: perché oltre che a vendere i vinili,
0: sì,
3: faccio parte della Milano croccante.
0: Milano croccante,
3: livello Roby, livello. Ieri sera ad esempio era una cena croccante, c'era giù il Bisio, che
0: sì,
3: era giù di morale,
0: Claudio
3: Bisio, sì, perché un mese fa ha comprato una barca da 8 milioni di euro, gliel'ha anciulata mentre era ormeggiata in porto. Guarda che la piaga dei furti di barche esiste,
0: può essere.
3: Ieri sera il Bisio mi ha chiamato, ha detto: uè croccante, dobbiamo uscire a cena, perché ho bisogno che mi tiri sul morale.
0: Ti ha chiamato,
3: io l'ho portato a
1: no.
3: Ci siamo divertiti un casino, stamattina alle 5 mentre rientravamo dal night croccante, il Bisio ha detto: uè croccante, su di te posso sempre contare.
0: La faccia per queste
3: troppo giusto. Uè ragazzi, non passate mai a trovarmi in vinileria.
1: È vero.
3: Cazzo, affari a gonfie vele, affari croccanti.
0: Certo, per forza.
3: La gente è matta per la musica in vinile.
1: Vero,
3: i prezzi vanno
1: parecchio.
3: Allora, io ho venduto un LP di Betty Villani, 900 euro. Un prezzo croccante. Sto coglione qua non aveva neanche il giradischi a casa.
1: Cavolo,
3: era solo per averlo.
1: Cavolo, il collezionista.
3: Oggi alle ore 18 sono al Barbasso di Milano.
0: Sì?
3: Con Miuccia Prada, aperitivo croccante.
1: Sì.
3: Miuccia mi deve far scegliere gli arredi di casa sua in montagna.
0: Cioè, te,
3: prova a indovinare un aggettivo per quell'arredi. Arredi
0: croccanti.
3: Solo che la Miuccia non beve alcolici.
1: Ah, non beve alcolici.
3: Io per fare il brillante devo bere delle grandi tisane alle erbe.
1: Certo, con la mia...
3: E alla fine mi viene pure. Meno male che alle 18.30 ha un'ape croccante con la Brenda Lodigiani. La Brenda Lodigiani è un bel figone pacerotto. La Brenda mi deve chiedere dei consigli di lavoro, perché oltre a gestire la vinileria faccio il da manager croccante per gli artisti.
0: Brenda è una delle tue artiste.
3: Ma certo, figa,
0: non lo sapevo.
3: L'avete vista la pubblicità col Brad Pitt che batte i pugni sul tavolo?
0: Sì,
3: c'è scritto anche sul Corriere, no?
0: Sì.
3: La pratica l'ha gestita il croccante. Il croccante ha gestito il Brad, e ho preso il 20 sulla trattativa, il 20.

0: 20%.
1: Il 20% a casa mia.
2: 20%.
1: È il 20%.
0: Beh, tantissimo.
1: A casa mia il 20. Vuol dire 400 K. Perché il bread, il bread ha preso 2 kg, zio. 2 chiletti. Per fare 2 chiletti. 2 chiletti. Sai quanto ci abbiamo messo a girarla? 3 orette. 3 orette, 2 chiletti. Cazzo, mi sono il cellulare croccante.
2: Anche quello.
1: Pronto!
3: Ciao croccante, sono Alda Monticelli, la modella. Senti, volevo sapere se mi fai entrare nella tua agenzia, perché capito, sai, ho visto che ultimamente lavorano solo le colleghe che sono a contratto con te.
1: Alda, va bene, positivo. Allora, mandami il tuo curriculum, ma mandami un po' di foto, sappi che io prendo il 20, croccante, 20% sui guadagni croccanti.
3: Va bene, croccante, senti. Senti, sui lavori che ho già fatto quest'anno, prima di collaborare con te, ti devo lo stesso il 20?
1: No, che cazzo? No, ma come no? Ma che cazzo di... Scusa, qua ognuno dice la sua. Certo, piccola, mi devi il 20. E come sono questi 20, Alda?
3: Sono croccante. Grazie croccante, sono felice di collaborare con te. Non vedo l'ora di poter dire in giro che lavoro col croccante. Ricordati, sono Alda Monticelli.
1: Alda Monticelli, non ti preoccupare, mi ricordo di te. Ti segno nella mia agenda croccante. Aldona, sei fortunata, perché da lunedì prossimo a tutti i miei artisti faccio il
0: 25%.
1: DJ Angelo Ferrari, sì. Sono il croccante, vi aspetto nel mio negozio di vinili, anche se a dire il vero non ci sono mai, perché sono preso da altre mille cose. Roby, anche a te ti voglio piazzare in una variabile croccante.
2: Dai, in una virale,
1: allora facciamo un montacarichi per anziani.
0: No, aspetta un secondo.
1: Allora, non farlo schizzinoso. Non farlo schizzinoso, che è tutto vero. L'ho fatto anche il Gene Gnocchi. Quindi è inutile fare tanti fighi. Io ti scrivo quando iniziano i lavori croccanti. Vieni tutto vestito Barberi, che alziamo la richiesta economica. A te faccio il 20.
0: Grazie.
1: Ci sono 200 euro, 40 euro a me e 160 a te. Troppo giusto. Oh, mi devi fare la fattura italiana, che non voglio finire in prigione per colpa tua, eh.
2: Certo.
1: Ragazzi, vi saluto con un vinile croccante di Patti LaBelle.
2: Patti LaBelle.
0: Questa di classe, ragazzi, è bellissima.
1: Milano, anni 80, anni croccanti. Un pomeriggio croccantissimo. Vi faccio sentire un altro successo croccante di Patti LaBelle. È quello che mi ha detto la Patti LaBelle quando eravamo lì al motel. Solo che io ho appuntamento già con un'altra, hai capito?
0: Come?
1: Sì, io ero

0: da me in discoteca, la sorpresa che arrivava. Quanto l'abbiamo ballata The Bomb dei Bucket Heads nel 1995 su Radio DJ.
1: Si pedala.
2: Minchia che pedalata.
3: Bravo Lorenzo, qualche amico.
2: Oh ragazzi,
0: buongiorno.
2: L'8 giugno aveva mandato un vocale uno e ha detto fatemi gli auguri che vengo operato domani.
0: Sì.
2: Però
3: sì. No, tutto bene, poi è andata bene,
0: cioè, tutto bene,
3: tutto a posto, non ha portato
0: spi. No, ma ci mancherebbe, dai.
4: Bisio talmente girimorale che gli sono cresciuti i capelli.
3: Ah, Bisio.
5: Comunque ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Se non parlate di figa, questo programma non prenderà mai.
0: Ma non è così, perché?
3: Ed ora con gli amici di Morning News parliamo di tradimenti con un occhio alle statistiche che dicono che in un modo o nell'altro c'è sempre di mezzo il cellulare.
0: Dici che il cellulare che alle 8?
3: Poi essere. Andiamo verissimo per l'ospitata di Guglielmo Mariotto.
0: Un po' di alieni oggi.
3: Anche alieni.
0: Ah, ci sono.
6: Da Morning News le statistiche dei tradimenti. Da vai, Temptation vai. Island la divergenza di interessi. Da verissimo Guglielmo Mariotto e le relazioni. Vai, da Nel Faro il centro dell'energia. Da True Angels l'alieno walk-in.
0: Ecco l'alieno, vedi che c'è?
6: Le statistiche dei tradimenti.
7: Sentiamo, dicono i sondaggi, il 50% ammette di aver tradito, l'altro 50%.
0: Uno su due è un traditore.
7: Ma anche l'altro 50% che mente chiaramente nel sondaggio. Consideriamo i fatti, sono 15 anni che abbiamo i social, più le app di incontri. Sì, okay. Tradire è diventato facile.
0: Si tradiva anche prima dei social.
7: Però, sicuramente, ma almeno bisognava alzarsi dal divano.
3: Quando
7: bisognava metterci un po' di sforzo.
3: Cornuto,
7: gli sms costavano, adesso è tutto gratis, è tutto a portata di mano. Quindi è abbastanza facile e di questo
0: è facile,
7: nota
0: certo.
7: Anche la Cassazione con i tribunali. Ora tutto quello che c'è nei fascicoli di separazione e di divorzio viene dai social network, sempre.
6: La divergenza di interessi.
8: Sono Soraya, ho 23 anni e vengo da Roma. Sono fidanzata con Christian da 1 anno e 8 mesi e lavoro nella ditta di mio padre.
9: Sono Christian, ho 28 anni e vengo da Roma. Lavoro per l'azienda del padre di Soraya.
8: Cioè, lui a Temptation Island perché ad oggi non so se Christian ha lavorato più di me. Certo. Anche l'intimità ormai è calata, non condivide nulla delle mie passioni. Io ho 23 anni, quindi voglio uscire con le mie amiche, voglio andare a ballare,
9: non mi interessa,
8: perché lui il massimo del suo divertimento è andare alle sagre di paese.
9: Adesso
3: bello, un casino.
9: Sembra una bella cosa per andare a fare una passeggiata, no?
8: A cena fuori, andare a fare una passeggiata, non c'ha soldi. Però per comprare la maschera di Spider-Man ce l'hai i soldi.
6: Guglielmo Mariotto e le relazioni.
3: Eccolo.
7: Ma tu
3: qua.
7: Hai un compagno?
3: Numero uno.
10: Uno.
7: Ah, di più?
3: Di più di un compagno.
10: Questo è sicuro.
7: Da tanto tempo?

0: Alcuni da tanto, alcuni da poco.
1: Va bene. Ah, okay.
2: Cioè, hai più compagni?
0: O no? Voi?
3: Sì, è il poliamore.
0: La stessa
3: poliamore.
0: Cosa.
2: Hai più compagni contemporaneamente?
0: No, compagno è una parola.
2: Hai più amici, hai amici speciali contemporaneamente?
3: Frequentazioni, dai,
0: sì,
3: amicizie.
2: Tu sei poliamoroso, quindi hai più...
0: Poliamoroso suona strano,
2: oppure,
0: sa di pollo.
2: Sa di pollo.
4: Il centro dell'energia.
5: Nelle tue... di tutta l'energia di cui hai bisogno.
1: Ah, veramente?
5: È la verità. È della verità, perché cioè, non sì, facendo fuoriuscire quel seme, non prendendo quell'energia sessuale, riuscendola a canalizzare, la puoi canalizzare in maniera conscia, quindi tramite meditazione, respiro, eccetera, poi in maniera inconscia. L'ho sperimentata, il massimo che sono riuscito a fare è stato... un anno e due mesi più o meno,
6: cioè di astensione totale. Ma qual è il, cioè l'effetto, cosa, cosa senti? Un anno senza,
5: è un, come se fu, io, la sensazione è come se fosse un superpotere, cioè ti senti veramente. Le intuizioni che hai, le idee che hai, la chiarezza mentale che hai, che sono sensazioni che poi ti portano a vivere in maniera completamente diversa.
6: Cioè il segreto del tuo successo sta nelle tue nelle mie
7: il walk-in subentra in un corpo già adulto, utilizza come mezzo espressivo il veicolo corpo, mente, emozioni dell'ospite, però è un'altra persona, è un altro essere.
8: Sì. Ma effettivamente la tua l'entità che ti ha incorporato, da quale mondo proviene?
7: Cioè io?
8: Sì.
7: Quelli che possiamo chiamare arturiani, arturiani del settimo raggio, l'anima mundi degli arturiani si manifesta come esseri in quinta dimensione, in sesta dimensione, cioè, come una coscienza unita.
3: In settima non
7: settima.
3: Ci arrivano ancora.
7: Quindi io vengo dalla settima dimensione, come un raggio di questa coscienza, anche se adesso mi manifesto attraverso una individualità umana, non mi sento una persona. Sono extraterrestre?
3: Sì, non lo so.
7: Sì, ma questo non mi rende speciale.
3: Ah, okay.

0: Noemi con Tu cosa fai questa sera? Dice, anzi, è quello degli aperitivi per caso.
1: Aspetta,
0: tu cosa fai questa sera? È
1: perfetto. Lo vado a trovare. Eccolo,
0: secondo
1: qua.
0: Me è perfetto. Vai. Vai.
2: Qualcuno fa l'aperitivo da qualche parte?
1: Sì.
2: Tipo, non so, Malvista, Barino, mia sorella.
0: Questa l'ha fatta per te.
2: Fatemi sapere qualcosa.
0: Va bene. Ciao, altro. Bello.
2: Qualcuno
0: ciao.
2: Fa l'aperitivo, va a mangiare qualcosa. Fate
1: dopo.
2: Qualcosa?
1: Sì.
2: Si sa qualcosa.
0: Non
2: fate l'aperitivo, andiamo a mangiare una bistecca alla valle.
0: Un bel bistecchino.
2: Fatemi sapere qualcosa.
1: Va bene, va bene. Ciao, un bistecchino alla valle. Andiamo tutti a fare un bistecchino, ragazzi.
3: È vero, il croccante si trovava in albergo con Eddie Jackson.
1: Sì.
3: Siccome lui era affetto di meteorismo, lei gli ha dedicato Meteor Man.
1: Bravo, bravissimo.
0: Va bene.
1: Andiamo a chiudere ragazzi, l'ultimo vocale, dai.
0: Vai, l'ultimissimo.
4: Niente, cagno. Ferro, mi l'hanno degradato a Donovan.
0: Sì, per forza.
4: A macchina, il furgoncino, il motorino, adesso la bici.
1: Va bene.
0: E poi il triciclo.
1: Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
0: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
0: Ma, Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
10: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
11: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
15: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
14: E la mia ha fino a 7 posti.
15: Anche la mia.
14: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
16: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: Bella. Quindi faceva proprio parte della versione della canzone originale.
1: Ma a me è sembrato così. Avete sentito un taglio, un mix, qualcosa del genere?
0: Avete sentito anche voi quello che abbiamo sentito noi?
1: Insomma, non capita. Capita sì e no una volta all'anno. Che sia Summer, perlomeno astronomo,
2: meteorologica.
0: Oggi è meteorologica.
1: Ci sia Summer Camp e passi Summer Jam. Sì, sì, sì.

0: astronomica, inizia domenica alle 10:24 del mattino.
1: Cosa dobbiamo fare?
2: Domenica 21,
1: sì, che differenza
0: d'estate
1: ci sarà quindi tra le 10:23 e le 10:25?
0: Niente, farà un cazzo di caldo comunque.
2: Tra l'altro mi sembra di capire che proprio in quel weekend non arriva.
1: Il Niño Torres sta arrivando.
0: Però ho sentito parlare anche della Niña, che è una corrente più fresca che invece dovrebbe un po' mitigare questa corrente caldissima.
2: Io conosco solo la Niña del Sud, che

0: Mac, Mac De Marco, sì, che sta per tornare in Italia dopo un'assenza di 3 anni. Oggi possiamo anticipare, avremo dei biglietti in regalo per le sue 3 date italiane, se non sbaglio, no?
1: Sì.
0: C'è Bologna,
2: Milano, Bologna, Roma.
1: Milano, Bologna, Roma. Quindi ci sarà come sempre un quiz che abbiamo costruito con la redazione di Summer Camp per voi.
2: C'è il reparto capellini deboli della radio che è il
1: Perché Mac De Marco, per chi non lo conoscesse, è un po' quello che ha lanciato la nuova moda del cappellino debole. Sì, nuova ormai da un po' di anni.
2: Salutiamo anche il nostro regista Alberto Ubiali, che è grande fan.
1: Grande fan.
0: Beh, è un musicista da cameretta che poi ha portato questo mood da cameretta sui palchi di tutto il mondo.
1: Sì.
0: Però è uno a cui piace molto stare in casa a registrare, rilassarsi, diciamo così,
1: Erbe,
0: con la luce bassa.
1: Al plurale.
2: Tisane.
0: Sì. Vabbè, avvisate, se avete anche voi un amico col cappellino debole, avvisatelo e dite: oh, oggi a Summer Camp va che regalano i biglietti.
1: Se io guardo
0: per
1: la foto, assomiglia almeno a una decina di persone che conosco. Almeno una decina. Guarda,
2: baffi deboli, le ha tutte.
0: Sì,
2: perfetto.
0: Sì, sì. È un trendsetter, no?
1: Esatto,
0: come si dice.
1: Sì, sì.
0: Va bene, nel frattempo, vai, manca ancora un po'.
1: Però almeno sapete che oggi non si vince solo il premio fedeltà, ma anche i biglietti per Mac De Marco.
0: Dai, a tra poco, Summer Camp.
3: Nino sì, Nino no, Cuglionera già in difficoltà.
1: Sì, è vero.
0: Eh sì, panno di Dino Style.
1: Sì.
4: Radio DJ
5: One Nation, One Station.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
7: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
8: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini. Non restare imbottigliati al casello.
10: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti. Deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.

0: La Gioconda, il prosciutto.
1: Ma 9 per 9.
2: Le due ore più belle del pomeriggio. Summer camp, carro raccolta, pesche. Buona giornata, ragazzi.
3: Pesca nel trattore, nel senso del frutto, la pesca, la pesca. Buone, buone adesso.
1: Certo, mi faceva strano andare a pesca in trattore, no?
3: Oddio, ho visto delle tecniche illegali anche peggiori, però giusto specificarlo.
1: Che tipo di pesca? Perché la pesca è una di quelle, uno di quei frutti che ha veramente così tante tipologie, tante sottoetichette.
3: Le nettarine, che sono le pesche noci.
1: Io sono tabacchiera, ragazzi.
3: La tabacchiera è quella bassa, schiacciata, bella.
4: Se non è pesca, è castoro.
1: Sì. Vabbè, poi è anche un simbolo, se vogliamo, però insomma, come frutto, vero, buonissimo.
5: Poi c'è la pesca noce, detta anche noce pesca.
3: Che è la nettarina, è la stessa cosa.
5: Che è quella con la buccia liscia, senza pelo,
3: liscia,
1: e la percoca?
3: La percoca è quella perfetta per il vino, tra l'altro, no?
5: Le pesche per fare la sangria,
3: per fare la sangria, o le pesche col vino, certo. Poi c'è quella normale, che dentro può essere sia gialla che bianca.
1: Però sai che sembra proprio quella cosa, mi sai consigliare un tipo di pesca che gli dice "Ma guarda,
3: come fai?" Cadica di bene.
1: Sono tutte incredibili.
6: Comunque questo fine settimana torna un altro nino, Ricky Martin, come unica data italiana a San Benedetto del Tronto, incredibilmente, e noi ci saremo.
3: Che figo, bello.
1: Che bravo, poi, bravo, insomma, che performer. Poi sono molto fighi anche i pezzi di Ricky Martin.
3: Ma certo.
1: Infatti più volte ci siamo cimentati con le nostre canzoni all'incirca. Forse la prima volta che l'abbiamo fatta in spagnolo è stato proprio con
3: Mi sa di sì,
1: Ricky,
3: Quindi grazie Ricky anche.
1: Va bene, non spagnolo, ma insomma andiamo vicino, perché la prossima canzone è cantata in portoghese, però in portoghese.

0: Che si parla in Sud America, è l'unico posto dove si parla il portoghese in Sud America, è il Brasile.
1: Brasil.
0: Questa è Mari. Ditelo voi, dai, che io ogni volta
1: Mari
0: mi sento
1: Fresh. Mari Fresh como uro.
0: Perché tu, facendo l'imitazione di Daniel dei Selton, sei più caldo,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, ho imparato grazie ai Selton e a Gaia.
0: Una favola da favela.
1: Favela.
0: Ma come lo dice bene. Vai.

0: un certo punto che arrivi un rap, sai, tipo, no?
1: Invece no, no, no, invece no, non c'è.
2: Mandami un DM, bella tipo,
1: no, no, invece c'è solo lei.
0: Ma alla fine...
3: Avevi 7 anni in galera dentro.
0: Beh, me l'aspettavo un film, ma magari esce dopo remixata quei 7 anni.
1: C'è solo Mari Froesch con Mouro. Io sono fresco di portoghese perché ho visto le interviste del portiere Vossigna, quello di Capoverde.
0: Capoverde.
1: Che è ormai la leggenda delle
0: ultime
1: ore.
0: È la Instagram star del momento.
1: Mamma mia,
0: ma per chi non segue il calcio,
1: lo spieghiamo.
0: Che cosa è successo?
1: Ci sono i mondiali del calcio. Ci sono i mondiali. Prima di tutto,
3: d'accordo.
1: Capoverde per la prima volta nella sua storia partecipa ai mondiali e ieri ha affrontato la Spagna, campione d'Europa, una delle favorite, e ha fatto 0-0, che è un risultato storico grazie alle parate miracolose di questo portiere di 40 anni che magari non
0: che
1: voleva...
0: un'età forse da portiere al pelo, però al è raro pelo. Anche per i portieri
1: è
0: arrivare,
1: il terzo,
0: no?
1: Portiere più vecchio della storia dei mondiali.
0: Figura.
1: Ad aver partecipato ai mondiali, ha fatto le
0: non
1: parate
0: voleva
1: miracolose
0: andare.
1: Non voleva andare perché insomma voleva quasi smettere, ma i compagni gli hanno detto: ma quando ci ricapita, dai, fai questa esperienza.
0: Voleva dare largo ai giovani, cioè,
1: esatto,
0: non so, no?
1: Esatto. Ha iniziato prima di scendere in campo ieri, aveva 40.000-50.000 followers. Finita la partita, erano 2 milioni. Oggi l'abbiamo controllato:
0: 7
1: sono...
0: milioni di follower. Ma perché tutti vogliono essere amici di questo portiere fenomenale.
1: Esatto.
0: No?
1: E lui si chiama Vossigna, che non è il suo vero nome, ma significa nonnina, perché è cresciuto coi nonni, perché i genitori l'hanno avuto molto giovane. I nonni non ci sono più. Infatti, ieri era commosso.
0: Ma che bello!
1: Nel ricordo dei nonni, la madre voleva andarlo a vedere, ma non ha potuto. Perché il biglietto costava troppo, sia del viaggio che della partita. Grande Vossigna.
0: Poi magari non la facevano entrare, eh?
1: O magari, esatto.
0: Insomma,
1: esatto,
0: stati molti rimbalzi, no? Sì, si dice sì. Alla dogana con gli Stati Uniti.
3: Ma torniamo Vossigna. A parlare di frutta, ragazzi.
4: Io appartengo alla squadra di Nicchi, solo tabacchiera, o come dicono in Toscana, Saturnina.
1: È vero. Io non l'avevo mai sentita, cosa, Saturnina. Sì,
5: sì, sì. Odino.
0: La pesca Saturnina.
3: Pensavo fosse marchigiana.
5: È quella che parla un po' più profonda, un po' più
0: Odino.
1: E fa tanti scherzi, gli scherzi quelli
5: suona
1: di una volta.
5: Benissimo il basso, sì, il basso, anche sì. Jazz.
3: Sapete, esatto, qual è la pesca che fa meglio, quella che fa bene alla salute?
1: La bella?
3: No, la pesca di beneficenza.
0: Questa è bella,

0: bella.
1: È cucciolone questa.
2: Sì, questa me la mandata.
3: Guarda come se le rivende.
2: Aspetta che ti dico chi la mandata.
0: Pesca.
2: Aspetta,
0: non voglio
2: pesca,
0: farti,
2: scusa.
0: Non voglio farti le lezioni di dizione. La pesca è quella che si fa con i pesci. La pesca è il frutto.
2: Ma Stefano allora, è stato il primo a scrivere la pesca di beneficenza.
0: Buona,
2: grazie.
0: Però, bella.
4: Parliamo un attimo di dizione, perché dai, io essendo allora uno che ha preso un po' il peggio di
0: come ti ha detto qualcuno,
4: come mi viene detto, cioè non
0: c'è da dire che non te la sei mai dimenticato.
2: Ma l'ha rimosso.
4: Mi ha aiutato, diciamo così, a cercare di migliorare con però di dizione non so molto.
0: Il frutto è la pesca. Quindi aperta, pesca. La cosa che si fa con la canna da pesca.
2: Quindi tipo la pesca a strascico.
0: La pesca a strascico, la pesca.
4: Però per esempio, non so, a Milano si tende a dire quella pesca, no? Cioè ha una E che paradossalmente in questo caso è quasi più giusta, no?
0: È giusta, infatti. È giusta. Sì, sì, sì, sì. Però magari in alcune parti, in Emilia si dice pesca.
4: Ah,
0: la
4: okay
0: pesca, frutto. Per l'addizione non è corretto. Poi
4: è zucchero,
0: dite come
4: zucchero. Alla fine qual è il verdetto definitivo?
2: Zucchero.
4: Come
2: zio, zia.
4: È nelle pubblicità dicono
0: zattera,
4: così, infatti.
0: Sì, i doppiatori, la
4: caffè senza zucchero.
0: Se tu guardi Lost doppiato, ehi, abbiamo fatto la zattera.
4: Ma gli attori americani come parlano l'italiano colto veramente.
5: È vero. Ragazzi, ma voi l'avete mai mangiata la pesca a strascico?
3: Ma sì, l'abbiamo appena
4: vabbè, ma lui l'aveva mandato prima.
0: Vale.
4: Gli stai rubando tutto.
3: Le pesche di Volpedo, segnalano.
0: Le pesche di Volpedo.
3: Dal Piemonte, molto buone. Sì. Paese appunto di Pellizza, il famoso pittore del divisionismo. Così,
0: certo.
3: Me la butto lì.
0: Sì,
4: ma buttiamolo lì, un termine non proprio consueto.
3: Mi chiederete, ma cos'è il divisionismo?
4: Quelli lì che dividevano, no?
3: Certo. Abbiamo parlato appunto del... No.
0: Dove lo trovi un programma che parla di Vossigna, delle pesche, no, del Pellizza da Volpedo? Incredibile.
2: Adesso
0: ragazzi,
2: andiamo a Barletta, però, ragazzi.
6: Ciao, ragazzi. E finalmente, dopo l'ufficializzazione, ma soprattutto le date e le tappe dove è presente la mia Barletta, sono pronto a farmi una controra senza pensieri, ragazzi. E comunque, pronto anche a farvi da cicerone per farvi conoscere la mia splendida Barletta. Ragazzi, chiamatemi quando volete.
0: Tranne nell'orario della controra.
4: C'è un anniversario, no? Importante, perché sentivo stamattina DJ Che Mentale che si parlava della celebre disfida, no? Sì. Una delle prime volte in cui abbiamo battuto i francesi.
2: Okay. Questa non la so, ragazzi. Non la so, ho sentito dire.
4: È il divisionismo, non sarà di sfide di Barletta.
2: Volpedo è più vicino a casa mia. Comunque, Beach Like a DJ, le date a Barletta.
0: Esattamente, non solo Barletta, ci sono anche Alghero, Jesolo e Viareggio. Esatto.
4: Senti, c'è qualche anniversario oggi? No, sono state annunciate.
2: Aziendalismo.
4: No, ma infatti, giusto così. Comunque, voglio vedere se riesce a farla contro con le bambole di pezza, la loro nuova canzone.

0: Dice bene Francesco, come bisogna dire, bambole di pezza o di pezza?
1: Pezza.
2: Pezza.
0: Ah, come pezza. Pesca.
1: Come pesca?
2: Sì.
1: Come la pesca frutto,
2: sì,
1: se intendi quella, sì.
0: Pesca. Poi noi le chiamiamo le bambole, basta, come, sì, sì, come sì, le chiamano i loro
1: non
0: fan.
1: Sbagli, così non sbagli.
3: Oh, ciao Summer Camp. Ma direi che c'è una cosa che accomuna tutte e due: la pesca col verme, no?
2: Sia pesca, cioè, che cioè, pesca. Cioè.
0: È vero!
1: Ah, c'è cioè il verme in tutte, sì, e due, se vuoi.
2: Il verme che in alcune regioni d'Italia si chiama il Giovannino, detto il Giovannino.
0: Ma va,
2: sì, perché arriva dopo San Giovanni. Cioè, si forma naturalmente nella,
1: sì,
2: frutta,
1: eh,
2: dopo San Giovanni.
1: Cioè, dopo
2: cioè
1: il 24 giugno.
0: Non ho mai capito se
1: è Firenze.
0: Non ho mai capito se è nato lì dentro o se ha perforato e a un certo punto te lo trovi lì dentro.
2: Come le farfalline del
0: Guarda, che veramente sono quei misteri della natura, che forse è bello anche rimangano misteri.
1: Come le mosche dentro il frigo, se ti salta il frigo mentre sei in vacanza,
2: come la mosca, ecco, dentro lo studio di Summer Camp,
1: sì,
2: che qua da
1: sì,
2: sempre
1: non si sa,
2: cioè,
0: quest'anno ancora niente,
4: no, no, no, c'è da me questi giorni,
0: ma va,
1: com'è che
0: ah,
1: si
0: l'hai chiusa
1: sempre,
4: da me
1: Germano,
4: Germano,
1: sempre Germano, Germano perché è una, sì,
0: vabbè,
1: moscone,
0: ma è
1: certo
0: una parente, dai, non può,
1: sì,
0: essere la stessa, no, dell'anno scorso,
1: sì,
0: quanto
1: sì
0: vive una mosca,
2: ah, mannaggia,
1: guarda,
2: questa roba non la so,
0: allora poco, ma nessuno sa bene quanto,
1: me lo chiedo ogni volta che una mosca non se ne va,
0: comunque dai, non un anno, dai,
2: un mesetto circa, tra le 2 e le 4 settimane, dipende un po' dal modello,
1: quindi se imprigionata in una stanza ci può stare,
2: sì,
1: un mese,
2: sì, però sta bene,
0: l'aspettativa,
2: c'è
0: di vita si è allungata, sì, diciamo
2: dentro,
0: anche
2: sì, sì, nello
1: dipende, però come male giustamente ha detto Piero Angela, dipende dal modello Piero
0: no,
1: Angela Quarna,
0: infatti, infatti, ci sono,
2: dai, che c'è una bella canzone adesso,
1: adesso adesso sì, c'è una bella canzone, quindi tutte le volte che ti chiedi, che gli chiedi gli Schmitz, kill Ashk, kill Salut, no, mi vuoi mettere una canzone nuova degli Schmitz, una canzone nuova,
0: nuova, si sono sciolti 60 anni fa, cioè
1: una canzone nuova rispetto a quelle, sono qua da 35 anni gli Schmitz, Ash.
0: Vabbè, per solidarietà lo mettiamo anche,
1: dai,
0: noi, va bene,
1: la canzone di Morrissey, Sweated, sì, Schmidt, Ash.

0: Ash. Quindi ci mettimi a please please, mettimi light and never goes on. Ciao, oh cazzo, niente. Sempre Ash.
1: Però senti che profumo, senti che profumo adesso.
0: Senti,
1: hai
0: senti,
1: fatto la
0: frizziata,
1: eh?
0: La frizziata, la frizziata, la frizziata.
1: Numero?
0: Oh, a proposito di mosche invece, di quanto campano le mosche, sai qual è la mosca che ha campato di più nella storia delle mosche? L'ho vista io, quella di Vic. Quella che
1: è vero.
0: Quella è durata tantissimo, ce l'hai presente?
1: È vero, è vero.
0: Che la mosca era quell'accenno di pizzetto sotto il labbro inferiore.
1: Anni 2000, dai.
0: Che Vic ha portato per tanto tempo.
2: Invece una mosca nella sambuca, quanto ci vive.
1: Con me poco.
0: Va bene, 347 il prefisso per scrivere al Summer Camp.

0: Gamer Camp.
1: Raga, dopo il fine puntata di ieri mi sono organizzato. Stasera mi faccio un bel pollo scucchiato e dopo ci mangio una bella pesca tabacchiera.
2: Una pesca, una pesca.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
4: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro.
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Muro del salone, con quel colore nuovo vai al Max.
10: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
9: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Che affa, che affa, che fa, dai, chi la soluzione ha?
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
17: Attenzione, prego! Discese e salite sono tornate disponibili.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
19: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su

0: misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su DJ

0: Sorry, scusa, lo sento. Sorry anche a tutti quanti per non aver ricordato prima della pubblicità che avremmo regalato i biglietti per Mac DeMarco. Lo abbiamo fatto circa 35
1: sì,
0: minuti
1: dai,
0: fa. Insomma.
1: In apertura, sì, ma, sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Speriamo che abbiate avvisato anche i vostri amici.
1: Sì, infatti, perché sarà partito un giro di telefonate.
0: Allora,
1: no?
0: Sei un amico che
1: camp,
0: ha
1: regalano.
0: O il cappellino, quello un po' appunto che noi chiamiamo debole, molle, debole.
1: Sì, il cappellino,
0: insomma,
1: debole.
0: Un po' più da ciclista, o il Chorus. Questa è una sì. cosa un po' più di nicchia, come pedalino per chitarra.
2: Okay.
0: È facile che se il tuo amico ha una trentina d'anni utilizza un Chorus, insomma,
1: sia un fan di...
0: Sì. Un fan. Beh, Mac DeMarco ha rilanciato quel cappellino lì e anche l'utilizzo del Chorus, che fino a qualche anno prima di lui era figo, sfigato, che cazzo fai, usi il Chorus come negli anni 80, poi super cool, grande hipster,
1: sì. Aggiungo anche i baffi deboli, che ogni tanto a Mac DeMarco piacciono, invece non sono quei baffoni dei calciatori degli anni 80.
0: Comunque è un musicista, ne parliamo sempre per il suo contorno.
2: Invece no, volevo dire, questo ascoltatore che sto per passare con un vocale,

0: Cale, secondo me, non ha né il chorus, né i baffi, né il cappellino
1: di
0: per niente.
2: Ragazzi, buongiorno, Paolo da Monopoli. Allora, state passando ultimamente una pubblicità che cita il piccione urbano.
3: Sì.
2: Beh, vi posso assicurare che al mio paese di piccioni urbani in questo periodo ce ne sono assai. A coppie, a stormi, singoli, come li vuoi stanno?
3: Stanno.
2: Tutti piccioni sono.
3: Stanno i piccioni. E vabbè, ma perché sai, poi estate, sono posti meravigliosi, quindi ci sono tanti turisti, quindi tanto piccione che...
0: Prima di passare alla coolness estrema con Mac De Marco, metto un altro vocale, sempre che parla di volatili, no? Che collega un po' l'argomento.
1: Ma non per diabetici.
0: No, si parlava di esatto. Si parlava di
3: pesca. Citazione fracca,
0: parlavamo di pesche poco fa.
4: Cioè. E Summer Camp, a proposito, nelle Marche la passerina ha proprio dei sentori di pesca.
0: Vero?
4: Quindi freschezza, bontà e tanta roba. Beh sì.
3: Vino bianco, no?
0: Vino bianco, vitigno, che dà origine dei vini bianchi molto buoni, cioè. Molto buoni. Ok.
1: Beh, dove è stato registrato? A Los Angeles, nei Capitol Studios. Mamma questo mia. Vocale no, sembrava fosse dietro di me.
0: Prodotto da Mace.
1: Bravissimo.
3: Grazie davvero.
1: Va bene, allora andiamo alle tre date italiane di Mac De Marco, che è in giro, il musicista americano. Era anche in programma al Primavera Sound di Barcellona.
0: Come americano, Nicky, attenzione. Quindi il Canada è già passato sotto gli Stati Uniti.
1: Scusa, aspetta. Non mi fate dire niente.
0: Sai cose che noi non sappiamo, eh?
1: Vabbè, però anche questa cosa di dire, di pensare americano solo come gli Stati Uniti.
3: No, Nord America.
1: Questi sono i mondiali americani, e c'è il Canada, gli Stati Uniti e il Messico. Lui arriva dal Canada. Vabbè, allora, sì, doveva suonare anche al Primavera Sound di Barcellona, ma era nella prima serata, quindi tanti sono rimasti un po' con...
3: Che ha piovuto tanto e anche il cappellino debole non era sufficiente.
1: No, è saltato il concerto suo con dei Massive Attack. È stato un po' un casino, Doja Cat. Però insomma, arriva in Italia tra poco, il 27 di giugno a Bologna al Sequoia Music Park, un bellissimo spazio, e il 28 giugno a Roma all'Auditorium Parco della Musica, intitolato giustamente ad Ennio Morricone, e il 30 giugno a Milano al omonimo Parco della Musica, vicino al Magnolia, insomma zona Idroscalo, Novegro, ecco quella è la zona.
5: La D.
3: Aspetta, allora io adesso vi regaliamo i biglietti, dovete rispondere al nostro quiz solo via mail. Quindi diretta è dj.it, quindi lasciate stare per un attimo il nostro numero.
1: Allora, chiede la Fosca e tutte le ragazze, perché abbiamo veramente una redazione on fire in questo periodo. C'è Fosca, c'è Charlotte e c'è Carlotta, che non abbiamo ancora salutato.
3: Che è Carlotta in italiano, cioè o Charlotte è Carlotta in francese. Charlotte e Carlotta.
1: Però sono due persone distinte, diciamo. Allora, ci ricordano, si partecipa solo con diretta at dj.it. Vi chiediamo quale delle quattro risposte, A, B, C o D, è la risposta esatta, ma vi chiediamo anche di scegliere la città. Bologna il 27 giugno, 28 giugno Roma, 30 giugno Milano. Ricordiamo, per chi ha acceso la radio in questo istante, che stiamo regalando i biglietti, tutti validi per due persone, per i concerti italiani di Mac De Marco. Okay?
3: Allora, la domanda alla quale dovete rispondere è questa. Prima di sfondare come musicista, Mac De Marco ha fatto un lavoro, diciamo, insolito, no? Rispetto a quello che uno si può immaginare. Qual è questo lavoro?
1: Possibilità A, ha prodotto mozzarella Pestum.
3: Possibilità B, ha partecipato a esperimenti medici retribuiti.
1: Possibilità C, ha fatto il discepolo di Aldo Rock.
3: De Marco.
1: Io non voglio aggiungere niente.
3: Gira in questi studi, è vero.
1: Possibilità D.
6: 7 anni di carpentiere.
1: Che tornerebbero anche i conti, perché poi alla fine lui ha magari iniziato molto giovane, e poi comunque ci sta, tanti musicisti fanno qualcosa prima di svoltare.
5: Dicono che sul palco è sempre una mazzetta.
3: Quindi che mestiere faceva Mac De Marco prima di fare il musicista?
1: Possibilità A, produttore di mozzarella Pestum.
3: La possibilità B, ha partecipato a esperimenti medici retribuiti.
1: Possibilità C, ha fatto il discepolo di Aldo Rock.
5: Possibilità D,
6: 7 anni di carpentiere.
1: Basta, non ci fate aggiungere altro. Diretta at dj.it. Noi sentiamo proprio il buon Mac con Chamber
3: questa.
1: Of Reflection.
0: Una bella miliardata di streaming su Spotify,
3: questa è
0: a proposito di numeri.
3: Veramente bella, mi piace.

0: Ci fai caso? È un po' musica da cameretta.
1: Eh beh, sì.
0: No,
1: sì,
0: cioè sì, si sente tanto l'origine di lui che si mette un po' di batteria o suonato, elettronica, la tastierina, si fa la sua vocina col microfono, però l'intimità della cameretta ha contagiato milioni di persone, anzi miliardi mi verrebbe da dire con questa canzone, sì, che sì, su Spotify sì, ha un miliardo.
1: E anche i nostri colleghi Gen Z sono tutti qua appiccicati
0: al muro.
2: Sono tornati dal ponte, tra l'altro. Sono tornati
1: dal catturati, ponte. Bene, bene.
2: Adesso ripartono.
0: Vuoi
2: però
0: essere qua per i concerti italiani di Mac De Marco. Allora, rimane ancora qualche posto, mi ricorda Fosca e Charlotte e Carlotta, quindi diretta @dj.it per chi ha perso magari il quiz di Summer Camp. Chiedevamo appunto qual è la professione che Mac De Marco ha svolto prima di svoltare come cantante.
1: Esatto. No, sì, WhatsApp, sì, ragazzi, perché stanno scrivendo sul numero di WhatsApp.
0: No, abbiamo detto però diretta @dj, soltanto con la mail.
2: Cosa faceva prima di diventare musicista?
0: Ha prodotto mozzarella a Pestum, questa è la possibilità A.
2: B. Ha partecipato a esperimenti medici retribuiti.
0: C. Ha fatto il discepolo di Aldo Rock.
3: D. 7 anni di carpentiere.
2: Ultima possibilità, diretta @dj.it.
0: Date la risposta giusta, ma scegliete anche qual è il concerto dove vorreste andare, se Bologna il 27, Roma il 28 o Milano il 30 di giugno.
4: Io ora sono a Pestum, chiedo informazioni.
2: No. Ah, chiedi se hanno visto fare mozzarella e Mac De Marco qualche anno fa. Chiedi un po'.
0: Ah, c'era veloce da aggiungere anche il numero di telefono, mi sono dimenticato di dirlo. Vabbè, oh. I vincitori verranno contattati con
1: quel piccione, quello lì di cui parlavamo prima.
0: Vabbè, ma tanto urbano, viste anche le sonorità, insomma. Dai,
2: sicuramente urbano.
5: Volevo solo dirvi questo piccolo aneddoto. A casa mia, mio figlio le mosche le cattura a scuola, le mette nel barattolino, quello del temperino per le matite, le porta a casa e le libera a casa.
2: Ah.
5: E mi dice che è per salvarli, perché l'ambiente a casa nostra è molto più bello e molto più felice.
2: Beh, mosche domestiche, diciamo.
0: Sì, no, ma soprattutto il più lontano possibile dalla scuola. Cioè, mi piace la tua bellissimo filosofia.
1: Dovrebbe venire a Novare a Vercelli e prendere tutte le zanzare e portarsele a casa sua.
2: Tra l'altro non facile catturare le mosche, è molto abile. No, mi immagino che lo faccia con le bacchette, come il maestro Miyagi insegnava a Karate Kid.
0: È come una zanzara, diciamo. Sì. Il vampiro afferra le sue vittime per il collo e insomma, allo stesso modo
2: gli
0: prende un campioncino, diciamo, di sangue. Chi è il vampiro, insomma?

0: Ma più famoso il vampiro per antonomasia, ma certo ragazzi, Dracula, a cui il buon Ken Parker ha dedicato una canzoncina, dove qui c'è anche l'amica Jenny.
1: L'amica Jenny, l'amica sì, Jenny. Sì, sì, di Ken Parker, sicuramente
0: sabato sera di Rai 1, ragazzi.
1: Sì.

0: Poi tra l'altro ci siamo dimenticati di dare la soluzione. Ah no, anche perché no, c'erano perché ancora dei biglietti.
1: Sennò è vero, è vero. Abbiamo favorito i prossimi.
0: Stop al televoto, tutti i biglietti per il concerto italiano di Mac De Marco sono stati assegnati. La risposta esatta era la B, e non era facile. Ha partecipato a esperimenti medici retribuiti. Adesso non so dello specifico cosa abbia fatto, però è una cosa tipica, insomma, del dello starving musician che vuole svoltare con la musica, ma ha bisogno di cash per le registrazioni, l'affitto e tutto il resto.
1: Cioè, fatto da cavia praticamente.
0: E beh, anche i Guns lo facevano. Axl Rose e Slash andavano in una ditta e fumavano tutto il giorno. Perché
1: per
0: poi vedevano
1: le sigarette.
0: Le conseguenze, esatto. Sì.
2: Anche Walter prima di venire a supermercato.
3: Vabbè, andiamo a respirare un po' di aria pulita in Norvegia,
1: meno
3: ragazzi.
1: Male.
3: Sentite qua.
4: Sentite questo rumore?
0: Wow.
4: Saluti dalla Norvegia. Vi ascolto mentre cammino in mezzo alle cascate. Un bacio dalla Alice.
1: Ciao, che bello, Alice, che bel viaggio.
3: Sì, belle le cascate della Norvegia, però insomma.
2: Se vuoi mettere
1: quelle.
5: Un saluto dalle cascate, la di Sant'Angelo a Fasanella. Veniteci a trovare il più presto.
3: Molto
1: un po' di un po' diverse, ma sono comunque.
0: Il clima è diverso, sì, ma la cascata.
2: Certo.
0: Ma sì. Anche forse. Sì. Secondo me anche quando si griglia in Norvegia è tutto un po' più pacato.
3: Salmone, sì, basta.
1: Si griglia molto salmone, meno alle cascate norvegesi.
0: Bene. Allora, com'è? È finita? No, ne mettiamo, la mettiamo.
2: voglia te. Anche due forse.
1: Addirittura.
0: D'altronde ci puoi anche provare, ma non riesci a fermarlo. Come dire, insomma.

0: Marco Polo Forforti e come sempre un saluto agli Status Quo che fornirono il che insomma dai l'hanno fatto negli anni 70 e poi gli Apollo l'hanno utilizzato per no?
1: Sono Tiberio dell'Apollo, il locale di Milano, questi qua Apollo Forforti è in onore nostro perché Apollo 440 come le serate che organizzo all'anno all'Apollo
2: più di una sera, quindi
1: dovevi venire Nicky, non vuoi capire.
0: Chi c'era?
1: Allora stavano Gianluca De Rubertis, sì. E poi stava Roberto Dell'Era,
2: Dani Sol,
1: e poi stava Dani Sol
2: che ha pubblicato anche una nuova canzone, tra l'altro. Dani Sol
1: è fighissima. Dani certo. Sol, e poi è arrivato Morgan e abbiamo suonato fino alle 9 di mattina.
3: Sì, lo sentite questo rumore?
0: Vabbè, cascate sono queste.
3: Saluti da Verona.
2: Cascate di Verona.
0: Io sono sull'Adige.
2: Potrebbero essere le cascate di Molina, in provincia di Verona.
0: C'aveva un suono familiare. Sì,
1: anche secondo me sono...
0: forse ci sono già stato. Non
1: sono
0: so.
1: Cascate che abbiamo un po' al chiuso, un po' tutti, forse, ecco, sì, un po' più
0: indoor.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Dalla Norvegia alla Grecia. Saluti da Andros. Sto passeggiando sul bagnasciuga. Su una spiaggia semideserta, sentite il rumore dei miei passi, forse.
5: Non la farei di brutto, no.
2: Nonostante Andros vuol dire uomo,
0: sai cosa stavo?
4: Un po' la signora di Milano, c'è un'isola, non c'è un cazzo.
5: Cioè, è bellissimo perché non c'è
4: ci
5: un cazzo.
4: Ci portano il pesce.
5: La signora, c'è la signora che mi cucina il pesce, me lo fa il pescatore, è bellissimo perché non c'è un cazzo, non ditelo a nessuno, sennò viene tutta Milano.
0: Sai che stavo facendo questa riflessione? Cioè, secondo me Andros deve essere un bellissimo posto per fare una pausa.
5: Ah sì, bella.
2: Arriva un pochino dopo, tra qualche anno mi sa che andiamo tutti lì.
0: Andiamo tutti lì.
5: Di fianco c'è Menos,
2: invece,
5: che è un'altra isola.
2: Esatto. Invece vi do un consiglio, anzi il nostro ascoltatore Stefano ci dà un consiglio su dove andare questo fine settimana.
5: Oh, grazie.
2: Alla festa delle erbe.
0: La festa delle erbe, non dell'erba,
2: delle erbe.
0: E dove si tiene?
2: Al borgo di Rollo.
0: E vabbè,
5: Rollo e erbe.

0: tutto vero.
1: Quando il destino di una festa, diciamo, è nel... No?
0: Vabbè, comunque provincia di Savona. Se
2: torna
0: andare.
2: Tutto bene.
1: Interessa, beh, sì, beh, andate sul presto, insomma.
2: Prima no? delle 18, non arrivate dopo.
1: Va bene, tempo di ripasso per noi. Tra poco un'altra ora di Cybercamp, quella che contiene il premio fedeltà, quella con i bastoni tra le ruote, quella con le canzoni all'incirca così, tra... Non molto, direi, proprio insomma, poco poco, insomma.
2: Un'ora ricchissima, caro Nicky.
1: Vedremo, lo vedremo, lo vedremo tutti insieme. Ci sentiamo tra poco su DJ. E oggi nel gol c'è un po'.
2: Io sì, Parti
3: con il reflusso di guarda. Tutti i summer game. Resta con il summer
1: game. Radio DJ. One nation, one station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: sogné la illusión.
1: Todo llega.
2: No de un canto d'amore che mi dedicherai, che non ti ho detto mai, quelle di un canto d'amore, di un canto d'amore.
3: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono le 4!

0: Nuova canzone di Maria Antonietta e Colombre, Colombre Maria Antonietta, ti ricordi? Questa è stata anche un po' una delle nostre domande, ma cioè cavalieri non cavalieri, ma insomma poco conta, no?
1: Noi
0: sempre
1: qua
0: grande freschezza.
1: Nella nostra playlist ufficiale abbiamo scritto Maria Antonietta e Colombre, è scritto così.
0: Cavalieri
1: oggi
0: romantici.
2: C'è chi messaggia dalla Norvegia, c'è chi messaggia dalla Grecia. Io vi messaggio da Massachusetts, come sta dicendo alle Bresa, che vuol dire in mezzo ai campi, come si dice in dialetto bresciano. Un piccolo ruscellino, ma va bene così, sono felice lo stesso.
0: Beh,
2: ciao, siamo i camperini.
0: Ciao. Allora, lì c'è anche la famosa università, quella lì
1: del Massachusetts,
0: specializzata in tecnologia.
1: Avevo proprio capito.
0: Ma vuoi dire che la famosa università è lì in mezzo ai campi, vicino a dove sta passando?
3: Ma quella di Zanzibar che gli mancava il freddo.
1: Ma in mezzo ai boschi, è qua.
4: Tra l'altro, abbiamo citato le cascate, e casualmente oggi è la giornata internazionale.
1: Oggi è l'International Waterfall Day, la giornata internazionale dedicata alle cascate. Ma pensa te la
0: coincidenza. Invece a trovare al più presto, mi verrebbe da aggiungere.
4: Pensa che grigliatona che stanno facendo a Fasarella.
1: Mamma mia,
4: stanno
1: per celebrare.
0: Certo. E beh, oggi in particolar modo. bene. Allora, tanti auguri, insomma.
1: A tutte le cascate. Auguri a tutte le cascate all'ascolto.
0: Noi ci fermiamo ancora per un minutino. Grandissimi bastoni delle ruote, veramente ve li godrete, ce li godremo anche noi, che sono insomma in realtà fatti per ostacolarci, ma
1: invece
0: noi ce li godremo.
1: No.
0: E poi suoneremo per voi, ma prima ancora centro messaggi.
5: Appunto, come diceva l'amica prima, chi dal Massachusetts, chi dalla Norvegia. Da lei non ho capito perché hanno fatto un gran rumore. Io sono in fila in discarica.
0: Un
4: po' diverso, bel freschino in discarica.
1: Sì, non proprio la Norvegia.
0: Programma inclusivo, ragazzi. Ce n'è.
1: Per quanto ci sono delle discariche anche in Norvegia e anche in Massachusetts.
4: Sì. A Milano si chiamano riciclerie, però. Anzi, Oasi ecologico. Oasi, bello.
6: Ma poi Soft Club la prossima stagione, tutti gli
0: tutte le oasi ecologiche.
6: L'abbiamo già detto.

Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

0: guardando la cartina, Ventura Boulevard, che è uno di quei viali, un po' il viale Palmanova, se vogliamo, sì.
1: Tanto skate di Los Angeles. E anche qualche piccione che vola ovviamente sulla, sulla città.
2: Gabbiani. I nuovi skater si sono trasferiti in Transilvania.
0: Hanno delle strutture
2: per andare in skate.
0: Il nuovo place to be è quello, ragazzi.
1: C'è quel film con cui ci siamo formati io e Quarna, che si chiama California Skate. Adesso faranno Transilvania Skate. Christian Slater oggi.
3: E poi nella giornata internazionale delle cascate, questa canzone che si intitola Free Falling.
1: Mamma mia, ragazzi, ma che
0: caduta libera!
1: Saluta
0: libera perché l'acqua.
3: Per estensione,
1: caduta libera andiamo noi adesso.
0: Noi continuiamo a festeggiare perché come si festeggia in tanti modi, ma insomma, a Capodanno, se proprio la vuoi far bene. Oddio, a Milano si fa spesso quando arrivano.
1: No, ma anche
0: quando arrivano a destinazione i pacchi. No? Spesso volentieri, anche 10:30 di sera, pom, fuochi d'artificio.
1: Io ne sento a mezzanotte proprio in mezzo di strada.
0: Quelli sono i compleanni. Quando è un'ora invece un po' così ad minchia, me mi hanno detto per segnalare a qualcun altro.
2: È arrivato un pacco.
1: Invece di avere un portinaio che dice mi vado un pacco per voi, sparano i fuochi d'artificio.
0: Davvero un pacco di mozzarella tipo quelle che già.
1: Io ieri avessi avuto dei fireworks, li avevo lanciati in aria di brutto con quelle mozzarelle che avevamo
0: 15 anni fa.
1: Sì, esattamente 15 anni fa, era prima in classifica in Italia
0: e faceva all'incirca così.

0: Saranno dei minuti a Summer Camp con un alto tasso di California. Tra questa,
1: vero, hai ragione,
0: e quella
1: sì,
0: che sta per arrivare. Poi Tom Petty era originario della Florida, però qualcuno magari avrà riconosciuto i riferimenti alla città di Los Angeles, sì, no? C'è il Mojave, il deserto un po' a destra.

0: Senti che classe hanno questi ragazzi, siete proprio elettrifrizzanti.
1: Frizzanti. E siamo frizzanti, tu c'hai ragione, siamo proprio frizzanti.
2: No vabbè, brividi, bravissimi.
3: Palese, amo, adoro, top.
1: Grazie.
4: Anche palese, palese è entrata in classifica.
3: Palese, tantissimo palese.
1: Ma sì.

0: Generazione Alfa è solo Palese.
1: Palese vuol dire beh, figata.
2: Sì, sì, poi bello, anche l'aeroporto di Bari, no?
1: Tra l'altro, sì.
3: Io devo dire che tutte le canzoni più belle, più particolari, più iconiche, le sento solo ed esclusivamente su Radio DJ e solo ed esclusivamente su Summer Camp.
0: Questa è un'esclusiva. Grazie, nostra.
1: Questa è iconica, ragazzi.
2: Tra l'altro, per questa nostra versione All'incirca così, ci siamo ispirati ad un'altra versione All'incirca così di qualche tempo fa. Ricordate l'aneddoto su Nicky che porta la chiavetta USB con dentro la cover di Fire? Ecco, io mi ero dimenticato che quella cover è ancora online, perché Matteo si intrippò di questa versione, Matteo Curti di DJ Chiama Italia, e la registrò e la filmò, quindi se cercate da qualche parte su YouTube c'è ancora. Non era male, nonostante questo, Katy Perry non ha mai chiamato né scritto.
1: Ma aspetta, magari.
2: Magari con questa dici.
1: Siamo ancora in tempo, ci chiama tutti.
4: Ciao Summer Camp, Bea da Vienna, ho una domanda perché me la faccio tutti i giorni quando vi ascolto, sì, quando fate la canzone All'incirca così, perché non so la storia, le origini di questo modo di dire, e ogni volta che lo ascolto, essendo cresciuta con le mie sorelle che ascoltavano Claudio Baglioni come pazze negli anni Ottanta, ricordo bene che lui è con certi, diceva spesso quando faceva una canzone vecchia e che la canzone faceva All'incirca così. Allora mi chiedo, l'origine dell'All'incirca così è Claudio Baglioni? Mi sembra che non sia musicalmente, guarda, culturalmente proprio il pane
1: che su Wikipedia. Ci piacerebbe poterti dire sì, ci siamo ispirati a Claudio Baglioni, in realtà no, perché
5: gli uomini con la coda la facevano.
1: Sì, sì, sì, sì. Che la nostra fa veramente All'incirca così.

0: contrastiamo l'arrivo del Niño con la freschezza della Niña, la cantante incredibile che avete appena ascoltata con Figlia da Tempesta.
1: Perché la Niña esiste davvero, esiste, ed è una corrente più fresca che fa un po' da nemesi, diciamo, del supereroe e il Niño, ma è caldissimo. Non
0: quindi il Niño cattivo, caldo, distrugge le cose, la Niña buona, freschezza.
2: Non sentite già come fa più fresco qua in studio, ma anche nei vostri abitacoli dove l'avete ascoltata? Non lo sentite?
1: Oggi sì, ma domani non lo so, sinceramente.
0: Domani arriva. Domani mettiamo tutto l'album della Niña.
2: Vai.

0: Un filotto davvero rinfrescante, ragazzi. Adesso, al di là dell'assonanza con il nome della cantante di prima, la Niña, con il controciclone, anticiclone, come si chiama? Va contro l'altro.
1: È un altro tipo di corrente, che è più fresca corrente rispetto al Niño, che invece è caldissimo.
0: Certa freschezza anche qui nella voce di
2: Mh arriva da luoghi freschi comunque.
0: Ma lo senti, lo senti che c'è freschezza.
2: Bello che se scrivi mo su Google ti viene. È un avverbio di tempo colloquiale regionale italiano che significa ora o adesso.
0: Non mo, ti sbrighi allora.
3: Non è norvegese mo. No, no, però sempre Scandinavia.
2: Secondo me sì, Scandinavia. Io
3: perché prima
2: fatto
3: c'era arrivato un messaggio dalla Norvegia, se non sbaglio.
4: Ma come cazzo è che siete tutti in giro a fare un cazzo? Sei l'unico che si sbatte a squagliare materiale, a saldare come un coglione, come sempre io. Meno male che c'è qualcuno che lavora in Martesana. Vai, Summer Camp.
0: Beh, ora che non ci saranno le cascate in Martesana, però insomma, no, è un bellissimo. È uno dei tanti navigli di Milano, molto dei bello, piccoli corsi d'acqua, però insomma, che hanno il loro bel perché.
2: Esatto. Mo è danese, comunque.
5: Sono ragazzi tutti in vacanza a Norvegia, Grecia. E io invece sono qui in Risaia, che mondo, la Lisma Plantago. Meno male che c'è un po' d'arietta. Vabbè, i piedi ce li ho a mollo, non posso lamentarmi. Ciao ragazzi, Luca.
2: Ciao Luca. Finché mondi ti seguivo,
0: no, perché
2: ti ho capito.
0: Tanti pensano che mondo sia in realtà un altro modo per dire monto, ma in realtà non le mondine mondo, quello fanno, mondano.
3: Cioè toglievano le erbacce, quelle infestanti, dalle risaie. Insomma, sì.
0: Quindi voce del verbo mondare.
2: Sì, sì, mondo, sì, non si è fermato mai un momento, tra l'altro quando in questo periodo devi mondare voglia tanto.
0: Certo.
2: La notte insegue sempre il giorno, no? E il giorno verrà.
6: Vabbè, una del Massachusetts, quell'altra da Schiatos, e mi sono qua che mi rompe i coglioni a Trebaseleghe.
3: Dove spero? Trebaseleghe, credo provincia di Padova.
2: Ah, ok, grazie.
3: Vabbè, basta parolacce adesso.
2: Comunque non era Schiatos, era un'altra isola, forse Andros.
3: Una roba così.
0: È quella dove dicevamo è bello fare una bella pausa.
2: Giusto.
0: Allora, tra poco ancora biglietti, dopo aver esaurito quelli per le tre date italiane di Mac De Marco, cambiamo anche, diciamo, mondo musicale. Biglietti per il concerto di Marra e Guè, quello del 13 settembre, perché ce n'è anche un altro, non so se il giorno prima o il giorno dopo.
2: Il giorno prima, il 12, però è sold out,
0: è già sold out.
2: Noi vi regaliamo il 13 settembre.
0: Sì, i biglietti per il loro concerto al Premio Fedeltà, quindi per

0: segnatevi al 347 342 5220.
1: Amici di Summer Camp, io le più belle cascate le ho viste cadendo, mi sono rotto un dito e sono diventato un supereroe.
2: Summer Camp 1000 volts and dramatic, we a problem.
3: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
9: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
8: E poi dura come minimo 20 minuti.
9: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
8: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
10: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
8: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
9: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
10: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio, nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
15: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Parola di Antonino.
17: Radio DJ consiglia.
18: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
19: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
18: LP,
19: Coez,
18: Elvis Costello,
19: Mannarino
18: e tanti altri.
19: No Borders Music Festival, il suono della natura.
18: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su DJ.it e NoBordersMusicFestival.com.
20: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
21: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
22: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Seresto, allaccia la libertà!
23: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Ma secondo voi quando poi fai concerti a San Siro la fa quella lì che c'è, cioè, su YouTube? No, vabbè, no, no, no, no, a parte le sue canzoni.
1: Beh, però se non, tre singoloni non li vuole fare.
0: No, sai che è famoso quel video che lui fa, quella di fa Smells Like Teen Spirit, il riff fa ton, da, don, pa, ton, da, don, ton, ton, però sopra ci canta across the sea. E sta da paura. Cioè, è un mashup fatto in tempo live, reale.
1: Bello.
0: Bello.
2: Faccia. Avevo tre banane marce, due figlie da intrattenere. Il banana bread sembrava perfetto. Completamente sottovalutato gli effetti dell'accensione del forno.
0: Aia.
1: Cioè, ah, il caldo,
3: caldo,
1: eh.
3: Anche il forno.
4: Sì, sì, è vero.
0: Vabbè, però è intrattenuto, hai salvato le banane marce e il banana bread poi è buonissimo.
1: Bastava scaldare il pane fuori.
3: È arrivato un consiglio per fare qualcosa di bello e di rinfrescante questo fine settimana, ragazzi.
1: No, meno male.
5: Ciao ragazzi, il prossimo weekend vi aspettiamo tutti al Monteo Hell, festival di musica black metal giunto alla sua quarta edizione. Ragazzi, cosa c'è di meglio di un bel festival black metal nel weekend più caldo dell'estate? Ma se vi può interessare, io sarò addetto alla spillatura. Massi da Monteo.
1: Beh, allora, se sei l'addetto alla spillatura, intanto sei il nostro migliore amico. Sì, sì. Caro Massi, siamo amici.
0: Si berrà qualche birretta in più, magari.
1: Intanto la integrare,
0: come si dice? Per integrare i sali che vengono persi.
1: No, sì, sì,
0: e col black metal si suda tanto, ma poi ci si veste anche magari scuri.
6: E ciabatte.
3: Sì, ricordiamo.

0: con le ciabatte, sì,
1: no, le mamma mia.
2: Guarda, domani sera tutti a San Siro con le ciabatte.
1: Domani vado a vedere gli Iron, poi vi faccio sapere com'era.
3: Contale, ti prego, conta le ciabatte che incontri domani.
1: Ma io ho solo gli occhi a cuore per Bruce Dickinson, Steve Harris, Adrian Smith, Dave Murray, Yannick Gers e il nuovo batterista che non mi ricordo come si chiama,
3: che
1: perché
3: so,
1: nel mio cuore c'è solo Nico McBrain, ma a sto giro non c'è lui. Va bene, va bene. Allora, c'è stato un bel filotto californiano prima, perché abbiamo ascoltato Tom Petty and the Heartbreakers con quella bella che fa Free Fallin', che era ambientata appunto in California. Poi noi abbiamo fatto Fireworks di Katy Perry, che insomma,
3: dai, siamo, lì, siamo lì.
1: Ma non ci basta. Un altro filotto californiano che però parte dall'Italia, perché questa è la nuova canzone di Laila Alabash e si chiama proprio California Mediterranea.

0: se chiudi gli occhi ti sembra di essere lì proprio spalmato su un batik o un pareo e senti questa canzone arrivare da una cassa Bluetooth magari di qualcuno che è sdraiato 3 o 4 metri più in là, senti un po' il rumore delle onde. No, non è un po' quello il quadretto.
1: Fa venire voglia di mangiare la salicornia invece.
2: Tantissimo, fa anche tanto bene la salicornia. Spieghiamo che cos'è la salicornia, magari non tutti lo sanno.
0: Gli asparagi di mare.
1: Sì, è una pianta quasi acquatica che cresce appunto sul bagnasciuga a volte.
2: Sì. E che non ha è un'alga.
1: No, non è proprio un'alga, okay. No, perché sta fuori dall'acqua, però appunto si nutre delle sostanze che il mare rilascia, quindi è molto salmastra e dà questo sapore buonissimo alla pasta.
2: Ho arrivato un bacco per voi, salicornia.
0: Cioè gli dai una spruzzatina anche su un aglio e olio, sì, per esempio.
1: Spaghetti, sì, aglio, olio, peperoncino e salicornia. Vai a stare bene.
0: Summer edition.
2: Così da sola ci metti anche un po' di limone.
1: Sì, volendo. Sì.
3: Ciao, quasi.
1: Sì, e via. Ciao, vai al concerto degli Iron.
2: La salicornia, salicornia in tasca proprio.
0: Noi metto l'anfibio alto solo per andarvi contro. Guarda. Oh. Non stiamo per venire multati per eccesso di California.

0: take it, Colin.
1: Questa settimana in regalo i biglietti per il concerto Marragué.
2: Andiamo al fresco, almeno così penso. Dove siamo? A Verbania, Lago d'Orta, da Omegna, in collegamento con noi Laura. Ciao, benvenuta.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao. Come si sta a Omegna?
3: Ragazzi, continuate a dire che qua fa fresco, ma in realtà fa caldo quanto.
4: Vieni a Milano, beh, poi ne riparliamo.
3: Però no. La sera rinfresca.
2: Siamo
3: le montagne.
5: No, meno male.
2: Noi siamo a un passo dalla Val Formazza.
3: Esatto.
5: Sì, la Val Formazza è nell'estremo nord del Piemonte, diciamo, quasi stesso.
3: Esatto.
5: Stessa, tipo dove c'è Ginevra quasi.
4: Sì, addirittura a Losanna forse.
5: Siamo sullo stesso parallelo.
2: Eravamo a Los Angeles un attimo fa.
5: Sì.
2: Comunque, non è che si chiama Valforma e Andrea e Michele l'hanno ribattezzata Formazza.
5: Però si dice, quando ci si sveglia in Valformazza, si dice buongiornazzo.
4: Buonformazza.
5: Sicuramente.
2: Sì. Senti, stai progettando architetti perché quello fai, sei un architetto.
3: Sì.
2: Lavori nella tua zona, cioè casettine, vista lago.
3: Esatto, esattamente. Mm. Gente che è messa bene, insomma, ristrutturiamo case.
2: Mi è piaciuto perché
3: belle casette.
2: Hai titubato

0: attimo su, cioè, poi l'hai detto. Cosa gli dico? Gente che c'ha il cash, gente piena di soldi, esatto. Gente messa bene, dai.
1: Sei un architetto per gente messa bene. Mi piace anche la categoria. Sì, sì, sì.
0: Io mi immagino quelle case che vedi in genere o sulle riviste o adesso su Instagram, no?
2: Vistalago, megaville, eccetera.
0: Vetrata che proprio sembra che sia aperta la casa, ma in realtà non è aperta. C'è un cristallo lì di 6 metri per 8.
2: Esatto.
0: Quella roba lì. Insomma.
1: Stupendo. Poi in Valformazza c'è comunque un panorama che ricorda molto il Canada.
3: Quante ne sai, Fede? Oh. Stai rubando il mestiere.
1: No, Lago di Morasco, per esempio, sì, bellissimo. Non vedo da Google immagini perché non ci sono mai stato.
3: Non citiamo
1: purtroppo
3: troppo questi posti perché poi arriva l'over tourism.
1: Vabbè, ma
3: lì,
1: tanto le case le costruisce Laura, non c'è problema.
2: No, andateci perché è bello di lì, molto bello. Esatto.
0: Vabbè, poi se uno è messo bene.
1: L'importante è che la gente sia messa bene per far lavorare la Laura, certo. Giusto?
2: Esatto.
0: Vabbè, senti, oggi nello specifico che cosa stai facendo?
2: Oggi progetto una casa in centro Orta.
0: Cioè una casa da zero, voglio dire, non l'architetto, tiriamo qui giù il muro, facciamo il bagno, proprio da zero.
2: Ristrutturazione. Sì.
0: Mamma, stiamo
2: recuperiamo
0: vedendo
2: edifici, eccetera.
0: Certo, che è la cosa più bella, no? Sì. Rendere moderno qualcosa che ha delle fondamenta, insomma, storiche. Mamma, guarda che panorama.
1: Questo è il Lago di Morasco,
3: potrebbe essere, sì, vicino al Passo San Giacomo, che appunto segna il confine con la Svizzera.
2: Esatto, Sì.
0: Farà anche caldino, ma secondo me se ti tuffi in quel lago, l'acqua è bella freschina,
3: non
0: o no?
3: Non fatelo.
0: Perché?
3: No, troppo fredda, troppo in alto, meglio di no.
1: No.
2: No, mi basta il Lago d'Orta, in realtà.
1: Lago d'Orta, l'ho fatto anch'io il bagno nel Lago d'Orta.
0: Sì, garantisco. Una pucciatina nel lago di montagna, una bella.
1: I piedi.
0: Una bella botta di vita, diciamo.
1: Fa bene alla circolazione.
0: Sì. Vabbè, poi insomma, c'è botta di vita e botta di vita. Noi regaliamo un biglietto, due biglietti per il concerto di Marregué, anche quella, insomma, per chi magari è abituato a questi panorami, ha voglia anche di scendere in città e stare un po' nella bolgia.
2: Ogni tanto sì.
1: Bagno di folla.
0: Chi porta? In realtà
2: il marito è lui l'appassionato, quindi settembre è il suo compleanno e cade a fagiolo. Perfetto.
1: Ah, perfetto.
0: E anche questo regalo ce lo siamo.
1: Tu regali a lui i biglietti e lui capisce se venire con te o magari andarci anche con un amico per i fatti suoi.
2: Sì, penso che finirà con un amico, però vediamo se mi vuole.
0: Va bene. Laura, è stato un piacere, buon lavoro, buona serata, alla prossima.
2: Ciao,
1: Laura.

0: Stones aspettando il 10 luglio, insomma quella è un po' la data di uscita del loro prossimo album, Foreign Tongues. Foreign Tongues, mm-hmm. Foreign Tongues.
1: E invece aspettando gli Iron.
2: Miki, mi raccomando, domani al concerto degli Iron, Anfibio Alto. Chiodo e mozzarella in tasca.
3: Mozzarella in tasca da dare agli amici che incontri.
0: Sì. Smazzo. Beh, per esempio, quando sei a vedere i festival, no? Adesso è l'esperienza più recente per me, quella del Primavera Sound a Barcellona. Siccome a volte poi si prende posto, si aspettano ore prima che arrivi il concerto perché lo vuoi vedere da posizione favorevole, magari non sai che avrai fame. C'è sempre l'amico che tira fuori una bustina di mandorle, perché la mandorla serve per.
3: Sì.
0: Che poi è un problema, perché se non hai l'acqua e dopo che hai mangiato 5 mandorle non puoi mai più parlare e cantare per tutta la serata. Però io farò la stessa cosa con delle
3: mandorline,
1: con le mozzarelline.
0: No, con le mozzarelline mi porto un po' di acquetta, la metto qui nel chiodo.
4: Ce n'è ancora un po'.
3: Perché guarda, l'acqua delle mozzarelle è un po' salata, ma disseta anche, sì, sì.
0: Integra.
1: Le bottigliette non si possono portare di solito, no, le mozzarelle magari.
0: Ma infatti, ma che c'è di male, ragazzi?
3: Anche se tu lanci una mozzarella non può fare del male a nessuno, sono dei bocconcini.
0: Ma gli Iron, se gli lanci una mozzarella sono solo contenti, sei come quelle mozzarelle di ieri. Mamma mia, ragazzi, no. Poi Steve Harris giocava nel West Ham. Il riflesso ce l'ha, è capace che ti fa anche due palleggi.
3: La stoppa, la stoppa.

0: foto nel piano. Ah, questo era il video di
1: sì, lo stiamo
0: YouTube
1: vedendo sullo schermo.
0: Vintage, sì, sì, sì, 15 anni fa, insomma, della versione di Fireworks. Ai tempi c'ero solo io, chitarra e voce, alla quale ci siamo ispirati per fare la nostra, esatto, all'incirca, esatto, così di oggi, sperando che questa volta magari...
2: Era il periodo carbo version.
0: Sono più grasso di adesso, certo, vero?
1: Generazione guance di non bene.
2: Quello era, no, il periodo, ma meno della male, foto insieme a Quentin Tarantino.
0: Mamma mia,
2: era quel,
0: ragazzi,
2: periodo lì.
1: Sai che mi ricordo quella chitarra che stai usando in, sì, questo video, per chi ci sta seguendo su
0: quella
1: 69.
0: Che poi mi ha rotto il figlio,
1: bravo,
0: di...
1: Esatto.
0: No, vabbè, ma poi l'ha...
2: Di
0: emigrante.
2: Bimbo.
0: No,
2: sì, era
0: vabbè,
2: figlio
0: ma...
2: di emigrante.
0: No, no, né di prete pura, né di...
2: Ah, è proprio figlio.
0: Vabbè, vabbè, insomma, dai, bello comunque. Comunque, almeno una cosa, che vedi un video vecchio e dici, ma oh, se non altro, insomma, no, la guancia, sì, è piaciuta adesso. Va bene.
1: Ragazzi, andiamo. Io devo fare un po' di formazione al mister adesso, è qua al centro messaggio.
0: Ma sì,
1: perché
0: domani, ah, è vero.
3: Cioè, è vero che tu domani,
0: ma
3: sei,
0: si può dire dove vai o no?
1: Ah, non lo so, finché non sono là.
0: Mamma mia, qui è proprio il Piemonte, che è
1: esageruto.
0: Pescaramanzia, non esageriamo.
1: Allora lo diciamo domani, magari, sì, ci sentiamo.
0: Magari
1: ci sentiamo.
0: Ma allora, in caso poi arrivano quei biglietti per quella cosa che vai a fare, sì, oltre non oceano, ma quell'altra cosa.
1: E oltre manica.
0: Poi possiamo fare un collegamento magari.
1: Perché c'è un corso d'acqua tra di noi, quindi si può fare.
0: Beh, no, sai,
1: la regola è quella.
0: Vabbè, esatto. Tutti i giorni ormai, vabbè, una volta era così.
1: Comunque ci potrebbe passare un fiume.
0: Sì, no, è vero, c'è il fossato qui.
1: Capito. Senti, ti chiamiamo noi. Dai, sì. Va bene. Vabbè,
0: okay. Sì, okay, no, vabbè, così non spende.
1: No, ma il roaming non c'è, se comunque, no, dove vai tu? Non,
0: no, invece
2: non
0: mi sa che...
2: Oh, non farmi dire niente.

0: non c'è.
1: Vai tranquillo, non c'è. Però ti chiamiamo comunque noi nel dubbio.
2: Zoom no, che non ci sta la testa nel numero.
3: Oppure fai come l'ultima volta che ero, che c'era due ore per fare il collegamento video e poi alla fine il video
1: non c'era, no, eri bloccato. Cioè c'eri ma eri tipo foto, diciamo.
3: Dai, oh, andata così.
1: Anche questa comunque non te la sei dimenticata. No, tre anni fa.
3: Buona memoria che ci posso
1: a
3: fare.
1: A Parigi eri, no?
3: Parigi.
1: Sì.
3: Va bene, dai. Allora,
0: forse perché eri con le ciabatte, volevi farcele vedere, la scusa del video bloccato.
3: Va bene, domani, torniamo domani con forse appunto una sorpresa.
1: Vediamo, dai.
3: C'è il mister al centro messaggi che è una delle nostre cose preferite.
1: La adora lui questa cosa qua, non vede l'ora il mister. Dorme poco stanotte.
2: Al massimo in quel posto là dove vado ci sono sempre i pub, nel caso.
3: Ah, certo.
2: E poi non
3: certo.
2: C'è il concerto.
1: Tra l'altro ci sono i pub più belli del mondo.
3: Dai mister, che domani ha la DTT nella mano mentre si ha cercato il messaggio.
0: C'ha già la mano congelata.
1: Sta sudando. Ha ricominciato a fumare. DJ One Nation
4: One Station. Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
9: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
14: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
15: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Ecco le 17. DJ!
3: Una buonasera dalla redazione di DJ. Sarà firmato venerdì nel resort di Burgenstock sul lago di Lucerna il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran. Prevista la presenza del vicepresidente americano J.D. Vance e del capo negoziatore iraniano Ghalibaf, lo conferma il Dipartimento degli Affari Esteri svizzero. Lo stretto di Hormuz riaprirà in contemporanea con la firma dell'accordo. Il presidente americano Trump garantisce che non verrà applicato alcun pedaggio per i prossimi due mesi, affermazione che l'Iran non conferma. Il capo della Casa Bianca rassicura: Teheran non avrà mai un'arma atomica, ma la questione del programma nucleare iraniano verrà affrontata solo nei 60 giorni successivi la firma dell'accordo. Un'altra complicazione verso la via della pace è sicuramente quella del conflitto tra Israele ed Hezbollah in Libano. L'Iran insiste perché ci sia una completa cessazione delle ostilità nel paese dei cedri, ma Netanyahu insiste nel rimarcare la volontà di Israele di mantenere le sue forze nel Libano meridionale e il diritto di rispondere agli attacchi di Hezbollah. Trump si definisce non contento del modo in cui Israele si sta comportando. Secondo indiscrezioni di stampa, Israele ha chiesto agli Stati Uniti di visionare il memorandum, ma la richiesta è stata respinta da Washington. E dal G7 di Evian i leader mondiali invitano Israele alla necessità di una cessazione delle ostilità in Libano. Il premier israeliano Netanyahu ha avuto un acceso confronto col vicepresidente americano Vance, che ha insistito sulla necessità del ritiro totale delle truppe di Tel Aviv dal Libano. Altra questione di capitale importanza affrontata ad Evian è il conflitto russo-ucraino. Macron è riuscito ad allargare il suo incontro con Donald Trump alla presenza dell'ucraino Zelensky. Trump ha ribadito il suo impegno per arrivare alla fine del conflitto e ha sottolineato che Mosca deve spendersi per fare un accordo. A margine del vertice anche un incontro distensivo tra la premier Meloni e il capo della Casa Bianca dopo mesi di gelo. È stato ritrovato il corpo di Chiara Guerra, la 53enne uccisa dal nipote di 17 anni. Il corpo della professoressa, che presenta ferite di arma da taglio, era in un sacco in fondo ad un canale. La ragazzina l'avrebbe uccisa per questioni ereditarie. Ancora cronaca, una donna di 37 anni originaria della provincia di Arezzo è morta in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava per festeggiare il suo addio al nubilato con alcune amiche. L'incidente avrebbe coinvolto due auto e un'amica che era a bordo con lei è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in Grecia. Lo sport e il calcio coi mondiali e il debutto delle ultime due big che ancora mancavano all'appello. Alle 21 la Francia scende in campo contro il Senegal, alle 3 invece l'Argentina sfida l'Algeria. In campo stasera anche l'Iraq contro la Norvegia.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui?
9: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Have fun with
13: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
14: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: Balocchi. Guarda che roba.
1: Sì.
0: Che carino, Manuel ha portato i suoi giochi di quando era ragazzino, bambino proprio.
2: Non dobbiamo rovinarli.
1: No, neanche.
0: Anche perché alcuni li ha ricomprati poi a caro prezzo perché non se li era potuti permettere quando era piccolo.
1: Sì. Alcune cose le volevano, non le avevano neanche ancora fatte a giocattolo.
0: Beh, dopo se ha voglia viene a raccontarcelo. Comunque, noi siamo pronti a cominciare, sigla.

0: con noi. Stasera parliamo di giocattoli.
1: Chi vuole giocare metta sotto un dito.
0: Le conte. Ma infatti io partirei da siamo una generazione che ha fatto in tempo a fare giochi di veramente svariata natura, eh?
2: Sì.
0: Io almeno essendo poi millenaria dalle conte ai giochi proprio quelli da aia, quelli da animali da cortile,
2: perché giocavamo tanto in cortile, cioè stavamo tanto per strada,
1: poi era magari meno bucolica in alcune zone d'Italia,
0: cementi e sì,
2: a voglia,
1: parcheggi. Ma
0: assolutamente, però insomma, diciamo, abbiamo fatto in tempo a giocare a tante cose, alcuni giochi poi sono diventati memorabilia, ricercati un po' perché appunto fanno parte di un immaginario che uno va a riscoprire da adulto con piacere. Beh, siamo anche una generazione che si può permettere di giocare da adulta, cosa che ecco magari qualche altra non ha potuto.
1: Sì. Soprattutto una generazione, alcune generazioni di ormai adulti si stanno ricomprando, facendo collezioni,
0: certo,
1: di tutto ciò che da bambini magari poi era stato buttato perché poi erano diventati adolescenti.
0: Non era stato comprato.
1: Per esempio.
0: Io voglio dedicare un po' di questa puntata a Nico, nostro
2: certo,
0: fedelissimo amico e collezionista, appassionatissimo. Ci ha mandato un po' di video della sua collezione, li abbiamo messi su Pinocchio DJ, è proprio la sua puntata.
2: Eh sì.
0: In realtà faremo un po' di giro anche all'indietro, molto più indietro di quello che sono gli anni 70, 80, 90, nei quali siamo un po' cresciuti, o almeno molti di noi. E Diego ci farà una specie di piccola storia dei balocchi.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Sì.
0: Dai, cominciamo subito però, perché non c'è tempo.

0: siamo partiti subito con un Michael Jackson 1987.
1: Bella.
0: Quelli sono gli anni, eh? Anche andare indietro.
1: Sì.
0: In realtà adesso con Diego il salto all'indietro sarà ancora più potente, perché niente meno, per parlare di giocattoli, balocchi e sì,
1: e
0: di quello dovevamo andare fino all'epoca agli Egizi.
1: Ma allora andiamo come dire nell'epoca degli antichi Egizi per il primo gioco in scatola. Ma già nella preistoria sassi, ciottoli, ossa è provato che venissero usati come giocattoli
2: dai bambini,
1: dai cuccioli dei nostri antenati. Cuccioli e cucciole. Quindi vuol dire che il gioco è proprio una cosa che ha fatto parte dello sviluppo,
0: sì,
1: psicosociale degli esseri umani. Quindi bambolini, piccoli amuleti, riproduzioni di armi, probabilmente che imitavano quelle degli adulti, o piccoli bambolini, ma ci arriviamo. Il gioco in scatola più antico del mondo, appunto, è egizio, si chiama Senet, ed è tipo un gioco dell'oca, ma non si sa benissimo come funzionasse. Quello che pare che fosse era il gioco in cui tu dovevi avevi delle pedine e dovevi farle tirare dei dadi che erano dei bastoncini.
0: Ok.
1: E con, in base al numero, andavi avanti con le caselle e dovevi far uscire dal limbo, diciamo così, le anime dei defunti per permettere loro di andare nell'aldilà.
0: Ma l'immortale.
1: È proprio quello. Forse
0: se il gioco dell'immortale.
1: Forse Senet vuol dire quello. I romani giocavano molto con bambole, bambolini.

0: dadi e trottole. Molti giochi col filo, tipo lo yo-yo o le trottole, un po' da tutte le parti, anche moltissimo in Cina, per esempio.
1: Vedi, perché poi è questo che è impressionante. Cioè, che in posti completamente diversi del mondo, bene o male... In quel periodo storico più o meno si giocava con le stesse cose.
0: È molto sintomatico che lo yo-yo nasce come un'arma da caccia e poi invece diventa un giocattolo. A volte c'è stata questa trasformazione.
1: Perché cacciare con lo yo-yo deve essere faticoso.
2: Sì.
0: Non so, però probabilmente poi in una non necessità di usare un'arma con violenza si scopriva per un oggetto nato per quello un altro scopo, che era quello di giocare. Che
1: guarda,
0: è una cosa
1: Ivano
0: molto carino.
1: Di Cuneo ha giocato ieri a Senet con suo figlio. Pensa a vedi, c'è ancora.
0: Le anime sono passate? si va avanti nella storia, man mano che la tecnologia migliora, migliorano anche i modi per riprodurre i bambolini, che erano anche un po' talismani, bambolini e bamboline con sembianze o di bambini o di bambine o degli adulti, che avevano questo, era un gioco anche un po' magico, no? I talismani servivano, erano un po' giocattoli, ma anche un po' a portafortuna. Con l'Ottocento, allora, con il Rinascimento c'è un grande sviluppo delle cose di legno, cavalli a dondolo, cose così, per esempio,
2: trenini.
0: Cuoio, esatto.
1: Trenini, non esisteva il treno,
0: no,
1: Vale.
0: No. Trenini aspettiamo l'Ottocento, l'industrializzazione. Okay. Vale. Trenini aspettiamo 300
2: dopo,
0: anni.
2: Dopo.
0: Sì.
1: E piccoli phon, piastre per capelli,
2: il dolce forno?
0: Nell'Ottocento riproduzioni, modellini, soldatini, statuine piccole che diventeranno poi le action figure. Degli eroi della comics, trenini e bambole, case di bambola, tutte quelle riproduzioni, le miniature fatte con le tecniche che nell'Ottocento, tra l'altro l'Ottocento era stato un secolo in cui tanto si è dato ai bambini ricchi,
1: sì.
0: Però soprattutto tanto si è fatto, si è prodotto per fare i giocattoli, e da lì noi veniamo, nel senso che poi dall'Ottocento il grande slancio è dopo la Seconda Guerra Mondiale, in particolare gli anni 60, 70 e 80, l'esplosione di ogni cosa possibile e immaginabile.
1: Sì, la riproduzione di tutto ciò che era il mondo adulto fatto in piccolo,
2: in plastica,
1: per i bambini e le bambine, sì, per le bambine per diventare delle donnine,
2: sì.
1: E ancora la paghiamo, e i bambini
2: degli
1: per
2: ometti.
1: Fare degli ometti che giocano alla guerra
0: e ancora la paghiamo.
1: Se siamo ancora tutti vivi è un miracolo, del resto l'umore è quello che è, e quindi bene. Tra poco andiamo a parlare anche di roba in lire, per cui vi dico tenetevi pronti con delle calcolatrici, perché non è facile, eh? Abbiamo cercato ieri con Manuel di fare dei
2: paragoni.
1: Sì, dei paragoni.
2: Inflazione permettendo.
1: È da farsi scoppiare la testa, sì. Però si può fare. Business.

0: DJ, dicevamo che siamo una generazione che è riuscita a giocare tanto nei cortili, nelle aie, chi magari meno urbano, negli oratori, nei vicoli, tanto, sì. Per cui tanto all'aria aperta, tanto in questi spazi, diciamo, più o meno controllati, dove si svolgevano proprio dei grandi classici.
1: Tipo il nascondino che abbiamo citato anche prima.
0: C'è ancora gente che lo organizza da adulti ed è divertente molto.
1: Nascondino con libera tutti, per certo. Cui cioè chi cerca, chi conta, poi cerca, e se però l'ultimo che deve essere trovato arriva alla tana prima del cercatore, libera tutti, quello che cercava torna a cercare. Guardie e ladri.
0: Guardie e ladri.
1: Si faceva tantissimo, per cui un po' di più guardie che ladri. I ladri si nascondono, le guardie devono trovarli, li portano in prigione, però il ladro che non è stato sgamato può liberare.
2: Certe ginocchia sbucciate, sì. Degli
0: c'era
2: spintoni.
0: Il grande concetto di Arimo.
1: Pausa. Sì,
0: che certo. Quando saltavi su tipo su un gradino era Arimo. A Celai, sì. Quello era, vero?
1: Sì, ma sì. Sì. L'elastico.
0: L'elastico, ragazzi, l'elastico. Ore. Ore e ore di elastico comprato in merceria, che poi si sì, pure ad usarlo si smollava, andava ricomprato, ricucito.
2: E mettevi a caviglie, poi ginocchio, poi coscia, poi ascelle.
1: Poi c'erano le pro.
0: La corda, Diego, che hai riscoperto da poco. Arancio, limone, mandarino, fragola.
1: Palla avvelenata o palla prigioniera? Strega comanda colore.
0: Tantissimo, ce l'hai.
1: Un due tre stella.
0: No, ce l'hai, l'abbiamo già detto, un 2-3 stella, volevo dire.
1: La campana, un po' più old school, quello per cui Madonna, disegni certo. Le caselle per terra, sul
2: col gessetto.
0: Sì, ce n'erano diversi. C'era sia la campana che la settimana, si chiamava.
1: Sì,
2: o
1: esatto.
2: Mondo anche.
0: Mondo, sì. Che era con in cima la parte più tonda.
2: Sì.
0: Madonna, tutti poi avevano le loro filastrocche, ogni gioco aveva proprio il suo vocabolario.
2: Sì, ricordo.
1: E poi c'erano tutti i giochi che invece facevi in solitaria, nella noia dei pomeriggi in cui non c'erano gli amici. Non so, girare su te stesso all'infinito fino a sballare. Non l'avete mai fatto?
2: Sì. Qualche volta.
0: No, però potrei farlo già stasera.
1: Tu praticamente giri, dopo un po' perdi i sensi. Provaci.
0: No, io dei giochi che facevo tanto da sola era di cucina, cioè con la terra, sì, sassi,
1: sì, certo.
0: Erbette, barattoli, pentolini.
1: Sì.
0: O se no, delle giocate da sentirsi
2: anche
0: male.
2: Capanna.
0: Capanna.
2: Certo punto, ore pomeriggi a fare delle capanne,
0: delle
2: a tre
0: capanne,
2: piani.
0: Dei sogni. E quello stato proprio onirico da svegli,
1: sì.
0: Nel quale ti immaginavi ed eri continuamente cose, facevi cose,
2: sì.
0: Che non c'erano,
2: sì,
0: ma
2: sì.
0: C'erano. Era quella cosa
1: bello.
0: Lì
1: bello.
0: Si perde poi. È un gran peccato, perché quella è una risorsa di delirio stupenda.
1: Sì.
0: Una volta ho visto una bambina in un grande centro commerciale a Roma, da piccolissima, che giocava da sola vicino a una scala mobile e era proprio infoiata, a occhi chiusi parlava, si muoveva, dicevo Madonna, che trip ti stai facendo, sorella.
2: La noia ti fa inventare della roba.
0: Ma non era noia, era presa
1: bene,
0: sì. Giocava.
1: A me è capitato di beccare invece al parco una bambina che per ore è stata un cavallo.
2: Quello o appostamenti? In attesa di ipotetici nemici, quindi sei appostato in nascosto, oppure spari la girare laser invisibile a certe persone che passano.

0: Poi tu sai che poi
1: Madonna, stupendo. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio. È tempo di Panema. Per distinguersi sempre ovunque, sia al mare con le coloratissime Infradito che in città con i sandali più freschi dell'estate, ci vogliono le Ipanema.
0: Non solo colore, ma anche originalità per tutti, grandi e piccoli.
1: Venite a Beach Like a DJ per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre Infradito Ipanema, con divertenti charms e accessori. Vi aspettiamo a Jesolo dal 3 al 5 luglio.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Disney e Pixar presentano...
18: Jessie, pronto?
19: Woody!
17: Toy Story 5.
19: La tecnologia ha invaso casa nostra. Sto perdendo bolli per quel tablet.
17: I giocattoli contro la tecnologia.
20: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
17: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
21: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
22: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
23: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
24: Ci sono partner pronti a darti una mano.
25: Vai!
24: E altri che ti danno...

0: Non molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio DJ.

0: quelle puntate di Pinocchio che ci riporta un po' indietro nel tempo. È notizia di questi giorni e per questo abbiamo deciso di fare questa puntata, di quanto esista un mercato anche, come dire, economicamente impegnativo di vecchi giochi. Un po' perché i vecchi giocattoli fungono da, potendoli acquistare adesso, riscatto. Tutti quelli che non avevi potuto avere.
1: Certo.
0: Un po' invece magari semplicemente perché riaverli intorno, anche solo guardarli, mette un po' di felicità,
2: certo.
0: No?
2: Sì, siamo in quella fase della vita in cui cominciamo a ricordare proprio con commozione la nostra giovinezza.
1: Sono oggetti anche magari pop, però con un design, un'estetica che raccontano proprio degli anni, cioè un immaginario, quindi avere le cose di quei, con quei colori, con quei materiali di quegli anni lì, giocattoli, rimanda proprio a
2: se
1: a
2: ce li avete a casa, l'importante è che siano tenuti molto bene, potete farci dei gran soldi.
0: In alcuni casi
2: beh, parlo di He-Man Laser Power, cioè di giocattoli che conosciamo tutti, magari in una edizione specifica, e la regola è sempre appunto quella per cui siamo tenuti bene. Però
1: quanto costa l'He-Man Laser Power?
2: Allora,

0: il laser power può arrivare a costare 1200 euro.
1: Però.
2: Però non devi averci giocato.
0: Capito? No, infatti.
1: Però magari hai giocato, lo vendi a metà. Comunque non sono pochi soldi, cioè,
2: no, sì, ma anche a poco, e comunque lo vendi, perché lo trovi,
0: sì,
2: quello che
0: ha voglia,
2: lo sta cercando, certo.
0: L'orsetto Teddy Ruxpin, quello che aveva una cassetta e un dischetto che gli inserivi nel pancino, mi pare, raccontava storie. 250 euro buoni, te li porti a casa, puliti.
2: No. Funzionante,
0: sì.
1: E ci dormi la notte con uno che ti racconta le fiave.
2: Madonna, e poi chissà che fiave c'ha dentro.
0: Certo.
2: Ma siamo andati un po' a cercare cose che ovviamente non sono più in produzione, non si possono più, cioè non fanno più parte del mercato, rimangono solo appunto nelle soffitte, in alcune camerette rimaste intonse, perché poi qualcuno magari se n'è andato da casa e i genitori hanno mantenuto la cameretta con i giocattoli.
0: Sì.
2: Però ecco, siamo andati a frugare tra le vecchie pubblicità con le quali siamo cresciuti. Le sentiamo già un po'.
3: Oh yes, ad esempio la bambola sbrodolina.
4: Beh. Oggi niente scuola, si fa festa. Al polo c'è aria di tempesta.
5: Sveglia, sveglia, sbrodolina. Sveglia, sveglia, già mattina. Vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, pollicina.
2: La bambola che sbava.
0: Sì. Ma chissà come faceva a sbavare comunque.
2: Beh, c'era l'acqua.
1: L'acqua.
0: Tu ci mettevi l'acqua, però poi lei faceva la bolla.
1: Lei faceva le bolle. Sì.
2: Che idea.
1: Sì, mi ricordavo anche Sbrodolina metti i denti, che era la versione dopo.
0: Ah sì, eh?
1: Ha compiuto già 2 mesi Sbrodolina metti i denti.
2: No, stupendo.
3: Avete parlato di orsacchiotto parlante.
6: Sì. La lezione di oggi è un altro orsacchiotto.
7: Si chiama Teddy Ruxpin.
0: Eccolo.
7: Parla e racconta le favole.
8: Salve. Mi chiamo Teddy Ruxpin. Vogliamo essere amici? Mi piace molto parlare alla gente. Vorrei raccontarvi
9: Teddy Ruxpin, l'orsacchiotto che racconta le favole muovendo occhi e bocca.
0: Manca!
1: Che paura!
2: Sì, perché poi era apparentemente soffice, ma con dentro un meccanismo duro.
0: Certo.
2: Il mangiacassette.
0: Sì.
3: E gli Action Man.
10: Action Man è più grande.
11: Dottor X controlla le onde radio, ma Action Man Street Commander ha da dirgli qualcosa.
12: Sono qui, Dottor X.
11: Tu parli nel tuo trasmettitore.
13: Mani in alto!
11: E Action Man ripete esattamente le tue parole.
13: Mani in alto!
11: Tu dici...
13: Sei finito, Dottor X!
11: E Action Man ripete...
13: Sei finito, Dottor X!
11: Con 6 effetti sonori programmati.
0: Con la tua voce!
11: Street Commander, l'unico Action Man che parla con la tua voce.
13: Prendi questo, Dottor X!
11: Action Man Street Commander.
13: Solo da G.
2: Stupendo, prendi questo!
1: Sì, anche 6 effetti sonori programmati.
2: Sì.
1: E basta.
2: Sì, eppure era una roba... incredibile.
1: Stai scherzando, ben sei,
2: cioè, è stupendo.
3: Ancora uno, faccia di Skifiltor.
14: Skifiltor è tornato più fosforescente. Quando faccia di Skifiltor brilla nella notte, sono i più coraggiosi, sorridono ancora.
2: Sì.
14: Faccia di Skifiltor, i due volti della paura.
2: No, perché c'era tutto quel filone di cose schifose.
0: Ma questo era quell'impasto verde fluo?
1: Ricordo.
2: Non è lo slime.
0: Ah, lo slime.
2: Quello
0: giusto.
2: Era lo slime, mi sa, quello che dici tu.
0: Sì.
2: E c'era anche quei vermi.
0: Sì.
2: C'è stato un momento di cose schifosissime.
1: Sì.
2: E vabbè, un sogno.
1: Allora, lo Skifiltor era sempre una cosa fluorescente, una tipo quelle cose lì, tipo slime, ma aveva una formina con la faccia orrenda, quindi tu lo giravi, si riempiva di questo gel, poi lo rigiravi, diventava fluore e stava questa forma budinosa.
0: Bello.
1: Vabbè, dai.
2: Vabbè, ma ragazzi, un

0: meglio dell'altro, sono i ricordi dei giocattoli anni 70, 80, primissimi 90, che arrivavano su una, diciamo, formazione da cortile, da giochi da fare appunto all'oratorio, quelle robe là. E poi a un certo punto i giochi tanto desiderati, qualcuno magari ha avuto di marca diversa da quella che era l'originale, che ti piaceva tanto.
1: Certo.
0: C'era, alcuni erano proprio inarrivabili, con delle, che costavano delle cifre.
1: Cari ammazzati.
0: Cari ammazzati, ma per un gioco qui uno dice, quando ero piccolo a un certo punto non mi potevo permettere tanti giochi, mi aveva regalato un videogioco.
2: Sì.
0: L'avevo portato il giorno dopo, contro il parere di mamma, al campo scuola.
1: No.
0: E me lo rubano.
2: No.
0: Dice, il trauma mi è rimasto per decenni, anche perché non potevo permettermi di ricomprarlo. L'ho ritrovato, l'ho ricomprato, mi piace pensare fosse quello che mi avevano rubato.
2: È lui, dai, lui.
0: È lui,
1: amore. Perché poi in quegli anni la mamma, quando tornavi, ti diceva, te l'avevo detto.
2: Beh, certo.
1: Sì. Fine.
2: E gliel'aveva detto.
0: In quegli
2: però,
0: anni,
2: eh.
0: Anche adesso.
1: No, però magari così. Qualcuno oggi glieli ricompra.
3: Pinocchi, io non ho mai avuto il dolce forno, ecco. E poi l'ho ricomprato quando ho avuto le ragazze, quando ho avuto le bimbe, però ci ero rimasta veramente male. E tra l'altro ho scoperto tardi il mio dono in cucina, se me l'avessi comprato ora chissà chi.
0: Che adesso non lo potresti mai mettere in una cameretta, cioè c'è una resistenza, figlia poco la camera, è pericolosissimo.
1: Sì, resistenza è plastica.
0: Era questo.
4: Guarda mamma,
5: dolce forno Herbert.
4: Che buoni questi dolci, come sei brava, mi insegni a fare i dolcini.
5: Con dolce forno Herbert.
4: Guarda, è facilissimo, impasto gli ingredienti, verso il tutto nel suo stampino e lo metto a cuocere nel forno.
5: Dolce forno Herbert.
4: Guardiamo come lievita, controlliamo la cottura e in pochi minuti il mio dolce è pronto. Ora lo guardiamo con fantasia. Fermo tu.
0: Capito?
1: Bruciava,
2: Sì,
1: sopra crudo, sotto bruciato.
2: Perché io non conosco nessuno che l'ha avuto in casa.
1: Sì, io sì.
0: Sì?
1: Sì, però ecco, provavamo.
0: Cioè, quindi c'è gente che l'ha avuto.
1: Sì, avevo,
0: c'è gente che l'ha avuto.
1: Avevo il mio migliore amico che era ricco di famiglia, e lui e sua sorella, tra bambino e bambina, avevano tutti i giochi possibili. Andavo là a giocare.
0: Ma scusa, avevano anche Emilio? Come
1: certo.
0: Si chiamava? Emilio. Emilio, il robot, quello che poi alla fine cosa faceva? Portava con un vassoio della roba?
2: Sì.
1: Sì, parlava, diceva delle cose, sì, era telecomandato, lo muoveva.
0: Ragazzi, costava all'epoca 300.000 lire.
2: Sì, esattamente. L'equivalente oggi con l'inflazione di 250 euro circa.
0: Beh, è tanto,
2: è tantissimo.
0: Cioè, per portarti un vassoietto.
2: Vabbè, se ne avete uno in buone condizioni, adesso si vende tra i 70 e i 120 euro.
0: Ah, pensavo di più.
2: Anch'io speravo.

0: chi ce l'ha?
1: Niente, è una di quelle cose che non
2: cioè,
1: si è rivalutata.
2: Ci ha pagato tanto all'epoca e non si rivaluta adesso.
0: No. No. Per ora no.
2: Ok, mi ci sta. Ancora,
3: no,
2: ancora.
3: Il Teddy Ruxpin.
2: Lo so.
3: Io l'avevo, poi si era inceppato. Mio papà aveva dovuto prenderlo a martellate per farlo smettere di parlare.
1: Io non volevo dirlo.
2: Che brutta fine.
1: Non volevo dirlo, ma tutti i pupazzi, le bambole che parlavano con quella voce così, finivano presi a calci e manate.
2: Perché facevano paura se a un certo punto non rispondevano più ai comandi e parlavano quando volevano.
1: Ma anche solo per far dispetto alla sorella o al fratello.
0: Certo, certo. Aspetta,
4: ma il pisolone? Pisolone, pisolone, per un dolce sonnellino, per guardare la TV, per dormire.

0: Bamballone.
1: I pisoloni. Gli amici dei tuoi momenti tranquilli sono
2: bomboloni.
3: È bombolone.
4: Capito?
3: Bombolone.
5: Oddio. Oh, comunque no, Vale, per onor del vero, in tantissime e tantissime hanno avuto il dolce forno alla scuola.
3: Oh, meno male. Quindi,
5: allora ragazzi, scusate, c'è anche chi ha avuto la salta Foscol sedile lungo?
3: Quella l'ho avuta io.
4: Veramente.
3: Io ho avuto la salta fosse col sellino
4: risultato
3: lungo.
4: Risultato non va in bici.
5: Col sedile quello rosso o quello con i brillantini?
3: No, rosso.
5: Ah, perché il livello top
3: no,
5: era quello con i brillantini.
3: Vabbè. Sì, l'ho ereditata da mio fratello. E una volta sono caduta e mi è entrato il manubrio nella narice, pensa. Cioè, non per intiero, eh.
5: Però, bisogna sperare. Sì.
3: Eh sì, ecco, mi spiace, te l'avrei prestata. Non ce l'ho più.
5: Ma con l'antenna dietro?
3: No.
5: Ma come no?
3: Non ce l'avevo l'antenna. Oh, mio fratello.
5: Ma non l'avevi messo
3: prima
5: la carta per fare nei raggi?
4: Ma non la vedi? No. Dai.
3: No.
5: Adesso devo pensare un attimo alla salta. Con la carta attaccata.

0: No, la gente è fuori controllo. Sì. Per parlare di giocattoli scatena la felicità, i ricordi, l'emozione. E poi comunque anche i suoni delle vecchie pubblicità, quel suono lì ti riporta immediatamente a quegli anni.
1: Vero.
0: Sentiamone un altro paio.
2: Ecco a voi le giovani stiliste dell'anno.
3: Vivi l'emozione delle grandi sfilate con Gira la Moda. Muovi la ruota e disegna per creare nuovi, favolosi modelli. Poi colorali e tagliali per la tua fantastica collezione. Gira la Moda, gira la ruota della tua creatività.
0: Mamma ragazzi.
1: Quello si è rivalutato. Ah. Allora costava all'epoca, alla fine degli anni 80, intorno ai 30, alle 30.000 lire.
0: Beh,
1: che adesso
0: caro,
1: sì, equivarrebbero a 40 euro circa, però lo potete vendere fino a 80 euro.
4: Beh, non, non carissimo secondo me.
0: E io conosco molti, ho molti amici che lo vorrebbero.
4: Ma va?
0: Sì.
5: Ha gli occhi grandi grandi, i capelli biondi biondi. È la mia Candy, la mia. La mia Candy. Candy.
0: Era la bambola.
5: Oh, Candy. Si è fatta in quattro per essere la Candy di tutte le Candy.
0: Si è fatta in quattro. Non ci posso credere. E poi c'è sempre quella voce di è vero, in tutte,
4: fai molto
0: in
4: bene.
0: Quasi tutte c'è un sì. Che poi è diventata la sigla del Gabibbo.
1: Esatto.
0: Secondo me è un po' da là, quella roba lì. Dai, dai, che giochiamo ancora per un'ora.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Visio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca pochissimo alle 18. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di DJ. Ucraina al centro dei lavori del G7, arriva da Evian l'annuncio di nuove sanzioni nei confronti di Mosca, questa volta anche da parte degli Stati Uniti. Il presidente ucraino Zelensky, che ha incontrato Trump in un meeting con Macron, ha ottenuto nuove armi e sistemi di difesa aerea. E dal G7 arriva anche l'appello dei leader mondiali, Stati Uniti in testa, affinché Israele cessi i bombardamenti in Libano. Questa condizione è infatti giudicata necessaria per l'Iran in funzione della firma dell'accordo con gli Stati Uniti. Netanyahu insiste per il no al ritiro delle truppe. E verrà firmato venerdì nel resort di Bungenstock sul lago di Lucerna il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista la presenza del vicepresidente americano J.D. Vance e del capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Una donna di 37 anni, originaria della provincia di Arezzo, è morta in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava per festeggiare il suo addio al nubilato con alcune amiche. Nell'impatto, una delle amiche con cui viaggiava è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in Grecia. La giovane, che si sarebbe dovuta sposare il prossimo sabato, era madre di una bimba di 3 anni.

0: Porta il calcio con i mondiali e il debutto delle ultime due big che ancora mancavano all'appello. Alle 21 la Francia scende in campo contro il Senegal, alle 3 invece l'Argentina sfida l'Algeria. In campo stanotte anche l'Iraq contro la Norvegia.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Pinocchio, solo su Radio DJ.
11: Pinocchio!
12: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: 18.05 Radio DJ, stiamo parlando di giocattoli che fanno parte di chi ha vissuto in veste di bambino o bambina gli anni 70, 80, 90, le prime pubblicità in TV dove appunto si inventavano giochi con delle specifiche assolutamente, tipo ce n'è una che parla di una bambola, forse qualcuno se la ricorda, una bambola che si abbronzava.
1: Sì, forse sì.
0: Hai in mente? Baby Sol, la bambola che si abbronzava al sole. Ed era tamarra come pochi, dice.
1: Un cortocircuito tra prodotto, quindi giocattolo fatto, poi fu

0: fumetto oppure cartone animato o viceversa, il merchandising che nasceva dopo o prima non si capiva più ed era tutta roba plastica, metallo, metallo,
1: sì,
0: plastica,
1: sì,
0: plastica, plastica colorata,
1: di...
0: plastica,
1: sì,
0: metallo,
1: sì,
0: metallo, nylon, plastica. Gli anni di 80 erano quegli anni lì, di quelle materiali
1: lì.
0: È
1: vero, perché alcuni erano prodotti che arrivavano direttamente da cartoni animati in voga.
0: Fumetti.
1: Altri erano personaggi con i quali i cartoni animati te li inventavi tu giocandoci.
0: Per esempio.

0: sono? Sono migliaia, migliaia, milioni.
1: Penny. Exogini, i misteriosi alieni.
2: Alieni?
1: Exogini.
0: Sono incredibilmente invincibili. Non c'è luogo sulla Terra dove non si possano trovare.
2: Ulla.
1: Exogini, i misteriosi alieni.
0: Perché sono venuti sul nostro pianeta? Chi sono? Da dove vengono?
1: Exogini.
3: Exogini.
0: La più grande collezione extraterrestre. Exogini, i misteriosi alieni sono solo Jig.
4: Wow. Pre Pokémon, di plastica o mini, tutti alieni, quindi tutti dei mostricini con delle armi speciali, con dei raggi strani.
2: Okay. Exogini.
5: 1989, Scooby-Doo.

0: magia è Jeep.
1: Ma forse era un gioco che ti permetteva, cioè un approcchio che ti permetteva di fare i bracciali Scooby-Doo.
2: Ah, ok, ok. No, perché sempre a proposito di cosini c'erano i pacciughini,
1: i
2: fiammiferini.
1: Sì.
2: Qualcuno se l'era portato a scuola e la maestra gli aveva messo la nota perché invece che sentire la lezione se l'ha messa a giocare col fiammiferino. Ma come fai a resistere da un fiammiferino?
3: Infatti, non devi portarlo perché sennò.
1: E poi c'erano tutte le sorprese dell'ovetto.
2: Certo.
1: Ippopotami, le tartallegre, i cocodritti. Non ve li ricordate?
3: Certo che mi ricordo.
2: Io forse ero già
1: già fumavi.
3: No, tu sì. Tu andavi in motorino.
1: Ancora.
4: Uno dei sport più belli che esistano.
5: Gino, pilotino, il più pazzo, il più carino, è davvero birichino.
6: Colpite l'aereo e mettete in salvo le galline, ragazzi. Arriva Gino, pilotino, il pilota più pazzo del mondo.
5: Gino, pilotino.
1: Ma che cos'è Gino, pilotino?
3: Mi ricordo, era un giocattolo che girava, dovevi colpirlo.
1: Oddio, vai, ancora.
7: Tira più su, prendi il bonus, non quello, quell'altro, quello acceso. Ma svegliati! Attento alla pelle, attento! Ma perché?
8: Ma perché non te lo compri?
7: Vabbè.
9: Ti piacerebbe, amica 600?
8: Perché non te lo compri?
4: Era il Commodore, era il videogiochi.
2: Okay. 600, sì, perché c'erano poi tutti questi qua, appunto, di videogiochi dell'epoca. Qualcuno si ricorda anche le mini moto. Cioè, la mini moto Tenere e aggiunge un sogno.
3: Lo è. Lo è.
4: Un altro.
10: 1, 2, 3. La Cesira fa per te.
11: Cesira è lavatrice con cestello funzionante ad arresto automatico. Hai il lavello per giocare a lavare e per giocare a stirare. I gioca stiro, sempre da Grazioli Giochi.
2: Mamma, come lo vorrei ora. Come lo vorrei ora. Ragazzi, sempre a proposito di cose della realtà riprodotte in bambola, c'era una bambola, la birimba. Bambola che si faceva pipì addosso e le veniva il culetto rosso. Sì. Ma io dico, ma come
1: Crema. Ti viene?
3: Sì.
1: Allora, anche la mia faceva la pipì addosso.
2: Sì, in tante se la facevano addosso.
1: Però il culetto rosso
2: è un plus.
1: È un plus.

0: che sono andati poi a ricomprare giochi che da piccoli o da piccole non erano stati consegnati, da Babbi Natali, da compleanni, da un sacco, un sacco.
1: Riscattare se stessi.
0: Sì, assolutamente. Allora, in questa cosa di ricordarsi e riascoltare le vecchie pubblicità, sicuramente c'è un accento che mi piacerebbe mettere, perché abbiamo detto, siamo stati una generazione che ha giocato nei cortili, negli oratori, ha saputo giocare da bambini e bambine, hanno saputo giocare da soli, anche con niente. Poi sono arrivati i giochi, giochi desiderati, giochi avuti. Di base una generazione anche di bambini maschi che avrebbero voluto giocare con giochi da femmina e che non gli sono stati regalati, e viceversa, bambine che avrebbero voluto giochi considerati da maschio. Oggi per la puntata Manuel ha portato un po' dei suoi giocattoli riconquistati, ed è un po' il tema di stasera, no? Poter tornare sui propri passi e andare a chiudere certi cerchi, tra i cerchi chiusi da Manuel meravigliose delle bacchette.
2: Sì, sì, c'è una su tutte, la bacchetta di Crimi,
0: di cui Diego è geloso. No, prima erano seduti sul divanetto con la bacchetta e Diego diceva: è stupenda, è veramente bellissima. Ed è una bacchetta di plastica,
2: un plasticone, sì.
0: Un plasticone della bacchetta di Crimi,
2: del cartone degli anni 80, sì, l'incantevole
0: che
2: Crimi,
0: tu avresti tantissimo voluto. Non esisteva,
2: era
0: in
2: iconica, esatto. Io amavo quel cartone e andavo a cercarla, cioè obbligavo i miei genitori, mia madre nello specifico, ad andare nel cartolerie chiedendo: vorrei la bacchetta di Crimi. E questi mi guardavano: ma cosa stai dicendo?
0: Non
2: esiste, ma cos'è?
0: Però poi dove l'hai trovata?
2: E poi in realtà in Giappone il merchandising del cartone esisteva, e come? E qui non arrivava. E
0: caro ti è costato?
2: Caro mi costò questa bacchetta, sì.
3: Possiamo dire tipo quanto?
2: No, ma
0: parecchio. Diciamo
3: tipo
0: parecchio.
3: Un Emilio.
2: Tipo un Emilio, sì.
0: Tipo
2: esatto.
0: Un Emilio, esatto. Però ragazzi, non c'è prezzo per quella roba.
2: No, perché per me è stato proprio la realizzazione di un sogno.
0: Infatti, perché poi i bambini, le bambine, se hanno un desiderio, hanno un desiderio, punto e basta. Prima raccontavi una storia molto carina relativa al fatto che tu volessi una bicicletta rosa.
2: Sì. Allora, io sono terzo figlio, maschio, femmina, quindi mi avevano già vissuto tutto. Io volevo i giocattoli da femmina e l'ho sempre voluti sin da quando ero bambino. Volevo giocare con le Barbie, mia sorella non le aveva più perché è più grande di me, però mia mamma ogni tanto qualcosa mi comprava. A un certo punto volevo la bicicletta rosa, che era proprio il livello pro di tutto quello che potevo chiedere, capito?
0: Sì. Cioè la sparo grossa, sì.
1: La bacchetta, faccio le prove, però poi però voglio
0: tu
1: la bicicletta.
0: Non avevi quella cosa di dire: no, non posso averla perché è rosa.
2: No.
0: Tu al limite non potevi averla perché era una bici.
2: Sì.
0: Però in realtà a un certo punto sta bici rosa è arrivata.
2: Sì, me l'hanno regalata e mi ricordo ancora proprio la prima volta che ci sono andato a giocare al campetto di fianco dove mio fratello giocava a calcio, che era proprio quindi la periferia sud di Milano. Io non mi sono accorto di niente. La storia che poi mi hanno raccontato è che la bici è durata forse una settimana e poi i miei genitori me l'hanno fatta sparire dicendo che me l'avevano rubata, perché in realtà mi prendevano in giro.
0: Però, capito,
2: al campetto, io non mi sono mai accorto.
0: Hai capito? Cioè, lui non se ne accorge. Cioè, i bambini

0: poi in realtà nella loro, giustamente, bambini sì. e le bambine, nella, non c'era questa cosa,
1: no?
0: No?
1: Certo.
0: Per cui io mi auguro adesso che le cose siano un po' cambiate, no? Rispetto
2: sì.
0: ai,
2: comunque mia mamma
0: ai
2: e mio papà, insomma mia mamma che nell'80 era l'86, cioè quindi comunque avevo 6 anni, 5 6
0: ma
2: anni.
0: Ma certo, è
2: cioè
0: una forma di protezione, sì, la bici te l'ha pure comprata.
2: Me l'ha pure comprata,
0: infatti poverina. Loro due figli, molto. Ma è chiaro che poi va in protezione, però il bello di quando dicevamo prima, no, dell'essere bambini, dell'essere bambine, di essere dentro un proprio trip.
2: Io ero felicissimo.
0: Eri talmente
2: certo.
0: felice che neanche ti accorgevi che ti prendevano in giro.
2: Ancora l'immagine della bicicletta rosa che mentre la guido, cioè ce l'ho ancora, poi chissà, non so se è un ricordo romanzato dalla memoria, però io ce l'ho vivido ancora quella roba lì.
0: Stupendo.
3: Sì. Non vai più in bici?
2: No.
0: Però la bacchetta di crini.
2: Esatto, ti è.

0: Radio DJ. Qualcuno dice: mia mamma il dolce forno ce l'aveva regalato, ma non ce lo faceva usare.
1: Ah, beh.
0: Perché sennò si rovinava. Allora a quel punto l'avresti conservato bene, e adesso nella confezione varrebbe, come in alcuni casi, veramente moltissimo. Abbiamo parlato prima anche di Emilio,
1: sì,
0: il robot che, sì, appunto costava 300.000 lire. Considerato uno stipendio medio dell'epoca, era veramente quasi metà di uno stipendio.
2: Era tanto.
0: C'era prima di lui, ci segnalano, Telemaco, prima versione. Aveva dei suoni, dei colori sulla testa, però se gli mettevi il vassoio non lo reggeva neanche vuoto.
2: Ma povero Telemaco.
0: Povero,
1: faceva niente.
2: Niente.
0: Sì, una sola totale. Allora, vogliamo andare avanti a fare un po' di pubblicità dell'epoca?
1: Sì.
0: Tanto su tutte robe che non ci sono più.
3: Ecco Betty Spaghetti.

0: 20 spaghetti, l'unica bambola ogni giorno diversa.
1: Beh, stupendo.
2: Allora, ha le gambe lunghe, la coda alta e ben tirata e bionda.
1: Ma allora sì. Io che reppo.
3: E Betty Spaghetto.
4: Un'altra bambola.
5: Ecco l'incredibile, affascinante mondo di Gem. Gem con i suoi orecchini elettronici.

0: lampeggianti e una collezione di abiti tutti all'ultima moda.
1: Fantastico!
0: Ecco le hologram Celebiscus.
2: Sì, gemelle hologram.
3: Certo!
2: Con gli orecchini luminosi.
0: Arriva Gem sulla sua auto con Radio FM. Il camerino per il guardaroba e gli accessori di Gem.
2: Con Radio
0: FM. Il palcoscenico che si trasforma in un mangiacassette portatile.
3: Cosa?
0: Gem, dall'Asbro.
4: Ma che bello!
3: È stupendo.
2: Ma scusa, la macchina con l'autoradio che va?
3: Che sì, quella Radio FM, per ascoltare la radio lei faceva la cantante, metti che...
2: Cioè
3: metti
2: tutto che passavano
4: tutta
2: sopra.
4: Quella roba che hai elencato c'era.
3: Il camerino diventa un mangianastri. Allora!
4: I pacciocchini!

0: banda dei bebè più simpatica che c'è.
1: Capirai. Certe risate.
2: Ma da morì. Dai a ride quei facciocchini.
3: Sì. E faccio sentire ancora uno.
4: Luciotta, sogniamo Luciotta e la notte felice sarà.
5: Luciotta, se la stringi forte forte si accende di felicità.
1: Luciotta, ma che una bambola,
2: ma adesso
1: guardo, poi se... ci segnalano Pucci e gente, tanti se lo sono tatuato Pucci,
6: Pucci
1: ne ho visti tanti tatuati.
6: Pucci o Pucci,
1: palla pazza che strumpallazza.
2: Certo. Era una palla che non faceva niente se non che quando la lanciavi non aveva una traiettoria precisa, cioè impazziva.
6: Sì, sì, sì, è vero.
1: Sì, aveva dentro forse un peso strano per cui non potevi prevedere dove andava.
2: Allora, Luciotta è tipo una lucciola, è un peluche a lucciola.
6: Non bello, cioè non bello. Venuta benissimo, no. un po' venuta via così.
2: Con l'occhio triste,
6: con l'occhio un po' languido, un po' da vitellone.
1: Qualcuno languidamente scrive Cavalieri dello Zodiaco, non ne sono mai uscito. Cioè, ma... ancora dentro fino qua.
7: Certo. Pinocchio, solo su Radio DJ.
8: Pinocchio!
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: La senti?
15: Nen.
14: È la calma di chi conosce le sue bollette.
15: Nen.
14: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Sto lavorando fresco. Polli, facciamo presto.
17: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
16: Lavorato fresco!
18: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i

0: vantaggi del microtasso Ford.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.
12: Pinocchio su Radio DJ. One Nation, One

0: Vabbè, una puntata magica, perché parliamo di memorabilia. No, parliamo di giocattoli anni 70, 80, 90. Il grosso sono anni 80 comunque, eh. C'era quell'economia lì, per cui
1: è esploso proprio tutto.
0: Sì, cioè c'erano i giocattoli e avevano questa diversificazione, poi erano pubblicizzati in TV
2: tantissimo,
0: capito, per cui creavano tutti dei sogni, delle aspettative, tutto un mercato di quegli anni dove comunque c'era un po' più di soldi.
2: Beh, cioè, poi nasceva la TV commerciale, per cui c'erano gli spot per la prima volta in TV,
1: e ormai tutti erano, cioè tutti quelli che avevano dei figli, non più come nell'Ottocento solo i figli dei ricchi. Tutti quelli che avevano dei figli erano ostaggi dei desideri dei figli, cioè a quel punto.
0: Poi c'erano gli originali, i tarocchi, c'era un po' di tutto.
1: Certo.
0: Però quei suoni, risentirli e rimmaginare, ricominciare a desiderare, abbiamo detto in tanti, poi se li sono ricomprati, c'è tutto un mercato, sia di collezionismo, ma anche solo per andare a ricucire piccoli. Così, piccole delusioni, piccole mancanze. E, sentiamo, dai, siamo andati a pescarne un po'. Vai.
3: Vediamo se ve lo ricordate.
4: Apri un bel quesito, scopri che cosa c'è.
5: Il frigo, i fornelli, il lavello, la lavastoviglie, il forno.
4: Apri un bel quesito, ha tante cose in più.
5: Novel Cuisine è un gioco grazioli.
2: Era una cucina,
1: una piccola cucina
0: che però va ancora tantissimo, cioè bambini e bambine ancora gli piace da morire. Bello.
6: Chiamma bello a giù.
7: Ma tu chi sei?
6: Sono l'orso Ciro.
7: Un orso che parla.
2: Cos'è?
7: A me
2: è
7: piace
2: un
7: parlare,
2: che parla.
7: Parlare.
1: Il napoletano.
6: Mi piace
1: Ciro.
6: La pizza. Il babà.
2: Non ci sto credendo.
0: È
2: un orsetto con una cravatta.
0: Napoletano?
2: Napoletano, Ciro.
8: Sciamuso, pancia e mano. E lui parla napoletano. È Ciro. E dice un sacco di frasi.
0: Ma stiamo scherzando!
2: C'è la versione semplice con cravatta, c'è la versione con mandolino. Sì, con mandolino.
0: Non è vero. Perché poi, ragazzi, era la festa dei luoghi comuni,
1: degli stereotipi.
0: Ma alcune pubblicità, al di là che adesso non le possiamo passare per motivi legali, ma anche perché comunque.
2: Sì, erano scorrette.
0: Siamo cresciuti con delle cose scorrettissime.
1: Eravamo orrendi.
2: Comunque c'è anche la versione con la maglietta del Napoli, chiamata tifosotto.
0: Bello il tifosotto. ancora.
3: Giochiamo con Sailor Moon.
9: Potere del cristallo di luna. Azione.
10: Sono Sailor Moon, la paladina della giustizia. Sono 5 amiche davvero speciali. Diventa una di loro. Sailor Moon, Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Venus, Sailor Jupiter. Sailor Moon, un mondo di giochi tutto da scoprire. Vieni con me. Con lo scettro lunare, luci multicolori, suoni magici e anelli fatati. E sei subito Sailor Moon.
0: Certo. Anche questo Emanuel non se l'è tolta. No.
1: E poi giustamente cosa dice? Diventa una di lei, cioè, perché poi diventi.
0: Sì.
1: Chi sei?
0: No, certo.
1: Quei
0: devi
1: giochi
0: avere. Allora, tu per diventare una di loro, una di lei, perché poi è una di lei, devi avere la bacchetta.
1: Sì,
0: e se ce l'hai, lo diventi. Basta.
1: Sì.

0: Sono mago e qui presento la magia del momento. È gran cosa, è colorata, sabbia magica è chiamata. Costruzioni, gran castelli, piante e fiori, tutti belli. Or che avete la magia, tocca a voi la fantasia.
1: No, la
0: prendi al volo sabbia
1: stupenda.
0: Magica, scatena la fantasia e ti sentirai un mago.
2: Visto che mago sono, attenzione, fuori l'acqua, o meglio, fuori dall'acqua, sabbia magica è asciutta, asciuttissima, pronta per giocare ancora.
0: Sabbia magica, un'altra magia jig.
1: Una delusione poi quando la vedi, non funzionava, non l'ho mai vista faccia.
3: Capito,
1: perché poi anche quello comunque.
4: Sì. Ancora una?
1: Sì.
4: Prima di un disco pazzesco.
5: Dai. Cherry, Mary, Muffin, passate dolci e profumata. Senti un po'.
6: Ecco la ricetta dei dolcini di Cherry, Mary, Muffin. Devi
1: Cherry,
6: versare
1: Mary,
6: il cacao, cioccolati. Io mescolo. Cioccolato. È ora di pulire, Betty Berry. Wow, la tazza si trasforma.
7: Dolcini alla ciliegia?
6: Cioccolato, mirtillo e ciliegia, papino.
8: Ma che paura!
9: Di dolci e profumi.
1: Era una specie di Dolly Parton.
8: Sì, capellona e faceva i muffin. Fine.

0: Allora,
1: 18:41 Radio DJ, e arrivano. Allora, c'è chi le ha ritrovate, le Cherry Mary Muffin. Bambole che dice: le ho ritrovate in soffitta, profumano ancora di cioccolato.
2: Là, pensa che
0: no. Profumatore naturale.
1: Che sui materiali, ragazzi, facciamo perché ci si rovina la puntata.
0: Tra quello che abbiamo toccato e mangiato un certi anni.
1: Vabbè. Ci segnalano Baby Bua, che si faceva male, la dovevi curare.
2: Sì.
1: Per cui sì, forse si facevano i lividi. Cos'è che era una roba comunque anche lì? Cioè, comunque la roba strana, devi mettere i cerotti.
2: Baby Boo è quella che continuava a parlare?
0: No, quella è Baby Mia.
3: Oh, Baby Mia, se volete sentire.
1: Sì. Ma sentiamo Baby Mia.
4: Abbracciami. Oh, baby. Ti voglio bene.
0: Ti voglio.
4: Giochiamo?
5: Sì.
4: Cucù. Cucù. Mi piace stare in braccio.
6: Baby Mia.
4: Ho fame.
6: Oh, baby.
1: Tutte lei.
4: Che buono. Dai, Baby Mia. Mi fa sentire davvero mamma. Ho sonno.
0: Basta.
1: Buonanotte.
0: Okay, dicevo 100 cose che sicuramente. Oh Fabio, ho sonno.
2: Ma infatti in tantissimi segnalano che era insopportabile. Cioè non avevano più una vita. Cioè entrava in casa e non avevi più una vita.
1: Oddio. Mi metti quella che ti ho chiesto? Perché...

0: Cabbage Patch Kids. Le piccole originali mini e mille mosse sono tante e tutte diverse.
1: Tutte diverse. Anche questa tante. Roba qua era incredibile, eh?
2: Belline.
3: Bello, belline.
4: Beh, sì, insomma. Sì.
2: No, dai,
4: sì.
2: Facce tonde.
4: Sì.
2: Gambe lunghe.
1: Erano Pale, sì, delle pupazzotte morbide, no, carine.
4: Pensamento.
1: Allora, se siamo qua a giocare i giochi che piacciono agli altri, non ne veniamo fuori.
5: Laser Combat, la sfida continua. Laser Combat, colpisci il bersaglio. Colpito. Ok, è un duello di abilità e precisione. E ora Laser Combat V2, sempre più avvincente. Laser Combat V2, evoluzione del duello laser. Colpisce alla velocità della luce. C'è entrato. Laser Combat, ti aspettano nuove sfide da G.
2: Alla velocità della luce, perché poi potevi dire anche quello che volevi.
4: Sì, valeva tutto, sempre più avvincente.
3: E mi faccio sentire ancora uno.
6: Dai, ragazzi, non c'è più gelato. Ma c'è la macchina del gelato.

0: regia ci segnalano che quello che parlava era Bruno Sacchi dei ragazzi della terza C.
1: Vabbè, dai, allora il giro proprio totale di quel mondo là.
0: Eh sì.
1: Beh, puntatone, ragazzi.

0: 9.47 Radio DJ. Devo dire, ragazzi, c'è la gente fuori di testa nelle macchine, non vuol scendere, vuol sentire e ricantare tutte le pubblicità che non si ricordava di sapere.
1: Così.
0: Perché alcune sono rimaste cristallizzate nel cervello. Anche perché eri bambino o bambina, eri attentissimo alle pubblicità dei giocattoli, assimilavi i testi, le parole, il desiderio di possedere quel giocattolo, quella bambola, quella cosa. Per cui poi non ci pensi più,
2: no.
0: Adesso lo risenti e lo sai a memoria.
1: Scopri che non riesci più.
0: E ti fai paura da solo.
1: Sì. Scopri che vorresti imparare lingue straniere, ma non c'è più spazio nel cervello, no. Perché si sono sedimentate queste pubblicità.
0: Solo queste pubblicità e delle puntate di delle serie che non ci sono neanche
1: no,
0: più.
1: No, infatti.
0: Molto bene.
3: Ecco Iridella e il suo cavallo Stella Bianca, Iridella. Che insieme ai loro amici e ai folletti proteggono i colori del paese dell'arcobaleno. Ma non è facile. Questa volta Marchi Cupo e l'Archigufo hanno addirittura tolto i colori a Stella Bianca. Per fortuna Iridella e i suoi amici colorano di nuovo Stella Bianca come prima.
0: No, Pena.
3: Vieni anche tu nel paese dell'arcobaleno.
1: Sì, vengo.
3: Iridella, colora il tuo mondo.
1: Vengo.
0: Tu ci vai, Diego?
4: Ciao, io sono Pucci. Un giorno sono entrata nel giardino dell'amicizia per cercare un fiore per le mie amiche. Guardate l'impronta delle mie zampine. Ecco il fiore per tutte le amiche.
1: Lasciava
4: l'impronta. Dove c'è Pucci, c'è amicizia. Pucci e il suo mondo rosa ti aspetta.
2: Io avevo anche... No, cioè, a un certo punto uscì anche il giornale di Pucci.
1: Sì.
0: E tu leggevi?
2: Ma certo, tutte le settimane.
1: C'era
2: certo.
1: Il timbro per lasciare le zampine
2: Mamma.
1: Di Pucci.
2: Mamma.
1: Lasciava l'impronta, era la cagnolina. Rosa.
2: Rosa, okay. Sì, tipo One... Però più graziosina,
0: femminella. Sì.
5: Ne faccio ascoltare ancora uno, l'ultimo.

0: ostacoli formidabili da battere sul tempo. Tricky Traps, la trappola che intrappola.
1: Allora, ve lo ricordate questo?
2: Sì, siamo, cioè, siamo stati tuonati da sta roba.
1: Tricky Traps era un, tipo un flipper da tenere in mano, sì, col fondo nero, giallo intorno, e dentro le palline di metallo scendevano e c'erano degli dei ponti.
2: Ah, tipo un flipperino portatile.
1: Sì, dei ponti, delle ruote.
3: Adesso lo trovate a 175 euro. Facile, facile.
2: Regalato proprio.

0: È stato stupendo il potere dei suoni, no? Nel risentire certe cose ci ha riscaraventato in quei pomeriggi, sì, con delle merende da acidità di stomaco, degli acetoni.
1: Mamma mia.
0: Beh, magari erano anche merendine con dentro delle sorpresine da collezionare.
2: Come no?
1: Certo.
2: Dentro delle scatole di cartone.
1: Certo. Piccolo mugnaio. Mamma.
0: Va bene, noi grazie come sempre, vi aspettiamo domani. E domani?
2: Misto.
0: Domani misto. Dai. Domani misto, ci sta. Grazie, buona serata.
2: Ciao.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ. One nation, one
2: station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare

0: Caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Manca poco alle 19. DJ!
3: Una buonasera dalla redazione di DJ. I due conflitti principali sono al centro del G7 di Evian. Il presidente ucraino Zelensky è arrivato in Francia e a sorpresa ha avuto un trilaterale con Macron e Trump, con il quale è stato il primo incontro dopo mesi di gelo. L'ultimo meeting tra i due era stato in Florida a dicembre. I leader presenti, Trump compreso, sono d'accordo sull'aumento delle sanzioni su gas e petrolio russo, in modo da aumentare così la pressione sul Cremlino in funzione della avvio di nuovi negoziati. Sul fronte del Medio Oriente, Trump si è detto molto soddisfatto dell'accordo con l'Iran, che verrà firmato venerdì a Lucerna dalla delegazione statunitense e quella iraniana. Un grande punto di domanda che pesa sulla firma dell'accordo è il conflitto tra Israele ed Hezbollah in Libano. Il premier israeliano Netanyahu ribadisce il suo no al ritiro delle truppe dal sud del Libano, mentre i leader del G7, Stati Uniti in testa, insistono per lo stop delle ostilità, che è tra l'altro condizione essenziale per Teheran per la sottoscrizione dell'accordo. Le borse in Europa mettono a segno una nuova seduta in rialzo grazie alla prospettiva della riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine della settimana. Milano la migliore, con un rialzo dell'1,15%. Si scambiavano in una chat di WhatsApp foto delle passeggere dei mezzi pubblici ricavate dai filmati delle videocamere di sorveglianza delle stazioni e dei tram, autobus e metro. Almeno una persona, presumibilmente un dipendente dell'azienda di trasporti milanese ATM, è indagata dalla procura di Milano. ATM aveva aperto un'indagine interna e presentato una querela alla polizia locale per l'uso improprio

0: le telecamere di bordo da parte di alcuni dipendenti. È stato ritrovato il corpo di Chiara Guerra, la 53enne uccisa dal nipote di 17 anni, il reo confesso, era in un sacco in fondo ad un canale. Il ragazzino, che ha tentato anche di darle fuoco dopo averla accoltellata, l'avrebbe uccisa per questioni ereditarie. Una donna di 37 anni, originaria della provincia di Arezzo, è morta in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava per festeggiare il suo addio al nubilato con alcune amiche. Nell'impatto, una delle amiche che viaggiava con lei è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in Grecia. La giovane, che si sarebbe dovuta sposare il prossimo sabato, era madre di una bimba di 3 anni. Diventa legge il decreto rimpatri volontari. La Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento, che prevede un compenso per gli avvocati che forniscono assistenza a cittadini stranieri che richiedono il rimpatrio volontario assistito. Lo sport e il calcio, con i mondiali e il debutto delle ultime due big che ancora mancavano all'appello. Alle 21 la Francia scende in campo contro il Senegal, alle 3 invece l'Argentina sfida l'Algeria, in campo stanotte anche l'Iraq contro la Norvegia. E ancora calcio, arriva l'ufficialità dal Milan, Ruben Amorim è il nuovo allenatore dei rossoneri. Il portoghese ha firmato un contratto per le prossime 2 stagioni.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Per fortuna abbiamo la pausa iniziale, perché abbiamo avuto un piccolo problema con la stampante e questo ci ha permesso di ritornare ai tempi corretti. Adesso se rimane sul microfono, ma vabbè, ce la facciamo.
4: Ma cos'è oggi?
2: Bentornati.
4: È una sitcom, non è una puntata.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che da domani sarà in diretta dal S7, il meeting dei sette paesi meno rilevanti del mondo.
4: Ma dai,
5: dimmeli.
2: No, non voglio offendere, nessuno, però potete immaginarli e saremo in diretta da lì.
4: Potete immaginarlo.
2: Oggi è martedì 16 giugno 2026, continua la nostra caccia ai santi minori, diciamo così. Oggi festeggiamo San Bennone e Santa Lutgarda. Quindi,
4: bello Lutgarda.
2: Lutgarda è molto bello, sì.
4: Ma Bennone?
2: Bennone. È così, si chiama così. Se c'è all'ascolto qualche Bennone o qualche Lutgarda, potete mandarci una foto del documento al 347-342-5220 e magari potete aggiudicarvi il montepremi in abbraccio.
4: Vale anche se c'è un Ben, ma grosso. Un Bennone.
2: Arriva il mondo. No, bravo. Ho sbagliato pure la rullata. Vai con i titoli di oggi, Chiara.
4: Allora, Milano, perquisizioni in corso nella sede dell'ATM dopo il caso della chat sessista. I dipendenti, tra le poliziotte, diverse belle fighe.
5: No.
2: Questo hanno commentato così.
4: È andata così.
2: Politica, pubblicata sui social la foto del primo incontro tra i quattro leader del campo largo, nonostante uno di loro non fosse d'accordo.
4: Ma dai!
2: Hanno già cominciato. La mettiamo sta foto, non lo so, pensiamoci.
4: G7, iniziata la cena di lavoro tra i leader. Piccolo momento di imbarazzo per Donald Trump, che inizialmente ha fatto fatica a distinguere gli altri leader dai camerieri.
2: Succede. Alcuni avevano la livrea, altri erano più eleganti. Milano, presentato un nuovo partito di centro con Carlo Calenda, Mario Monti e Pina Picerno, con l'obiettivo di trovare il quarto per un burraco. Credo che sia proprio programmatico.
4: Politica, futuro nazionale aggancia la Lega nei sondaggi, ma Salvini non è preoccupato e anzi si dice pronto a passare con Vannacci.
2: Così.
4: Solo lui.
2: E a proposito di Vannacci, fa discutere l'ultima dichiarazione del generalissimo: il femminicidio non esiste, lo giuro su Dio. Generale. Vabbè, lasciamo stare.
4: Alta velocità, arrestati 7 anarchici che progettavano di far arrivare puntuali i treni.
2: E invece
4: non vi permettete.
2: Li hanno fermati. Stati Uniti, lanciata sul mercato una bevanda energetica con sulla lattina il volto di Gesù. È un gusto della Madonna. Possiamo dire. Beh, è molto buona, non ce ne vorranno.
4: Italia, donna sputa in bocca un collega con cui aveva una relazione e viene licenziata, ma la Cassazione chiede il reintegro e, se possibile, il filmino.
2: E comunque, vabbè, qualcuno ha questo kink, perché no? Mondiali, scontri tra tifosi a Broadway, arrestati in 5, 6, 7, 8.
4: Puoi mettere la rullata? Scienza, le zanzare preferiscono pungere chi beve birra. Questo è il risultato dello studio di un'università svedese in collaborazione con Aperol.
2: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete... È giugno, siamo un po' in estate. Se la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. E allora a noi non resta che dire bentornati a

0: avete fatto riferimento a giugno e al fatto che siete stanchi, perciò vuol dire che voi a luglio non ci sarete.
1: Grazie per la domanda, Vanessa. Finalmente abbiamo una risposta e credo lo possiamo anche dire.
2: Ma sì.
1: Saremo in onda fino a
2: fine luglio.
1: Fine luglio.
2: Siamo stanchi adesso, figurati a fine luglio.
1: Non possiamo garantire
2: sui gomiti.
1: Non possiamo garantire la qualità soprattutto del notiziario iniziale, ma noi proveremo a fare del nostro meglio
2: sempre,
1: fino
2: sempre
1: all'ultimo giorno di luglio
2: sempre
1: disponibile. Sì, saremo in onda anche per tutto luglio. Però nessuno ha indovinato il motivo per cui abbiamo scelto i Garbage con Cherry Lips Go Baby Go ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese e in regia c'è anche oggi Tito, che salutiamo. E perché? Perché abbiamo scelto?
2: Non abbiamo fatto, di solito lo diciamo, fate attenzione al nome del gruppo più che alla canzone.
1: Cosa
2: quindi
1: vuol
2: è garbage.
1: Dire garbage?
2: Immondizia. Parliamo di immondizia.
1: E non parliamo di politica, è incredibile, no?
2: Il passo era
1: breve, ma non lo facciamo perché c'è una notizia che arriva dal paese del sollevante, il Giappone.
2: Sì.
1: Non so se vi abbiamo mai detto che
2: siamo stati
1: in Giappone, io e Chiara.
2: Siamo stati in Giappone.
1: E la notizia ci ha scaldato un po' il cuore perché
2: sì,
1: affronta una problematica che abbiamo avuto anche noi.
2: Sì, che hanno vari turisti o in generale le persone che appunto arrivano per la prima volta in Giappone e scoprono che per le strade del grandi città, quelle più turistiche, ma in generale in tutto il Giappone, non ci sono i cestini
1: e
2: per strada.
1: In realtà è piuttosto noto, cioè quando
2: sì
1: vai in Giappone ti viene detto guarda che non ci
2: no,
1: sono
2: a me
1: cestini.
2: Non era stato detto.
1: Ma
2: e tu ci eri anche già stato, quindi proprio non mi hai avvisato.
1: Motivi di sicurezza per lo più, credo siano stati
2: sì
1: tolti tutti dopo un attentato
2: allora,
1: in metropolitana.
2: Allora, nel 1995 c'è stato un attentato con il gas sarin messo in dei sacchetti
1: sì
2: nelle metropolitane. E per insomma allarme terrorismo erano stati tolti anche i cestini.
1: Era il famoso gas nervino del Santone, di cui parlano Elio Le Storitese in una canzone.
2: Sì, però insomma c'è questo problema del fatto che molti turisti che magari non sanno questa cosa o che sono un po' cafoncelli magari buttano la carta per strada, il pacchettino della cosa che hanno preso da mangiare, insomma fanno queste
1: cose. Anche
2: perché
1: in Giappone incartano credo
2: qualsiasi
1: anche l'aria
2: cosa,
1: che respirano
2: sì,
1: per cui è
2: cosa
1: tutto straincartato.
2: Bene, nella città di Tokyo, per essere precisi nel quartiere di Shibuya, che è uno dei più grossi, uno dei più frequentati dai turisti, si è deciso di correre ai ripari mettendo a partire da giugno una polizia dei rifiuti.
1: Mm-mm.
2: Cioè degli addetti

0: delle persone che saranno circa una sessantina e staranno in giro per tutto il quartiere a controllare se c'è gente che butta qualcosa a terra, e chi viene scoperto a buttare qualcosa a terra dovrà pagare una multa di 2000 yen, cioè 11 euro. Queste andranno proprio
1: neanche
0: in giro.
1: Neanche tantissimo.
0: No, diciamo. Però, vabbè. Però furia questa... di buttare cartacce, dopo un po' diventa una bella spesa.
1: Questa notizia fa anche il paio con l'immagine che ha fatto il giro di tutti i social, sì. E che praticamente ogni volta che c'è un evento internazionale che riguarda il Giappone, per cui
0: dove c'è di mezzo il Giappone,
1: i tifosi giapponesi vanno, sì, da qualche parte. Alla fine gira il video dei giapponesi che puliscono lo stadio al termine della manifestazione.
0: Esatto, esattamente. Quindi insomma adesso chi fa il turista in Giappone, ma in realtà pare da che il problema ma sia anche dei giapponesi, no? Che buttano anche loro ogni tanto qualcosina per strada, dovrà stare attento. In generale la regola vuole che se uno ha un rifiuto se lo tiene fino a casa, oppure può buttarlo in quei 7-Eleven, cioè, sì, in quei negozietti dove di solito si comprano le cose, ci sono anche dei cestini.
1: E noi vorremmo approfittare di questa notizia per parlare un po' delle cose che vengono buttate per terra,
0: sì.
1: Ok? Visto che ieri, per aver detto che forse non è il caso di fotografare le tipe di nascosto e metterle su una chat, siamo stati definiti dei bacchettoni e moralisti.
0: Sì.
1: Vorremmo parlare di...
0: Però tu, Ciccio, ti sei anche definito un'altra cosa. Possiamo... Non so se possiamo sentire il reperto.
1: Magari mi sbaglio io. Magari sono troppo buono e questo non è il paese per me. Chiara,
0: devi andare in Giappone.
1: Tutto
0: forse.
1: Ieri sera per
0: in
1: questa
0: Giappone
1: cosa. Ho già detto
0: andare.
1: Che è stato un lancio così. Però dicevo, volevamo
0: troppo buono.
1: Volevamo affrontare il tema delle persone che buttano le cartacce, soprattutto,
0: sì,
1: di come ci confrontiamo con queste persone, cioè se muriamo un po' dentro, se facciamo finta di niente, se gli andiamo a rompere le scatole, oppure se siamo quelli che buttano le cartacce. Però facciamo una cosa, la notizia l'abbiamo data, mettiamo un disco, peraltro un bel disco, perché è quello dei Pinguini Tattici Nucleari, e poi dopo al 347 342 5220 su questa notizia, come sempre, facciamo

0: Mia figlia si è abituata a dire brutta persona maleducata quando trova le cose per terra a 3 anni e mezzo. Direi che è più educata di tanti altri.
1: Perché non la possono menare, credo, esatto. per questo immagino. Però non ho capito se lo dice direttamente alla persona oppure lo dice all'oggetto a terra. Sì. Perché di quello stiamo parlando, partiti dalla notizia per cui a Shibuya in Giappone girerà la polizia dei rifiuti contro i turisti che maleducatamente gettano le cose a terra. Ci stiamo un po' domandando come interagiamo quando vediamo qualcuno che butta una roba per terra o magari quando capita a noi. C'è per esempio un messaggio che arriva al 347-342-5220 che è questo.
2: Sì, ma ho capito. Allora i rifiuti dove dobbiamo...
1: Però si è cioè il messaggio è interrotto. Però si è capito, voleva dire. Allora in Giappone i rifiuti dove li buttano?
3: Sì, c'era una persona che ha detto: cos'è? Devo girare col sacco dell'immondizia. Ma no, il sacco. A parte quanti rifiuti produci tu turista?
1: Però un po' ne produci. Personalmente, nella mia esperienza, io ricordo in Giappone giravo con le tasche piene di immondizia.
3: Le tasche piene, sarò
1: troppo buono per questo mondo.
3: Allora, è vero che se prendi delle cose da mangiare, però di solito per mangiare
1: devi
3: mangiare
1: in tasca
3: nei posti
1: e poi aspetti di trovare un cestino dove puoi buttare tutto, che poi è quello che faccio con la mia macchina. Un gigantesco cesto dell'immondizia e poi una volta ogni 3 o 4 mesi accosto vicino a un cassonetto e faccio la differenziata.
3: Ma la quantità di bottiglie vuote che ci sono in quella macchina incredibile.
1: Ma ne abbiamo già parlato, non sono il solo, è una cosa che succede.
3: Le bottiglie d'acqua vuote sono un classico.
1: Tu guidi, Tito?
4: Io sono pieno di bottiglie vuote.
3: È una roba delle bottiglie soprattutto.
1: Perché voi non guidate, tu guidi.
3: Lei guida, c'ha la sua macchina.
1: La macchina pulita?
3: Sì, sempre.
1: Brava.
3: Grazie. Brava, allora
1: posso
3: dire, brava solo lei.
1: Sei troppo buona per questo, per questo paese.
3: Per questa macchina.
1: Però ci sono arrivati un sacco di messaggi su questo tema.
5: A parte le cartacce che si trovano persino sui sentieri in montagna, vogliamo parlare di quegli idioti che raccolgono le deiezioni del cane e 50 metri dopo abbandonano un sacchetto pieno di merda sui marciapiedi, nelle aiuole, dappertutto, sotto le ruote delle macchine? Sì. Vogliamo parlare di quelle persone, voi con i vostri cani?
3: A parte che è ripartito con deiezioni e poi si è andato però con però ha ragione.
1: Ma perché
3: c'è gente che raccoglie nel sacchettino le deiezioni e poi il sacchettino non lo butta nel cestino ma per terra?
1: È una bella domanda. Magari
3: io voglio immaginare che siano stati rapiti mentre andavano al cestino e gli è caduto di mano.
1: E come moderni pollicino intestinali hanno lasciato una traccia dietro di loro per farsi ritrovare. Io invece posso lanciare un appello dentro le casse della radio, come si diceva una volta.
3: Sì.
1: Possiamo raccogliere le firme per istituire la pena di morte? Tutto sommato. Allora io sono contro in genere la pena di morte, tranne che per quelli che ti mettono i biglietti da visita sui finestrini delle macchine.
3: Bravo. Incastrati.
1: Per me lì pena di morte.
3: Ma perché?
1: Perché?
3: Ma vale anche per il volantino del tergicristallo? O è un particolare?
1: Sì, ma il biglietto da visita è ancora più subdolo. Okay. Perché il volantino, il biglietto da visita a volte non te ne accorgi che c'è.
3: Sì.
1: E quindi o tiri giù il finestrino e cade per strada e quindi ti senti in colpa per essere stato tu ad aver insozzato le strade, anche se la colpa non è tua. Oppure, come è successo a me, cade dentro lo sportello il finestrino e poi devi andare dal meccanico, fartelo aprire. E probabilmente sul biglietto da visita c'era proprio l'indirizzo di un meccanico che faceva quello di mestiere. Non lo so.
3: Però tanto non l'hai potuto leggere perché è caduto dentro il coso.
1: È una situazione comunque di lose, di sconfitta per entrambi. Quindi
3: e comunque anche bad karma che un meccanico ti metta la cosa sulla macchina.
1: E non è neanche un segno delle condizioni della mia auto.
3: No,
1: diciamo,
3: vabbè,
1: perché su una macchina
6: io mi offendo comunque.
1: Un pochino, vero?
6: Compro auto. Ma
3: ti sembra una macchina?
6: Certo.
1: Stanno arrivando un sacco di messaggi al 347-342-5220. Ma Tito mi fa segno che dobbiamo mettere il disco, quindi facciamo così. Mettiamo un disco, poi ascoltiamo.

0: sintesi in plastica.
1: Cioè,
2: esistono le borracce termiche. Non si usano più le bottiglie di plastica proprio per i rifiuti.
1: Sì. Hai ragione, Anna Paola, hai ragione, sia, ma io sono
3: Anna Paola.
1: Sono ghiotto di microplastiche.
3: Io d'altronde
1: danno all'acqua quel sapore in più che purtroppo le borracce non danno. Quindi io devo proprio. Tra l'altro, quelle bottiglie di plastica lasciate al sole, quindi potenzialmente anche pericolose.
3: Ci sono anche i batteri,
1: per la salute. Io vado ghiotto di quel sapore lì. Stanno arrivando degli, come dire, adepti alla delle persone che vogliono firmare la mia raccolta, la
3: petizione.
1: Mia proposta di legge per dare la pena di morte a chi lascia i biglietti da visita vicino ai finestrini delle auto.
4: Io i bigliettini da visita che trovo sul finestrino li prendo e li appoggio sul tetto della macchina, così io dico, io non li ho buttati per terra. Poi quando parto con la macchina, ops, cadono per terra. Cosa ci potevo fare?
1: Però,
4: non li hai mica messi io.
1: Però,
3: ma come non li hai mica messi tu?
1: Se voi foste il giudice, chi ha sporcato, lui o il tipo che ha messo il volantino, il biglietto da visita sul finestrino? Io mi sento in colpa, secondo me io che ho messo
3: certo,
1: io che l'ho lasciato volare via.
3: È stato tu,
1: non volendo, ma tutto sommato mi sento
3: Mi sembra che in questo caso sia
5: voluto.
1: Sì,
3: quindi c'è del dolo,
1: non lo so, un concorso di colpa, mettiamola così.
3: Va bene.
1: È arrivata anche una teoria interessante che non avevo mai sentito sui sacchetti di cacca lasciati completi fuori dal cestino. Ma facciamo come i conduttori bravi, ve lo diciamo dopo la pausa.
6: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa.

0: Lusa con permuta o rottamazione. E in più, Combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Disney e Pixar presentano...
4: Jesse, pronto?
5: Woody!
3: Toy Story 5.
6: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Sto perdendo bolli per quel tablet.
3: I giocattoli contro la tecnologia.
7: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
3: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
13: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
14: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
13: Beh, dovresti proteggerti di più.
14: Corridoio, io uso Max Meyer.
15: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
17: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Guarda come cambia il senso e anche un po' il mood di una canzone dall'inglese all'italiano. Lola Young, From Down Here, che in italiano sarebbe?
1: Da qua giù.
0: Che già è tutto, vedi, suona completamente diverso, non è più romantico se tu dici sta canzone si chiama Da qua giù. Va tutto un altro
1: non
0: effetto.
1: È vero.
0: Sono le 19:40, state ascoltando Radio DJ, questo è Chiacchiericcio, Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, oggi particolarmente stupidi, ma è abbastanza voluto visto che siamo a metà giugno e come abbiamo detto, magari non ci avete intercettato prima, saremo in onda anche per tutto luglio.
1: Yes.
0: Qualcuno ci chiede poi a settembre. Siamo nelle mani del fato.
1: Esatto.
0: Chi lo sa, lo scopriremo. Si sta tra color che son sospesi, diceva Dante.
1: Wow.
0: Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie,
1: diceva
0: qualcun altro. Però sono arrivati un sacco di messaggi al 347-342-5220 riguardanti la notizia da cui siamo partiti, cioè Shibuya arriva l'esercito della immondizia.
1: La polizia della pulizia.
0: Per punire i turisti che buttano le cartacce. Di lì siamo finiti a parlare del rapporto che abbiamo con le persone che buttano le cartacce, oppure con noi stessi quando buttiamo le cose per terra. Piccolo special sulla cacca dei cani.
1: Sì, perché c'è stato segnalato e effettivamente abbiamo notato anche noi questo fatto che alcuni padroni di cani raccolgono la cacca nel sacchettino, ma poi il sacchettino lo buttano per terra.
0: Sacchettino e feci tutto quanto insieme fuori dal cestino. Sentiamo Lorenzo.
2: Per rispondere al tizio delle deiezioni, che ha pienamente ragione, sicuramente un motivo è, avendo io due cani, mi guardo bene da lasciare le deiezioni una volta raccolte sotto la ruota delle auto, ma cerchi i cestini e non ci sono, quindi vai a giro con il sacchetto con la merda per chissà quanto. Effettivamente, se i comuni fossero un pochino più sensibili e attenti anche a questo, ci sarebbero meno idioti.
0: È bello come tutti i messaggi partono con deiezioni e poi dicono per non ripetere, comunque.
1: Sì.
0: Però è interessante il messaggio di Lorenzo, perché è proprio sul punto che dicevamo in Giappone, cioè in Giappone i cestini non ci sono proprio, cioè li hanno proprio tolti, eppure cacca in giro non ne vedi, perché la gente se le porta a casa, immagino, non lo so, le butterà nei negozi.
1: Ci sono anche pochi cani.
0: È vero, non se ne vedono tantissimi.
1: Non ci sono tanti cani.
0: Forse. Non fate battute.
1: No, dai, come ti è venuto in mente anche solo di dire

0: di non fare battute.
1: Infatti non lo sto dicendo. Però qualcuno
0: ha capito la battuta che non è stata fatta.
1: Devo ritrovare. Non l'abbiamo fatta, quindi.
0: Titolo: non è stata fatta nessuna battuta, non c'è niente da ridere.
1: Devo ritrovare, ecco, il messaggio di Federica.
2: Ciao chiacchiericci, c'è da dire una cosa: io sono l'umano di riferimento del mio cane e faccio sempre attenzione a raccogliere le deiezioni e buttare nei cestini. Due cose: primo, i cestini nel nostro comune li hanno praticamente dimezzati, quindi giri davvero col sacchettino pieno di merda. E secondo, ci sono i corvi che comunque li tirano fuori dal cestino, quindi non è colpa delle persone che li buttano.
0: Allora,
1: no, non può essere, mi immagino.
0: Cosa fa? Perché tirano fuori proprio il sacchetto con la carta?
1: Perché il corvo dice: magari dentro c'è una sacher torta. E quindi prende il sacchetto, lo porta fuori dal cestino e dice: l'odore non è della sacher torta, ma magari mi sbaglio. Apre il sacchetto e dice: evidentemente non è una sacher torta. E lo lascia lì.
0: Ma scusami, ma almeno provano ad aprirlo o no? Cioè, sai che c'è? Lo metto fuori questo.
1: Vogliamo chiudere questo momento con un messaggio che unisce le due tematiche, sia le deiezioni dei nostri cagnolini che le persone che reagiscono a quelli che lasciano le cose in giro.
0: Sì.
3: Ciao ragazzi di Chiacchiericcio. Allora, io sono una grande rompi bip perché ogni qualvolta incontro qualcuno che butta qualcosa per terra mi faccio bruttissimo, cioè soprattutto i miei amici che lo fanno. E tipo una volta eravamo in pausa pranzo con mio collega che tra l'altro lo fa spesso buttare carte e c'era un ragazzino che portava a spasso il suo cane che aveva appena finito di fare il suo bisognino, quello grosso.
0: Sì.
3: Ok, il ragazzo prende il cane, si gira e se ne va e io scusa ma quando non lo raccogli? Il ragazzo mi guarda e mi fa: no sai, ho dimenticato le buste. E vabbè, prendi un tovagliolo. Non ce l'ho. Aspetta. Prendo la posta. Tieni, te ne do due. Anzi, ti do tutto il pacchetto così lo usi per le prossime volte. Il ragazzo con le mani nude ha dovuto raccogliere la cacchetta del suo cagnolino. Il mio collega era già scappato davanti, vergognandosi di tutto. Ho detto: tu devi ringraziare perché io ci tengo il nostro pianeta. Pace a tutti, Aurora da Taranto.
1: Pensa a tutti quelli che hanno stretto la mano a quel ragazzo lì. Che gioia che hanno vissuto.

0: parte che le merde dei cani non inquinano e poi portano pure fortuna, quindi no, dovremmo ringraziare quelli che lasciano in giro le merde dei cani.
1: Ah, vedi,
2: ammazza.
0: Saluti.
1: Punto di vista interessante, così sì, per, sì. Chiudere, per chiudere il momento, sì. Forse appartiene alla lobby dei bastoncini di ghiacciolo, mi viene da dire, questo ascoltatore, certo, certo. Che vengono usati per quel motivo lì. Voltiamo pagina però, perché siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio e già da qualche giorno stiamo facendo il

0: cos'è il mondialiccio?
1: Mamma mia, che orrore.
0: È la sfida che va parallela ai mondiali di calcio maschile che si stanno svolgendo negli Stati Uniti, in Canada e
1: in
0: Messico.
1: Hai detto campionato di calcio maschile.
0: Eccoci qua. E per non confonderli con quelli femminili.
1: È giusto, che si bravo. Non lo dice nessuno.
0: In un altro momento. Mi sono perso. Ah sì,
1: bravo.
0: E noi stiamo facendo la gara parallela prendendo una canzone per ogni nazione, la canzone più famosa, la canzone più rappresentativa, e facendole sfidare tra di loro. Sarete voi poi al 347-342-5220 a decidere chi vincerà il mondialiccio.
1: È la canzone più famosa, diciamo, contemporanea, non in questo momento preciso.
0: No, cioè, in generale. Per capirci,
1: che ti fa pensare subito a quel paese.
0: Per capirci, per l'Italia, lo diciamo sempre, avremmo scelto Volare, perché in tutto il mondo forse è la canzone più conosciuta che proviene dall'Italia. Abbiamo già fatto girone A, vinto dal Messico con Cerito Lindo, girone B Svizzera con Chihuahua DJ Bobo, girone C ha vinto il Brasile con Sergio Mendes Maschenada. Siamo al
1: che ridere la Svizzera questo
0: siamo al girone D, qualificazioni avvenute anche grazie ai nostri social, cioè la scelta delle canzoni che giocano le facciamo sui nostri social Ciccio Lancia e Chiale Razzi. Girone D c'è Stati Uniti, Paraguay, Australia e Turchia, ragazzi.
1: Ammazza,
0: non facilissimi.
1: Stati Uniti difficile.
0: Cominciamo con gli Stati Uniti. Abbiamo scelto questa.
1: Sì.
0: Anche una vittoria abbastanza schiacciante sui nostri social rispetto alle altre. Quindi per gli Stati Uniti gioca Bruce Springsteen con Born in the USA. Poi andiamo avanti con il Paraguay.
1: Sì, ora, cosa abbiamo scelto per il Paraguay?
0: Abbiamo scelto,
1: pronuncia bene,
0: Demetrio Ortiz.
1: Demetrio, l'hai detto
0: con la canzone più famosa del Paraguay. Si chiama Recuerdos dei Pacaray.

0: serte agnora.
1: Ne esiste anche una versione di Julio Iglesias di questa canzone, però abbiamo scelto l'originale, diciamo così. Poi andiamo avanti, dopo Stati Uniti e Paraguay andiamo all'Australia, anche qui
2: all'Australia
1: c'era grande scelta, perché c'era Natalie Imbruglia, Imbruglia con Torn, c'era Kylie Minogue per esempio, alla fine si è qualificata AC/DC Highway to Hell. E chiude il girone la chiude il girone la Turchia, per la quale non abbiamo avuto grossi dubbi, c'è Tarkan con Simarik. Sì.

0: esatto, è vero.
1: Detta la canzone del bacio.
0: Sì.
1: Quindi queste le quattro canzoni. Adesso al 347-342-5220 scrivete Stati Uniti, Paraguay, Australia e Turchia per decidere chi passerà il turno.

0: Come diciamo spesso a Chiacchiericcio, c'è una saccocciata di gente a fare questo disco. Mark and Cremont, Serena Brancale e i The Colors, Partenope è nuovo, quindi lo disannunciamo. La base di sottofondo che sentite ci ricorda che stiamo giocando al mondialiccio, cioè il mondiale di Chiacchiericcio tra le nazioni che partecipano ai mondiali di calcio maschile, ma una canzone a testa. E sono arrivati alcuni messaggi interessanti. Stiamo giocando al girone di Stati Uniti, Paraguay, Australia e Turchia. Sentiamo Franco.
1: No ragazzi, ma non c'è proprio partita. Ma non fate neanche poi gli altri incroci. Qua la canzone Paraguay spacca tutto. È la canzone più bella del mondo di tutti i tempi.
0: Allora Franco, purtroppo sei l'unico a pensarla così.
2: Sì, sei l'unico che ha votato Paraguay.
0: Insieme
2: io
0: a Daniele.
2: E anche
0: insieme
2: Agnese.
0: Agnese. Vogliamo risentirla al volo?
3: Donde sta ora?
0: Recuerdos dei Pacaral. E la sentiamo perché è anche l'ultima purtroppo classificata nel girone. Al terzo posto invece, sorpresa sorpresa, Bruce Springsteen, Born in the USA. Per me doveva vincere lei, invece terzo posto per i nostri ascoltatori. Secondo posto è stato un testa a testa, ma al secondo posto si è classificata la Turchia. Mi dispiace per i tantissimi che hanno votato la Turchia, ma al primo posto del girone D si qualifica l'Australia.
2: Highway to hell. Papà, siete dei tamarri. Questo sì.
0: È un pezzone, dai.
2: È vero, un pezzone.
0: Quindi per l'Australia, girone D, si qualificano gli AC/DC con Highway to Hell. Noi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, quindi grazie ad Agnese Redazione, grazie a Tito Regia, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
0: Linea al sempre ottimo Gianluca Gazzoli, ci risentiamo domani alle 19. Ciao.
2: Ciao.
4: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Se resto allaccia la libertà! Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
11: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
12: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi istanti alle 20. Ultimo appuntamento con le notizie. I principali fatti del giorno: sarà firmato venerdì nel resort di Burgenstock sul lago di Lucerna il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista la presenza del vicepresidente americano J.D. Vance e del capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Lo stretto di Hormuz riaprirà in contemporanea con la firma dell'accordo. Il presidente americano Trump garantisce che non verrà applicato alcun pedaggio per i prossimi due mesi, affermazione che l'Iran non conferma. Il capo della Casa Bianca rassicura: Teheran non avrà mai un'arma atomica, ma la questione del programma nucleare iraniano verrà affrontata solo nei 60 giorni successivi la firma dell'accordo. Un'altra complicazione verso la via della pace è sicuramente quella del conflitto tra Israele ed Hezbollah. In Libano l'Iran insiste perché ci sia una completa cessazione delle ostilità nel paese dei cedri, ma Netanyahu ribadisce il no al ritiro delle truppe dal Libano meridionale e il suo diritto a rispondere agli attacchi di Hezbollah. Trump si definisce non contento del modo in cui Israele si sta comportando. Secondo indiscrezioni di stampa, Israele ha chiesto agli Stati Uniti di visionare il memorandum, ma la richiesta è stata respinta da Washington. E dal G7 di Evian i leader mondiali concordano sulla necessità di una cessazione delle ostilità da parte di Israele in Libano. Il premier israeliano Netanyahu ha avuto un acceso confronto col vicepresidente americano Vance, che ha insistito sulla necessità del ritiro totale delle truppe di Tel Aviv dal Libano. Altra questione di capitale importanza affrontata ad Evian è il conflitto russo-ucraino. Macron è riuscito ad allargare il suo incontro con Donald Trump alla presenza dell'ucraino Zelensky. Trump ha ribadito il suo impegno per arrivare alla fine del conflitto e ha sottolineato che Mosca deve spendersi per fare un accordo. A margine del vertice anche un incontro distensivo tra la premier Meloni e il capo della Casa Bianca dopo mesi di gelo. Una donna di 37 anni originaria della provincia di Arezzo è morta in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava per festeggiare il suo addio al nubilato. Nell'impatto una delle amiche che viaggiava con lei è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in Grecia. La giovane, che si sarebbe dovuta sposare il prossimo sabato, era madre di una bimba di 3 anni. Lo stabilimento Prada di Torre Nuova, dove la donna lavorava da molti anni, ha scelto di chiudere in segno di lutto. Diventa legge il decreto rimpatri volontari. La Camera ha approvato

0: In via definitiva il provvedimento che prevedeva un compenso per gli avvocati che forniscono assistenza a cittadini stranieri che richiedono il rimpatrio volontario assistito. Lo sport e il calcio coi mondiali, il debutto delle ultime due big che ancora mancavano all'appello. Alle 21 la Francia scende in campo contro il Senegal, alle 3 invece l'Argentina sfida l'Algeria, in campo stanotte anche l'Iraq contro la Norvegia. E ancora calcio, arriva l'ufficialità dal Milan, Ruben Amorim è il nuovo allenatore dei rossoneri, il portoghese ha firmato un contratto per le prossime due stagioni.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Si esauriscono in serata le piogge residue sui rilievi appenninici centro-meridionali e alla Sicilia, tempo di nuovo asciutto ovunque, domattina sereno da nord a sud. Il Meteo.it torna domattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
8: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.

0: Did you love me? L'ho detta bene?
1: Sì.
0: Sembrava una di quelle radio che magari quando sei all'estero in macchina, in taxi, senti che...
1: Uguale.
0: Ragazzi, uguale. Non dovete prendermi in giro, nel senso, siamo qua, stiamo cercando di fare il nostro lavoro, ma soprattutto è martedì 16 giugno, c'è Gazzology! Wow.

0: Eccoci il suono di Gazzology su Radio DJ. Anche questa sera ci siamo, martedì 16 giugno. Si vede che siamo alla fine di giugno, siamo dalla metà di giugno verso la fine di questa stagione intensa, ricca di emozioni. E così proprio in questa chiusura di... verso la fine abbiamo voluto fare un regalo a Elisa Cyber from redazione.
1: Buonasera,
0: un saluto anche a Frapaga in quel della regia.
2: Buonasera.
0: Allora, il regalo mio di Frapaga è finalmente far incontrare Danilo Bertazzi a Elisa Cyber.
3: Okay? Mi domando quando ritornerò.
0: No. Sì.
1: No, vorrei
0: perché
1: dire
0: sarà, tornerà. Sì.
3: Ora non posso proprio saperlo.
0: Non puoi saperlo, perché torna a trovarci oggi, perché ricordiamo che quando l'ultima volta è venuto Elisa non c'era e noi da quel giorno gli diciamo: mamma mia, ti sei persa.
1: Ragazzi, ho organizzato tutto per fare
2: per lei questa puntata.
1: Che Danilo ci fosse nel giorno che volevo.
0: Ed è per questo che è stato portato qui da una camionetta di forza con un cappuccio in testa. E Elisa le organizza così le ospitate in radio. Soprattutto quella a cui tiene particolarmente. Ma anche noi oggi teniamo una cosa particolarmente. È il giorno, ragazzi, siete pronti? Cioè, appena finiamo qua bisogna andare.
1: Bisogna andare.
0: Io ho già fatto oggi cose, ma adesso arriva il clou, perché questa è la grande serata della grande anteprima di Toy Story 5. Io sono abbastanza emozionato, ragazzi, perché potrò condividere questo momento con voi e la mia famiglia, cioè con voi, con tutta la mia famiglia. E insomma, anche se io adesso però vi devo dire la verità, ragazzi, tanto stasera vedrete Toy Story 5 per la prima volta.
1: Sì, okay.
0: Ci sarà nei prossimi giorni, uscirà al cinema, insomma, per tutti, e insomma darò la voce a questo personaggio Bullseye. Però è arrivato il momento di dirvi questa cosa. Sono due battute. Io non vorrei che poi qualcuno magari si faccia un'aspettativa. Sono tre battute.
1: Scusa, domanda, tu hai già visto la tua parte?
0: Allora, io l'ho vista. Allora, la mia parte l'ho vista mentre registravo.
1: Montata.
0: Il montaggio completo l'ho visto ieri per la prima volta. Perché ancora noi abbiamo doppiato, fatto tutto, ma senza aver visto nulla. Cioè, solo la nostra piccola parte a grandi linee la storia. Poi, giustamente, siccome stamattina avevamo la conferenza stampa, tutti gli incontri con i giornalisti, eccetera, giustamente abbiamo visto tutti i film ieri e lo rivedremo stasera in sala con tutti quanti.
1: Ti gasa? Sì. Sei gasato?
0: Non farmi dire altro, perché ho firmato diverse cose che potrebbero...
1: Okay.
0: Ma poi voglio dire...

0: and gold. Forse sto esagerando. Forse black and gold non è veramente giusto come dicono. No. Black and gold, dai. È la canzone di Sam Sparrow su Radio DJ, anche lui personaggio Disney, no? Ve lo ricordate? Sam, sì, Sparrow nei Pirati dei Caraibi, ciao. Era lui, c'era Orlando Bloom. Hai ragione,
1: lo
0: hai ragione.
1: So io,
0: però stavo pensando che in realtà abbiamo incrociato diversi calendari per riuscire ad avere oggi con noi Danilo Bertazzi, insomma, conosciuto in tutto il mondo, mi verrebbe da dire, come Tonio Cartonio, e soprattutto oggi in realtà in cui stiamo anche parlando un po' di Toy Story, o meno l'abbiamo accennato questa sera anteprima di Toy Story, dove c'è proprio questa, diciamo, diatriba, non so come dire, il tema un po' del film è un po' questo giocattoli tecnologici contro, cioè giocattoli, certo, digitali contro giocattoli analogici, no?
1: Sì.
0: Insomma, c'è tutto questo macro tema, e oggi viene proprio Danilo Bertazzi, che rappresenta anche la TV dei ragazzi di una volta, che finisce forse proprio con la Melevisione, per poi iniziare tutto un altro percorso. Potremmo parlare con lui di queste cose, ma riusciremo a parlarne senza litigare con nessuno?
2: Ma quando, soprattutto?
3: Quando?
0: Beh, ovvio.
3: La fiamma della fiabola
0: magica. In quel momento lì.
3: Tornerà ad ardere. No, ragazzi,
0: però speriamo che sia fra 10 minuti, perché se torna ad ardere fra 3 ore noi non siamo più qui e non possiamo più parlare.
1: Siamo più in onda.
0: Più parlare con lui. E tra l'altro, vabbè, l'unico col dress code giusto per l'anteprima è il paca. Il paga, detto anche il paca, perché abbiamo detto che il dress code è,
1: lui non era in crisi.
0: L'anteprima è cowboy glam.
2: Sì, io levo il
0: io
2: glam,
0: l'ho mandato forse, a voi e anche ad altri amici che ci saranno, e tutti hanno mandato l'emoji, quella del meme confuso, sì, che non sa che cosa. Com'è un cowboy glam?
1: È frapaga.
0: Voi cosa avete fatto?
2: No, io mi vestirò da agricoltore,
0: vabbè,
2: del Far
0: vabbè,
2: West.
0: Non lo so, non lo so. Però una cosa bella che sta succedendo un po' per questo film e per questo, diciamo, scontro tra giocattoli digitali, sì, giocattoli nuovi, perché la protagonista, non so se il giovedì vorrei fare il momento cinema, comunque
1: ma
0: insomma,
1: lo so già, cioè, okay, cosa lo faremo.
0: La protagonista Bonnie, perché ormai Andy non c'è più, o meglio Andy è grande, Andy è nonno,
1: Andy è
0: ormai
1: cresciuto,
0: Andy è cresciuto, era più grande di noi quando eravamo piccoli,
2: sì,
0: noi, quindi ormai Andy è vicino alla pensione, e Bonnie, che è la nuova bambina dei nuovi giochi, riceve un tablet, e da lì insomma cambia tutto. Però ha riportato, insomma, nelle interviste, anche nelle cose che mi hanno chiesto in questo periodo, è sempre la domanda: ma qual è il tuo, ce l'hai ancora il tuo pupazzo preferito, il tuo gioco preferito? Quali erano i tuoi pupazzi preferiti quando voi ce li avevate, i vostri?
1: Sì.
0: Io sai che ero in crisi nel rispondere.
1: Io sì.
0: Tu qual era il tuo, ma quello con cui, cioè tu le facevi proprio le missioni coi giochi, cioè le avventure, cioè il tuo gioco diventava, qual era? Cosa
1: allora
0: facevi?
1: Ne ho due in realtà,
0: sì.
1: La coppia è Sully e Mike.
0: Chi erano?
1: Sully e Mike Wazowski.
0: Ah, cioè avevi
2: rimango
0: proprio i pupazzi?
1: Sono loro due.
0: Ma quando tu facevi insieme, quando facevi i giochi e le avventure,
2: sì,
0: loro interpretavano loro stessi o erano
1: altri?
0: Loro
1: erano dentro nella Monsters and Company nella mia
2: testa
1: e facevano delle altre cose.
2: Ok,
0: mamma
1: okay
0: mia,
1: cioè,
0: okay, okay.
1: Adesso non mi ricordo.
0: Vabbè, fra i tuoi pensaci, pensaci, pensaci, perché ho grande

0: Pesce insieme alle loro cattive abitudini, cioè la canzone in realtà che avete appena ascoltato era Buona Abitudine quando eravamo piccoli noi, però devo dire che in realtà adesso, per quanto se ne dica dei giochi digitali e tutto quanto, almeno anche le mie figlie ancora giocano con i pupazzi analogici, le fanno le avventure. Io sono molto orgoglioso quando li vedo,
1: e
0: quando le vedo
1: Woody.
0: Che giocano lì, poi io, sì, sarà contento Woody, che sa che comunque la legacy di Toy Story in qualche modo
1: rimane.
0: Non finirà mai. Stavamo parlando dei nostri giocattoli preferiti di quando eravamo piccoli, i pupazzi, quelli che usavamo.
1: Ma quanto è bello, sì, avere il pupazzo che beh, ti puoi stringere, lo porti,
0: no, era bello farci fare
1: bagno,
0: tante,
1: in camera,
0: sì, sì. Io ero, guarda, io ero veramente, infatti sono contento di fare questa cosa con i tuoi storie perché mi ci ritrovo molto, ma io ero veramente, ho giocato fino a un'età grande, cioè tipo che
1: scusami,
0: mi vergognavo.
1: E il tuo pupazzo preferito?
0: Il mio pupazzo, io ho avuto diverse fasi,
1: okay.
0: C'è stato il periodo Dragon Ball, in cui certo, avevo il mio tutti i miei Goku, sì, il periodo Cavaliere dello Zodiaco, però
2: action figure,
0: action
2: proprio,
0: sì, action figure, sì, però sì, non quelle,
2: sì,
0: fighe,
2: sì,
0: da 300 euro. No, poi c'è stato il periodo in cui volevo quei pupazzi, però costavano, ma a Cesenatico, a Valverde, sotto da Rosetta, c'era la versione tarocca.
2: Attenzione,
1: ti prego!
0: Che c'è, che cambia,
1: che,
0: ditemi che c'è ancora quella cosa lì, eh? Cioè col
2: andare,
0: gioco non proprio originale,
2: no,
0: dove lo vedevi che Goku non era proprio Goku,
2: che non stava da dire,
0: che
1: però
0: era un po' più abbronzato,
1: era proprio per quello,
0: che aveva l'occhio un po' che
2: scendeva.
0: I Cavalieri dello Zodiaco, l'armatura non era proprio di quelle,
2: no,
0: che si incastrava bene, però tu ci potevi giocare e io di quelli ne avevo una sfilza incredibile, ma soprattutto ci facevo fare le avventure per cui non erano nati. Cioè, voi
2: certo,
0: non ci prendevate.
2: Certo.
0: Io avevo chiesto,
2: beh,
0: certo, a un Natale una Barbie. E infatti si erano tutti in famiglia.
1: Perché si
0: ma
1: era
0: in che
1: messo
0: senso?
1: Insieme,
0: no,
1: Barbie
0: avevo,
1: con Goku.
0: No, avevo Action Man,
2: certo,
0: che non aveva la sua fidanzata.
2: E ti serviva.
0: E io avevo bisogno, certo, del personaggio.
1: E tu avevi bisogno,
0: sì,
1: della Barbie.
0: Io avevo bisogno del personaggio. Action Man tanto, ragazzi. Action Man tanti,
2: no,
0: anni. Io,
2: io avevo il set del saloon della Fisher Price. A me piacevano quei set, quelli con le stanze, con i passaggi,
0: sì,
2: segreti,
0: sì,
2: cose,
0: sì,
2: così. Solo che facevo tipo crossover col wrestling, quindi
0: ci mettevi anche i pupazzini
2: del wrestling.
0: Tanto hai tirato fuori una cosa, era da un po' più piccoli, ce l'aveva,
2: sì,
0: mio cugino, io lo invidiavo tantissimo.
2: Se stai per dire.
0: Il castello,
2: sì,
0: della Fisher,
2: avuto,
0: era Fisher
2: avuto,
0: Price,
2: sì, sì,
0: che era tipo standard, ma era,
1: ragazzi,
0: che
1: scusate,
0: bello.
1: Allora,
0: che era.

0: palla gigante.
1: Ragazzi, io
2: se posso la sì. casa di Barbie.
1: Certo. Vabbè, la casa di Barbie è uno status.
2: È stato. Cioè, io mi immagino.
1: Tu avevi la casa di Barbie?
2: Avevo la casa di Barbie.
0: E la macchina?
2: Ci mettevo dentro gli Amtaro.
1: Beh, devo dire
2: la
1: che
2: macchina
1: esempio,
2: e la casa, però ci facevo giocare gli Amtaro.
1: Story, in Toy Story 3, che ci hanno messo questa parte di Barbie, delle case di Barbie, sì. è stato interessante.
2: Bellissimo.
1: Era stato molto bello.
2: Vedi tutte le stanze, la piscina. Dentro casa sì. aveva la piscina.
1: E poi
2: dentro
1: una cosa
2: casa.
1: Che mi ha insegnato Toy Story, per cui c'ero rimasto male, mi ricordo che mia mamma me l'aveva detto, vedi? E che io facevo quello che faceva anche il vicino di casa Sid. Cioè magari si rompeva, oppure toglievo la testa sì. uno,
0: no.
1: gli mettevo la testa dell'altro.
0: Giusto, giustissimo.
1: No, però poi mi sono sentito un bambino cattivo quando ho visto. Vabbè. Vabbè, ragazzi, niente, siamo in questo tunnel qui. Tra poco con noi Danilo Bertazzi, a.k.a. Tonio Cartonio, ma soprattutto Danilo, che ci racconterà un po' di cose. Mi sa che questo argomento lo possiamo continuare anche con lui, eh.

0: signori Gazzologi.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Let's go! Da Mediobord iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De'Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediobord.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Radio DJ c'è, sempre e ovunque. Anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: insieme a Sabrina Carpenter, ancora Gazzoli, in questo martedì 16 giugno ci siamo, l'avevamo anticipato, e dopo Bring Your Love, Bring Your Danilo Bertazzi in studio con noi.
1: Ciao, ciao a tutti. Grande, che bello Dani, essere tornato.
0: Allora, bello per noi, siamo stracontenti, soprattutto finalmente abbiamo fatto felice Elisa Cyber, che non ci perdonava questa cosa di averti ospitato l'unica sera in cui Elisa non c'era.
2: Che poi tra l'altro l'ho organizzata, sì, io anche l'anno scorso.
0: L'ho organizzata lei e non eri qui.
1: Era doveroso.
0: Ma poi
1: doveroso.
0: Devo dire, abbiamo fatto un video, un paio di video qui, hanno fatto solo 58 milioni di visualizzazioni. Però devo dire, a parte questo, devo dire, è stata una bella puntata. Dani, grazie per essere tornato.
1: Grazie, grazie. Dai, stavo per darti la
0: mano. Dammela. Come stai? Tanto tu, è incredibile, insomma... Tu ringiovanisci ogni volta di più. Adesso hai anche un taglio estivo di quelli proprio
1: allora,
0: super freschi.
1: Allora ti do una giustificazione. Vai. A questo platino che c'ho, sì, in testa. Un po' artistica, sì, che sì, è un omaggio a David Hockney, che è scomparso da poco. Questa è la
0: giustificazione.
1: In realtà invece è l'esempio per quando di quando gli esperti dicono che le persone anziane non devono uscire con il caldo, devono stare a casa, perché poi possono avere, come dire, degli scompensi,
0: ripercussioni di questo genere,
1: che vai dal parrucchiere e ti fai fare
0: avercene. Prima o poi ci cascherò anche io, te lo dico, è già il terzo anno che sono molto vicino a farla questa
1: sappi
0: cosa.
1: Però che così moro come sei, sei tipo 4 ore,
0: no, e poi diventa cioè poi devi rasare tutto, se poi, no diventa, sì, diventa un casino. Daniel, intanto grazie per essere tornato, ma in tutti i sensi, perché devo dire, dall'ultima volta che ci siamo visti, ma già era un periodo, sei tornato attivo, e devo dire che ho visto, ripeto, sia dai contenuti che abbiamo fatto insieme, ma da quelli che stai facendo tu, un affetto nei tuoi confronti come sempre incredibile, sì. E devo dire, cosa, insomma, volevo chiederti intanto cosa stai provando tu, e anche la voglia di essere tornato in questo nuovo mondo anche digitale. Ho visto dei video bellissimi che hai fatto anche con Mauri Merluzzo, un nostro amico e tuo amico ovviamente, insomma ti sei ributtato nel gioco, ecco.
1: Sì, allora è quello che mi rende vivo e non mi fa pensare al futuro, okay, come dire, imminente. Quindi mi rende vivo l'affetto dei miei bambini, perché io continuo a considerare,
0: certo,
1: i bambini,
0: certo,
1: quindi sono veramente, io a 30 anni volevo una famiglia numerosa, non l'immaginavo
0: così,
1: una famiglia
0: grande,
1: così numerosa, sì, ecco, sì, sì, sì. Quindi questo sì. E poi il segreto per non invecchiare è avere tante cose da fare, tante idee, tante provare, sì, quello che dico, sì, sempre, non importa se poi una cosa non si realizza, però l'importante è averla, i sogni bisogna averli, poi qualcuno dal cassetto uscirà fuori, qualcun altro, sì, no, però è importante riempire sempre il cassetto.
0: E soprattutto quello che provi mentre sei lì a cercare di realizzarli,
1: esatto,
0: no? È quello,
1: esatto,
0: che dà un,
1: esatto,
0: po' il senso di tutto. Tra l'altro, insomma, abbiamo bisogno di persone come te sempre, Dani, cioè anche con questo spirito e in un periodo storico sicuramente diverso. E vedevo recentemente, non so se avevi pubblicato tu o comunque ho visto in giro una, insomma, delle richieste. Abbiamo bisogno che ritorni Tonio Cartonio, inteso quello che simboleggia quello che hai fatto tu in passato, perché se non sbaglio, cos'era, un'azienda, qual era quel video che hai postato qualche giorno fa?
1: Ah, era l'ho trovato, sì, su Facebook, io non, sì, vado mai su Facebook, okay, okay. Ho provato a metterlo su Instagram ma senza farmi, sì, aiutare, quindi è stato un disastro, poi,
0: okay,
1: cioè, è stato solo un pezzettino, non si capiva niente di cosa fosse, era un commento di Usigrai che diceva appunto che in questo attuale panorama dove c'è l'intelligenza artificiale usata per i bambini e non lo so, magari delle cose non appropriate,
0: certo,
1: diceva
0: ridateci Tonio Cartonio.
1: Ridateci Tonio Cartonio, nel senso,
0: certo, per quello che
1: simboleggia,
0: per quello che simboleggia, intanto

0: quello che stiamo vivendo in questo momento, almeno all'interno di questa puntata di Gazzologi questa sera, perché parlavamo dei giochi di quando eravamo piccoli noi, ma anche un po' dell'intrattenimento di quando eravamo piccoli noi, versus o comunque rispetto magari a quello che vivono oggi i nostri figli, che secondo me è un ibrido, cioè la cosa giusta. Degno, tu che idea ti sei fatto, che arrivi insomma da un mondo dove ancora esisteva appunto la TV dei ragazzi, dove esisteva un certo modo di educare anche attraverso l'intrattenimento, adesso alcuni modi sono cambiati?
1: Ma io penso che fondamentalmente i bambini di adesso sono oberati di cose da fare durante la giornata, cioè proprio escono da scuola tardi, i compiti, poi nuoto, calcio,
0: tanti
1: danza,
0: impegni, sì.
1: Arrivano a casa che sono distrutti,
0: cotti.
1: E quindi come lo siamo anche noi, e quindi cosa fai? Prendi il tablet, il cellulare e ti lasci andare, cioè stai lì a guardare, perché forse non hai proprio più la forza mentale per giocare. Questo è il problema dei bambini di adesso: non hanno il tempo per usare la fantasia, il famoso gioco, ad esempio, facciamo finta che tu eri. Il gioco fondamentale e che è pane per i bambini, cioè
0: perché lì sviluppi anche tutta l'immaginazione.
1: Esatto.
0: Io prima scherzavo, ho giocato con i pupazzi, secondo me fino a un'età fin troppo avanzata. Però alla fine quella cosa lì mi ha aiutato a sviluppare l'immaginazione.

0: l'immaginazione, certo, la fantasia, certo. Le
1: io
0: storie,
1: io giocavo con i soldatini, creavo dei set cinematografici nel giardino di mia nonna che si arrabbiava.
0: No, c'è da dire che ancora questa cosa molti bambini la fanno, sì. Però devono essere proprio anche i genitori stessi
1: aiutati,
0: no? Perché
1: certo.
0: Chiaramente se tu gli lasci lì sempre quella possibilità dell'intrattenimento del tablet o delle serie e quant'altro, non esci più.
1: Ma guarda, io ho scoperto una cosa in tarda età e mi piace tantissimo, e sono i giochi di ruolo.
0: Sì, sì.
1: Ed è una cosa bellissima perché riesci davvero a mettere da parte per un po' il cellulare, non guardarlo. Sia tu adulto che bambino, entri in una dimensione dove non devi fare delle cose fisiche, chissà che cosa, ma la tua fantasia veramente spazia. Quindi, e questo secondo me è un buon suggerimento per divertirsi insieme, genitori, cioè adulti e bambini.
0: Anche perché adesso, dici una grande verità, c'è stato un ritorno incredibile dei giochi di ruolo,
1: sì.
0: Forse proprio per questa necessità a un certo punto di isolarsi da tutta quella parte connessa nella quale viviamo.
1: Esatto.
0: Nella quale viviamo tutti i giorni, di tutto quel periodo della melevisione, eccetera. Tu come ti accorgevi che stavi avendo un impatto? Cioè, non c'erano i social, no? Quindi
1: no,
0: non riuscivi
1: no.
0: ad avere un riscone che ti scrivevano, non erano come magari alcuni oggi, insomma, alcuni ragazzi che fanno i video per i bambini su YouTube. Come te ne accorgevi tu?
1: Beh, intanto la redazione
0: Tu lì tutti i giorni eravate.
1: Sì, sì, sì, tutti i giorni. Ma la visione non andava mai in vacanza. Cioè andava in vacanza 3 mesi all'anno, ma venivano date le repliche in quei 3 mesi. Quindi da ottobre a giugno noi si andava con le puntate nuove, poi 3 mesi di repliche. Quindi era
0: mai off.
1: Però la redazione era sommersa di letterine, disegni e mail. E lì toccavamo veramente con mano il successo,
0: certo,
1: che stava avendo la trasmissione.
0: E il successo che poi vedi anche anni dopo, perché insomma ancora oggi arrivano i riscontri. E devo dire che non è che proprio per tutti così. Si vede che avete seminato molto.

0: che no, ogni tanto mi sembra, sembra ieri, ogni tanto mi sembra tantissimo tempo fa, però è stata una festa che c'è rimasta assolutamente dentro, così come ogni volta che viene a trovarci Danilo Bertazzi qui a Gazzolo. C'è ancora Danilo, grazie mille per essere
1: grazie a voi
0: qui con noi. Tra l'altro volevo chiederti un po' di cose, dato che ti ho visto anche così operativo ultimamente, sei ritornato non solo diciamo a parlare con noi bambini di una volta, ma anche con i bambini di oggi. Cosa hai in mente? Adesso noi arriviamo alla fine di una stagione, diciamo, no? Però quasi in procinto della prossima. Come stai decidendo di veicolare tutto questo affetto e tutto quello che hai imparato anche in questi anni?
1: Allora, un progetto a cui tengo tantissimo è tornare in teatro. Quindi mi sto muovendo per calcare nuovamente il palcoscenico.
0: Bello. Anche perché tu parti da lì, cioè, come attore teatrale.
1: Sì, quello che volevo fare da grande era l'attore.
0: Ecco.
1: Sono riuscito a farlo ed è una cosa che mi manca proprio il respiro al buio del pubblico davanti, quindi questa è una cosa che ci sto lavorando. Poi una cosa che alla mia età ho deciso che è giunta l'ora di fare pace con i miei fantasmi e i miei dolori. E tu lo sai meglio di me che mettere su un foglio di carta o su un foglio di Word ti aiuta a tirare fuori. Quindi questo, ho bisogno di far pace veramente con dei dolori, dei cose. Quindi questo è il progetto, quello più grosso.
0: Beh,
1: forse
0: si preannuncia una roba molto intensa, no?
1: E poi c'è la seconda fiaba, sempre una storia con Pietro, che è andato bene il primo libro. Quindi gli faccio fare un'altra avventura a Pietrino e poi c'è a settembre parte una cosa nuova sul mio canale, dove faccio venire dei bambini. Guarda, sei invitato.
0: Costruire
1: delle manualità.
0: Non vedo l'ora. Hai visto che ci sono un po' di tuoi colleghi anche di quel periodo o un po' dopo che stanno ritornando operativi con i propri canali su YouTube?
1: Muciaccia l'avevamo facendo citato. Ha aperto questo bel format di arte, quindi
0: ce n'è bisogno, Dani. Te lo chiedo anche per i contenuti delle mie figlie. Insomma, dipende adesso quale sarà il tuo target di riferimento.
1: L'unico problema, sai qual è? Ho scoperto che per avere il canale Kids, tu devi fare un tot di visualizzazioni.
0: Con quello normale?
1: Con quello che tu decidi che sarà Kids, un tot di visualizzazioni per poter avere, diciamo, la spunta Kids. E sono delle visualizzazioni
0: da subito. Allora, adesso dobbiamo parlare subito con YouTube, perché YouTube, amici di YouTube Kids, abbiamo bisogno dei contenuti.
1: Allora,
0: cosa fare.
1: Sto tornando a costruire.
0: Dobbiamo farlo. No, tanto ci sono delle storie pazzesche con YouTube. Ne racconto una velocissimamente che mi ha colpito, perché io vedevo sempre i contenuti di questo ragazzo che si chiama Danny Go. Magari se c'è qualche genitore all'ascolto, magari gli sarà capitato, fa questi video in cui mette musica sostanzialmente. Crea delle canzoni e poi ci balla sopra, e quindi i bambini a casa ballano, molto sani, molto belli come contenuti. Lo faceva sempre con un grandissimo entusiasmo e poi alla fine, recentemente, tra l'altro leggo la notizia, firma un accordo con Netflix per svariati dollaroni ma tutto nasce da una storia poi pazzesca, perché qualche giorno fa vedo Danny Go su Instagram, io non l'avevo mai seguito, e purtroppo annuncia la scomparsa di suo figlio. Ma una roba assurda, ragazzi, mi è venuta una pelle d'oca, perché io non sapevo questa storia. E praticamente Danny Go, insomma, il canale che ha veramente tantissime milioni, lui si chiama Daniel Coleman, non aveva creato, diciamo, questo canale con questo scopo, però a un certo punto, insomma, ha scoperto che suo figlio aveva una malattia, diciamo, insomma, è nato già con delle problematiche che non erano più risolvibili, e lui sfogava però, insomma, tutta questa sua creatività, tutto questo suo anche dolore in video che però facevano felici tantissimi bambini, mentre lui invece soffriva una situazione familiare parecchio pesante. E insomma, qualche giorno fa ha fatto questo annuncio, ovviamente ha avuto un affetto attorno pazzesco, però alla fine purtroppo a volte dolore e gioia vivono su un equilibrio
1: assolutamente, però
0: complesso.
1: Il successo appunto sul web, secondo me, è dato nel momento in cui tu sei sincero.
0: Bravissimo.
1: Se tu sei te stesso anche davanti a un cellulare o una telecamera, tu riesci a conquistare il pubblico non per quello che fai, ma per quello che sei. E il pubblico dall'altra parte, cioè tutti noi, non siamo

0: non siamo stupidi, anche se stiamo delle ore davanti ad uno schermo. Sappiamo riconoscere quando uno è vero, porta se stesso, e quando invece
1: Gianni,
0: la fai
1: Dani,
0: per
1: verissimo questa cosa, grazie per avercelo raccontato. Non mi ricordo se abbiamo
0: una
1: ti ringrazio.
0: No,
1: tu Dani,
0: scherzi,
1: sei stato
0: lo sai benissimo,
1: per,
0: lo sai
1: per
0: benissimo.
1: Noi cosa abbiamo? Abbiamo finito disco, disco. Possiamo disco. Mettere la canzone, perché qua io sto avanti, io parlo altre 12 ore con Danilo. No, prima di salutarci ci ascoltiamo una canzone per l'appunto di Adam Port insieme a Camila Cabello. Move è il titolo della canzone. Fuori onda ci diciamo ancora due cose, però poi vi giuro che ritorniamo e ci salutiamo insieme.

0: ma butta la pasta, ok?
1: E il coach, niente, il coach ci entra gamba tesa perché io e Danilo Bertazzi stavamo continuando a parlare anche fuori onda e ci ricorda che abbiamo finito per questa sera. Però insomma, volevo sapere solo in chiusura, un secondo, il tuo pupazzo preferito ce l'avevi, che eravamo partiti così all'inizio?
2: Ah, un pupazzo preferito, sì, c'avevo un orsacchiotto.
1: Ma vabbè, vabbè, perfetto, perfetto.
2: L'orsetto classico.
1: Beh, che però non dimenticheremo mai. Grazie a tutti per questa puntata, noi vogliamo adesso questa anteprima, poi voglio i feedback, ragazzi, siate sinceri, siate sinceri. Elisa Cyber from redazione, grazie.
3: Grazie a voi.
1: Grazie a Frapaga in quel della regia.
2: Grazie a voi e grazie, grazie al gazzo.
1: Con la G, mi raccomando, a questo punto verso l'infinito e oltre. A domani.
2: Ciao.
4: Verso l'infinito e oltre.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
9: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Radio DJ consiglia.
13: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
14: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
13: LP,
14: Coez,
13: Elvis Costello,

0: Fornarino
1: e tanti altri.
0: No Borders Music Festival, il suono della natura.
1: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.
2: Vai, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Businessman.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
1: Sono le 21.
5: Ciao, say what?
6: DJ
7: Radio DJ.
8: Go, go, go, go, go, inizia WAD.
7: Radio DJ, One Nation.

0: Hey baby.
1: Hey baby.
0: Bob Sinclair. C'è anche Kaisa. È la gente che torna a Kaisa. Cioè, se torni a Kaisa a quest'ora vuol dire che hai lavorato tanto, oppure che sei stato o stata in palestra e stai tornando a Kaisa, oppure sei appena uscito o uscita di Kaisa per andare a fare una cena di martedì sera. Vero che adesso che c'è primavera, ancora ultimi giorni di primavera, è bello uscire anche di martedì a cena. I can't wait.
2: Hey. Hey.

0: Yes, a meno che tu non faccia parte della categoria studente, perché se sei studente o hai degli esami universitari o hai gli esami di maturità o di terza media in questi giorni, in questo periodo, oppure oggi e nei prossimi giorni potrebbe arrivarti, pum, la pagella.
1: Ah sì?
0: Sei lì nella tua giornata tranquilla, un amico o un'amica ti dice: è uscita la pagella. E lì la tua personalità si sdoppia, perché
1: credo siano già uscite, però è finita
0: per
1: la scuola.
0: Alcuni sono già uscite.
1: Presumo di sì.
0: E non lo so.
1: Ma sicuramente, dai, te la danno quando sei in vacanza?
0: Non a me la danno anche in vacanza, dipende. Cioè.
1: Va bene. Vabbè, andiamo avanti.
0: Sì.
1: Sì, andiamo avanti. Sorvoliamo questa battuta. No, credo abbiano già consegnato le pagelle. Scusami, uno parte e si ritrova la pagella? No, non ha senso. L'avranno già
0: uno parte il 16 giugno. Cioè,
1: ma se la scuola è finita, io posso partire quando voglio.
0: Ma te la danno subito appena l'ultimo giorno. Cioè, devono un po' cucinarla la pagella. I professori fanno le riunioni.
1: Secondo me, l'ultima settimana già te la consegnano.
0: Vabbè, chiediamo agli ascoltatori, che sono il popolo vero: ah, sono già uscite le pagelle, le avete ricevute? O comunque, se siete genitori di figli che vanno a scuola, sono già uscite, le hanno ricevute? E soprattutto, come sono andate?
2: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
3: On Radio DJ.
2: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
3: Say what?
2: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
3: One gang soul.
2: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
3: Say what?
4: Ovviamente.
5: Stay tuned, we'll be right back.
3: Turn the radio on.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Have fun with
12: Yellow Day, 20 giugno, Milano. Info su lerdammer.it.
13: Ti produco, sei qua su Radio DJ.
14: Say what? What?
11: Radio DJ.
15: Radio DJ. Radio DJ. Radio DJ.

0: In Italia è martedì.
1: Ciao Juan!
2: Lui si chiama Michele.
0: Everybody, John! Allora, Elena è la prima a scriverci. Elementari e medie, le pagelle sono già uscite la scorsa settimana. Come sono andate? È la prima domanda. Com'è andata? E quindi probabilmente in questi giorni escono quelle di licei e istituti superiori.
3: Beh, chi fa la maturità già l'ha ricevuta, ovviamente.
0: Che strana sensazione, la pagella, il giorno
3: orrenda
0: della pagella. Che però la vita è fatta di pagelle.
3: Purtroppo sì.
0: Cioè, un po' dobbiamo imparare, noi bambini dobbiamo imparare a gestire l'ansia da pagella, perché ti succederà sempre.
3: Sì.
0: Che palle, cioè questi palle voti. L'idea, ma non solo i voti, anche il feedback. Poi viviamo in quella che definiscono la società della performance. Quindi oggi più che mai, ogni giorno, pagelle. Apri Instagram, pubblichi un reel e vedi ed hai la pagella di quanti like, quanti commenti, quante views. È difficilissimo, però evidentemente la preparazione parte già dalle prime pagelle, quelle scolastiche.
4: Ciao, ciao. Non ho capito un cazzo.
3: Ma come?
0: Ok, let's go, welcome to the show.
1: Say what?
0: Allora, oggi sono andato in palestra, ci tengo a condividere questa esperienza privata, bene, personale. Ero nudo, cioè prima di denudarmi.
3: Non sei andato nudo in palestra?
0: No, sono andato vestito. Mi denudo, come tutti quanti. E,

0: inizio a vestirmi per gli esercizi.
1: Sì.
0: Oh, avevo dimenticato i pantaloncini.
1: No.
0: Che palle.
1: E che hai fatto, in mutande?
0: Eh?
1: Ti sei allenato in mutande?
0: No, avevo dei pantaloni, mi sono allenato con quei pantaloni.
1: Che scomodo.
0: Ora, non so se a qualcuno all'ascolto è mai successo, è terribile.
1: Sì, orrendo.
0: A volte lo vedi quello che si allena con i jeans e lì empatizzi perché dici, ok, povero, sì, si è dimenticato i pantaloncini. Però in generale capita che devi fare un'attività

0: palestre. Non con, mi avranno
1: con
0: mai.
1: Tutti i batteri che fanno.
0: I funghi
1: proprio,
0: non li voglio.
1: Fanno tutti i funghi. Comunque, se le avete anche voi ascoltatori, è molto interessante per noi saperle, no? Quella volta che andaste non so dove e dimenticaste non so cosa.
2: 347-342-5220.
3: Say what? Thinking about you.
4: Radio DJ.

0: Va tutto alla grande.
1: Check this out. 21 e 12 minuti, orario a specchio.
2: Ciao Wade, io ciao. Qualche anno fa, alla partenza dell'Ironman di Amburgo, mi sono accorto l'ultimo momento che non avevo il chip perché non l'avevo ritirato il giorno prima.
1: È brutto quando succede poi durante le gare che dimentichi il chip o dimentichi magari che ne so, i sali minerali o l'energy drink, non lo so.
3: Ciao Wad, io sono Riccardo da Milano. Ciao, oggi Riccardo. Sono uscito dal lavoro e alle 6 mi sono concesso un film al cinema.
1: Grande.
3: Oggi e ancora per qualche giorno c'è cinema a 3,50 euro.
4: Bello. Bueno.
3: Mi sono concesso Disclosure Day a un prezzo veramente abbordabile. Ora sto tornando a casa per cena. Bellissima serata.
1: Grazie di aver condiviso con noi questa tua esperienza.
5: Ciao Wad. Ciao. Proprio settimana scorsa ho deciso di fare doppietta.
1: Vai.
5: Palestra, piscina. Bellissimo, arrivo lì col completo della palestra, tutto sonato, ho detto che bello, ho bevuto in piscina. Finisco in piscina, vado per fare la doccia, mi ero scordato il cambio.
4: No. E come ha fatto? Si è rimesso
1: le cose sporche. Forse sì, che brutte esperienze. Molto. A proposito di brutte esperienze, occhio a questa breaking news, e cioè la polemica del nulla del giorno. Il caso Achille Lauro, ok? Sta girando questo video di Achille Lauro che circondato di fan. Achille Lauro che ieri ha brillato particolarmente allo stadio

0: San Siro a Milano, grandissimo show. Lui prende il telefono di una fan, fa la foto di gruppo e poi chiede a quella fan di inviarla a tutti quanti, perché ovviamente magari molto spesso o uno va di fretta oppure ci sono tanti fan, quindi devi scontentare per forza qualcuno, e poi soprattutto se la fai tu vieni sicuramente bene nella foto. Tutta una serie di motivi, ovviamente qualcuno lancia l'allarme polemica, perché dice ah no, si rifiuta di fare le foto con i fan.
1: Amo, ma tutto a posto.
0: Ovviamente smentito dal 90% dei commenti dei fan, che dicono invece che Achille Lauro è ultra gentile. È una tecnica che però ha aperto alla polemica del nulla del giorno, che poi altro non è che un pretesto per suonare Achille Lauro.

0: Up.
1: One Gang Show.
0: Canzone che negli ultimi giorni a New York è diventata ancora più importante di quanto non lo sia stata già negli ultimi anni, perché dopo la vittoria dei New York Knicks Alicia Keys ha performato questa canzone, grande emozione a New York, ma in generale se scrivi Knicks su Google ti spuntano proprio gli effetti di festa, perché parliamo di una storia sportiva difficilissima. Quando vai a New York, tipo al Madison Square Garden, a vedere una qualche partita di basket, che sia dei Knicks o no, ti dicono qua i Knicks, ti dicevano fino alla settimana scorsa i Knicks tanto non vinceranno mai, e invece dopo 53 anni i Knicks hanno vinto. 53 anni sono tantissimi.
2: Molti.
0: E la cosa bellissima, l'effetto wow, è stato vedere migliaia, milioni di persone festeggiare una squadra che non vinceva da 53 anni. Ora immagina di essere tifosa di una squadra,
2: sì,
0: di calcio, di quello che vuoi. Reggere il tifo per 53 anni è difficilissimo.
2: Ma infatti complimenti ai tifosi.
0: Cioè 53 anni fa il mondo era completamente diverso. 53 anni fa, intanto tipo a New York nel 1973 inauguravano il World Trade Center, le Torri Gemelle, le inauguravano quando i Knicks vinsero l'ultimo campionato NBA, c'era il Watergate, Nixon, tutto quel caso politico, c'era Tupac, aveva 2 anni Tupac, che tra l'altro oggi compie gli anni, avrebbe compiuto più che altro 55 anni. Cioè 53 anni fa il mondo era completamente diverso e il pubblico, i fan dei Knicks hanno raggiunto un sogno dopo così tanto tempo.
2: Hey,
0: what? 53 anni fa nessuno di noi c'era.
2: Nessuno.
0: E soprattutto forse i tuoi genitori c'erano? 73,
2: avevano
0: sì,
2: un anno,
0: un
2: forse
0: anno,
2: uno o due anni.
0: È incredibile.
2: A dir tanto.
0: Salutiamo però tutti gli ascoltatori che ricordano com'era il mondo 53 anni fa, nel 1973, anzi se vi va di raccontarlo, noi siamo qua,
2: bello,
0: anche per
2: sì,
0: fare un po' un passaggio generazionale di quella volta, di quella notte. Non mi ricordo se quella notte pioveva piano

0: Quinta, fra quintale, quintale, Q-U-I-P-B-C-A-A-A-L-E.
1: Scherzetto.
0: No, no, mi sono ispirato in questo spelling a Bello Figo, maestro di tutti gli spelling.
2: Cioè, guarda, io nel 73 avevo 12 anni. E parlando di squadra di calcio, 3 anni dopo avrei visto la mia squadra, il Toro, vincere lo scudetto dopo 27 anni.
0: Chissà da quanto tempo non vince lo scudetto il Torino. Beh, forse dal 74 probabilmente. Dovremmo chiedere a Nicky, che chiaramente è la sua materia prima questa qua. Aranciata di Fra Quintale, l'artista preferito, non dico del tuo artista preferito, ma di molti. Piace tanto Fra Quintale anche a chi gravita nel mondo della musica, proprio tipo che la fa. Torino?
3: Da 50 anni che non vince lo scudetto.
0: Quindi dal 76?
3: La stagione 75-76.
0: Ok, esattamente. Salutiamo comunque tutti i tifosi del Torino, che quindi vivono un po' in un certo senso l'effetto Knicks.
3: Totalmente.
0: Quindi ci siamo quasi, tra 3 anni dovrebbe vincere il Torino. Cioè, se tanto mi dà tanto la sindrome dei Knicks. Tra l'altro nel 1973 nacque in un certo senso l'espressione la sindrome di Stoccolma, perché a Stoccolma ci fu un tentativo di rapina che si trasformò in un sequestro di persona. Quante cose vi diciamo la sera?
3: Tutto un collegamento unico.
0: Cioè, veramente.
1: Ciao Matt,
0: No, ogni tanto mi esce un po' il barese.
4: Allora, io faccio l'autista, guido il camion.
0: Ok.
4: E anni fa facevo l'estero, andavo in Francia. Quindi ogni volta che mi fermavo, prima di andare a cena, mettevo sui pantaloncini la maglietta, facevo una corsettina.
0: Dal camion poi correvo.
4: Era diventato, cioè, ne avevo proprio bisogno. Però una volta avevo dimenticato i pantaloncini e la maglietta. E quindi uscì a

0: correre con la tuta da meccanico.
1: Vabbè,
2: che
1: perfetto, lì
2: grande.
1: Grande creatività. Poi il camionista dove corre? Cioè, se parcheggi
2: infatti.
1: nell'autogrill, cosa fai? Corri tutto
2: Magari
1: attorno
2: ci sono
1: all'autogrill.
2: dei prati
1: I
2: lì,
1: prati
2: non
1: in
2: so, di solito
1: fiore.
2: l'autogrill è un po' in mezzo al nulla.
1: Ah, dici, se ne vanno di là. Chissà, chissà
2: Che
1: qual è,
2: ansia.
1: chissà quante cose non sappiamo, per esempio, di questo ascoltatore, ma di ogni ascoltatore. Chissà chi è il suo artista preferito. Cioè, l'artista preferito, più preferito da chi ci sta ascoltando adesso. Se vi va, abbiamo il listone pronto ad essere compilato. Cioè, qual è l'artista preferito, più preferito
2: più
1: da
2: preferito.
1: Tutti quanti voi?
3: Il numero di telefono è 347
4: 342 5220.
3: Statemi bene, bro.
4: Radio DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
2: Say What?
1: Yellow Day. Il 20 giugno siete tutti invitati ad un evento di soft clubbing pieno di energia e musica per festeggiare insieme l'arrivo dell'estate. Per l'occasione, l'Erdammer trasformerà la sua sede di Milano in una spiaggia urbana. L'ingresso è libero. Si mangia, si beve, si prende il sole, si gioca a ping pong, insomma ci si diverte grazie all'Erdammer. Vi aspetto sabato 20 giugno dalle 12 alle 19 in largo Tazio Nuvolari 1, proprio di fronte all'uscita della metro Romolo, per lo Yellow Day, una giornata dal gusto unico, quello di l'Erdammer.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
11: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
12: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
13: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
12: E poi dura come minimo 20 minuti.
13: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
12: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
9: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
13: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
12: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
13: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
9: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
14: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza.
8: e sei in forma.

0: Sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Magnetic.
1: One Gang Show.
0: The Bowser.
2: Ciao Italia.
0: 21 e 38 minuti. Ok, let's go. Welcome to the show.
3: Say what?
0: Prima, parlando di Alicia Keys, che ha suonato tra le tante feste per i New York Knicks, ricordando il 1973, l'ultimo anno in cui i Knicks furono campioni, abbiamo raccontato alcune cose che l'internet ci dice che successero nel 73, tipo fu inaugurato il World Trade Center e fu coniata l'espressione sindrome di Stoccolma. Eleonora, che è di moda,

0: creato un momento gne. Cosa abbiamo sbagliato, Ele?
1: Ciao Ade.
0: Ciao.
1: No, ma non avete sbagliato nulla. A parte che sono del 72, quindi io ci sono.
0: Avevi un anno quando i Knicks
1: avevo un anno, esatto. Sono vecchia abbastanza.
0: Noi abbiamo detto che vai.
1: No, ti stavo dicendo, ti ho ripreso, tra virgolette, perché la sindrome di Stoccolma, che ogni tanto qualcuno studia e di cui vengono tanto parlate, del fatto che i sequestrati si innamorano dei sequestratori.
0: Sì.
1: Quindi viene utilizzata in psicologia per quando qualcuno si innamora di qualcuno che lo tiene stretto e non lo lascia andare neanche con le cattive.
0: Però fu coniata nel 1973, perché a Stoccolma ci fu un tentativo di rapina che si trasformò in un sequestro di persone. Evidentemente lì avvenne questa magia e da lì nacque la sindrome di Stoccolma. Abbiamo ragione entrambi, è incredibile.
1: Esatto, abbiamo ragione entrambi.
0: Ma questo mondo è pazzesco da quando ci sei tu.
1: La cosa migliore, vedi?
0: Allora, proviamo a capire. Adesso abbiamo lanciato questa challenge su Instagram e TikTok. Noi facciamo mille contenuti. Alcuni funzionano tanto, alcuni poi fai una cazzata, funziona tantissimo. Tipo questa challenge in cui tipo è molto semplice. Proviamola nella versione radiofonica.
2: Sì.
0: Ok. Io ti dico il nome di un artista. Poi dobbiamo.
1: Sì.
0: Poi ti faccio una lista di altri artisti. Quando tu senti, ipotizziamo, partiamo da Biagio Antonacci. Quando tu senti un artista più forte secondo te di Biagio Antonacci, tu ci chiudi il telefono in faccia, ok?
1: Ok, va bene, aspetta che sono con le cuffie WhatsApp che stanno fuori con il mio super cane e quindi
2: amore,
1: mi prendo il telefono, vai,
0: okay.
1: Sono allora, prontissima.
0: Biagio Antonacci o Adriano Celentano?
1: Cazzo, Adriano Celentano.
0: Ah, già subito così.
2: E quindi chiude la chiamata.
0: Potevi farcela durare un po'. Facciamo da capo.
2: Fai un altro.
0: Biagio Antonacci o Sfera Ebbasta?
1: Biagio Antonacci
0: o Anna?
1: Biagio Antonacci
0: o Mengoni?
1: No, Biagio Antonacci.
0: Biagio Antonacci o Claudio Baglioni?
1: No, Biagio Antonacci.
0: Ti ricordo che quando facciamo un nome che per te è meglio di Biagio Antonacci,
2: chiudi,
0: devi buttarci giù il telefono.
2: Subito,
0: okay.
2: Proprio.
0: Biagio Antonacci o Geolier? No,
2: oh, vabbè, che...
0: non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, grazie. Prima di ogni puntata, alla sera su YouTube facciamo un pre-show. Oggi l'ospite del pre-show è stato Fresh Moolah.

0: stasera, ragazzi.
1: Lenina Sky. Chissà se all'ascolto c'è qualcuno che ha come artista preferito Lenina Sky.
2: Chi può saperlo?
1: Ma dubito fortemente. Poi vabbè, sono state fortissime. Questa canzone è stata bella, però non è che uno dice: oh, ma sai che io proprio per Lenina Sky tutto darei.
3: Buonasera, guarda.
1: Ciao.
3: Io direi che il mio artista preferito, per me che ho 55 anni, ho navigato, sicuramente.
1: Indovinate voi, ragazzi.
2: No, dai, no, vabbè, ci lasci così.
1: Sì,
2: ma
1: secondo
2: degli
1: te chi è? 53 anni.
2: Ma è italiano?
1: Non lo so.
2: Ah, non l'hai ascoltato?
1: Spara dei nomi.
2: Vasco Rossi.
1: Può essere.
2: Ligabue.
1: Sì.
2: Una band rock, magari.
1: Sì, AC/DC.
2: Sì, Guns, magari una roba
1: Guns
2: così.
1: Guns N' Roses. Sentiamo, sentiamo il messaggio.
2: Vai.
1: Come conclude.
3: Sono un paio.
1: Sì. Lento, però, amico mio. Oh, ma quante pause fai?
3: Depeche Mode.
1: Depeche Mode.
3: E Maroon 5.
1: Ah, Depeche Mode e Maroon 5.
2: Roba da quello che ho detto.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Gullo gullo! Posso dire una cosa?
2: Certo, vai.
1: O due.
2: Tre.
1: No, ne dico una che c'entra con il mondiale. Perché ora sta spuntando una nuova cospirazione, sempre molto interessante, sui Simpson, che in un episodio di un po' di tempo fa anticiparono quella che potrebbe essere una finale di questo mondiale. È molto, molto difficile che possa succedere, però i Simpson hanno previsto tanto futuro.
2: Sì.
1: E in questo episodio, è la quinta puntata della nona stagione, che andò in onda nel 1997, finale di questo mondiale, che era praticamente la partita per decretare la nazione più grande della terra, le due squadre in campo furono Messico e Portogallo. Ora, che il Messico arrivi

0: Arrivi in finale, noi che siamo del Kissene Football, vabbè, va, il nostro parere vale zero.
1: Meno di zero.
0: Però che il Portogallo arrivi in finale è fattibile.
1: Potrebbe essere.
0: Ora, la stiamo sicuramente gufando a Ronaldo e al Portogallo, però immagina la finale Messico-Portogallo, se fosse vero, i Simpson ne hanno beccato un'altra. Tra l'altro l'autore dei Simpson qualche settimana fa ha annunciato che si candida a presidente degli Stati Uniti d'America. I Simpson che tra l'altro anni fa anticiparono l'elezione di Trump, sì, alla Casa Bianca, quindi è tutto un mondo di previsioni.
2: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Va bene, Maria. Ora dico Baby Doll, Dominic Fox.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed and it's outrageous.
2: Baby doll.
1: I'll take it all, baby doll.
3: Hey, baby.
2: Baby, baby doll. Non possedendo noi la capacità di vedere là fuori, prima dicevamo chissà se qualcuno ha tra gli artisti preferiti Lenina Sky. Ora la domanda è chissà se là fuori c'è qualcuno che ci sta ascoltando e indossa un baby doll.
3: Beh, dai.
2: Difficile.
3: Dici perché?
2: No, non lo so, magari uno si ascolta in macchina, tipo adesso vedo tante foto di... Mi piace molto quando mandano le foto tipo questa, guarda, il cruscotto
3: wow.
2: Mentre ci sta ascoltando. Cioè la foto al cruscotto per dirci che sei qui con noi. I love you.
0: Ciao, what?
2: Ancora di più se ci ascolti col baby doll.
3: Vabbè,
2: che
3: certo.
2: Comunque, insomma, in macchina che guidi col baby doll.
3: Strano.
2: Sexy. Yo. Temi Impala, Jenny, Dracula.

0: Asylum che sto fuori.
1: E chi sei? Ursula von der Leyen. Che ti piace Jenny delle Blackpink? Qualche giorno fa Ursula von der Leyen, che è il presidente della Commissione Europea, sì, per lanciare l'incontro che c'è stato con la Corea del Sud, con i campi della Corea del Sud, ha fatto una clip molto simpatica, simpaticona. Il social media manager deve aver detto: oh, qua dobbiamo aumentare i followers, eh. Sì. Parentesi, fun fact: Giorgia Meloni è la politica più seguita su Instagram di tutti quelli dell'Europa, okay, che okay, si stanno incontrando per il G7. E Ursula von der Leyen era lì seduta e, mentre ascoltava della musica da delle cuffiette con il filo, si avvicina al social media manager: dottoressa, presidente, non so,
2: sì,
1: cosa sta ascoltando? E stava ascoltando Jump delle Blackpink, per dire, però, per prepararsi all'incontro con quelli della Corea del Sud, per dire che non è soltanto K-pop la Corea del Sud. Però è sempre simpatico vedere i politici che ci provano,
2: sì,
1: con
2: è
1: i
2: vero,
1: social, ci provano, quantomeno ci provano.
3: Radio DJ mi chiama, risponde tutta l'Italia, sei guarda Milano, ratatatata.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai, vai, vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: 800 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
11: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
15: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Parola di Antonino.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 22.
4: Ciao, say what?
5: Say what?

0: Prova a dire ciao Wad.
1: Ciao
0: Wad.
1: Ciao Wad.
0: Brava, piccola.
2: Ma io sono l'unico che ha una figlia che sa dire
3: sei Wad.

0: Pop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Ciao Ad.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Ma pensavo ad una frase di questa canzone di Olivia Rodrigo che è molto poetica, romantica, dice: baciami e potrei morire. La poesia.
1: Sì.
0: La poesia, l'amore, la poesia poi insieme. Diceva Proust.
1: Che diceva?
0: Diceva: l'amore è una tortura reciproca. La poesia. Ho appena finito di leggere un libro di poesie, sempre per la challenge che nel 2025 ho letto 25 libri, nel 2026 punto ai 26 libri, poi ogni tanto mi chiedo ma che cazzo me lo fa fare? No, soprattutto...
1: A quanto sei per ora?
0: Penso 15, 14,
1: vabbè,
0: 15.
1: Dai, buono.
0: Sì, ma questo libro di poesie è stato impegnativo. Cioè la poesia,
1: sì,
0: adesso
1: immagino.
0: Non voglio spezzare nessun mercato...
1: Lancia a favore,
0: no, ma
1: di
0: anche
1: nulla.
0: Mercato, come si dice, editoriale, no?
1: Ah, ok.
0: Però leggere le poesie, soprattutto poesie di un certo periodo, è tosta, è
1: una
0: difficile.
1: Scrittura un po' antica, tu
0: però
1: dici?
0: Me ne sono segnata una di un giapponese, un signor Shuntaro Tanikawa.
1: Vai.
0: Potrebbe essere un nome inventato, invece è tutto vero, che comunque è decente, è comprensibile, non che le altre siano brutte, che fai proprio fatica, è un italiano anche un po' diverso, molto
1: antico.
0: Slang, però questa qua ci sta, se volete ve la leggo.
2: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
0: Si chiama Essere vivi. Essere vivi, essere vivi ora. Essere vivi ora vuol dire avere sete, essere abbagliati dal sole fra gli alberi, ricordare all'improvviso una melodia, starnutire, tenerti per mano. Essere vivi ora vuol dire Minigon, un planetario, Johann Strauss, Picasso, le Alpi, vuol dire imbattersi in tutte le cose belle e poi essere attenti e opporsi al male che vi si nasconde. Essere vivi ora vuol dire poter piangere, poter ridere, potersi arrabbiare, vuol dire libertà, vuol dire ascoltare tutte le sere.
2: Say what?
0: Vabbè, il finale ce l'ho messo io.
2: Radio DJ.
3: Say what?
2: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
6: Ristora.
5: Capsule per ogni ora.
7: Disney e Pixar presentano...
8: Jessie, pronto?
9: Woody!
7: Toy Story 5.
10: La tecnologia ha invaso casa nostra.
11: Sto perdendo bolli per quel tablet.
7: I giocattoli contro la tecnologia.
12: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
7: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema. Ready?

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Cosa stai facendo?
2: Non so come dirtelo sinceramente.
3: Bella Wad, si è ammessi
2: che questa canzone di Milky con David Guetta, rivisitata, sì, Just The Way You Are, ci ha sbloccato un desiderio che abbiamo, quello di fare una puntata di solo do songs.
4: Ok.
2: Che poi ci sarà invece la puntata con na songs.
4: Un altro
2: anche
4: giorno.
2: La songs.
4: Perfetto. Cioè,
2: solo che le do songs ne abbiamo alcune, per esempio. Vediamo se ci funziona.
4: Vai.
2: Intanto però dichiaro aperto il televoto anche per gli ascoltatori, se vi viene in mente una canzone tipo questa. Allora, io metto sul piatto Baby Shark, Baby Shark,
4: e
2: una ce l'abbiamo.
4: Quella è giusta.
2: Poi Just The Way You Are, che abbiamo appena ascoltato. L'Amor Toujours di Gigi D'Agostino.
4: Però con la T.
2: Quella è così? No, che c'entra? Quella è una tattarata songs.
4: Ah, tu non intendevi quella?
2: Sì, l'amor toujours. Quella è una tattarata songs. È un po'
4: poroporo. Sì,
2: poi sentiamo Darude Sandstorm. Vediamo se si presta al duru du du du du du du du du du du du du du. Sì, ci sta. Duru duru duru du duru duru duru du. Yo! Questa è una duru songs. Sì, dai, ce la possiamo mettere.
4: Va bene.
2: Poi
4: dai,
2: segnalano le Blackpink, che hanno fatto una canzone che si intitola Du
4: sì.
2: E ci sta. E anche Jump, quella che ascoltava Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, di cui parlavamo prima, perché sul finale Jump delle Blackpink fa qualcosa tipo Jump.
4: Quindi è una Blackpink in your area. E poi pare tun.
2: Quindi è una
4: non è con la D, è con la T.
2: È una T songs. Ok.
4: Vedi? Sì, è T.
2: Dicono donne di zucchero, certo, donne du. Perfetto. Poi Massimo scrive du da dei Police.
4: Ah, è vero.
5: Degli Zara assoluto.
4: Ah, vero. No, siccome quella è T.
2: Quella è la
4: tu.
2: È un'altra
4: categoria. Non è du.
2: La mettiamo nelle tu. Certo.
6: La.
2: No, la è un'altra puntata ancora oggi. Stiamo sulle du songs.
5: C'è anche du degli Zero Assoluto.
2: Poi dicono anche, comunque sono tantissime, dicono Boulevard of Broken Dreams dei Green Day, che però non ce l'ho ben presente adesso. Non so se è una
4: Non mi sembra.
2: Solo musica du, ok? Oggi poi faremo una taratatta, una nananna. Cioè, cosa c'è, Green Day? Prova
4: a
2: metterla.
4: Secondo me no.
2: Beh, forse tutto si presta ad un du. Vabbè, sentiamo Diego che dice, vai.
7: Trottolino amoroso
2: du. Certo, assolutamente. Senti questa.

0: Sean. Tiziano Ferro. Anche questa può essere una song un po' borderline, perché puoi duduruzzuzzare tutte le canzoni quasi, ma le canzoni che sono durudurududu non sono poi così tante.
1: No, infatti no.
0: Ci segnalano Seven Nation Army dei White Stripes. Du. Che però anche per Feel the Vibe questa è po.
1: Sì.
0: È
1: ha
0: una
1: ragione.
0: Po song, sì. Più che una durududududu.
2: Ciao Wad, e Annie Lennox o Eurythmics che fa durududududu.
0: Tanti ci segnalano questa.
2: No more I love you, una roba del genere.
0: No more I love
2: Ciao
0: you.
2: Da più.
0: Senti come parte.
1: È una mattia, mi sa.
0: Ma no, è una du.
1: Okay.
0: È una dubi du songs. Quindi è borderline, non è una duru. Occhio, perché noi siamo molto precisi,
1: certo,
0: sulla selezione delle duru du songs.
3: C'era che Ace of Base.
0: Hai fatto ridere. Ace of Base che parte e vabbè.
4: Poi ce n'è una degli Eurythmics che fa.
0: Sì, questa qua. Poi dicono Just Dance di Lady Gaga.
1: Approvo di più.
0: Ora
1: sì.
0: Dice Davide, un gruppo che non conosco, inglese di Cardiff, si chiama Dut Freur. Sentite. Sì.
1: Perfetta.
0: È una songs. Vediamo se è duru anche una delle ultime canzoni di Harry Styles. Du.
1: Sì.
0: Si chiama Dance No More.

0: Du. Ora vedo solo dei du da tutte le parti. Anche questa Dance No More, Harry Styles.
1: C'è anche la canzone che fa tu.
0: Ce n'è tante.
2: E non dimentichiamoci di de du de da de Police.
0: Mi piace.
2: Ciao,
0: che,
2: Ad.
0: Cioè, noi possiamo approfondire argomenti, storie, però poi è questo, no? Che ci unisce, la semplicità.
3: Sei qua.
0: C'è un mio amico DJ storico, si chiama DJ Tuppi, che è su un profilo Instagram, leggo, c'è scritto I Sorelli Show, ha messo assieme, dura due minuti, ne sentiamo un minuto, tutte le du da songs, è perfetto, no? Cioè, vai, lo faccio andare, let's go. Du. Du da è perfetto. Poi du da.
3: Say what?
0: Ancora.
3: Però mi sembra più chic.

0: Allora scusa, delle prossime puntate facciamo anche proprio le da songs, okay. Le nanana songs, la songs e via così. Ma domani, perfetto, abbiamo un puntatone assurdo internazionale, perché domani sarà nostra ospite una guest americana fortissima, 4 volte Grammy Awards, simbolo non soltanto per il body positivity, proprio del girl power, e cioè Lizzo sarà nostra ospite domani. E poi abbiamo un altro appuntamento importante domani, subito dopo ci vediamo al teatro Arcimboldi per una nuova puntata di Ping Pong, un nuovo episodio, un raduno di persone che fanno a gara a dire tutto quello che pensano. Quindi domani Lizzo alle 21 qui su Radio DJ, poi teatro Arcimboldi, i biglietti sul sito del teatro Arcimboldi.
1: Ehi, hey, Wad,
0: ciao, a domani.

0: One Gang Show.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.

0: La mia fino a 7 posti.
1: Anche la mia.
0: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
2: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta.

0: ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.
1: Metto il vestito della sera.

0: personaggio lei, eh? Si chiama Stella Lefty. Stella Lefty, cantautrice emergente, pop, country, folk americana. Il papà è quello di Groupon.
1: Cioè quello che ha inventato,
0: sì,
1: Groupon.
0: Cofondatore di Groupon, sì, sì, sì. Si chiama Stella Lefty, sono andata a cercarla, potrebbe anche piacerti, cioè anche esteticamente.
1: Carina, ah beh.
0: E ho ripensato dal genere musicale country, pop, americana, definito così, country americana, quanto fosse avanti J-Ax, e l'ho pensato anche oggi nel pomeriggio quando il rapper Snoop Dogg,
1: ok,
0: ha fatto una roba con il cappello da cowboy, pure lui.
1: Sì, ma c'è quel mondo.
0: Ci aveva visto lungo. Bravo, complimenti.
1: C'è quel mondo lì. Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, Nico, ho guardato Stella.
0: Sì.
1: È un po' stellina, cioè nel senso che è caruccia.
0: Devi cercare diverse immagini. Vai,
1: sì, sì, sì. Lo sto già facendo.
0: In alcune ti piace molto, in altre.
1: Cioè, bravo.
0: Ti piace
1: esattamente così.
0: Ce l'hanno chiesto anche a Party Like a DJ, una domanda sui nostri gusti, vero?
1: Abbiamo detto che non abbiamo mai litigato. Potrebbe fare per questo motivo, perché ovviamente su questo siamo molto, cioè ci piac-

0: Marco Lo Monaco, nostro redattore, nel timore che io potessi ancora rompere le scatole un'altra puntata sugli alieni, ma mi ha scritto a monitor, mi ha fatto ridere mentre stavo cantando: hai rivisto Incontri ravvicinati? No, l'ho visto sabato, non è che lo riguardo ancora.
1: Ogni giorno adesso.
0: No, no, oggi prometto che non parleremo di quello, a meno che Gianluca non abbia recuperato andando a vedere il film come ci aveva promesso.
1: No, Nico, no. Oggi non ho potuto recuperare, ma sicuramente in questi ultimi giorni andrò, perché il cinema è abbastanza vicino qua e anche divertente andarci.
0: Senti, com'è andata la giornata? Ci sentite uniti, vicini, come in ogni sera? In realtà 858 chilometri casello ci separano. Gianluca è nel Treehouse studio di Trecase e noi tre nella sede di Via Massena 2.
1: Sì, allora, io non sono andato perché sono stato a fare altre cose, però diciamo le spiagge pian piano si stanno popolando. Sai che ieri c'era stato anche un principio di pioggia, per cui non c'era tanta gente. Oggi faceva piuttosto caldo, ma dicono in tutta Italia nel weekend picco di calore, proprio super picco di calore.
0: Saliranno le temperature. Per fortuna che il weekend sono lì in collina a Montebelluna, con punta a Treviso. Infatti mi auguro un po' di fresco. Invece oggi, Gianluca, sono salito, non l'ho detto a Simone prima di iniziare il programma perché avevo bisogno del suo effetto sorpresa.
1: Wow!
0: Sono salito a Montevecchia Alta.
2: Quella
0: Brianza, santuario della Beata Vergine del Carmelo.
1: Guarda, zona di Simone.
2: Te le metto mo.
0: Okay. In onore della Vergine del Carmelo. Gianluca, quando arrivi e sali in Brianza con le curve, però ci sono quelle belle curve proprio adatte al mio livello di motociclo. Curve facili, quando arrivi, se poi vuoi andare a fare una pregherina alla Madonna del Carmelo, ci sono 180 gradini da salire per arrivare lì. Nei video che ho fatto con gli occhiali, sai, solo gli occhiali con la telecamera ci mancavano a me, guarda, solo quelli.
1: Sono belli quelli però.
0: Non ho pubblicato perché si sente tutto...
1: Senti il respiro, certo. Ma Nicola, mi viene diciamo un dubbio su questa tua esperienza. Gli occhiali con la telecamera sono quelle o hai...
0: Sono quelle.
1: Va bene.
0: Li ho mandati.
1: Lo so.
0: Li ho mandati un attimo in Slovenia. Okay. E quando sono tornati ho cominciato ad usarli.
1: Hai fatto bene. Tu pensa che oggi arrivo a casa e mia mamma dice: ti è arrivato un pacco da Amazon. Mamma, ma non aspettavo niente. Apro questo pacco ed era un pacco che io avevo rimandato indietro per fare un reso e ritornato indietro a me. Quindi domani, insomma, ci sono queste cose strane. Comunque, no, però nel tuo caso non è un reso tornato indietro.
0: No, no, comunque Giallo, chi più e chi meno, ci abbiamo un da fare con sti pacchi, pacchettini.
1: I pacchi sono tutti in scatola, ragazzi.
0: Tieni via la scatola che può servire se devo fare una spedizione. Marco è pronto sta vendendo qualcosa. E la carta pluriball, la carta scoppierella, perché magari per fare l'impacchettatura migliore. Comunque Giallo, questo fatto della Madonna del Carmelo lì in alto a Montevecchia, tu ci devi andare, è veramente bello. La moto è una cosa bellissima, però certi giorni è anche silenziosa, non nel senso del rumore del motore, nel senso che sei tu, la strada, i tuoi pensieri, nessuno con cui parlare e nessuno a cui indicare qualcosa, no?
1: Bene.
0: Solo tu e il tuo... i tuoi 180 gradini per arrivare a fare una preghierina a quella Madonna che si chiama come la tua mamma, è la Madonna del Carmelo.
1: Che bello.
0: Questo è lo genio.
2: Non è che sono genio.
1: È gli alieni in alto.
0: Va bene, inizia di notte, inizia con una canzone di parecchio.

0: sento le voci. I hear voices, Russ Ballard su Radio DJ. Le voci non le ho sentite, non ho sentito il richiamo della, a questo punto, nota piramide di Montevecchia in Brianza. Io non sapevo nulla delle due caratteristiche di Montevecchia.
1: Beh, Nicola, però
0: allora,
1: pure tu.
0: Giallo, io ho scoperto soltanto che i panini hanno ancora un costo decente, cioè 4,50 euro. Okay. Che i gelati costano il cono 2,50 euro, cioè prezzi normali in questa bellissima cittadina, piccola cittadina dell'Alta
1: Ma
0: Brianza.
1: Ti sei fermato ai prezzi, Nicola? Non è da te,
0: no,
1: però.
0: No,
1: cioè,
0: non se arrivi
1: con la... cioè, allora, stanno i formaggini, i piramide, il
0: non
1: i
0: lo
1: luoghi,
0: sapevo.
1: I luoghi esoterici.
0: Ma ha detto tutto, cioè, Simone, che lui da lì arriva. Tu, cioè, tu da dove sei nato tu, Simone?
2: Io sono Brianzolo.
0: Sei Brianzolo,
2: sì,
0: quindi
2: Monza Brianza, quindi
0: Montevecchia quanto è distante?
2: Poco, sarà un quarto d'ora di macchina.
0: Ma è vero che la gente va da tutto il mondo a mangiare i formaggini a Montevecchia?
2: Dicono
1: così. Si è pigliato il panino, cacchio.
0: No, non l'ho preso, ho solo guardato il prezzo. Avevo mangiato una cotoletta col tato, ma poi sono andato a Montevecchia in moto, quindi non l'ho preso.
1: E le piramidi?
0: Scopro tutto adesso, piramidi di Montevecchia, che è una roba esoterica
1: che è bellissimo,
0: quasi...
1: no?
0: Sì,
1: sì,
0: cercate, guardate, googolate, io l'ho scoperto adesso, le piramidi di Montevecchia
1: ispirate a quelle egiziane,
0: a quelle,
1: no?
0: Egiziane.
1: Si chiamano così,
0: le hanno scoperte. Senti questi rumori? Non sono io,
1: giuro che neanche io
0: a parlare di cose strane esoteriche. Le ha scoperte un architetto nel 2001 tramite osservazione aerea. Ci sono tre piramidi, tre alture che hanno delle caratteristiche uniche: la forma geometrica, la loro pendenza e come visitarle. Si possono scoprire a piedi con una piacevole escursione che io non ho fatto. Aspetto che vieni tu, Giallo. Andiamo alle piramidi e ci mangiamo i formaggini.
1: Ci portiamo pure Simone a questo punto, visto che comunque è del posto.
0: Che poi tu notavi che giustamente i formaggini hanno la forma.
1: Hanno la

0: forma di piramide, cioè i formaggini quelli più conosciuti hanno la forma di piramide, nella mia testa lo collegavo,
1: sì, il triangolo, se non che poi Simone,
0: sì, Simone dice che quei formaggini lì che fanno lì a Montevecchia hanno però la forma cilindrica, giusto Simo?
2: Sì, sono un po' più classici, siamo il classico tomino, perché sono formaggio di capra generalmente,
0: tipo tomino, sì, tipo... Buono, no, adesso domani tu, domani che, cioè, che è una bella giornata, va, piglia, va, porto sti formaggini e vedi di pure le piramidi. Esatto. Cioè, quanto ci hai messo per arrivare? Poco,
1: no,
0: dai.
1: No, un'oretta e un quarto, un'ora e un quarto sbagliando strada. Mi consigliano un'altra Madonna, Michelangelo, che è un genovese in Brianza, se vuoi fare un bel giro in moto, visitare una bella chiesa, in Bersago, la Madonna del Bosco. Te lo consiglio vivamente, anche lì c'è una bella scalinata da fare. A Montevecchia sono 180 gradini.
0: Beh, bello comunque, no, ma mi hai fatto venire voglia di andare. Adesso possiamo fare una gita con Simone che ci fa da guida.
1: Appena imparo a fare un po' più i tornanti, perché mi sa che questa è un po' più impegnativa, c'è la terza Madonna, la Madonna del Ghisallo sopra Lecco. Bello, è il santuario bello, dei ciclisti, ma noi ci possiamo andare in moto, ovviamente, con
2: senza scalini. Lì non ci sono gli scalini.
1: Non ci sono, al Ghisallo non ci sono gli scalini. Benissimo.
0: È la nostra, è la Madonna nostra, Nicola. La, moto allora, è la Madonna senza scalini.
1: Dopo i 50 la moto è impegnativa. Scendi che ti fa male un po' tutto. Però è come sempre molto molto molto piacevole. È un po' di

0: Buon vento!
1: Alfa Giova, buon vento su Radio DJ, 10 minuti alle 23. Una cosa che arriva dalla Scozia, me l'ha mandata stamattina Marco. Un signore di 63 anni, si chiama Steve, nel 1991 ha lasciato il lavoro, ha lasciato la casa, ha lasciato la moglie, ha comprato un furgone e lo ha parcheggiato sulle rive del lago di Loch Ness. E da lì non si è più mosso. È stato 35 anni in un furgone nella speranza di vedere il mostro. Cioè non è un pazzo, cioè non è una persona, almeno non nel senso comune. È un uomo che ha deciso che
2: la scelta.
1: Sì, era la cosa più importante che potesse fare nella sua vita. Quindi è lì ogni giorno con i binocoli, con le telecamere. Io credo che per lui sia anche i sensori.

0: i radar, i sonar, no?
1: Cioè, sta attrezzato.
0: Sì, sì, si è attrezzato. Io credo che sia diventato un po' come noi al mattino, che quasi automaticamente noi mettiamo la moca, chi mette la moca, chi si fa sì. il kefir.
1: Sono quelle azioni ormai, no, che vanno da sé, fondamentalmente.
0: Il kefir con i semi di chia, i
1: misti. Adesso, mamma mia.
0: Io quello faccio, kefir, semi di chia e misti. Vedi che sono tutto antiossidato.
1: Perché le noci, anche da qua.
0: La noce e il mirtillo crea un antiossidante naturale. No, volevo dire, ci sono quegli automatismi che facciamo tutti, e lui fa queste cose lì. Cioè si mette lì, fa la sua colazione, coi sensori, i binocoli, le telecamere, e il mostro non l'ha visto.
1: Non l'ha visto ancora. Chi può dirlo?
0: Dopo
1: lì,
0: tutti questi anni,
1: essere...
0: niente che, cioè, almeno niente che il mondo scientifico abbia,
1: sì, non è mai stato confermato,
0: accettato,
1: no?
0: Come prova. Te l'avevo detto, sì, quando sì. ero andato, ho fatto un giro.
1: Sì, sì, forse mi ricordo che c'eri andato e neanche tu l'hai visto, ovviamente.
0: No, ma non è. Cioè, che proprio. Il punto d'osservazione dove mi sono fermato io, dove fai la foto di rito e tutto il resto, né bello manco come lago. Cioè, non è neanche un lago bello.
1: Non è il lago di Como.
0: Non è il lago Maggiore, non è il lago di Como, non è il lato del lago di Lecco che abbiamo, non è il lago di Ga, ma per niente proprio. È una cosa.
1: Vabbè, Nico, il mostro avrà scelto un lago che per lui andava bene, magari sotto è bello.
0: Fatelo venire a Como, perlomeno.
1: Se veniva a Como,
0: nella bellezza
1: tutti i giorni.
0: Certo, perché stava nella
1: là,
0: bellezza.
1: Loch Ness, che cazzo deve uscire? Sta là, dice, mi sto qua, ma che deve uscire.
0: Però guarda che se ci pensi alla storia di questo signore, dice che non si pente di niente. Oggi, Marco, cos'era sul Corriere la storia del signore? Dov'era? Libero. Leggo. Dice che non si è, perché quei 35 anni sul lago sono stati i più belli della sua vita, che ha incontrato comunque un sacco di gente, persone straordinarie, dei bei tramonti, eccetera, eccetera. Il mostro non esiste, però la sua vita fino adesso è esistita, però lui si dice anche contento.
1: Credo che in America, no, Nico, ci siano tante persone che fanno la scelta, per esempio, di vivere nel camper, no? Mentre in Italia, più o meno da noi, è usato e visto come una cosa che magari ti porta in vacanza, no? Ci fai bellissimi viaggi. Però credo che in America ci siano addirittura delle persone che usano il camper come la propria casa.
0: Ti devo dire una cosa, noi non eravamo settati sul parlare di... Ma io credo, ci sono passato diverse volte quando voglio sgasare un po', quando ho fatto i giri, alle porte di Trezzano sul Naviglio, tra Trezzano all'interno, lì vicino dove ci sono nella zona industriale, adiacente alla zona industriale, c'è un grande campeggio per camper dove la gente vive. Da cosa te ne accorgi? Perché all'ingresso ci sono un sacco di cassette postali personalizzate in maniera più o meno originale, e all'interno ci sono delle roulotte, ci sono dei van, ci sono dei bungalow, e la gente vive a Trezzano sul Naviglio. Esattamente come quella descrizione che facevi degli americani che vivono in quelli che loro chiamano RV.
1: Che sono appunto questi posti che sarebbero parcheggi per camper, per roulotte, dove però la gente vive.
0: Marco ha conosciuto un ragazzo che vive in camper per scelta col cane in Friuli, conosciuta Grado, uomo libero e libero di pensieri, così dice, molto contento di questa scelta, un po' come il nostro signore che vive in Scozia.

0: Stavo ridendo, Giorgio. Lo so che non era in atmosfera. Stavo ridendo perché Dido, fra un po', le arriva l'Empals. Cioè, questa arriva, sì, va in pensione Dido. Cioè, si sta facendo vecchia. Pure lei, la canzone era del 2003. E i DJ proprio in Italia non hanno capito se è Dido o Daido.
1: Daido.
0: Cioè, all'Empals, come è registrata?
1: Beyoncé o Beyoncé? Beyoncé, no, o Beyoncé? No,
0: sta facendo vecchia, non fa più successi come questi e ancora non abbiamo capito. Questo si chiama o Dido o Daido. Ha chiesto l'Empals. Da lui, a proposito di Empals, saltato.
1: Basta?
0: Saltato. Oh. Tipo 10 anni non gliel'hanno segnati. Ti dico solo questo. Scusate, siamo conduttori e fonici invecchiati insieme al brand, segno di grande tempra, di grande tempra,
1: di longevità, e quindi, in un certo senso.
0: Cioè, qualche conto si fa. Poi anche quello, anche questa è stata una moda, un po' come negli anni, e ormai per me sono tanti, no? Qua dentro, cresciuto in via Massena insieme ad altri, c'è stata la prima storia seria, il matrimonio, la prima casa, il primo figlio, le tappe della vita, quelle molto belle, quelle dolorose, e anche questa del farsi i conti per la pensione è una tappa che stiamo vivendo in molti, che stiamo vivendo. No, io no, sinceramente no, so già quando più o meno, e spero il più lontano possibile, terrò lontano da me questo giorno, ma oggi del farsi i conti, sai che il Tato risponde ai call center come niente fosse.
1: Sì, certo, vabbè,
0: gli devono aver sbagliato un conteggio, ma tipo che gli mancano 10 anni, ma dove cazzo li vado a prendere? Dove li vai a prendere quei 10 anni? Non da questa struttura,
1: non dalla radio, lavoro in precedenza, esatto, che aveva fatto. Io penso che se andassi oggi all'Empals a fare quei conti mi sputerebbero addosso.
2: Ragazzi, ce l'avamo sentiti anche qualche giorno fa. Come qualche giorno fa anche oggi, torno dalle prove del saggio e quindi l'unica Madonna che sto vedendo è quella che mi appare per le allucinazioni da stanchezza.
0: Sì.
2: Sveglia dalle 6 di mattina, in piedi, cioè proprio fisicamente su 2 piedi dalle 6 di mattina, seduta tipo 0,05 minuti in una giornata, e si va avanti così fino al 27 giugno.
0: Ciao, in bocca al lupo, in bocca al lupo, Chiara, è da tanto che non ne dispensiamo dei nostri. Butta fortuna.
1: E butta fortuna, sì. Allora, domani è il giorno del saggio di mia mamma che non parteciperà. Sì, andrà a vedere il saggio delle altre sue, diciamo, colleghe di

0: di saggistica,
1: la
0: diciamo così.
1: Che ne verrà voglia. Già, allora, aspetta, la riprendiamo dopo la pubblicità. C'è Simo che ci fa dei segni.
0: Sì,
1: la
0: segno,
1: riprendiamo dopo la pubblicità, tu hai ancora il tempo per convincerla.
2: Sì, okay. Sì.
1: Okay. Restate con noi.
3: Di notte. Su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 23 e un minuto.

0: canzone bellissima questa, Another con 54 Ultra. Talk to you, però io sono distratto dal fatto che ho sentito novità nel flusso giallo, quando noi non parliamo,
1: cioè
0: gli spot, la pubblicità. Ho sentito Luciana Littizzetto, la Luciana che salutiamo, purtroppo non abbiamo mai occasioni per incontrarla, però
1: sì,
0: so che ogni
1: Luciana
0: tanto ci ascolta e noi ascoltiamo lei e Vic quando ci capita. Ho sentito Luciana che fa: li cerchiamo, li troviamo. Perché? Perché siamo Radio DJ.
1: Giustamente.
0: Cioè, l'unica che l'hanno cercati, non li hanno trovati. Non li abbiamo trovati, ma li abbiamo perduti.
1: più questo direi.
0: Siamo noi. Però se l'ha fatto Luciana, l'ha rifatto. E proprio anche nella qualità si sente che è fresco. Cioè quella ricerca, è li cerchiamo, li troviamo, è nuova. È una ricerca.
1: Noi li cercammo molti anni fa, Nicola, quando ancora
0: credevamo
1: in certe cose.
2: Non li trovaste.
1: E li perdemmo, no? Li trovammo pure un attimo.
0: Li cerchiamo, li perdiamo,
1: sì.
0: Perché? Perché siamo i vitiello.

0: ricerchiamoli per Demmo, perché siamo in vitiello.
1: Allora, eravamo rimasti al saggio di tua mamma, domani è il grande giorno, però andiamo per ordine. Cosa sta succedendo? Cioè, perché siamo arrivati al 16 di giugno, 17 domani, e ancora non è stata presa una decisione? Però vedo anche Simo che mi fa dei segnali.
2: Sì, quello che so che ti dice.
1: Spot breve?
2: Sì.
1: Ah, aspetta. Giallo, rispondi rapido e poi rientriamo.
0: No, la decisione è stata presa, Nicola non parteciperà al saggio perché non è abbastanza preparata, lei è un'altra sua, diciamo, collega, però c'è la pizza del fine saggio, fine corso, dove c'è una caratteristica, un dress code.
1: Okay. Io ho la mia da dire, ma adesso non c'è tempo, pochi secondi. Simo, contami a secondi proprio, secondi. Stile Barbara D'Urso. 57 secondi e ti dico anche la mia.
0: Tutto.
1: Sul
0: grazie,
1: fatto.
0: Grazie,
1: Nico,
0: grazie.
3: Radio DJ. Di notte.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia ha fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
8: Disney e Pixar presentano...
9: Jessie, pronto?
10: Woody!
8: Toy Story 5.
11: La tecnologia ha invaso casa nostra.
12: Sto perdendo bolli per quel tablet.
8: I giocattoli contro la tecnologia.
13: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
8: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
14: Stanotte di notte.
1: Saggio della signora Maria Grazia. Siamo ancora in tempo. Noi conduttori di notte, con la regia e la redazione, e voi ascoltatori, a convincere la signora Maria Grazia a fare il saggio.
0: Non la convinciamo, Nicola, perché comunque non si sente preparata. Ripeto, è così, ormai la decisione è stata presa, però parteciperà alla pizza che viene fatta dopo in una pizzeria di scafati.
1: Tu lo sai che ti voglio bene, le mando sempre i saluti che e che tu dimenticherai,
0: ma io tutte le volte saluto mia mamma, dalla radio.
1: E tu lo sai che le voglio bene, quindi
0: grazie,
1: premessa la devo fare. Stessa cosa per il tuo papà, signor Giuseppe, benissimo, ma io... Se lei non dovesse partecipare al saggio, io la pizza non gliela darei.
0: E non gliela darei, infatti, anche secondo me.
1: Io non gliela darei.
0: Ma attenzione, poi questa pizza è un format strano, perché fanno questa pizzata in una pizzeria, ma c'è un dress code. Devono andare tutti vestiti, però proprio maglietta, pantalone e pure le scarpe.
1: Come? Di nero.
0: Infatti, pure secondo me che è un funerale. Cioè, sono tutti vestiti di nero.
1: Però aspetta, c'è coreografia. Sì.
0: Pure in pizzeria, e anche chi non partecipa al saggio.
1: Come i Pink Floyd, vestiti di scena, sempre così.
0: Può essere. Magari c'è una foto finale, tutti vestiti di nero.
1: È il vestito neutro. Quello che hai omesso, credo, che era forse tra le cose più divertenti, è che tutto l'anno scolastico di ballo si è tenuto in una chiesa.
0: In una chiesa, qua vicino. In una chiesa qua vicino c'è un coreografo che Nico, sai che è la copia di Bosco Reale del coreografo di Gaia. Ti ricordi quel coreografo importantissimo? Adesso non mi ricordo il nome.
1: Molto noto, l'anno scorso se ne parlò.
0: Credo sia spagnolo, no? Che faceva tutte... Allora, immagino lui che nasce a Bosco Reale, a Bosco Trecase, insomma, zona vesuviana. Okay. Uguale, anche proprio...
1: Nelle fattezze.
0: Gli somiglia. E c'è questo coreografo che per tutto l'anno li ha guidate. Però domani mia mamma parte ma soltanto alla pizza, lo diciamo perché questo è il periodo in cui molti appunto fanno il saggio di fine anno, oppure vanno a vedere i saggi di fine anno. Per esempio, in questa zona a Sorrento c'è un teatro dove praticamente tutte le scuole di danza dei bambini, no, anche delle ragazzine un po' più grandi, dei ragazzini, si chiama il Teatro delle Rose, e credo che in tante zone d'Italia ci siano dei teatri che fanno soprattutto attività di questo tipo.
1: Certo, niente pizza, però per me niente pizza, se non balla in chiesa, non balla, al saggio, niente pizza. Il coreografo tra i più importanti al mondo di cui parlavi prima si chiama Carlos Diaz Gandia ed è diventato virale, o Gandia, perché insegnava il balletto

0: progetto di Chiamo Io, Chiami Tu a Gaia, esatto. Ma è stato anche il coreografo di tante altre cose che poi sono diventate virali sui social. È stato anche A Che Tempo Che Fa a fare il ballo da solo.
1: Sì, quando ci fu quel video, Nico diventò super virale. Era ovunque, ma era già famoso. Magari noi che non facciamo il ballo non lo conoscevamo, ma insomma lui era molto molto molto famoso.
0: Dimmi solo una cosa: ci andrai a vedere il saggio e a
1: riprendere?
0: Non
1: si può andare.

0: del 1993. Allora Gianluca, adesso è il momento di andare in cantina o di fare mente locale a quello che in cantina avete lasciato, perché una copia di Super Mario Bros. Per Nintendo, quella originale, quella del 1985, è stata venduta all'asta per 2.599.000 euro.
1: Io forse ce l'avevo anche.
0: 2.599.000 euro, quasi 2.500.000 di euro. Questi erano in dollari, per un videogioco. Comunque sono un sacco di soldi per un videogioco, d'accordo, non aperto, è ancora chiuso, sigillato, l'adesivo lucido originale di quell'anno, perfettamente intatto. C'è un dettaglio, c'è proprio il sigillo, che è un dettaglio di confezionamento che è stato usato solo per pochi mesi prima che la Nintendo cambiasse packaging, e anche questo cambio nel fare il pacchetto che chiude il videogioco ha contribuito a far alzare il prezzo, ha reso la confezione molto molto rara. Quante cose abbiamo in cantina che non sappiamo quanto valgono.
1: Purtroppo chi ha fatto un po' di traslochi probabilmente ha buttato dei tesori di valore, no? Cioè che magari hanno questo tipo di valore, perché tutti questi giochi che tu dici adesso, non questo, per l'amor di Dio, questo magari non ce l'avevo, però anche e soprattutto i miei fratelli, ma pure io, avevamo tantissimi giochi che vedo che hanno delle quotazioni, ma facendo dei traslochi, avendo cambiato diverse case, anche io a Milano, cioè in quel momento lì tu butti, io quando ho cambiato casa 2 anni fa più o meno ho buttato tutto, ma sono certo che nel buttare quella roba lì, che in quel momento non sapevo a chi dare, qualche tesoro c'era, ma qualche tesoro ce l'abbiamo, e credo che qualcuno che ci sta ascoltando potrebbe anche raccontarci di aver trovato un tesoro, perché se ne è accorto, no? Che ne so, i videogiochi, tu magari ci giocavi ma non sei un esperto di videogiochi, poi vedi le quotazioni, oh, ma io questo ce l'ho, e
0: Marco,
1: magari hai fatto una cosa di
0: Marco
1: soldi.
0: Marco mi sta scrivendo che proprio i videogiochi vanno per la maggiore, e a volte non ci si rende conto di avere della roba rarissima,
1: pazzesca,
0: solo perché
1: certo.
0: Originale, comprata appena uscita, poi ti ricordi che anche noi abbiamo avuto il nostro momento videogiochi in cui le case spesso ci omaggiavano, no? Di prodotti anche edizioni limitate
1: speciali, sì, certo.
0: Oppure non so, provate a pensare i vinili, quanti vinili dimenticati lì in un angolo, le figurine Panini dell'82 magari in una busta di plastica, quei giocattoli di latta della fine degli anni 70,

0: le micro machine, mi viene in mente, le micro machine. O quelle altre, quelle che facevano il giro della morte su binario arancione, Hot Wheels,
1: sì, certo, se ce le hai quelle cose lì, gli appassionati ci sono sempre, ma infatti nelle grandi fiere, no, cioè i venditori di questi giocattoli ci sono sempre, perché ci sono sempre dei grandi appassionati e dei compratori.
0: Sì, tempo fa, non mi ricordo, avevamo conosciuto qualcuno, Giallo, forse chi era, un cugino alla lontana che vive in Giappone, vive a Osaka.
1: Sì, e fa questo, faceva di professione.
0: Sì, e raccontava che quando veniva in Italia i primi anni, stiamo parlando di 30 anni fa, lui 30 anni fa si è spostato in Giappone proprio per seguire la sua passione del mondo dei manga, degli anime e tutto il resto. Quando veniva in Italia c'era un giocattolaio della capitale che nella cantina aveva ancora quei vecchi giocattoli che lì in Giappone diventava matti. Lui diceva: io compravo delle cose che poi rivendevo in Giappone, non mi sembrava vero dei soldi che facevo, che tiravo su magari con delle piccole macchinine italiane che in Giappone avevano mercato, allo stesso modo in cui magari un Mazinga ad altezza originale in Italia avrebbe una grandissima quotazione. E
1: certo che poi,
0: no?
1: I mercati hanno anche delle valutazioni, delle quotazioni diverse a seconda pure da dove arrivano, no? C'è stato un periodo in cui i Big Jim, sai, Barbie e Big Jim,
0: sì.
1: I Big Jim, le Barbie, adesso non lo so se è ancora così, perché cioè, però avevano delle quotazioni pazzesche, cioè veramente delle quotazioni assurde.
0: Comunque la cantina veramente è il posto dove buttiamo le cose che non vogliamo più vedere, e a volte è proprio lì che c'è qualcosa che vale una fortuna. Cioè fate un giro in cantina questo weekend che non si sa mai,
1: esatto.
0: Se trovate un Super Mario sigillato non vi fate venire voglia di giocare, che vale un sacco di soldi.

0: Elisa su Radio DJ, un paio di messaggi su quel che si trova in cantina. Sentite il nonno di Alessandro cosa conservava.
1: Ciao ragazzi, io in cantina di mio nonno ho trovato una ventina di radio della Brion Vega, quelle quadrate che si aprono a
0: Duovo. Il cubo, sì, i due cubi.
1: Un

0: buono, come il gioco di Super Mario, che all'epoca costavano, ma non così, adesso valgono sulle 400
1: sì,
0: euro.
1: Sulle 400, vero?
2: Sì, la vorrei tantissimo.
0: Le ho vendute tutte ed è stato un bel colpo.
1: Bello, bello. Sentiamo Daniele.
3: Buonasera, Vitiello. Io tengo tutto, ho tenuto tutto. Purtroppo nel trasloco da dove ero, da casa dei miei genitori, a dove sono adesso, devo aver perso delle cose incredibili. Però ho dei telefonini vecchi ancora con la scatola, degli adesivi di Radio DJ, ancora di quelli belli, vecchi, belli. Proprio belli, belli. Cioè, c'ho un botto di roba che non so che valore abbia, però qualcosina hanno di valore.
1: Vedi, hai visto cosa è successo col Super Mario, col Nintendo. A proposito, prima ho detto una sciocchezza, ho detto vendere un Mazinga in grandezza naturale, se ce lo ricordiamo. No, in realtà avevo davanti agli occhi la scena che mi era stata raccontata di queste persone che conoscevo, che avevano venduto un Mazinga tipo di 1,80 m ed erano riusciti a trasportarlo dal Giappone per un acquirente italiano. A proposito di grandi robot, questa è una notizia delle ultime ore, ti ricordi che a Tokyo, fuori Tokyo, nella baia di Odaiba, c'è quella grande statua Gundam, no?
2: Sì, sì, sono andato, certo.
1: Ecco, c'è un centro commerciale, la baia di Odaiba, si chiama, a Tokyo. Quella statua, che è lì da anni, spesso viene cambiata o comunque viene fatta una manutenzione, anche perché periodicamente, ogni mezz'ora, c'è uno show di luci. È molto molto suggestivo. Se andate in Giappone e siete cresciuti con
2: quella roba lì,
1: con i cartoni animati, con gli anime, come si chiamano, o con i manga, è molto bello quando ti trovi lì. Bene, quella statua sarà definitivamente smantellata alla fine di agosto del 2026. È alta 20 metri, quella statua di Gundam. E così saluta i fan ed è lì da 9 anni. 9 anni di onorato servizio come robot che protegge la città di Tokyo.
2: Se fate le vacanze in Giappone, passatela a salutare.
1: Sì, agosto 2026, quindi dovete partire adesso.
2: Adesso, partire stasera.
1: Entro agosto, perché smantellano tutto.

0: mettevano i lenti in discoteca, mamma mia, si dimonava, ragazzi, ciao, bacione.
1: Io senza nulla togliere ad una canzone iconica, qua ci sta, io non sarei ispirato a darmi un bacio su questa melodia. No,
2: tu dici di no, Nicola?
1: Sì, sarà un fatto generazionale, non lo so. Una canzone del 67, chiaramente, che tutti conoscono, che si chiama Wild Shade of Pale, dei Procol Harum su Radio DJ.
2: Anche Roberta scrive che pezzone.
1: Sì,
2: anche Roberta, sì, se lo apprezzo. Beh, sì, ma sto pezzo qua.
1: Sì, lo so.
2: Lo metti, anche il DJ che lo mette, Nico, tu mi insegni.
1: Lo so.
2: Nel momento giusto, quando il DJ legge la pista, perché questo è un pezzo che ha un'atmosfera ovviamente particolare,
1: certo.
2: Fa sempre bella figura.
1: Ma pure i Blues Brothers piacciono a tutti, e Ritorno al Futuro. Abbiamo gusti intimi e personali. Senti che bella riflessione che fa Riccardo. Senti, aspetta,
3: teniamo conto che
1: te la devo friggere prima un po', sul fatto di tenere delle cose in cantina che poi magari fra decenni possono valere qualcosa. Siamo partiti dalla notizia di Super Mario Bros, un gioco ancora confezionato, tirato fuori da una cantina, datato 1985.
2: Valore
1: oltre 2 milioni e mezzo di euro, dollari o quello che è, comunque un sacco di soldi. E la riflessione di Riccardo, questo era il soffritto, la riflessione di Riccardo secondo me ci sta.
3: E teniamo conto che se mentre prima avevamo qualcosa da tenere, una cartuccia, una videocassetta, una cassetta, un disco, un CD, adesso in mano non c'abbiamo più niente, compriamo tutto dalle app,
1: hai ragione,
3: compriamo tutto su le varie piattaforme, non abbiamo in mano più niente, tutto svanito.
1: Hai ragione.
3: Ciao Riccardo da Savona.
2: C'ha ragione Riccardo.
1: È vero, perché per esempio io l'altro giorno ho visto Incontri avvicinati del terzo tipo, e poi dov'è? È svanito. Invece come sarebbe stato bello avere lì il Blu-ray coi contenuti speciali, qualcosa da tramandare, da lasciare, o che magari qualcuno fra 20 anni ritroverà in una cantina.
2: Ma 20, pensa che Nico, sì, del Blu-ray, diciamo Blu-ray anche DVD, no? Questi supporti qua. Proprio oggi ho dovuto masterizzare per una roba del ministero. Quando fai un documentario, tu lo devi registrare e devi mandare una copia su un supporto.
1: Sì.
2: Ma sai che comunque è stato difficilissimo in tutta la città di Napoli trovare uno che vende ancora i supporti, il DVD, il Blu-ray, cioè a parte anche chi c'ha il masterizzatore, ma lì vai in uno studio, sì, sono andati in uno studio infatti, ma è difficilissimo trovarli, cioè se non vai sulle cose online, Amazon o cose di questo tipo, non è così semplice andare nel negozio dove una volta li trovavi e costavano tanto, no? E trovare questi supporti è diventato molto molto complicato.
1: Guarda, tu adesso mi hai parlato della masterizzazione, cioè io quel periodo lì in cui c'erano i masterizzatori, i DVD, io non lo so, non dico di essere uno smanettone, ma uno smanettino, la tecnologia mi piace eccetera eccetera, ma non so perché, quanto sarà stato 20 anni fa che c'erano
2: di
1: i masterizzatori, più di 20 anni,
4: forse, 30.
1: Sì. 30 anni, 30.
2: Sì, secondo me 30,
1: io sarò stato distratto da altre passioni, mo 30 anni fa che cosa mi poteva piacere, secondo non so,
2: Morrissey. La moto, allora, la moto è adesso.
1: La musica è sempre stata,
2: è la musica,
1: ma
2: diciamo
1: qualcos'altro mi deve aver distratto, però tutta la parte masterizzatore, il masterizzatore, prendi il CD Virgin, metti il CD Virgin, masterizza, cos'è che si usava? Nero,
2: il programma.
1: I verbatim dischi, una pippa, quella cosa lì, è così che ti fotte la tecnologia.
2: Invece
1: se ti distrai un attimo, non
2: ti
1: perdi,
2: fotte.
1: Sì. Sì.
2: Allora c'è gente, Nico, che si è comprato il motorino in quegli anni, comprandosi per 400.000 lire il masterizzatore, a volte a società con un altro amico, cominciando a masterizzare tutto l'inverosimile. Erano anni molto, molto borderline,

0: stiamo parlando di 30 anni fa, per gli amici.
1: Sì, sì,
0: ma
1: sì.
0: Si masterizzava qualsiasi cosa.
2: Io tutto quel filone lì me lo per so. Gli amici. Quel filone lì l'ho perduto, comunque quando lo facevo mi sbagliavo, facevo dei casini. In compenso nel 2026, quando ho caldo, mi tuffo in un torrent. A tra poco.
3: 347 342 5220.

0: Radio DJ. One Nation.
1: One Station. Di notte. Irrinunciabile.
2: Radio DJ.
3: One Nation. One Station.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Di notte.
8: Amore, quando freno la macchina fa rumore.
9: Saranno le pasticche.
8: Dovrò cambiarle.
9: No, le devi prendere perché tu non hai una macchina.
10: Raccontaci la tua notte al 347 342 5220. Mail diretta @

0: fatte col cellulare non sono materiali, sono dati, sono numeri, non più immagini come le vecchie foto dei nonni che abbiamo ancora nella scatola da scarpe, dice Giulio da Treviso. E mai come questo periodo dell'anno alzi la mano chi non si sta preparando svuotando il telefonino, tentando di archiviare delle foto, svuotare il cloud e incominciare a fare la famosa croce nera sul cloud per la serie. Adesso lo svuoto e poi quella cosa lì non voglio più. Sai che io ormai il senso del passare del tempo ce l'ho da iTunes che mi dice il suo piano sta per scadere, fra poco verrà rinnovato. Io ho il senso del tempo che passa da quei messaggi, di quanto passi velocemente, perché sembra che sono sempre dietro a raccontarmela che sta scadendo il tempo che verrà Claudio. Rinnovato sì, quella cosa lì.
1: Allora io ho comprato un altro telefono, non ho sincronizzato le foto e su questo nuovo telefono farò delle nuove foto.
0: Bravo, era esattamente quello che volevo fare io, cioè queste sono le foto, basta.
1: Queste foto qua, basta, sta su quel telefono lì, basta, chiudi, okay. Niente cloud, niente.
0: Sai che probabilmente il nuovo telefono cambierà cavo, quindi tu devi tenere il cavo vecchio perché sennò questo telefono con dentro tutte le tue 10.000 foto sarà inutilizzabile se non tieni almeno un cavo?
2: C'è?
0: No, l'ho detto, come cioè?
1: Cioè
0: cambiano
1: questo.
0: I cavi, questo è il cavo Lightning e nei nuovi iPhone c'è il cavo USB-C. Se tu archivi il tuo, che in questo momento utilizza il cavo Lightning, e lo vuoi mantenere come una sorta di hard disk chiusa in un cassetto, protetto, cosa può succedere a quelle 10.000 foto che ho fatto negli ultimi 15 anni?
1: Esatto.
0: No, magari non succede niente, però lo devi alimentare e quindi ti servirà un cavo. Perché no. I vecchi Nokia ce li abbiamo nei cassetti ma non li accendiamo mai, laddove magari potremmo trovare anche dei vecchi messaggi che ci fanno bene al cuore? Perché non abbiamo
1: il cavo.
0: Bello.
1: Non abbiamo il cavo.
0: Perché
1: no.
0: Non abbiamo, non il, abbiamo cavo. Il cavo?
1: Qualcuno dice non c'ho il cassetto.
0: Infatti un famoso filosofo di cui non ricordo il nome diceva già molti anni fa che ci stiamo lasciando alle spalle un deserto digitale. Poi c'è Luca che dallo pseudonimo El Drake sembra saperne molto. Poi magari adesso dirà solo 41 secondi di parolacce, però mi voglio lasciare ispirare da questo nome.
3: Buonasera Vitia.
0: Buonasera Luca.
3: Comunque con quella storia di Super Mario, lo so che sembra strano, io ad esempio tempo fa ho scoperto che ho una carta di Dragon Ball che vale 40.000 euro. E non lo sapevo, cioè io avevo questi due album dentro casa da 30 anni, io colleziono tutto perché ho modellini, macchine, coltelli, e ho scoperto che c'era una carta in particolare che fortunatamente avevo e che non venderò perché alla fine 40.000 euro non è che cambiano la vita, la cambiano. Però in questo caso è un'altra cosa, è proprio una collezione.
0: Luca, effettivamente sono scelte tue, se la vendi o non la vendi. Marco mi scrive a Monitor che un conto è avere le cose, un conto è averle ben conservate. Le cose che valgono sono quasi sempre nuove o praticamente nuove. A volte, come nel caso di Super Mario, sono addirittura impacchettate. Cioè se hai qualcosa di valido ma è un po' rovinato o magari non nella confezione originale, vale poco sicuramente. A queste quotazioni si arriva in un prodotto integro anche nella sua confezione. Mi sta facendo l'esempio a Monitor dei vinili, anche un vinile raro, però se è aperto o magari è segnato, è rovinato, non ha quel valore come se fosse invece confezionato. 40.000 una carta Pokémon la venderesti?
1: Subito. Sarà che io non ho la passione dei Pokémon, quindi non riesco a capire anche il valore dell'oggetto.
0: Invece ha un altro
1: assolutamente
0: valore.
1: Assolutamente, però 40, io pure 4.000 la venderei.
0: Aspetta che dici ancora qualcosa, sentiamo.
3: Sì, ovviamente la carta non è gradata a 10 perché io non l'ho fatta la gradare, okay. Ma magari non vale 40.000 euro, varrà 10, okay. Comunque sì, è sempre una carta di valore, cioè non c'ha senso venderla, certo. Perché tu per colpa di una carta che è vero ci guadagni, però rovini una collezione intera.
0: È vero. Quello che sta raccontando è che ci sono i gradi che tengono conto della rarità, la conservazione, l'edizione, la ristampa, eccetera, eccetera. Quando parla di gradi, la gradazione si riferisce a quello. Marco ne sa un casino. Tutto quello che sto dicendo è farina del sacco di Marco. Mi sta dicendo adesso che qualche anno fa Post Malone ha comprato un Pokémon a 2 milioni.
1: Beh, Marco si è comprato una villa a Rho con le sue carte dei Pokémon, si sa.

0: un Pokémon.
1: Marco sì, avevo un, sì, un Pokémon e un videogioco. Marco si è comprato, se passate a Roma e vedete una villa con dei cipressi e una piscina,
0: Villa Pokémon,
1: esatto. Villa Pokémon è quella di Marco, se l'è comprata con i risparmi.
0: Villa Pokémon è molto bella. Questa canzone mi farà sempre venire in mente Jennifer Engelmann. La saluto ovunque essa.

0: i decenni così, Gianluca, questa canzone del 2017, non so perché la leggo sempre a Jennifer, o perché le piacevano molto i Chainsmoker, o perché erano gli anni in cui cominciava a lavorare con noi, che dovrebbero essere 10 e conti fatti, forse qualcosa di più. Passano i decenni così, Simone 20, tu 20, Marco dal 2019, guarda, ti giri, guarda che incredibile, e passano 34 anni, come nel mio caso, è assurdo.
1: Lo so,
0: a gennaio fanno 34.
1: Vabbè.
2: Il tempo
0: longevità,
2: non esiste.
0: Il tempo non esiste. L'ho sentita questa da uno che era arrivato in ritardo una volta.
1: Quando gli facevano
0: notare che era in ritardo, dice il tempo non esiste.
1: Il tempo non esiste. Sì, è la frase di quelli che arrivano un'ora dopo. Di solito, infatti, Simone la dice spesso.
0: Allora, Alessandra dice che ha tutti i cavi per alimentare tutti i suoi vecchi telefoni. Quando cambia dispositivo, le foto le carica già anche su quello nuovo. Ed è per questo che un telefono nuovo già non ha memoria, perché vai a mettere tutte le foto di un decennio. Sai che se io vado indietro, tipo la prima è del 2013, cose così, cioè
1: lo so Nico, ma infatti questa cosa qua si deve risolvere prima o poi, cioè è una roba che comunque è un'esigenza di archiviazione folle.
0: Gianluca, sono giornate intere di lavoro,
1: è vero.
0: Se vuoi fare la pulizia sul telefono, la mia prima foto è del 2004,
1: cioè 22

0: anni fa,
1: sì, 22, guardavo mentre stavi parlando. Ho un 2000, qualcosa del 2004, dicembre, sì, sì, sì, 2004, poi non so perché salta al 2010, e dal 2010 c'ho dietro ogni anno su in tasca.
0: Allora, faccio questa domanda, giuro, perché veramente so che potrebbe sembrare banale, ma c'è un modo per mettere tutte queste foto, Nico, no? dal 2004 a oggi pomeriggio, su un hard disk esterno?
1: Sì,
0: e cancellarle per sempre dal telefono. Però ce l'hai.
1: Sì, sì, sì.
0: C'è un modo. Certo, perché io, sì, la mia paura è fare dei guai. Cioè, che non lo so fare. Se il cloud, le cose, la sincronizzazione, le cose. Perché io vorrei proprio cancellare tutto. No, tutto, perché tanto.
1: Allora. Cioè, sì, si può fare, è anche abbastanza intuitivo, è semplice, diciamo, per le competenze che abbiamo noi è intuitivo, è semplice, la cazzata è dietro l'angolo, te lo dico, il problema è che poi le cose che tu vai, io adesso, foto dal 2004 che vai a stipare su un hard disk, fai anche su due hard disk, sì. E se poi, cioè, son cose, ha ragione chi ha scritto non abbiamo più le foto nelle scatole di scarpe.
0: Perché lì si custodiscono, anche l'hard disk si può danneggiare e perde tutto.
1: A voglia, si può danneggiare un componente, un alimentatore. Io, per esempio,
0: può essere che non lo puoi attaccare da nessuna
1: io
0: parte.
1: Io ho un hard disk, si è sputtanato l'alimentatore, il cavetto, allora dovresti stare a ricomprare un altro cavetto che non costa tanto, però poi non lo fai, allora quella cosa rimane lì inutilizzata, oppure nei vecchi hard disk.
0: Vabbè, ho capito, teniamocele sul telefono.
1: È quella la cosa, infatti. Il problema è che la memoria del telefono funziona come un materasso di lattice, se tu ci appoggi le cose pesanti rimane l'impronta, e se ce le lasci tanto poi non torna mai come prima il materasso. È il filosofo Marco Lo Monaco.
0: Mamma mia, chi che guarda è arrivato?
2: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: ma c'è un bel pensiero del giorno di Antonella che è forse il messaggio più bello della serata. Mi fa sorridere immaginare che 300, 200, 300 anni qualcuno possa voler sapere chi eravamo noi e poi scoprire che tutte le nostre foto sono chiuse in formati che la tecnologia del futuro non riuscirà più ad aprire. Magari avranno astronavi, intelligenze artificiali super evolute, magari ci saranno delle città su Marte, però resteranno lì a chiedersi che cazzo c'era dentro questa chiavetta USB. Forse siamo la prima generazione, è sempre un pensiero di Antonella, la prima generazione che ha fotografato tutto ma che rischia di lasciare meno ricordi visibili di quelli, magari i nostri nonni o le nostre mamme, che conservavano degli album di carta. Chi non ha a casa, della mia generazione ma anche della tua, l'album del matrimonio dei suoi genitori?
1: Beh, certo,
0: le tutti. Mie sono in bianco e nero, i miei genitori erano foto in bianco e nero con un tomone alto così, aprivi e c'erano le foto. Brava Antonella, bellissimo messaggio.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Dino, il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
0: Dobbiamo correre con questo memoriello. Il 17 giugno del 1981 i Pink Floyd si esibiscono nell'ultima delle 31 repliche di The Wall, uno spettacolo unico nel suo genere.

1995, sempre il 17 giugno, Rod Stewart stabilisce un record di presenze allo stadio Wembley, Londra, con 83.000 fan presenti al suo concerto. Il record rimane imbattuto fino al 2009, perché poi arrivano gli U2, con 88.000 spettatori durante il loro

2006, Shakira conquista il suo primo singolo al numero 1 della Hot 100 con Hips Don't Lie, in collaborazione con Wyclef Jean. Il brano batte anche il record per la canzone pop più trasmessa in una sola settimana, con ben 9.637 passaggi radiofonici negli Stati Uniti. Shakira's

0: me lo ricordo il debutto di Katy Perry, che poi ho amato per lungo tempo. Mi ricordo quando venne in radio qui a presentare il suo profumo, che era come una come le fusa del gatto.
1: Che bello.
0: La Katy con la faccia di albicocca, meravigliosa. C'ho una foto, avevo i capelli. Pensate quanto tempo è passato. 1984, 17 giugno, al numero 1 in Italia c'è Raff.

0: numero 1 in Italia, 17 giugno 1984, c'era proprio Self Control di Raf. Bella, bella, bella.
1: Giallo, bello,
0: hai una notte per convincere tua mamma ad andare a fare il saggio, perché noi abbiamo degli argomenti da raccontare. Dille di farlo per te.
1: No, Nico, potremmo raccontare soltanto la pizza tutte vestite di nero e scopriremo perché c'è questo dress code funereo, fondamentalmente, sì, per sì, una pizza che è una roba...
0: Perché il coreografo è originale.
1: Sì, ti basterebbe vederlo e capiresti sì che
0: domani
1: è così.
0: Ragguagli anche su questa storia che arriva dalle falde del Vesuvio e tante altre storie da tutto il mondo insieme a Di Notte e Vitiello. Che finale! Grazie Simo, grazie Marco, ciao Gianlu. Buonanotte.
1: Ciao, grazie, a domani. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Sono pochi persone, sei.
3: È pernuta la zizzanella.
4: Ma è pernuta la zizzanella.
5: È pernuta la zizzanella.
6: Di notte.
7: È pernuta la zizzanella.
8: Va giù. È pernuta la zizzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. È mezzanotte. DJ!
2: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: aspetta, aspetta, tienila, tienila, rimettila, rimettila.
1: Se vuoi metti una delle nostre hit.
0: Vai, no, metti una hit, metti una hit.
2: La carretera la gente a me me pregunta y yo le digo que yo soy
3: le infilo.
0: Ah no, stavo leggendo, no, Christian che dice: ciao Fosca, approfitto di una piccola pausa lavorativa per scrivervi. Causa lavoro, raramente vi ascolto in diretta, recupero però sempre i podcast. Mi sono messo in pari nella puntata di giovedì, parlavate di copertine autoprodotte. Questa è la mia.
1: Ah, è vero, vero.
0: Ce l'ha mandata? Quella di Christian è più a livello. Cioè, quella di Christian potrebbe sembrare un libro, forse anche perché mi pare di capire sia un saggio. Quindi potrebbe sembrare un libro di Bruno Vespa.
3: Intelligenza artificiale anche qua, a bomba.
0: Beh, no, beh, sì, certo, ormai si fa tutto così. Però rispetto a quella fumetto, vabbè. Rispetto a... No, no, no, Christian, questo è un lavoro fatto a modino.
3: Però ci chiedeva sta. Di Fosca.
0: Ah, scusami, no.
4: Sarebbe bello poterla vedere, ma si è bloccato il computer.
0: Ah, è tutto bloccato. Porca miseria.
4: La sto immaginando forte.
0: Dai,
4: però.
0: È l'ultima settimana per noi. È l'ultima settimana per noi. Buongiorno a tutti. Sigla.
3: Conviabilità.
0: Ma che giorno è oggi? Ah, ok. Scusate, scusate.
3: Ma che giorno è?
0: Ma che giorno è oggi?
3: Che vita che fa.
0: Sì, sì, sì. Stamattina mi sono svegliato presto, sono andato a Sesto San Giovanni.
4: Ma cosa ci facevi a Sesto San Giovanni?
0: Stavo facendo un doppiaggio di Non posso dirvi niente.
4: No,
0: non
4: certo.
0: Posso dirvi niente.
4: Lavoro.
0: Lavoro, lavoro,
4: cose
0: lavoro.
4: Di lavoro.
0: E a Sesto San Giovanni.
3: Ma infatti, se la gente sta scrivendo che non era Lady Gaga, ma che giorno è?
0: No, però aspetta. Però aspetta, mi sono giustificato dicendo: leggendo il messaggio non ho manco sentito la canzone, quindi non ho proprio sentito cos'era. Ma no, ma certo, ma era Bia.
1: Era Bia
0: con Rich. Perché oggi è martedì 16 giugno. Per dirvi che non è che siamo registrati, siamo proprio rincoglioniti. Sì. Cos'è successo? Ieri sera ho visto il Belgio contro chi ha giocato il Belgio? Non mi ricordo, se una di queste partite.
3: Era buona.
0: Ah no, aspetta, no, era buona. Arabia?
3: No.
0: Iran?
3: No.
0: Nuova Zelanda? No, ha giocato il pomeriggio. Vabbè, ha fatto 1-1, gol di Lukaku dopo 5 secondi, quindi siamo chiaramente in diretta. E oggi gioca la Francia, credo. Non lo so, tutto il programma sballato. Con chi ha giocato? Che stava perdendo 1-0?
3: Porca miseria, non
0: che
3: mi
0: non
3: ricordo,
0: l'avresti mai detto?
3: Vista.
0: Anch'io me la son vista a casa. Vabbè, ragazzi, è clima.

0: da festa.
1: L'Egitto di Salah.
0: Con l'Egitto di Momo Salah, giusto. Tra l'altro, beh, quello che ha fatto gol, bravo.
1: Sì.
0: Porca miseria, che bravo l'egiziano. Così. Ieri sera, mentre guardavamo i mondiali a casa, mia figlia piccola mi ha chiesto se anche gli allenatori devono essere della stessa nazione dei giocatori. E io ho detto: cacchio, bravo Olivia, no, questa è una domanda interessante. Io non sono per niente d'accordo con questa cosa, però l'allenatore può essere di un altro paese, no? Gli ho detto, per esempio, il Brasile è allenato da un grande mister italiano. E lei mi va: Sergio Mattarella. Io no, Carletto Ancelotti. Però
2: a modo suo anche lui è un mister.
0: Esatto, perché lei lo vedeva come figura. Siccome avevo enfatizzato molto l'amore e l'affetto per Carlo Ancelotti, lei ha preso una figura di riferimento italiana.
1: Comunque una piccola statistica: nessuna nazionale ha vinto un mondiale con un allenatore straniero.
0: Sì, ma scusami, proprio chiacchiere da bar così, tu sei d'accordo con questa cosa?
1: No, a me piacerebbe che
0: cioè, secondo me ma anche lo staff devono essere tutti di quella nazione lì. Cioè anche, no? Anche perché se poi vai in finale contro la squadra del tuo paese, che conflitto emotivo hai? Allora interesserà vincere, no, ovviamente. Allora interessa vincere. Beh, però sulle nazionali. Vabbè, comunque, forse ne parleremo nel corso della puntata, perché ricordatevi che oggi abbiamo in serbo una sorpresa, una sorpresa per Walter. Prima però, che è anche un po' il motivo per cui è ancora più meritata e dovuta questa sorpresa per il nostro amico Walter. Ieri Walter è stato vittima del bullismo social, cyberbullismo.
3: Beh, è un po' il karma che riequilibra le cose.
0: Insomma, che se lo meriti, siamo d'accordo tutti. Però comunque quando... Allora, vuoi raccontare tu cosa è successo, Walter?
1: No, che ho scoperto, perché mi ha taggato un ascoltatore, fortunatamente la radio non mi ha taggato.
0: Sì, dicendo bene Walter.
1: Esatto.
0: Bene,
1: che hanno pubblicato un reel di quando è venuto qua a Zero Calcare, dedicato al cane, che non mi ricordo come si chiama.
0: Ziggy. Cane simpaticissimo.
2: Ziggy.
0: Bellissimo
1: in
0: cane.
1: Questo reel io sostenevo che a me non piacciono i cani e in generale gli animali.
0: Sì, la situazione era molto conviviale, nel senso c'era Zero con il suo cane in sala d'attesa. Io sono andato a salutare sia Zero Calcare, ma prima il cane ho salutato, perché ormai ci conosciamo da un po' anche col cane, no? Quindi sono andato a salutare il cane così. E in questa modalità sempre instagrammabile, le immagini svolazzavano un po' su tutti quelli che erano presenti. Stava passando Walter, che era lontano, e gli hanno detto: non vai a salutare il cane. E lui, anche un po' a mo' di battuta, anche perché pochi secondi dopo era lì che faceva le coccole al cane, così fa: no, a me non piacciono i cani, ma gli animali in genere. Ok? Questo è quello che è successo.
1: Però posso dire,
0: no,
1: posso sostenere.
0: Certo, ma adesso ci arriviamo. Sotto una serie di commenti indignati, secondo me neanche tanto dei nostri ascoltatori.
1: Non mi conosce nessuno, quindi è quel signore.
0: Esatto, perché signore. Non erano nostri ascoltatori, che lo infamavano, tipo cose tipo...
1: Tipo chi non ha empatia verso gli animali è per forza una persona orrenda, chissà cosa farà nella sua vita
0: ti
1: privata.
0: Ti auguro le peggio cose, di rimanere solo con un cane, un mondo senza animali, ti auguro di rimanere...
1: Ma io ho mica detto che li ammazzo!
0: No, certo, ma infatti il punto è sempre questo. Sarà ben meglio di uno che ti dice: oh, a me gli animali non piacciono. Siamo ancora nella fase in cui può essere un gusto personale. Cioè, può una persona non amare gli animali, mica li maltratta, non li ama. Per esempio, Walter giocava col cane di Zero Calcare. Quando viene a casa mia, io ne ho due e sono sempre bombe d'amore con i miei cani.
1: Sì,
0: gioca
1: lì,
0: con i cani.
1: Però non lo vorrei.
2: Sì, non ne vuole uno
0: a casa, non vuole animali a casa.
1: Manco un gatto.
0: Siamo ancora nel...
2: Però aspetta, ha detto manco un gatto.
0: No, sei una merda. Io ti auguro. Neanche un gatto, ti auguro di morire schiacciato da uno schiacciasassi appena metti piede fuori di casa domani. No, così. Però io volevo farvi questa domanda. Tra uno che dice: oh, a me non piacciono gli animali, e voi gli augurate tutto il peggio così, sarà meglio essere quelle persone che su un post social augurano le peggio cose a una persona che manco conoscete? Cioè, siamo sicuri che siate invece voi il prototipo dell'umanità di cui dovremmo riempire il mondo e per cui il mondo sarebbe un posto migliore?
1: Però stai parlando con persone, secondo me, che non ci stanno ascoltando.
0: Sto parlando con i nostri catalandiari, che lo so che siamo tutti una famiglia così. Però in genere, cioè, ma questo capita su questo post specifico, ma è pieno di post di Instagram in cui viene ripreso qualcuno che dice una cosa che non ci piace e nel nome della nostra superiorità morale gli auguriamo la morte. Cioè, uno che dice: a me questo cantante non piace, devi morire, i tuoi figli spero crepino, ti venisse un accidente, così. Siamo sicuri, perché lui ha una sensibilità che tu non avrai mai. Ma siamo sicuri che voi ce l'avete quella sensibilità?
2: Per non parlare di chi gli animali ce li ha e magari non li tratta neanche così bene.
0: Però diciamo che quelli che ama gli animali, va bene, amati gli animali, bellissimo.

0: Bellissimo, io li amo, bellissimo. Possiamo andare a fare i campus estivi insieme con Ian. Walter non ama gli animali. Pazienza, non vuol dire odia gli animali.
1: No, infatti.
0: Non vuole gli animali, non è un grande amante degli animali. Pazienza, ma siamo sicuri che voi siete meglio? Che il mondo dovrebbe essere popolato da meno persone come lui e da più persone come voi? Non lo so, non lo so. Intanto, per tirargli sul morale, io oggi gli ho preparato una sorpresa al Walter. Ti ho portato un lavo, ti ho portato il commissario Rex.

0: delle fuse.
1: Allora ragazzi, dai, 347-342-5220 il nostro numero per gli sms. E poi sorpresa per Walter, ve la diciamo e la sveliamo dopo il primo pezzo di oggi, che okay, spero di aver letto giusto. Karma Police, Karma Police. Perché lì c'è scritto un'altra cosa ancora? Stavo annunciando il secondo disco sbagliato di oggi. Qua c'è scritto Tame Impala. Perché c'è scritto Tame Impala qua sopra? Vabbè, sono chiaramente i Radiohead. Iniziamo alla grande con Karma Police su Radio DJ.
2: Alla fine le infilo.

0: Dice bene qualche nostro ascoltatore dicendo: allora, se ieri c'era un motivo per indignarsi con Walter è perché si è autodefinito intelligente. Quello forse era proprio il motivo principe della giornata. Quella cosa lì, quel rilli dei cani. Mauri!
1: Sì.
0: Allora, siamo a fine anno, lo so, abbiamo già iniziato a metter via le cose, abbiamo già iniziato a imballare i nostri affetti, effetti personali, così. T'è mica avanzata della miccia?
1: Ah, sì, sì.
0: C'hai ancora un 5 cm di miccia per l'annuncio della sorpresa che abbiamo fatto a Walter?
1: 5 ti bastano.
0: Sì, dai, faccio veloce.
1: Aspetta,
0: oggi
1: che devo aspetta, devo mettere dentro il cannone.
0: Vai, butta dentro tutto.
1: Fammi portare dentro il cannone.
0: Non ce l'avevi, dove sei andata a prenderlo?
1: No, è finita anche la canzone. Ce l'ho nell'ufficio di Stefanino.
0: Vabbè, dai, fai andare le mani, meno la bocca, dai. Sì, più le mani, meno la bocca.
1: Vai.
0: Oggi! Per quest'ultima settimana, la grande sorpresa per il nostro amico Walter, abbiamo portato qui in studio il capitano del Monza, Matteo Pessina!
2: Matteo Pessina!
0: Grazie per esserti prestato a venire qui per fare questa cosa.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Come
3: grazie
0: stai, Matteo? Tutto bene?

0: Molto bene, dai, molto bene. Finita bene la stagione,
1: beh,
0: quindi
1: sì, grande promozione.
0: Esatto, adesso ci stiamo riprendendo. Sono passate due settimane, credo, un paio di settimane. Ora riniziamo ad allenarci perché tra poco si inizia con una bellissima stagione.
1: Come arriva la convocazione per l'allenamento? Voi cosa avete? Una mail? Cioè, come vi danno gli orari? Li guardate prima di uscire dal campo, uscendo dal campo prima di andare a casa? O vi mandano le mail ogni giorno con domani allenamento, ore 9? Ore...
0: Allora, per quanto riguarda il ritiro, quello estivo, ti mandano la PEC.
1: Roba seria.
0: Poi, quindi... ovviamente, penso la guardino in due PEC. Io sono uno di quelli, però.
1: Tu la guardi?
0: Piace.
1: Ma si vede che sei un ragazzo serio.
0: Ufficialmente
1: sì.
0: È quella la convocazione. Sì. Poi abbiamo i gruppi WhatsApp con il team manager, con i direttori, in cui ti mandano il programma del ritiro estivo. Invece, durante l'anno dipende molto dall'allenatore che hai.
1: Sì.
0: Perché c'è chi non ti dice l'orario dell'allenamento fino alla sera prima.
1: Perché ci sono allenatori che li fanno sempre negli stessi orari, quelli che cambiano?
0: Ci sono allenatori che li fanno sempre negli stessi orari. Per esempio quest'anno ci allenavamo sempre la mattina.
1: Ok.
0: Ti dà una routine, diciamo, più
1: regolare.
0: Più regolare,
1: sì, sì, sì.
0: Quindi tu arrivi, fai colazione là, fai le tue cose, fai i video, fai le terapie. Poi c'è la parte di campo, c'è la parte di palestra. Fai il pranzo insieme e poi continui con l'allenamento se devi fare delle cose extra, però ti dà una routine, diciamo. C'è
1: chi invece dice
0: chi varia.
1: Non puoi prevedere la mia prossima mossa.
0: Esattamente.
1: Magari te lo metto di notte, magari te lo metto la mattina, magari al pomeriggio.
0: Esattamente. C'è chi lo fa così anche per tenerti un po'
1: sulle spine.
0: Immagino sulle spine o comunque pronto a ogni evenienza.
1: Scusami, e i gruppi che dicevi su... Allora, tu sei uno dei pochi che legge la PEC, poi in quanto anche calciatore di riferimento all'interno dello spogliatoio, sul gruppo scrivi: oh raga, incominciamo...
2: Io volevo sapere esattamente se qualcuno fa il brillante.
1: Incominciamo il 15. Ma no, io la cosa che volevo chiederti è: i gruppi che avete, ogni anno fate Monza 25-26, Monza 26-27, o tenete quello e levate quelli che vengono venduti?
0: Allora,
1: e
0: c'è una cosa
1: quelli...
0: bella a Monza. Perché in ogni squadra, diciamo, c'è il gruppo ufficiale, quindi col team manager, magari il direttore, dove ci sono le comunicazioni ufficiali. Quindi arriva domani, ci alleniamo quest'ora, Pessina deve andare a questo evento domani, deve presentarsi alle, e poi c'è il gruppo solo ragazzi.
1: Ah, quello dove parlate alle spalle.
0: No, non tanto alle spalle, però dove capitano anche sticker più divertenti, sai,
1: sì,
0: video,
1: sì, dove si cazzeggia un po' di più.
0: Dove si cazzeggia un po' di più. E la cosa bella, Monza, perché in questo gruppo di ragazzi non lo cambiamo. Cioè, aumentano sempre. Cioè, ci sono i ragazzi che erano Monza 5 anni fa.
1: Ah, ci sono ancora quelli che sono stati venduti.
0: E quando li incontro... Mi dicono non togliermi mai da quel gruppo, perché
1: voglio stare lì.
0: Tutti vogliono stare dentro, vogliono. È una cosa piacevole. Ce l'hai, dire che sono stati bene.
1: Ce l'hai silenziato o pinnato sopra per essere sicuro di vedere le comunicazioni?
0: No, non ho nessuna conversazione pinnata.
1: Ah, ok.
0: E neanche.
1: Neanche silenziata.
0: Neanche silenziata. Vedo il messaggio e leggo.
1: Quando scrivono. Volevo chiederti questa cosa: è la prima volta che vedi Walter?
0: Sì, è
1: cioè,
0: la prima
1: non
0: volta.
1: Ti è mai capitato quando fai gol andando sotto la curva? Perché lui ha questa caratteristica, è sempre vestito così. Cioè, tu lo vedi sempre. Se vedi uno con i capelli bianchi e la maglietta bianca sotto la curva, di solito stai dove c'è la C di curva?
2: Sì, no, di Brianza biancorossa.
1: Sotto che lettera? Sopra che lettera?
2: La C di solito.
1: Ok.
2: Di biancorossa.
1: Sopra la C di Brianza e biancorossa. C'è sempre lui così.
0: Ma sai che ora che.
1: Adesso che te lo dico. Quando andavi lì a puntarlo con le dita, stavi parlando a lui. Walter, tu vuoi dire qualcosa al tuo capitano?
2: No, sono molto felice che tu sia venuto. Grazie per le emozioni di quest'anno. E speriamo. A me, allora...
0: Lo so, tu sei un amante della Lega Pro, della Serie
1: sì,
0: C.
1: Lui vi ha gufato tutto l'anno,
2: esatto.
1: Sperava retrocedeste, perché lui vuole fare la Serie C. Ha detto
2: però
1: che lui piace
2: andare a vedere il Monza, è un po' indipendente dalla serie.
0: Sei un tifoso
2: Sì, sono fatto gli anni della D, due anni. Ed è più bello perché vai in zona, mangi fuori, è stupendo.
1: Cioè le trasferte sono più vicine, ti fai le mangiatine con gli amici.
2: Andare a Catanzaro, porca vacca.
1: È lunga.
2: Non ci va, c'ho amici che vanno.
1: Qual è la trasferta più lunga che hai fatto?
2: Roma, credo.
1: Roma.
2: Sì.
1: Ma l'anno della Serie
2: A
1: all'Olimpico.
2: Roma,
1: all'Olimpico.
2: Sì.
1: Bello. Vengono tanti in trasferta?
0: Sì, devo dire
1: c'è una
0: che
1: bella tifoseria,
0: sì, è una
1: Monza,
0: bella tifoseria
1: sì.
0: Monza, c'è il gruppo storico della curva che si muove parecchio, poi è anche difficile oggi muoversi con i prezzi,
1: certo,
0: sia dei
1: biglietti,
0: degli
1: spostamenti,
0: aerei,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: organizzano
1: sì.

0: magari pullman. Quindi c'è dietro tutta un'organizzazione, è difficile e siamo contenti ovviamente che ci possano seguire il più possibile, sapendo che comunque è un costo, quindi certo. Oltre alla passione ci mettono anche dei soldi e noi lo riconosciamo questo, cioè a me piace riconoscerlo e infatti comunque vada la partita, loro si divertono.
1: È oggettivamente una gran bella pura.
2: Cioè li senti in trasferta, comunque li senti sempre, perché sì, io per esempio vado a San Siro, ci sono delle partite in cui prendiamo gol dalla squadra ospite e ci sono delle tifoserie che le senti tantissime, delle altre che senti proprio tre persone fanno oh,
1: no, sono così. Super.
2: Cioè si fanno sentire fuori, cioè quando fate gol comunque si sente.
0: Sì, sì, sì.

0: Meno male che ci sono i nostri ascoltatori che ci ricordano le cose, perché io mi stavo dimenticando di raccontare a Matteo.
1: Non è interessante, a Matteo non interessa.
0: Della trasferta di Modena.
1: Sì.
0: Era Modena?
1: Mantova.
0: Mantova, della trasferta di Mantova.
1: Che non è andata benissimo.
2: Di quest'anno.
0: Di quest'anno.
2: Sì, possiamo
0: sì.
2: evitare.
0: Allora, quello che è successo sul campo, Matte, ci interessa relativamente.
1: Perché poi è andato tutto bene. Esatto. Quindi.
0: Walter è diventato praticamente personaggio pubblico durante quella partita perché era arrivato allo stadio con diverse ore di anticipo. Complice l'alta
1: un
0: velocità
1: pranzo,
0: e qualche birra
1: e
0: di troppo.
1: Bene lì.
0: Poi c'era il sole,
1: c'era
0: quindi
1: sole,
0: caldo, bevuto.
2: Primo caldo. Sì,
0: primo
2: sì,
0: caldo.
2: Sì.
0: Era lì in tribuna, cioè anzi era in tribuna, era lì in curva ad aspettare che partisse la partita e nello stadio di Mantova gli altoparlanti trasmettevano l'inno del Mantova. Ok.
1: Sempre. Era una canzone catchy.
2: Okay.
1: Super catchy.
0: Pare fosse una canzone, sì, di quelle che ti rimangono in mente. A un certo punto...
1: DAZN,
0: sì, non sì. Sky. DAZN inquadra la curva del Monza che stava aspettando la partita del Monza ed erano tutti concentrati sulla partita del Monza tranne un signore con i capelli bianchi e la maglia bianca con una birra
2: Forza
0: in mano
2: Mantova.
0: Che cantava.
2: Sì, sì, sono quelle canzoni che ti rimangono
0: cantava
2: in testa.
1: No,
2: e... no, no
1: sì.
2: è vero.
0: Lo capita. Giustifichi.
2: Giustifico.
0: Capita
2: sì,
0: anche
2: sì.
0: a voi in campo?
2: Sì,
0: sì.
1: Davvero?
2: Sì, perché è un modo per concentrarti.
0: Sì.
2: Quando sei tanto concentrato, che il tuo cervello pensa a tante cose, se hai un motivo in testa che continui a ripeterti,
0: sì.
2: sei più sciolto.
0: Ah, vedi, quindi era eccesso di concentrazione.
2: Vedi che quindi potrebbe essere un gran calciatore.
0: No, la mentalità, no. La mentalità Proserpio è quella. No, è vero, mi fa venire in mente uno che io osservo sempre quando fa riscaldamento, immagino tuo grande amico, Nicolò Barella canta in continuazione.
2: Vedi.
0: Cioè, quelle poche partite che non parte da titolare e quando fa riscaldamento, è lì che fa riscaldamento, ma canta. Tutto quello che canta la curva, lui canta, se c'è una canzone, canta, cioè lo vedi.
2: Sì,
0: che...
2: sì, poi soprattutto le canzoni dello stadio,
0: sì.
2: che fa la curva e... sono quelle che ti rimangono
0: ti
2: di
0: rimangono,
2: più perché le senti
0: sì.
2: e magari facendo quando senti qualcosa facendo altro poi ti rimangono più in testa
0: sì.
2: e non escono
0: più e quindi ti trovi lì da solo con una birra in mano nella curva sbagliata a cantare la canzone della squadra opposta. Allora abbiamo detto che avremmo parlato di mondiali, però siamo un po' in ritardo, andiamo in pubblicità, dopo parliamo sì di mondiali con Matteo Pessina e anche un po' dell'Italia visto che per la terza volta di fila noi non ci siamo. Un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Attenzione, riparte l'azione. Cattelan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete. Cattelan, incredibile, proprio

Bentornati su Radio DJ. Che giorno è oggi? È martedì, mi dimentico sempre che è martedì. Abbiamo Matteo Pessina, capitano del Monza, che è stata la nostra sorpresa di fine anno per il super tifoso ultra del Monza, Walter Proserpio.

0: scrive un ascoltatore: cosa ne pensa Matteo del modo in cui sono formulati i playoff di Serie B?
1: Allora,
0: che sono, è una bella domanda, cinica, no? Come
1: interessante. Perché sicuramente questo format piace al pubblico.
0: Attualmente, scusami, il format è il le prime due in classifica
1: salgono direttamente.
0: Promosse.
1: Sale anche la terza se ci sono 14 punti tra la terza e la quarta. Quindi hanno messo un numero
0: difficilmente raggiungibile
1: sì. Perché vogliono, giustamente, sanno che è un format che piace, quindi fare i playoff che comprendono le squadre dalla terza all'ottava posizione.
0: Ok.
1: La terza e la quarta squadra entrano un turno dopo, quindi gioca la quinta contro l'ottava e la sesta contro la settima.
0: Sì.
1: Partita secca. Chi vince delle due gioca contro terza e quarta, andata e ritorno, semifinale e poi finale, andata e ritorno.
0: E quindi può succedere che una squadra arrivata ottava
1: in tre turni possa salire in Serie A. Ovviamente da una parte è giusto, da una parte se vuoi sbagliato, perché
0: tu hai fatto
1: una squadra
0: tutto l'anno
1: che
0: davanti,
1: arriva ottava fa 30 punti, 25 punti in meno di una terza. Però comunque tu lo sai quando inizi,
0: questa negli scontri ci sono anche dei piccoli vantaggi che chi è arrivato davanti ha, cioè quindi in caso di pareggio passa quella che ha fatto più punti.
2: È successo
0: giusto
2: a noi.
1: È successo così, perché col Catanzaro, che era arrivato quinto mi sembra, avevamo due risultati a favore, perché 2-0 per noi l'andata, 2-0 per loro ritorno, quindi...
0: Questa è una cosa un po' da appassionato. Hai visto cosa è successo in Spagna quest'anno?
1: Ho letto ieri
0: all'ultima giornata di campionato in Spagna potevano retrocedere tipo dalla, adesso non mi ricordo se dalla quarta o dalla quinta, cioè una aveva vinto lo scudo, il campionato, due andavano in Champions League sicuro, dalla quarta o dalla quinta potevano tutte retrocedere all'ultima giornata di campionato. Cioè, e una squadra poteva essere quart'ultima e andare in Europa League all'ultima giornata di campionato. Cioè, era talmente corta la classifica.
1: Bello, interessante.
0: Sì. E invece, a proposito di format, questo nuovo format del mondiale con 2000 squadre dentro ti piace?
1: Allora, mi piace, vediamo come andrà. Mi spiace che ci siano tante partite di notte.
0: Un po' quello sì, gli orari sono strani.
1: Per noi giocatori è tanto diverso vedere highlights o la partita intera. Infatti l'altro giorno ho visto, mi è capitato di vedere Brasile-Marocco.
0: Bella partita.
1: Che è stata una bella partita.
0: Un po' tardi. Sì.
1: Un po' tardi, però ero a Londra, quindi erano le 11.
0: Ah, beh, avevi un'ora meno.
1: Mi sono messo a letto, l'ho guardato un po', e almeno vedi, hai modo di vedere tutto il format, come sono le squadre, le interruzioni, le riprese, i giocatori, cose che con gli highlights fai fatica a vedere.
0: È vero che ci sono delle partite magari con un poco senso sulla carta, perché poi spesso finiscono come la Germania contro Curaçao, mi pare, che finisce con una goleada. Però ieri io mi sono proprio goduto la Spagna contro Capoverde 0-0, e a un certo punto eri proprio lì a tifare Capoverde, dicevi resistete, cioè comunque
1: è il bello del mondiale, adesso con anche più squadre ci sono anche
0: più possibilità di andarci,
1: più esotiche,
0: no?
1: C'è anche più possibilità di andarci,
0: di partecipare ai mondiali. Cioè,
1: ci sarebbero
0: le possibilità di partecipare ai mondiali.
1: Assolutamente, faremo del nostro meglio.
0: Com'è che non ci andiamo più?
1: Ci sono, penso, alcuni problemi, alcuni stiamo provando a risolverli. Devo dire che è difficile, perché il problema secondo me è più grosso a livello culturale, un po' di tutta la nostra nazione, non solo a livello calcio. Poi giustamente uno si sfoga sul calcio, però ci sono alcune cose da dover limare e definire, anche perché i giocatori ci sono, gli allenatori ci sono, le organizzazioni ci sono, quindi...
0: Tra l'altro tu fai parte dell'ultimo gruppo che ha vinto qualcosa, perché tu hai... Tra l'altro avevi fatto tre gol agli europei.
1: Due
0: gol, quindi l'ultima... Ecco, l'altra cosa che fa strano è saltare tre mondiali in mezzo, però vincere un europeo, no? Cioè,
1: questo ti fa capire
0: cosa.
1: Quanta potenzialità abbia l'Italia e i giocatori italiani e gli allenatori italiani. È vero anche che nei nostri gironi di qualificazione delle ultime tre edizioni un po' ci è andata male, un po' comunque con una partita sbagliata rischi di perdere tre punti che ti fanno saltare la qualificazione e poi doverti giocare dei playoff, che anche lì partita secca.
0: Tu eri a Palermo quando siamo usciti con
1: la
0: Macedonia?
1: Io a Palermo, sì, quando siamo usciti la seconda, diciamo, edizione del Mondiale in Qatar era. Sì. Ero lì, non ho giocato quella partita, però

0: poi anche per noi giocatori è stata una mazzata.
1: Esatto, come si rientra negli spogliatoi nel momento in cui capisci che niente, salti il mondiale, che è ovviamente un dramma sportivo per i tifosi, ma anche per un giocatore, cioè deve essere una cosa allucinante.
0: Sì, noi eravamo tutti delusi, non sai neanche cosa pensare perché eri talmente concentrato sul mondiale, sulla possibilità di andare al mondiale, che ti crolla un mondo. Tu fai la partita, torni in spogliatoio, fai il viaggio di ritorno verso Coverciano, ti svegli la mattina dopo che ancora non ci credi.
1: Sì.
0: Però ti devi fare delle domande, anche noi giocatori ce le siamo fatte, ripartire, riallenarsi, rifare gruppo, è solo così puoi tirare sulla testa adesso, e cercare di fare meglio.
1: Ma infatti adesso la sensazione è che ormai abbiamo accumulato una dose di poca stima, cioè perché quando ne salti uno, ne salti due, ne salti tre, io credo che adesso il più grande problema, al netto di tutte le cose che si possono migliorare dal punto di vista organizzativo, federazione, giocatore, sia levarsi di dosso la negatività che abbiamo accumulato, forse, no?
0: Anche, sì, sicuramente c'è anche questo tema, però è anche il nostro lavoro, quindi siamo abituati e siamo allenati a fare
1: reagire.
0: Questo, perché poi anche nei club è la stessa cosa, quando lotti per la Champions, quando non ti qualifichi per una competizione, la Coppa Italia, arrivi in finale, io ho perso due finali di Coppa Italia.
1: Siete abituati a interruttore, stacchi.
0: Io dico sempre, purtroppo nello sport e nel calcio c'è uno che vince e uno che perde, cioè se non ci fosse quello che perde non ci sarebbe nessuno che esulta per la vittoria. Quando sei quello che perde devi dare tutto perché vuoi essere quello che festeggia.
1: Certo, e ricambiare un po' il flusso.
0: Devi cambiare invertire la rotta.
1: Grazie mille.
0: Grazie
1: chi,
0: a
1: chi,
0: voi.
1: Chi vince i mondiali secondo te?
0: Curaçao.
1: Anche secondo me, sai che li ho visti bene. Li

0: Fosca puoi riaccendere il cervello.
1: No, ma tra l'altro prima ho acceso la cassa, sì, che era a un volume folle, sì. È un'ora che sono rimbambita, che non so, era rimasta un po'.
2: Ma anche magari l'argomento mi faceva, sì, ridere che Fosca dal sì, come si dice, dalla, non è la regia, come si chiama,
1: sì, dalla centrale, redazione.
2: Dalla redazione, smistava le domande che facevano gli ascoltatori, ma la premessa era sempre: non ho idea di cosa significhi. E poi mandava la questo non so cosa voglia dire, allora, però la cosa dei playoff, le cose lì, non so cosa ha chiesto, ma io ve la giro.
1: Non so se hai notato, ho fatto un super mega filtro, perché c'erano delle cose che dicevo, ok, gliela metto a monitor. No, però poi magari è una domanda brutta.
2: Magari, magari sto sottovalutando qualcosa, non so che cosa voglia dire. Va bene, Mauri.
3: Grazie, che grande tanto. Ospite, è stato un grande ospite.
2: Sì, ti è piaciuto?
3: Proprio, sì.
2: Beh, poi persona a modo, e poi,
0: t'ha salutato?
2: Certo.
3: Questo
2: volevo dire. Perché Maurizio, ospiti che verrete a trovarci qua. Attenzione, perché Maurizio osserva tutto, sì, e vi divide in base a chi, sì, uscendo, sì, saluta solo me.
1: Anche entrando.
2: O entrando saluta solo me. E chi invece, come una persona educata, saluta le persone che sono. Occhio, Matteo 10.
3: 10.
2: Matteo 11, persona squisita.
1: Super.
2: Va bene, ragazzi, dai, ci risentiamo domani, belli puntuali.
3: C'è ancora un ultimo disco, infatti, da mettere, ma oggi proprio.
2: Ma mi hai fatto correre,
0: no,
2: così,
0: io non ci voglio più.
3: L'italiano!
2: Mi hai messo una fretta tale che dicevo, vabbè, saremo in ritardo, abbiamo finito. Ti va bene? Ti va bene che sono Angelina e Marco Mengoni. Tra le altre cose, Angelina ieri è stata da noi a Supernova, trovate la puntata.

0: arrivato Asterisco?
1: Asterisco.
0: Non so, uno che ha mandato un messaggio firmato Asterisco. È arrivato a scuola di radio a dirci come si fa la radio. Comunque c'ha ragione.
2: Cosa
0: c'ha
2: dice? Ragione.
0: Ciao, ci ha fatto un commento tecnico vero.
1: Verissimo.
0: C'ha ragione. Verissimo. Però cambia i toni, cioè, perché comunque
1: questo
0: stiamo
1: non ci fermerà di insultarlo.
0: Certo, certo, certo. Comunque metti anche che siamo colleghi.
1: Asterisco hai ragione.
0: Parliamoci, hai completamente ragione. Asterisco.
2: Che siamo un programma fatto bene.
1: Ci sono qua anche le stagiste che devono imparare a far radio.
0: No, hanno sbagliato tu. Hanno sbagliato proprio a mandarle qua. Hanno sbagliato a mandarle qua. L'unico vero professionista è Maurizio,
3: sì,
0: qua dentro.
3: Sì,
0: ci sentiamo a questo punto veramente domani, possiamo dirlo senza timore di essere smentiti. Ultima puntata dell'anno con la dottoressa Stefania Andreoli, quindi belli puntuali da mezzogiorno all'una su DJ. Ciao!

0: DJ.
1: One Nation, One Station. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Lady Gaga insieme a Doci, Runaway su Radio DJ.
1: Ciao belli.
0: Buongiorno.
1: Inizia.
0: Vai.
1: Vai Ferro e DJ Angelo.
0: Ciao, ciao.
1: Saluti da Cunà.
2: Con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao.
3: Ciao belli.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ah! E se non carica lo streaming?
9: Ah! Cop Voce e un super 5G.
10: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.

0: Questa è una hit, una hit.
1: E con il nuovo singolo dei New Generation, che è già una hit, abbiamo aperto il grande martedì con Ciao Belli. Tra poco, dopo il grande successo di ieri, torneremo a parlare delle razze di alieni che starebbero per rivelarsi al mondo. Attenzione, proprio nel mese di giugno. Il tutto grazie agli amici di Alfa e Felix.
2: Dalle interviste e dalle investigazioni parlamentari in America sembrerebbe emergere qualcosa del genere. Pleiadiani e insettoidi sono in contrasto per la modalità di gestione, diciamo così, della Terra e quindi degli umani. I rettiliani sono quelli che hanno gestito per centinaia di anni la popolazione umana, condizionandola mentalmente in vario modo a seconda del momento storico, quando con le guerre, quando con falsi regnanti, quando con le religioni quando nei giorni più moderni con la TV, Hollywood, mainstream, giornali, eccetera. Dato che gli esseri umani si sono parzialmente risvegliati, non obbediscono più e stanno sempre più rivelando la loro presenza, che invece vogliono rimanere nell'ombra, hanno dei problemi.

0: vorrebbero sterminarci tutti, i pleiadiani stanno cercando di evitarlo.
1: Meno male che si
2: chi preferisce i contenuti più leggeri, vi porteremo a Sommariva, dove c'è gente che da qualche giorno vive in tenda, aspettando uno degli artisti più iconici degli anni Ottanta, che giungerà in Italia tra 5 giorni esatti.
3: Ciao bella gente, saluti da Ibiza, sono Sandy Martin. Sono qui per invitarvi. 20 di giugno, Sommariva del Bosco, ricordare anni Ottanta. Stimolo Festival Bar. Vi aspetto tutti, ci divertiremo. Ciao ciao.
4: Bella. Capolavoro.
5: Concordo con lei.

0: E per lo spazio condotto dalla sessuologa Pea Hernandez apriremo un dibattito sui benefici e sulle controindicazioni di alcuni farmaci che facilitano l'uomo durante i rapporti. Tra gli ospiti in studio Mike Isonzo, Nicoletta Bebo, Turi Iannuzzi e la mitica Paola Barale.
1: Gli uomini non capiscono, non vogliono capire che una donna si accorge se l'uomo prende il Viagra. Tu non te ne accorgi se un uomo prende il Viagra?
2: Secondo me non è mai successo, però questo potrebbe dire molto della mia innocenza. Magari...
1: tipo, se tu vedi un uomo che ha un'erezione che dura per 12 ore di seguito, 8 ore di seguito, ha preso il Viagra. Lo capisci.
0: E tu lo prendi l'aiutino? Ma soprattutto, hai mai avuto il sentore che il tuo partner sia stato troppo performante? Faccelo sapere al nostro numero magico.
3: 3 4 4 0 3 7 0 0 5 0.
0: E per lo spazio Super Ospiti, condotto dai Carta Bianca, faremo la conoscenza dello stuntman più pagato d'Europa.
4: Di cosa ti occupi?
5: Lavoro in TV, sono uno stuntman.
4: Ah, bello! Ti è mai capitato di infortunarti sul lavoro?
5: Impossibile.
4: Perché?
5: Perché lavoro per Poltrone Sofà.
6: Grande!
7: Ciao, bel.

0: Radio con World Up su Radio DJ.
1: Qualche amico in diretta live.
2: Sentiamo. Ciao belli, io l'aiutino lo prendo, ma solo quando devo guidare per tante ore e non c'è voglia di guidare con le mani. Ciao.
0: Ah, ha fatto la battuta. Certo.
3: Oh Ferrari, mi raccomando a te, facci l'augurio a Morim, che questo mando si mangia la frutta, sì. Martone.

0: migliore fan tecnico portoghese Ruben Amorim, firmato per il Milan. Ne parliamo più tardi con Ciccio Graziani.
1: Benissimo.
0: Perché adesso arriva un nuovo episodio della serie dedicata al mondo delle consegne a domicilio.
1: Vai, Donovan.

0: prima mattinata di consegna in bici è passata senza intoppi. Donovan ha fatto tutto quello che doveva fare. Ora, però, l'unica urgenza che sente è quella di trovare un posto appartato, da dove poter finalmente chiamare una voce amica e sentirsi meno solo.
1: Se lo desideri, puoi digitare ora il codice della ragazza con cui desideri parlare.
2: Desideri.
3: Ciao, sono Sonia.
4: Sonia?
2: Buongiorno.
4: Ciao, io mi chiamo Donovan.
3: Ciao, caro.
2: Senti,
3: dove sei?
4: Sono a Milano, sono in una frasca con la bici. Perché io ho fatto le consegne.
3: Mi fa piacere.
4: E fino a qualche tempo fa avevo il furgone, adesso mi hanno passato in bici.
3: Come mai?
4: Perché ho fatto un ciocco mentre ero al telefono.
2: Sì.
3: Che hai fatto?
4: Un ciocco, sono investito una macchina mentre ero al telefono.
3: Addirittura?
4: Sì.
3: Beh, quindi hanno fatto bene allora a passarti in bicicletta. Sì. È un pericolo pubblico.
4: Scusa, è vero. Sì, c'è poco da ridere, ma... Infatti sul furgone avevo l'aria condizionata.
3: Vabbè, lo so, dai, meglio sdrammatizzare un po',
2: sì,
3: però,
2: certo.
3: Dai.
4: Sì. Perché... Sul furgone avevo l'aria condizionata e anche il frigo bar che me lo portavo da casa, invece certo. Sulla bici
3: è più comodo, certo.
4: Non posso portarmi niente perché ho lo scatolo dietro con delle consegne.
3: Vabbè dai, però se ti comporti bene poi ti ridanno nuovamente il furgone, penso, no?
4: Speriamo. Devo fare un mesetto con la bici. Te come sei?
3: C'è
4: una bella voce.
3: Grazie.
4: Sì. Come si chiama?
3: Quindi mi raccomando, poi quando ti daranno nuovamente il furgone, comportati bene, sennò poi te lo levano di nuovo.
4: È vero. Sì.
3: Magari parcheggi per fare certe cose.
2: Brava.
4: Sì.
3: Io sono Mora.
4: Sì. Io ieri sera ho fatto un Tinder. Perché purtroppo sono senza compagnia,
2: certo.
4: E sono uscito con Alina, una ragazza della Polonia, Elena Alina, molto seria, che studia in Italia, però non è andata bene perché lei parla solo polacco, e non capivo niente. Comunque ci siamo cambiati i numeri.
3: Caspita, col Google traduttore dovete parlare allora.
4: Io uso il chat GTP, però... Comunque spero di trovare presto la ragazza, perché ho il Tinder a pagamento solo per un mese e poi torno a quello normale dove conosci solo i cofoni della macchina. Cioè quello base, se non spendi la 36 euro
2: 36
4: è un problema.
3: Ho capito. Dai, allora speriamo che riesci a trovare una ragazza prima che ti scada.
4: Come ti chiami che non mi ricordo?
3: Sonia,
4: scusa un attimo, mi è arrivato un vocale da Lino. Aspetta, posso ascoltarlo? Tu stai lì?
3: Vai, ascoltalo.
5: Cześć Doniowen, tu Halina. Dobrze się bawiłam z tobą tamtej nocy. Jeśli masz ochotę, możemy się jeszcze spotkać. Ale tym razem chcę, żebyś był bardziej aktywny, bo byłeś zbyt pasywny. Chcę się dobrze bawić, rozumiesz?
4: Rozumiem, grazie, ho capito.
2: Punto.
3: Sì? Hai ascoltato l'audio?
4: Sì, non ho capito un cazzo però. Aspetta che le rispondo, va. Aspetta un attimo. Alina, sono stato bene con te al Tinder date, ma

0: Dobbiamo trovare un modo per comunicare. Magari sì, prendi le cuffiette.
1: Sì, bravo, aspetta un attimo. Bravo.
0: Solo un attimo. Gli ho mandato un vocale. Eccolo qua, ma risposto.
2: Te słuchawki kosztują fortunę. Może lepiej znajdę sobie chłopaka mniej ignoranckiego od ciebie, bo jesteś głupi jak but. A ja studiuję na uniwersytecie, więc albo wymyślisz jakiś sposób, albo się nie widzimy, rozumiesz?
0: Io non ho capito. Senti, te capisci il polacco, Sonia?
3: Beh, ho capito, l'università sembra più una chiamata, questa, sembra più un vocale, non quelli statici, no? Sì, quelli là che ti mandano per proporti qualcosa, sinceramente.
0: Okay, sì. Ah, ho capito, scherzo. Sì.
3: Ma tu quanti anni hai?
0: Io, 30.
3: 30?
0: Sì, e tu?
3: E che c'entra l'università? Io 29.
0: Ma lei fa l'università, lei, la ragazza. Secondo me mento. C'ha 10 anni meno di me.
3: Cioè, quanti anni ha?
0: Sui 20.
3: Ah, a 20 anni. Sembra molto più grande dalla voce.
0: Sì. Ma non lo so. Forse era la mamma, non lo so.
3: Ho capito. Forse era la mamma, ha detto lascia stare a mia figlia che va all'università, può darsi.
0: Potrebbe essere una cosa. Sì, aspetta che chiede chat GTP.
3: Sì. Bravo, chiedi a chat GTP.
0: Chat! Sono Donovan, non so se ti ricordi di me.
4: Certo, tu sei Donovan Brandon. Sì. I tuoi genitori sono italo-americani, tuo padre si chiama Edgar Brandon e tua madre si chiama Paolina Accattapipo. Sei nato a Brooklyn, ma i tuoi si sono trasferiti in Italia quando avevi 2 anni, per cui non ricordi nulla della tua esperienza nella Grande Mela.
0: Certo. Senti, ho fatto un problema, che ho fatto un Tinder con Elina, l'universitaria della Polonia, e un po' d'intesa con lei che parla italiano. Hai qualche consiglio?
4: Certo, Donovan. Il mio consiglio è quello di lasciare stare Tinder. Non hai speranza con le ragazze?
1: Niente.
4: A meno che non paghi. A quel punto, pagando, puoi accedere al mondo degli incontri professionali.
1: No.
0: Sta
1: pagando anche
0: adesso. Bravo,
3: chat. Senti. Grazie.
0: Senti chat, questa Elina sta andando bene, lei mi manda anche i vocali ed è una ragazza seria che da quello che ho caputo vuol fare una famiglia con me, solo che non capisce la lingua.
1: Ma com'è la famiglia?
4: Appunto Donovan,
0: sì.
4: Tu le interessi perché non capisce quello che dici?
1: Ecco.
4: Appena si accorge che sei un troglodita e ignorante come la merda, gira i tacchi e ti gosta.
1: No.
4: Donovan, hai mai avuto un amico scemo? Ecco, per gli altri quell'amico sei tu.
0: Ah, ok.
1: A posto, sì. Io ChatGPT non la chiamerei più,
0: Ciao!
3: Te l'ha detto anche ChatGPT.

0: con la testa gira sul DJ, secondo me sia la signora di prima che te avete mentito sull'età, eh.
1: Grande sound, io grande sound, Fredde Palma, vai, Anita e Mischilla, un bacione.
0: Salutiamo tutte e tre.
2: Se la testa gira, con Amorin.
0: Piace, piace.
2: Se la testa gira,
1: con Amorin.
3: No, no, ma ti consiglio di conquistare la Polonia, così imponi la tua lingua italiana.
4: Ma quanti soldi viene a costare Dodovan DJ per fare queste chiamate?
5: Sì. Ciao ragazzi, sono Lorenzo da Pisa.
0: Buongiorno Lorenzo.
5: Sto andandomi a fare un vaccino e con me ho mio figlio Gabriele di 10 anni.
0: Ciao,
5: di solito
0: Gabriele.
5: Sono io che accompagno lui.
1: Un bacione, ciao, un bacione a tutti e due. Prima del break ci segnalano la presenza della cantante Dua Lipa anche in Basilicata.
0: Anche in Basilicata, bello.
1: Incredibile, ma l'artista americana è ancora nel nostro paese. Allora andiamo da Emma.
6: Un saluto a tutti, ciao, dalla redazione mobile. Oggi ci troviamo in Basilicata per seguire un'altra tappa del lungo viaggio in Italia per quanto riguarda la cantante Dua Lipa. Io e Luca Barbarossa siamo sulle tracce dell'artista, anche se per ora abbiamo incontrato solo alcuni spacciatori di sigarette.
7: Certo, Emma. E saluto i contrabbandieri, visto che mi hanno regalato due stecche di Muratti e una scatola di filtri per rollare le canne. Mentre per quanto riguarda Dua Lipa abbiamo una sola testimonianza, che è quella di Ilenia.
6: Ilenia, ci sai dire qualcosa sulla presenza di Dua Lipa in Basilicata?
8: Cioè, scusami, in che senso Dua Lipa in Basilicata?
0: Dicono che è lì.
8: Non al lago di Como. Non a Roma.
0: No,
8: in Basilicata. A Bernalda. Sì. Cioè, ma possibile? Ma, cioè, nel senso,
1: a
8: no?
1: Bernalda.
8: Me ne vado io dalla Basilicata e arriva la gente.
1: Matera.
8: È bella la gente qualsiasi. Dua Lipa, il massimo che ho trovato io in Basilicata quando ci stavo.
1: Certo.
8: Era tipo Maria Apache, Peppina Siend, Raciola, Pomba Maria, Gerardo Sciuscella, okay. Caterina Lievimman,
1: sì.
8: Pasquale Stambiato.
1: Vabbè, ma va bene,
8: e
1: anche
8: Dua Lipa. Dua Lipa e Callum Turner.
1: Sì.
8: Cioè, non lo so. Freschi di nozze poi,
1: freschi di nozze.
8: Sì. Dua Lipa, cara. E non si fa così.
1: Non
8: però,
1: si fa,
8: sì.
1: Non si fa.
8: Dai.
6: Grazie Ilenia. E a questo proposito ascoltiamo il brano che racconta l'esperienza in Sicilia della cantante Dua Lipa.
1: Bello.
6: Aspettando che pubblichi qualcosa anche sui Sassi di Matera.
1: Eccola qua. Pezzone.
9: Mi levate sta musica, per favore. Se no facciamo il circo.

0: torniamo, torniamo.
1: Ciao belli.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Miles Midnight Horan con Drive Safe su Radio DJ.
1: Prende.
0: Piace, tanto. Piace.
2: Il gonofo!
0: Vedi chi piace, anche vedi a casa. Cantano.
1: Continua il grande successo per la musica su vinile.
0: Io ne ho tanti a casa,
1: I prezzi sono alle stelle e tutti gli artisti ormai pubblicano i loro lavori non solo in digitale ma anche su disco.
0: Quasi ripeto.
1: E allora andiamo al telefono con uno dei commercianti più quotati della City di Milano.
3: Pronto, raga? Sono Kevin, detto il croccante.
1: Buongiorno, Kevin.
3: Titolare della vinile.

0: Vinileria di Corso Sempione a Milano. Certo. Allora, che cosa vuol dire vinileria? Sì. Vuol dire che io vendo i dischi in vinile.
1: Certo.
0: E voi direte, se è un barbone, negativo. Negativo. No. Il disco in vinile viene quotato 100, 150, 200 euro.
2: Vero,
0: ma certo. Inoltre io custodisco i segreti croccanti di tutta la city,
2: di Milano,
0: perché oltre che a vendere i vinili, sì, faccio parte della Milano croccante.
1: Milano croccante,
0: livello Roby, livello. Ieri sera ad esempio era una cena croccante, c'era giù il Bisio, che sì, era giù
1: Claudio
0: di morale.
1: Bisio. Claudio Bisio,
0: Claudio Bisio, sì, perché un mese fa ha comprato una barca da 8 milioni di euro, gliel'ha anciulata mentre era ormeggiata in porto. Guarda che la piaga dei furti di barche esiste,
2: Bello.
1: Come può essere?
0: Ieri sera il Bisio mi ha chiamato, ha detto: uè croccante, dobbiamo uscire a cena, sì, perché ho bisogno che mi tiri sul morale.
2: Ah, t'ha chiamato,
0: io l'ho portato a
2: No.
0: Ci siamo divertiti un casino, stamattina alle 5, mentre rientravamo dal night croccante, il Bisio ha detto: uè croccante, su di te posso sempre contare.
2: La faccia per queste
0: troppo giusto. Uè ragazzi, non passate mai a trovarmi in vinileria.
2: È vero,
0: cazzo, affari a gonfie vele, affari croccanti.
1: Certo, per forza.
0: La gente è matta per la musica in vinile.
2: Vero,
0: i prezzi vanno
2: parecchio.
0: Allora, io ho venduto un LP di Betty Villani, 900 euro. Un prezzo croccante. Sto coglione qua non aveva neanche il giradischi a casa. Era solo per averlo.
2: Cavolo, è collezionista.
0: Oggi alle ore 18 sono al Barbasso di Milano con Miuccia Prada.
2: Miuccia Prada.
0: Aperitivo croccante.
2: Croccante, sì.
0: Miuccia mi deve far scegliere gli arredi di casa sua in montagna. Prova a indovinare una aggettivo per quell'arredi, arredi
1: croccanti.
0: Solo che la Minuccia non beve alcolici.
2: Ah, non beve alcolici.
0: Io per fare il brillante devo bere delle grandi tisane alle erbe.
2: Certo, con la mia...
0: E alla fine mi viene pure. Meno male che alle 18.30 ha un'ape croccante con la Brenda Lodigiani.
2: Ah, okay.
0: La Brenda Lodigiani è un bel figone pacerotto. La Brenda mi deve chiedere dei consigli di lavoro, perché oltre a gestire la vinileria faccio da manager croccante per gli artisti.
1: Brenda è una delle tue artiste.
0: Ma certo, figa!
1: Non lo sapevo.
0: L'avete vista la pubblicità col Brad Pitt che batte i pugni sul tavolo?
1: Sì,
0: c'è
1: bello,
0: scritto anche sul Corriere, no?
1: Sì.
0: La pratica l'ha gestita il croccante.
1: Ah, l'hai fatta.
0: Il croccante ha gestito il Brad, e ho preso il 20 sulla trattativa, il 20.
1: Il 20%.
0: Il 20 a casa mia. Il 20%.
1: È il 20%.
0: A casa mia il 20 vuol dire 400k. Perché il Brad ha preso 2 kg, zio. 2 chiletti per fare 2 chiletti. 2 chiletti, sai quanto ci abbiamo messo a girarlo? Tre orette, due chiletti. Cazzo, mi sono il cellulare croccante.
1: Anche quello.
0: Pronto!
3: Ciao croccante, sono Alda Monticelli, la modella. Senti, volevo sapere se mi fai entrare nella tua agenzia, perché sai, ho visto che ultimamente lavorano solo le colleghe che sono a contratto con te.
0: Alda, va bene, positivo. Allora, mandami il tuo curriculum, mandami un po' di foto, sappi che io prendo il 20, croccante, 20% sui guadagni croccanti.
3: Va bene, croccante, senti. Senti, sui lavori che ho già fatto quest'anno, prima di collaborare con te, ti devo lo stesso il 20?
1: No,
0: che cazzo? Ma come no? Ma che cazzo di... Scusa, qua ognuno dice la sua. Certo, piccola, mi devi il 20. E come sono questi 20, Alda?
3: Sono croccante. Grazie croccante, sono felice di collaborare con te. Non vedo l'ora di poter dire in giro che lavoro col croccante. Ricordati, sono Alda Monticelli.
0: Alda Monticelli, non ti preoccupare, mi ricordo di te. Ti segno nella mia agenda croccante. Aldona, sei fortunata, perché da lunedì prossimo a tutti i miei artisti faccio il 25.
1: Aumenta
0: di
1: 5%.
0: DJ Angelo Ferrari, sono il croccante, vi aspetto nel mio negozio di vinili, anche se a dire il vero non ci sono mai, perché sono preso da altre mille cose. Roby, anche a te ti voglio piazzare in una variabile croccante.
2: Dai, in una virale.
0: Allora, facciamo un montacarichi per anziani.
4: No, aspetta un secondo.

0: Allora, non parlo schizzinoso, non parlo schizzinoso, che è tutto vero, lo ha fatto anche il Gene Gnocchi. Quindi è inutile fare tanti fighi. Io ti scrivo quando iniziano i lavori croccanti. Vieni tutto vestito Barberi, che alziamo la richiesta economica. A te faccio il 20. Ci sono 200 euro, 40 euro a me e 160 a te. Troppo giusto. Oh, mi devi fare la fattura italiana, che non voglio finire in prigione per colpa tua, eh.
1: Certo.
0: Ragazzi, sì, vi saluto con un vinile croccante di Patti LaBelle.
1: Patti LaBelle. Patti LaBelle.
2: Too many times said it.
3: Questa di classe, ragazzi, è bellissima.
0: Milano, sì, anni 80, sì, anni croccanti,
1: sì,
0: un pomeriggio croccantissimo. Vi faccio sentire un altro successo croccante di Patti LaBelle. È quello che mi ha detto la Patti LaBelle quando eravamo lì al motel. Solo che io ho appuntamento già con un'altra, hai capito?
1: Come?
0: Sì, io ero con

0: 195 su Radio DJ.
1: Si pedala.
2: Minchia che pedalata.
1: Bravo Lorenzo, qualche amico.
3: Oh ragazzi,
0: buongiorno.
3: L'8 giugno aveva mandato un vocale uno e ha detto fatemi gli auguri che vengo operato domani.
0: Sì.
3: Però
1: sì. No, tutto bene, poi è andata bene,
0: tutto bene,
1: tutto a posto, non l'ha portato
0: a spia. No, ma ci mancherebbe, dai.
4: Bisio è talmente girimorella che gli sono cresciuti i capelli.
1: Ah, Bisio.
5: Comunque ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Se non parlate di figa, questo programma non prenderà mai.
0: Ma non è così, perché?
1: Ed ora con gli amici di Morning News parliamo di tradimenti con un occhio alle statistiche che dicono che in un modo o nell'altro c'è sempre di mezzo il cellulare.
0: Dici che il cellulare che alle 8?
1: Poi andiamo verissimo per l'ospitata di Guglielmo Mario.
0: Un po' di alieni oggi.
1: Anche alieni.
0: Ah, ci sono.
6: Da Morning News le statistiche dei tradimenti. Da vai, Temptation vai. Island la divergenza di interessi. Da Verissimo Guillermo Mariotto e le relazioni. Vai, da Nel Faro il centro dell'energia. Da True Angels l'alieno walk-in.
0: Ecco l'alieno, vedi che c'è.
7: Le statistiche dei tradimenti.
8: Sentiamo, dicono i sondaggi, il 50% ammette di aver tradito, l'altro 50%.
9: Uno su due è un traditore.
8: Ma anche l'altro 50% che mente chiaramente nel sondaggio. Consideriamo i fatti, sono 15 anni che abbiamo i social, più le app di incontri. Tradire è diventato facile.
9: Si tradiva anche prima dei social.
8: Però almeno, sicuramente, ma almeno bisognava alzarsi dal divano. Bisognava metterci un po' di sforzo. Gli sms costavano, adesso è tutto gratis, è tutto a portata di mano. Quindi è abbastanza facile e di questo
0: più facile,
8: nota,
0: certo.
8: Anche la Cassazione con i tribunali. Ora tutto quello che c'è nei fascicoli di separazione, di divorzio viene dai social network, sempre.
7: La divergenza di interessi.
10: Sono Soraya, ho 23 anni e vengo da Roma. Sono fidanzata con Christian da un anno e 8 mesi e lavoro nella ditta di mio padre.
11: Sono Christian, ho 28 anni e vengo da Roma. Lavoro per l'azienda del padre di Soraya.
10: Anche lui a Temptation Island perché ad oggi non so se Christian ha lavorato più di me. Anche l'intimità ormai è calata, non condivide nulla delle mie passioni. Io ho 23 anni, quindi voglio uscire con le mie amiche, voglio andare a ballare,
11: non mi interessa,
10: perché lui il massimo del suo divertimento è andare alle sagre di paese.
11: Adesso
1: è bello, un casino,
11: mi sembra una bella cosa per andare a fare una passeggiata, no?
10: A cena fuori, andare a fare una passeggiata, non c'ha soldi, però per comprare la maschera di Spider-Man ce l'hai soldi.
7: Guillermo Mariotto e le relazioni.
8: Ma tu hai un compagno?
1: Numero uno.
12: Di più di un
1: compagno,
12: questo è sicuro.
8: Da tanto tempo?
12: Alcuni da tanto, alcuni da poco.
1: Vabbè.
8: Cioè hai più compagni?
12: O no? E voi?
0: Sì. È il poliamore.
12: La stessa
0: poliamore.
12: Cosa.
8: Hai più compagni contemporaneamente?
12: No, è compagno è una parola.
8: Hai più amici, hai amici speciali contemporaneamente?
0: Frequentazioni, dai, sì, amicizie.
8: Tu sei poliamoroso, quindi hai più...
12: Poliamoroso suona strano,
8: oppure,
12: sa di pollo.
8: Sa di pollo.
7: Il centro dell'energia.
13: Nelle tue... di tutta l'energia di cui hai bisogno.
1: Ah, veramente? È la...
13: è la verità, perché facendo fuoriuscire quel seme, non prendendo quell'energia sessuale, riuscendola a canalizzare, la puoi canalizzare in maniera conscia, quindi tramite meditazione, respiro, eccetera, poi in maniera inconscia. L'ho sperimentata, il massimo che sono riuscito a fare è stato... un anno e due mesi più o meno,
14: cioè di astensione, ma qual è il, cioè, l'effetto, cosa senti, un anno senza,
13: è un, come se fosse, la sensazione è come se fosse un superpotere, cioè ti senti veramente. Le intuizioni che hai, le idee che hai, la chiarezza mentale che hai, che sono sensazioni che poi ti portano a vivere in maniera completamente diversa.
14: Cioè il segreto del tuo successo sta nelle tue
13: nelle mie
15: il walk-in subentra in un corpo già adulto, utilizza come mezzo espressivo il veicolo corpo, mente, emozioni dell'ospite, però è un'altra persona, è un altro essere.
16: Sì. Ma effettivamente la tua l'entità che ti ha incorporato, da quale mondo proviene?
15: Cioè io?
16: Sì.
15: Quelli che possiamo chiamare arturiani, arturiani del settimo raggio, l'anima mundi degli arturiani si manifesta come esseri in quinta dimensione, in sesta dimensione, e come una coscienza unita
0: in settima. Non ci arrivano ancora.
15: Quindi io vengo dalla settima dimensione, come un raggio di questa coscienza, anche se adesso mi manifesto attraverso una individualità umana, non mi sento una persona. Sono extraterrestre?
0: Sì, non lo so.
15: Sì, ma

0: Qualcuno fa l'aperitivo da qualche parte? Sì. Tipo, non so, Malvista, Barino, mia sorella.
1: Questa l'ha fatta per te.
0: Fatemi sapere qualcosa.
1: Va bene, ciao altro. Bello.
0: Qualcuno
1: ciao.
0: Fa l'aperitivo, va a mangiare qualcosa, fate dopo. Qualcosa?
2: Sì.
0: Si sa qualcosa, ho fatto l'aperitivo, andiamo a mangiare una bistecca alla valle.
1: Un bel bistecchino.
0: Fatemi sapere qualcosa.
2: Va bene, va bene. Ciao, un bistecchino alla valle. Andiamo tutti a fare un bistecchino, ragazzi.
3: È vero, il croccante si trovava in albergo con Eddie Jackson.
2: Sì.
3: Siccome lui era affetto di meteorismo, lei gli ha dedicato Meteor Man.
2: Bravo, bravo, bravissimo.
1: Va bene.
2: Andiamo a chiudere ragazzi. L'ultimo vocale, dai.
1: Vai, l'ultimissimo.
4: Niente, Ferro, mi l'hanno degradato a Donova.
1: È per forza.
4: La macchina, il furgoncino, il motorino, adesso la bici.
2: Va bene.
1: E poi il triciclo.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.